Hold on. You gotta hold on. You gotta.

volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più

volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Vuoi un biscottino?
1: Non voglio un biscottino, Massimo.
0: Dai, prendi un biscottino. Dai. Che tu lo vuoi il biscottino?
2: No, ma al momento no. No.
0: Succhino?
1: Non voglio niente, grazie.
0: Neanche il succhino?
1: Ah, posto così, grazie lo stesso. Andiamo avanti.
0: Sei sicuro?
1: Non voglio niente.

0: E comunque io sostengo che l'autore della nostra sigla, del sì. testo, è l'ultimo filosofo del Novecento.
1: Allora,
0: cioè, quando la sveglia suona,
1: sì.
0: posponi di mezz'ora, il allora. Tuo cervello non funziona, è ancora in coma.
1: Allora, cioè, ragazzi, non cioè. Si sa, ancora non abbiamo scoperto chi è l'autore, ma potrebbero essere Marra.
0: Le barre di Marra.
1: Le barre di Marra, Moreno,
2: Mogol.
0: Buongiorno, good morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino, con me c'è Sara Jane Ranieri,
2: sì.
0: Luca a Brescia, l'intervistatore imbruttito, io sono Max Zoara, salutiamo per quello che mi riguarda gli eroi del dritto, oggi
2: è
0: sono
2: vero.
0: I miei amici.
1: I tuoi amici, per me salutiamo tutti gli sveglioni.
2: Io saluto la voce, perché sì, sì, è rimasta al weekend.
0: Oh ragazzi, facciamo 3 ore oggi.
2: Sì, oggi sì.
0: Siete
2: oggi.
0: Pronti?
2: Sì,
0: pronti. Poi ci sono un sacco di novità, tra poco ne presentiamo una.
1: Sì, sì. Tra poco partiamo con la prima novità della settimana.
0: La mattina da noi inizia sempre col 2. Due canzoni di fila, una via l'altra. Siete su Radio 2, la playlist di Good Morning Radio 2. Cosa ridi?
1: No, che non trovavi il counter del...
0: Vuoi il biscottino? Vuoi il biscottino?
1: Lo voglio!

0: of You.
1: Si chiama Shape of You, la canzone di Ed Sheeran. Pensate che lui l'aveva scritto per Rihanna.
2: Sì.
1: Poi il presidente della sua casa discografica ha detto: no, non darcela a Rihanna.
2: È stato il presidente degli Stati Uniti, ha detto: ciccio, qui comando io. Schiaccio il pulsante rosso? È un attimo.
1: Era il presidente della Sony, credo.
0: Ah.
1: Non iniziare a schiacciare il palo, te vedo. Esatto. Vuoi il biscottino?
2: Non lo voglio, ma se un biscottino non lo voglio.
1: Va bene, abbiamo detto che c'è una novità oggi.
2: C'è una novità, certo.
1: Chi la presenta?
2: Penso che sia tuo il dovere. Sia tuo.
1: Ah, va bene, dai, allora lui si chiama Michel.
2: Sì, poi?
0: No, lo dobbiamo farlo fare.
1: Giusto.
0: L'intervista, sì.
1: Allora andiamo
0: dentro. Identi J, sì.
1: Dai, Identi J, subito, secca, dai.
3: Identi J.
4: Identi J.
3: Nome.
5: Michel.
3: Cognome.
5: Dessi.
3: Soprannome.
5: Non lo so.
3: Numero
5: 36.
3: Di scarpe.
5: 40.
3: Numero di previdenza sociale.
5: 58.
3: Numero di conto corrente.
5: Non ve lo do. Volete un bonifico?
3: Capelli.
5: Dei castani. Neri.
3: Sposata con?
5: Nessuno. Signorino.
3: Hai 10 secondi per salutare gli ascoltatori e annunciare il prossimo brano.
5: Buongiorno a tutti, ma il prossimo brano io non lo so. Quindi Max.
1: Buongiorno Michel, come stai?
5: Bene, voi vedo carichissimi. Io vorrei un biscottino però.
1: Bravo, vedi? Bravo. Gli amici del biscottino.
2: Allora Michel, anche tu ti ci metti. Anche tu ti ci metti, lascia stare per
1: allora,
2: piacere.
1: Innanzitutto ciao, grazie per essere entrato a far parte della squadra di Good Morning Radio 2.
5: Grazie a voi per avermi accolto.
2: Ma noi
5: io sia un calabrese a Roma, voi siate a Milano, ma io vi voglio bene e vi abbraccio, vi vedo qui, da qui.
2: Anche noi ti vediamo e vediamo che sei più alto del necessario. Quanto sei alto?
5: Io?
2: Sì.
5: 1,80 circa,
2: diciamo
5: 1,79.
1: Sì, in teoria bisogna stare dentro l'1,70, sotto.
5: Allora mi abbasso un po'.
1: Senti, dai, il prossimo canzone è Dito nella piaga. Businessman. Tu sei un businessman?
2: Certo, si vede.
1: Sei venuto qua per monetizzare?
5: Io?
1: Sì.
5: Ovviamente, no? Okay. Bisogna lavorare anche d'estate. Fatturare, dicono, no?
0: Per i bravi.
2: Sì, dicono anche un'altra cosa che è fare l'Italia grande ancora. L'acronimo di... non la posso dire, va bene. Okay.
1: Senti, allora, visto che vuoi fatturare, adesso mettiamo una canzone e poi inizi subito a darci dentro con le good news, va bene?
5: Assolutamente, assolutamente.
1: Dito nella piaga.

0: Ci siamo.
1: Che spavento.
0: Mi sono spaventato, ragazzi. C'è stato un momento di... perché la canzone è finita di botto, no? Businessman.
2: Beh, però c'era un qualcuno che diceva che le canzoni che sfumano...
0: Sì?
2: Senti, senti che perla che ti do, eh.
0: Vai.
1: Vai.
2: Le canzoni che sfumano è come leggere un libro e vedere le lettere che pian piano
0: si sbiadiscono.
2: Guarda che è una genialata, è quel qualcuno, sono io.
1: Ecco perché.
2: Ecco perché non la sapeva nessuno, sta cosa qui.
1: Incredibile.
0: Va bene, comunque ragazzi, le cose non cambiano qui da noi. Il direttore Spalmaburo è andato in vacanza, ci ha lasciato il caporedattore.
1: Sì.
0: Da Roma.
1: Sì.
0: Quindi le good news con Michel Desi.
3: Una grande responsabilità, grazie al direttore.
0: E allora, vai.
3: Ragazzi, Trump ha fatto la pace, lo ha annunciato questa mattina, questa notte, per noi all'alba, evviva, forse pagheremo di meno. Però volevo dare un'altra notizia.
2: Ha fatto dimmi, mignolino dimmi. Mignoletto con qualcuno.
3: Esatto,
1: ma siamo
3: venerdì in Svizzera.
1: Litiga.
3: Però si mandano su WhatsApp i messaggini perché lo faranno a distanza. Però volevo dirvi una cosa: a Punta Molenti, in Sardegna, pensate, il sindaco, che ha il mio stesso cognome, ma non siamo parenti, aveva firmato un'ordinanza per impedire a chi ha tra i 10 e i 65 anni di piantare l'ombrellone in spiaggia, quindi noi tre, Max, Sara ed io, noi ci saremmo bruciati. Luca non lo so, insomma, perché lo vedo un po'. 65.
0: Cioè, tu mi stai dicendo che per me è vietato mettere l'ombrellone, piantarlo,
3: esatto,
0: cioè mettermi lì, fare le...
2: torniamo un attimo indietro con quello che stava dicendo Michel, perché da qui parte una guerra. Perché ha detto: ma,
0: dai,
2: Max,
0: ce ne va già
2: Sara,
0: abbastanza.
2: No, aspetta, aspetta, esatto, perché lui ha detto: Max, Sara, perché Luca lo vedo intorno a 1,65? No, bello! Io sono più alto di Max, sappilo.
3: E questa è una good news.
0: Questa è veramente
3: comunque,
0: una good news.
3: Ragazzi, questa notizia ha fatto il giro del mondo,
2: è
3: su
2: vero,
3: tutti i siti internazionali. Allora il sindaco ha fatto marcia indietro e dice: no, faremo ingressi contingentati, ma un solo ombrellone per nucleo familiare. Dunque litigheranno tra famiglie. Già ci immaginiamo altro tipo di notizie, non good, ma forse diversamente. Poi invece guardate l'invenzione, l'inventiva dei napoletani. La polizia locale è andata con una ruspa, ha portato via fioriere e stendini perché li utilizzavano per custodire il parcheggio, per evitare che parcheggiassero altri. Non so, pure a Milano fanno queste cose.
2: No, noi a Milano...
3: vedo qualche sedia.
2: No, noi a Milano mettiamo le persone.
1: Sì.
2: Mettiamo la nonna, così: nonna, aspetta qui che faccio il giro dell'isolato. Nel frattempo vado a fare la spesa, vado al centro commerciale e la nonna rimane lì.
0: Tra l'altro c'è anche un professionista, il parcheggista.
2: Sì, è vero.
0: E tu lo chiami, c'è un numero, un'app, chiami questo parcheggista, lo prenoti e gli dici: guarda, mi serve un parcheggio, che ne so, in zona Corso Sempioni. Lui parte prima, mezz'ora prima, va a cercare il parcheggio
2: e si
0: sta
2: mette lì.
0: Quanto
3: porterò
0: può
3: mia nonna.
0: Quanto
3: porterò
0: può guadagnare?
3: Nonna.
0: Va bene.
3: Esatto.
0: No, scusate, diciamo anche agli ascoltatori, c'è il collegamento Milano-Roma, stiamo prendendo le misure, ecco.
2: Sì, ecco.
3: Esatto.
0: Ancora
3: esatto.
0: Good news.
3: Ah sì, perché in Puglia, a Gallipoli, torna il sindaco ribelle. Non vuole vedere torsi nudi, donne in parete, in costume, ma c'è una novità quest'anno. Quale? Beh, vietato andare in giro con pantaloncini e canottiera, soprattutto se si entra nel palazzo municipale. Dunque, attenzione, non so come andate voi in giro d'estate,
1: scusa,
3: però...
1: Scusa, mi devo mettere la camicia per andare al comune.
2: Per andare al comune, sì, perché è un luogo sacro, sai, è come in chiesa, che non puoi entrare con le spalle scoperte.
0: Capito,
2: uguale.
0: Canottiere e pantaloncini, non
1: no,
0: è
1: ma
0: che ad agosto,
1: t-shirt,
2: canottiere e pantaloncini vestiti a casa vostra. Quando entrate in comune, abbiate rispetto delle istituzioni ai quali io voglio molto bene.
0: Ok,
2: la Guardia di Finanza, i carabinieri, vi voglio bene.
3: Bravo.
2: Perché nel caso, sai, è un attimo che mi fermano. Se,
0: e chiudiamo con.
3: Con Linea a Milano.
0: Perfetto.

0: 33 quando uscì Hathaway.
1: Che pezzo.
0: Lui
1: ragazzi.
0: È trinidadiano tedesco.
1: Scusami?
0: Trinidadiano.
1: Vabbè, c'è bisogno di insultare la gente. Adesso mi sembra un'educazione questo.
0: Va bene, Good Morning Radio 2, diamo un po' di info. Sì. Si sono conclusi gli incontri di questa notte.
1: Sì.
0: Allora, Svezia-Tunisia 5-1.
2: 5-1. Sono forti, eh?
1: 5-1, sono presi 5 pappine.
0: E Olanda-Giappone 2-2, mentre in serata c'è stata Germania-Curaçao.
1: Sì,
0: 7-1.
2: 7-1. E poi hanno giocato a calcetto.
1: Ma, cioè. Tra l'altro, l'avete visti arrivare quelli del Curaçao?
0: Fratelli.
1: Del Curaçao.
0: Col pulmino?
1: Con lo scuolabus, senza i finestrini. Uno scuolabus che costerà 7,50 euro.
0: Ma no, era un vecchio scuolabus di bambini. Tra l'altro, li hanno piegati i giocatori.
1: Eh sì, per farli entrare, non ci stavano. Addirittura senza i finestrini, e loro battevano il tempo della musica sulle fiancate. Per farvi capire che anche una nazione non proprio famosissima riesce ad andare ai mondiali, e invece l'Italia, noi siamo quelli del calcio, siamo a casa a guardare.
0: Perché l'Italia è andata in tre, cioè è partita con Trenitalia.
1: Arriverà. Tutto quello che stai dicendo,
0: arriverà.
2: È interessante vedere come uno si sposti durante le manifestazioni. Questi comunque con un autobus di scuola.
1: Ragazzi,
2: è impressionante.
1: Però è una bellissima idea, è una cosa originale.
2: Originale.
1: Per esempio, voi come siete, quelli come vi spostate, come quando a Milano, per quello che riguarda noi, poi nel caso che
0: quando vado in vacanza, a volte devo dire la verità, la scelta del mezzo di trasporto, cioè monopattino, aereo, treno, secondo me determina anche il piacere del risultato del viaggio.
2: Scusami, quindi
1: dove vai in monopattino in ferie, perdonami, a Pero?
0: A quando vado al Lido
2: a Parco Scipione.
0: Ci vado in monopattino.
2: E quindi qual è il tuo metodo? Però la tua
0: treno proprio... io adoro il treno.
1: Macchina assolutamente.
2: Io a piedi o in barca, la signora.
1: Ma scusami, a piedi dove cacchio vai?
2: Qualsiasi cosa, se mi devo esibire, se devo presentare, mi piace camminare. Milano, ovviamente.
1: No, però stavamo parlando di andare in ferie, cioè.
2: Come ferie e barca, ti ho detto, infatti.
1: Ah, ok, capisco. Sì.
0: Okay. Non hai capito che c'è il grano lei.
1: Vedi come.
2: Ragazzi, ho vinto.
1: Ah, sì, certo.
0: Quando ero piccolo,
2: una grossa vincita.
0: Invece si andava in autostop. Non so se ve lo ricordate.
1: Vero, sì, certo. Assolutamente.
0: Da Milano al Lago di Garda, tac, si andava
2: in autostop.
0: Io
2: ho fatto l'autostop da piccola.
1: Anch'io. Adesso c'è un'altra soluzione che non so se si può nominare, se è una marca oppure no.
2: Vediamo, se scatta il VAR.
0: Esiste ancora?
1: Ma si può nominare? Cioè una
0: certo,
1: cosa che.
0: Dai, va bene.
1: No, ok, non si può. Però allora facciamo gnam gnam car, dove sali e mangi. Ecco, tanto per.
2: Dove puoi dividere il viaggio con altre persone.
1: Sì.
0: Andrea su Instagram, perché anche in direct ci scrivono: il Curaçao e il Senegal sono le mie preferite. Almeno loro ci sono andate ai mondiali, noi manco con la navicella aliena. Ci arriviamo.
1: È vero, ha ragione. Guarda, è umiliante per noi italiani, perché siamo un po' la patria del calcio. Quando si parlava di mondiali, si sa che l'Italia era pronta.
2: Voglio fare un pronostico. Vi ricordate il Polpo Pol?
1: Certo.
2: Sì. Ok, adesso c'è Sarah Jane. Allora,
1: tuo signore.
2: 4 anni ci metterà.
1: Sì.
2: Saremo fortissimi, vinceremo il mondiale e poi rispariremo dopo 4 anni ancora. Noi così facciamo, capito? Cioè, tu

0: bello, come
1: è un bel pronostico.
0: Certo, certo, però è anche vero che se uno dice, ah, tu guarda, c'è un esame,
2: ce la farai,
0: c'è un esame,
3: sicuro
0: lo passi.
3: Ragazzi, scrivetevelo, anzi scommettete.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia lunedì 15 giugno. Oggi il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Sono le 6:30.
1: RAI GR2.
4: Una buona giornata da Enrica Belli. È stato dunque raggiunto poche ore fa l'accordo tra Stati Uniti e Iran, la firma prevista venerdì in Svizzera.
5: L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è ora completo. La firma del patto prevista per venerdì prossimo in Svizzera, Hormuz, sarà riaperto, che il petrolio scorra, scrive Trump sul suo social Truth. Dopo giorni di attese, annunci e smentite che avevano alimentato lo scetticismo del mondo, il presidente americano giubila nel giorno del suo compleanno, quando si temeva una nuova escalation con l'attacco israeliano su Beirut. Anche Teheran canta vittoria: abbiamo umiliato gli Stati Uniti e Israele, non possono che arrendersi. Il protocollo di apre la strada ad un accordo definitivo entro 60 giorni e tra l'altro prevede un pagamento immediato di 12 miliardi di dollari alla Repubblica Islamica. Nell'intesa è compreso anche lo stop ai combattimenti in Libano, ma senza accordo sul nucleare, però, ha ribadito poco fa Trump, gli attacchi riprenderanno. Congratulazioni a Washington e Teheran, da Regno Unito, Francia, Germania e Italia, che in una nota congiunta hanno definito essenziale la riapertura urgente di Hormuz e si dichiarano pronti a contribuire a garantire la sicurezza della navigazione con una missione di sminamento. Se ne parlerà nel vertice G7 che si apre oggi a Evian, in Francia. Claudia Stamerra, GR2.
4: Massiccio attacco russo sull'Ucraina, diversi palazzi colpiti a Kiev, almeno 4 morti e 18 feriti, in fiamme il tetto della cattedrale dell'Assunzione, parte del complesso del monastero delle Grotte. A Kharkiv, 5 soccorritori dei servizi di emergenza uccisi da ripetuti raid aerei. Avete sentito, il G7 partirà oggi a Evian, al centro ovviamente le questioni e le crisi geopolitiche. Per l'Italia ci sarà Giorgia Meloni, che intanto sul fronte interno condanna la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che intendano partecipare alla manifestazione Più Libri Più Liberi. La cancellazione delle idee è censura, attacca Meloni sui social. La cultura non ha bisogno di patenti, è la linea di tutta la maggioranza. Le opposizioni accusano la Premier di trovare il tempo per questo posto e non per combattere il caro vita. Polemiche anche per una frase di Roberto Vannacci in chiusura della costituente del nuovo partito Futuro Nazionale sul no al reato di femminicidio. La maggioranza le giudica parole surreali, per il PD è negazionismo patriarcale. Penultima chiamata per i proprietari di immobili, seconde case, che devono versare l'acconto dell'IMU entro domani. A dicembre poi il saldo.
6: 979 euro di acconto entro martedì 16. Questo quanto verserà in media una famiglia italiana di IMU. Secondo uno studio della UIL, Roma la città più cara, con un versamento medio atteso intorno ai 3.500 euro, seguita da Milano e Torino, ma non mancano gli sconti. La legge di bilancio 2026 ha consentito ai comuni di poter ritoccare bloccare le aliquote e 4.433 enti territoriali su 7.900 totali hanno comunicato variazioni. Alcuni hanno dimezzato l'imposta. Sconti anche per gli immobili inagibili, con la possibilità di ampliare i requisiti per rientrare in questa categoria. Tra aumenti e sconti, il gettito atteso per le casse dei comuni quest'anno potrebbe salire dal 2 al 5%. In totale sono attesi circa 17 miliardi di IMU. Amalia Carosi, GR2.
4: E scatta oggi il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, con cedole semplificate destinato ai piccoli risparmiatori. Ha una durata di 5 anni, offre un rendimento reale annuo minimo garantito dell'1,6%, cui si aggiunge l'aggancio semestrale all'andamento dei prezzi, oltre a un premio fedeltà dello 0,6% del capitale sottoscritto per chi mantiene il titolo per tutta la sua durata. Siamo allo sport, weekend da sogno per la Ferrari che grazie a Hamilton spezza un digiuno lungo 34 Gran Premi. Al mondiale di calcio invece goleada per Germania e Svezia contro rispettivamente Curaçao e Tunisia.
7: Lewis Hamilton spezza il digiuno di vittoria della Ferrari sul circuito di Montmeló. Il 7 volte campione del mondo conquista il primo Gran Premio alla guida della rossa e la scuderia del cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo la bellezza di 34 gare a bocca asciutta. Hamilton precede sulla linea del traguardo Russell su Mercedes e il pilota della McLaren Norris. Finisce a 4 giri dal termine la gara dell'altro ferrarista Leclerc e si ritira anche il leader del mondiale Kimi Antonelli, che resta al vertice della classifica piloti con Hamilton a 41 punti di distacco. Dal mondiale di Formula 1 a quello di calcio, ieri vittoria straripante della Germania che batte 7-1 Curaçao. Nello stesso girone successo della Costa d'Avorio, 1-0 sull'Ecuador grazie all'ex Atalanta Diallo. Finisce 2-2 la sfida tra Olanda e Giappone, mentre la Svezia batte 5-1 la Tunisia. Oggi Spagna, Capoverde e Belgio Egitto. Cristiano Piccinelli, GR2.
8: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna, stanotte un altro dirà.
4: Dopo lo Stadio Olimpico di Roma, il nuovo viaggio live di Achille Lauro approda a Milano. Questa sera attesa per il debutto a San Siro, ovviamente sold out, show fatto di musica, intrattenimento, moda per raccontare il percorso del cantautore romano. Nell'estate 2027 poi altre 10 date negli stadi. La linea torna a Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio 7:30, buon ascolto.
9: La cima para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
10: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Abbiamo Daniele aperto.
1: Allora, abbiamo parlato della nazionale del Curaçao ai mondiali, altro che pullman di lusso con sedili reclinabili, aria condizionata, uno scuolabus di altri tempi, sì, dove battevano le vintage, mani come vintage, se fosse una gita scolastica. È allora vero. Stamattina noi chiediamo anche un po' ai nostri ascoltatori, ma alla fine il viaggio perfetto
0: esiste? Qual è per voi?
1: Quello comodo in super business oppure, che ne so, una bella macchina sgangherata con gli amici?
2: No, ragazzi, il viaggio perfetto è quello che ti porta da casa l'avvocato il giorno del divorzio. Quello
0: ma
2: è
0: smettila.
2: Quello mio è bello.
1: Perché a volte non ci ricordiamo della meta, ma ci ricordiamo con chi siamo andati e come siamo andati, è vero o no?
0: Vero, sono d'accordo.
2: Voi avete un viaggio,
1: speranza?
2: Un viaggio che vi ricordate più che altro solo il viaggio, non tanto quello che è successo dopo, ma il viaggio che avete in mente?
1: Allora, ho fatto un bel viaggio nel weekend, sì. Sono andato ad Olbia, poi ne parliamo magari nella seconda parte, e il mio viaggio è stato particolare. Per andare ad Olbia sono dovuto passare da Dortmund, sì, con scala a Monte Carlo.
0: Doppio, sì, scalo, da Milano.
2: Scusami, cosa andavi a fare?
1: Non te lo dico, sono molto geloso delle cose che faccio nel weekend.
2: Ma perché non devo saperlo?
1: Michel, sì? Come vai tu in vacanza? Qual è il tuo mezzo di trasporto?
3: Ragazzi, io prendo il treno, mi piace tantissimo viaggiare in treno, anche perché l'Italia è bellissima e ha dei paesaggi stupendi, quindi metto lì al finestrino con della buona musica, ascolto la musica e guardo fuori dal finestrino, molto bello devo
2: dire.
3: La
2: tua canzone per quello che riguarda il tuo viaggio, la tua canzone preferita che ascolti sempre quando vai in viaggio, ce n'è una?
3: Ma dipende, Lucio Dalla magari mi piace, Futura, L'anno che verrà. E penso, viaggio anche con la mente, capito?
2: Tra l'altro Futura verrà scelta da Vannacci per essere la colonna sonora del tuo nuovo partito.
0: Ma davvero?
1: Sei serio?
3: Poverino.
2: Vannacci, che Lucio Dalla era gayissimo, cioè perché si sa che era gay, e lui ha scelto una canzone, non ho ben capito come funziona il mondo, ma va bene.
1: Va bene così. Raie, Where is my house band?

0: Where is my husband di Rae. Nella playlist di Good Morning Radio 2 parliamo di viaggi.
1: Sì.
0: E stavo riflettendo durante la canzone che effettivamente quando tu fai un viaggio, no? A me piace davvero, cioè no, più della meta il viaggio, spesso nei viaggi lunghi mi diverto tantissimo. Certo che se tu vai ad Antigua e prendi l'aereo, no? Come si chiamano quegli aerei?
2: L'aereo intercontinentale.
0: Intercontinentale, è chiaro che la modalità è sempre la stessa, cioè ti posizioni al tuo posto, c'hai quel tuo metro quadro, cosa fai? Inizi col film, no?
1: Ti porti il cuscinetto che no. Si mette al contrario.
2: È vero, brava.
1: Ricordatevi.
2: Brava.
0: Che senso si mette al contrario?
2: Allora, non si, hai presente che è a forma di cornetto?
1: Sì.
0: No, dai, spiegamelo perché io se, mi sa
1: esatto.
0: Che
1: è una specie di serpente, giusto?
0: Sì.
1: Tu non lo devi mettere con le
2: con l'apertura
1: sotto. Ma devi circondare il
0: davvero?
1: Mento.
2: Sì, è al contrario, per far sì che la testa non vada in avanti.
0: Ah, ecco perché era, cioè mi trovavo sempre
2: anch'io.
1: Perché avete visto quando ti addormenti in aereo, a parte la bava?
2: Sì, allora.
1: Il filetto di bava che rimane e poi la testa che fa così.
0: Certo,
1: sveglia.
0: Perché tu provi i gadget che è il cuscinetto, la copertina, ti danno le cuffiette.
1: Sì.
0: E di solito parti dopo un po' col film,
2: certo.
0: Inizia a fare la famosa ricerca.
1: Sette film praticamente.
0: Quelli c'è. C'è il film, poi ti annoi.
2: Sì.
0: Poi una copertina, cioè mi trovavo sempre
2: Anch'io.
1: Perché avete visto quando ti addormenti in aereo, a parte la bava?
2: Sì, allora.
1: Il filetto di bava che rimane e poi la testa che fa così.
0: Certo, perché tu provi i gadget che è il cuscinetto, la copertina, ti danno le cuffiette.
1: Sì.
0: E di solito parti dopo un po' col film,
2: certo.
0: Inizia a fare la famosa ricerca.
1: Sette film praticamente.
0: Quelli c'è. C'è il film, poi ti annoi.
2: Sì.
0: Poi una passeggiatina sul corridoio,
2: sì.
0: E ti annoi.

0: sempre.
1: E poi arrivi a vedere l'aereo nella mappa.
2: Sì, ragazzi, io divento pazzo. C'è l'aereo lì, io lo fisso, voglio vedere se si sposta. Una volta ho fatto anche un puntino con la penna, no, per vedere se sì, si sposta. Oh, e non si spostava mai.
1: Una noia mortale.
0: E poi la consegna del cibo. Quando tocca a te, è finito. Ma com'è finito? Fino a quella prima. Carne, pesce o vegetariano? È rimasto solo il vegetariano. Ma io volevo il pesce. Non c'è. Vabbè, scusi.
2: Invece, un viaggio che ho fatto a Los Angeles, sì, ero sulla parte corridoio e avevo la gamba che a un certo punto mi sono addormentato e la gamba è spuntata fuori dal... cioè è arrivata a toccare il...
0: Col carrello t'hanno investito.
2: Col carrello mi hanno toccato dentro. Io ho aperto gli occhi, avevo un filo di bava.
0: Te l'ho detto, bruttissimo.
2: Un tanto di macchia sulla maglietta. Volevo suicidarmi dall'aereo.
1: Dai, quindi effettivamente quando siamo andati al Salone del Libro, ad esempio, in treno ci siamo divertiti, sì, nella nostra cabina.
0: Sì, business. Eravamo
2: diventati
0: amici di tutti.
2: Beh, noi ragazzi, noi milionari viaggiamo.
0: No, non sapevo esistesse la business nei treni.
1: Era la prima volta che viaggiavamo in business sul treno.
2: Sì, sì, è stata una bella emozione.
0: Ragazzi, per business intendiamo quella proprio la cuccetta con tutti i comfort. Eravamo chiusi noi soli in una stanzetta, fighissimo.
1: Era come essere a Disneyland.
0: Sì.
2: Sì, sì, perché poi tu cugnavi tutto, è bello. Poi abbiamo fatto amicizia con... si chiama hostess anche quella del... con la signorina che porta i caffè, ecco, facciamo così.

0: Allora, Harry Styles, Dance No More.
1: Harry Styles.
0: Tratta dall'album Kiss on the Time, credo, il nuovo album del 2006, uno dei pezzi più belli, tra l'altro, perché questo disco è strano, eh?
2: Sì, sì, sì, sì. No, allora, io quando mi hanno detto è uscito il nuovo album di Harry Styles, mi aspettavo una bella dance, un qualcosa, un pop, eccetera. È andato a ricercare qualcosa che non mi aspettavo, però, come sempre accade in questi casi, ha dato i suoi frutti. Sì, sì, assolutamente. Siamo

0: e buongiorno ai nostri ascoltatori. 348 7300 200, se volete interagire con noi potete anche mandarci la posizione in tempo reale, perché vorrei fare anche un esperimento.
1: Sì,
0: cioè secondo me è carino, no, a sapere un po' dove sono dislocati nel territorio i nostri ascoltatori.
2: Ascoltatori
0: soprattutto all'inizio del mattino, no, non è che c'ha voglia tanto di parlare, preferisci magari ascoltare magari me, te un po' meno.
1: Sì, è vero. Però, a me capita anche, quindi, mia moglie mi guarda e mi dice oh, stai zitto.
0: Sarebbe molto utile e carino sapere dove sono i nostri ascoltatori, quindi click su WhatsApp e la mappa in tempo reale.
2: Un po' come Non ci resta che piangere, ricordate, chi siete?
1: Cosa volete?
2: Dove andate? Esatto. Cosa portate?
1: Fateci sapere dove siete, se volete, al 348 7300 200. Noi so che ci dobbiamo fermare, adesso riorganizziamo un po' le idee.
0: Sì.
1: E dopo io voglio ragazzi, un sacco di roba.
0: No, poi abbiamo anche Roma.
1: Roma?
0: Andiamo da Michel. Ci fermiamo per un attimo.
1: Che tra l'altro
0: Rai Radio 2.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Ciao a tutti!
8: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con

0: Partenope, questo viaggio musicale l'hanno fatto insieme Merck, Serena Brancale e The Colors.
1: Ah, io posso fare un annuncio, una richiesta a Serena Brancale, che io la trovo una delle più belle voci, polistrumentista, bravissima. Serena, ma falli da soli. Cioè, hai la possibilità di poterlo fare da solo, perché sei veramente brava, falli da solo.
0: È una tendenza adesso.
1: Sì, sì,
0: ma fare le cose fatte insieme. Come noi, dai, andiamo a Roma.
1: Andiamo a Roma. Vai.
0: Michel.
2: Eccomi, vi volevo dare una notizia, parlavate di viaggi, c'è chi dice anche che ama viaggiare in aereo, lo dicevate sì. prima, però vi devo dare una notizia che ho letto in queste ore. Un ex pilota, pensate, è stato accusato di aver trasportato migliaia di passeggeri per 17 anni, 17, senza possedere la licenza.
3: No. Cioè,
2: la polizia...
3: Sì,
2: come
3: sì.
2: fatto a saperlo? Cioè,
3: io ero un assistente di volo dell'Air One. Thomas Salme ha scritto anche un libro. Lui volava senza avere il patentino.
0: Non ci credo.
3: Io ci volavo, bravissimo tra l'altro. Metteva una sicurezza, una tranquillità.
0: Però,
3: quindi non è il primo caso. Thomas Salme.
2: Ma pensa un po'. Qui la polizia praticamente ha fatto sapere che questo 59enne, sì. il pilota, viaggiava già senza licenza prima di essere, promosso comandante, il pilota di Air Canada. Pensate.
3: Ha detto, l'ha detto.
2: L'ho detto.
3: L'ha detto. VAR.
4: Così sì. Seguito
0: io l'ho sentito,
4: Revisione analizzata la traccia audio, si conferma che l'epiteto da verificare. L'epiteto, ho sbagliato anche a parlare. L'epiteto da verificare è stato, seppur involontariamente, pronunciato chiaramente dal conduttore Michel Dessy. Sanzione confermata, decurtazione di 3.750.000 euro. Perché se vogliamo.
0: È giusto, quello che è giusto grande, è giusto.
4: Dallo stipendio all'associazione collezionisti Nani da Giardino, decisione irrevocabile.
0: Oh, Michel, è così qua funziona, eh. Siamo una radio di pubblica di utilità, una radio di Stato, e quindi ci sono delle regole ben precise.
1: Sì,
0: e quindi
1: possono...
0: hanno istituito il VAR
1: sì,
0: qui da noi.
1: Non
0: perché
1: si
0: siamo
1: posso...
0: dei.
1: No, non si possono dire i marchi. Arriva lui da Roma, adesso dice i marchi, eh. Già, bello. Ti prendi la multa.
5: Quanto ha preso?
1: 3.000.

0: Good morning Radio 2, buongiorno, sono le 7.06, state ascoltando Radio 2. Siamo entrati nella fascia protetta di Fiorello e Biggio.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì.
0: Noi siamo i sostituti per tutta l'estate fino al 15 luglio. 15 o 17?
1: 17 luglio
0: saremo in diretta con voi per 3 ore.
2: Poi una nuova squadra vi farà compagnia fino a settembre e poi se tutto va bene torniamo noi, se no altrimenti metteremo della musica.
0: Tornano tutti, sì, insomma. Certo. Tra l'altro sono andati anche in vacanza i ragazzi del Ruggito del Coniglio, quindi sì. Occuperemo anche quel territorio eliminato e quindi saremo con gli ascoltatori. Abbiamo bisogno degli ascoltatori del Ruggito del Coniglio a tenerci compagnia.
2: La smetti di picchiare i pugni sul tavolo che si sente?
0: Allora, accadde oggi. Okay. Sono delle date che spesso abbiamo, sì. Abbiamo e diamo.
3: C'è chi dà i numeri e noi diamo le date. Il 15 giugno del 1994 esce nelle sale cinematografiche Il Re Leone.
2: Wow, ragazzi, che meraviglia!
3: Simone.
0: Invece il 15 giugno del 1667,
3: sì,
0: la prima trasfusione di sangue umano viene eseguita dal dottore Jean-Baptiste Denis, trasformandolo in un successo. E pensate che ha trasfuso il sangue di una pecora su un ragazzo di 15 anni.
2: Caspita, ragazzi.
0: Oh. Contro tutti i pronostici ovviamente la cosa ha funzionato. Certo, poi quando ha iniziato a parlare
2: come stai? Diciamo che no, comunque donate il sangue che fa benissimo e salva molte vite.
0: Dopo il successo però iniziale nella trasfusione ovviamente sono tutti hanno iniziato a fare queste operazioni qua. Lo stesso Denis non ce l'ha fatta, poi dopo hanno bloccato tutto perché poi si vede che è stato un caso questa roba. Okay. Qua effettivamente, cioè io, che gruppo hai tu di gruppo sanguigno?
2: Ho un gruppo musicale.
3: Io A positivo.
0: Io B positivo. E tutti gli altri esperimenti sono falliti tragicamente e hanno sospeso qualsiasi cosa, qualsiasi ricerca, insomma, in qualche modo per tutta Europa e per tutta la Francia. Oltre 150 anni.
2: Poi dopo si sono riprese. Invece il 15 giugno del 1981 i Duran Duran pubblicano il loro omonimo album di debutto, dove all'interno c'era sì delle canzoni che non erano proprio sono rimaste poi nel cuore degli ascoltatori, ma poi nell'84 esce Arena.
0: Madonna.
2: E Arena era una tracklist di successioni, cioè c'era dentro Angry Like the Wolf, New Religion, Save a Prayer, Wild Boys.
3: Allora.
2: Ragazzi, è tantissima roba.
3: Ma voi eravate pro Wham o pro Duran Duran? Io Wham.
0: E gli Spandau Ballet.
2: C'era gli Spandau Ballet.
3: Anche bravissimo gli Spandau Ballet. Io non amavo nessuno dei due, solo gli Wham.
2: No, assolutamente. Duran Duran con una formazione piena di Taylor, piena di sarti, perché Taylor certo. Tradotto è sarto, e c'erano Andy Taylor, John Taylor, Roger Taylor.
3: John Taylor era bello.
2: John Taylor era quello bello, che adesso l'ho visto.
3: Non erano fratelli, tra l'altro. No. Stesso cognome, una casualità.
2: C'è stato, penso che sia stata fatta così. Ragazzi, qualcuno si chiama Taylor? Io? Dai, sai suonare? No. Vabbè, dai.
0: Comunque l'album Arena, capolavoro.
2: Assolutamente.
0: Secondo me un sacco di ascoltatori ce l'hanno in casa
2: proprio.
0: Secondo me è uno dei dischi che molti hanno a casa, io ce l'ho. Ci fermiamo per un attimo, torniamo tra pochissimo.
2: Yes.
4: Talent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: 2-2. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it. 2-2.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: pubblicato nel 1999, Sitting Down Here di Lene Marlin. Salve ragazzi di Good Morning Radio 2, sorrido perché sono arrivate un sacco di mappe in tempo reale.
1: Sì,
0: bellissimo. Ne ho allargata una che è praticamente la distanza da noi è a 630 km.
2: Caspita, dov'è?
0: A Weimar Giancarlo, credo sia in Germania.
1: Ah, in Germania.
0: Fantastico. Oh, continuate, mappe in tempo reale per fare un tracciato degli ascoltatori di Radio 2. Anzi, tra l'altro proporrei anche dei premi.
2: Ma sì, sì, ma
0: adesso
2: sì,
0: ci inventiamo il gioco, eh?
2: Questo programma è pieno di ricchi premi e con un fioc. Allora, poi bisogna salutare Anna da Angri a Salerno, poi un'altra geolocalizzazione arriva da, aspetta che ve lo dico,
1: Vitorchiano.
2: Sì, quello.
0: Vitorchiano in provincia di Viterbo.
1: Sì.
2: Poi c'è Michele di Terlizzi, Bari, diretto a San Cesario, al momento sono in autostrada e mi trovo qui e fa vedere appunto dov'è in autostrada. Poi c'è Emanuele che si sta andando in palestra e ci fa vedere, adesso scusate, apro un attimino questo perché è in via Emanuele, in via di Iesi, in via di Iesi.
0: Invece Francesco ci sta ascoltando dallo Sri Lanka e ci manda il meteo.
1: Praticamente... Ma non vale, devi mandarci anche la geolocalizzazione.
2: Sì, perché così sono capace anch'io di dire
0: 29 gradi. No, no, lui è in Sri Lanka davvero. Un saluto a tutti ragazzi, continuate con le posizioni in tempo reale. Io farei così, Luca.
2: Sì.
0: Il più vicino alla nostra sede. No,
2: no, no, il più lontano alla nostra sede.
0: Vabbè, sì, dai, il più lontano alla nostra sede
2: così
0: vince una parte del tuo stipendio.
2: Sì, sì, sì.
0: E poi i cappellini.
1: E una di Dessì, una parte pure di Dessì.
0: Allora, anche una parte di
2: Dessì.
0: Allora,
2: un terzo mio e un terzo di Dessì, perciò intorno ti porti a casa 15.000 euro.
0: Qualcosa regaliamo. Le vostre
1: 3, 4,
0: posizioni.
1: 8, 7, 300, 200.

0: meraviglioso, sto telemagno. Mi piace tantissimo vedere dove sono i nostri ascoltatori.
1: Fondamentalmente siamo dei voyeur, noi ci piace guardare.
0: Ho allargato tanto, ho messo anche la versione satellite, no?
1: Sì, certo.
0: C'è uno che è in un bosco.
1: Anch'io l'ho visto, in un cespuglio. Adesso, se sei dietro
2: è quello di Vitorchiano.
1: Esatto, cosa stai facendo?
0: È dietro, è nascosto.
2: Secondo me sta cercando funghi o sta facendo una passeggiata.
1: O sta espletando i suoi bisogni fisiologici.
0: Va bene. Good morning Radio 2, 3487 300 200. Continuate con le vostre posizioni in tempo reale. Ci saranno anche dei premi. Invece è un weekend fantastico perché, ad esempio, Fioravanti, sei nella storia. E questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Leo batte la Ferrarere e vince la sua prima tappa mondiale. E quindi, cosa?
1: Non ho capito cosa stai dicendo
2: sport?
1: Sui miei. Dell'automobilismo stiamo parlando?
0: Stiamo parlando di.
1: Non lo so perché mi sono perso.
0: Stiamo parlando di.
1: Canottaggio,
0: surf.
1: Adesso
2: ha letto il titolo ma non ha letto l'oggetto.
0: Poi a New York stanno festeggiando. Allora, mi stanno arrivando i messaggini. A New York stanno festeggiando.
1: Allora, i Knicks, per quello che riguarda l'NBA, dopo 53
0: l'NBA
1: anni.
0: L'NBA cos'è? Il basket.
1: L'NBA sì. È il basket. Massimo, le basi.
2: Aspetta, esatto, dici.
1: Dopo 53 anni hanno vinto il campionato, appunto, i Knicks.
2: Ho visto infatti J-Lo esultare a casa sua mentre vedeva tutti quanti, insomma, tifavano per i Knicks.
1: Tra l'altro c'è stato un piccolo misunderstanding per quello che riguarda la Rai 1, il telegiornale. Sì. Hanno fatto vedere le immagini di tutti quelli che erano sugli spalti allo stadio, invece questo sto parlando dei mondiali, e a un certo punto c'è la presentatrice dice guardate, sugli spalti ci sono Tom Cruise, Brad Pitt, Steve Jobs.
0: Steve Jobs.
1: Fatto una storia. Saluto, può succedere di prendere una cantonata. Ha confuso.
0: Vabbè, complimenti ai Knicks.
1: Complimenti
0: a Fioravanti.
1: Complimenti ai campionati mondiali dove non ci siamo noi perché siamo delle schiappe.
0: Adesso la musica di Radio 2, le Spice Girl.
1: Wow!

0: Wanna be Spice Girl. Che cosa c'è, Luca?
1: No, bellissimo il pezzo. Adesso guarda, non abbiamo tempo di parlare. Non abbiamo tempo. Dobbiamo lanciare. Noi ci sentiamo tra pochissimo. GR.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. 2-2.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
5: 2-2. Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
6: Under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: 2-2. Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
9: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
5: 2-2.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
12: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Stati Uniti, Iran, c'è l'accordo. Cessate il fuoco per 60 giorni e negoziati sul nucleare. L'annuncio di Trump, che festeggia così i suoi 80 anni. Teheran esulta, li abbiamo umiliati, non possono che arrendersi. Il nodo di Hormuz, nota congiunta di Italia, Regno Unito, Francia e Germania, pronti a contribuire allo sminamento. I mercati festeggiano, crolla il prezzo del petrolio. In Francia nel pomeriggio al via il G7. Femminicidio, Vannacci, shock. Non esiste, è un omicidio come tutti gli altri, maggioranza e opposizione contro il generale. Lo sport, weekend a sogno per la Ferrari che grazie ad Hamilton spezza un digiuno lungo 34 Gran Premi. Al mondiale di calcio, goleada per Germania e Svezia. Buongiorno da Simona Giacinqui. Dunque, c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran, la firma è prevista venerdì, 60 giorni di tregua, riapertura dello stretto di Hormuz e negoziati sul nucleare iraniano. Il corrispondente.
3: L'accordo con l'Iran è ora completo. L'annuncio di Trump arriva con queste parole via social nel pomeriggio americano. L'intesa preliminare, di cui Washington non ha ancora diffuso il testo, dovrebbe prolungare il cessate il fuoco per 60 giorni e consentire negoziati approfonditi innanzitutto sul nucleare di Teheran. Da subito però Trump dice di attendersi la riapertura, senza pedaggi, specifica dello stretto di Hormuz. Un grande accordo che porterà pace e sicurezza nella regione, lo definisce il presidente, che in un secondo momento sembra spostare a venerdì la riapertura dello stretto, in ragione del processo di rimozione delle mine iraniane, scrive, e poi perché è in quel giorno che si dovrebbe firmare l'intesa in Svizzera. Se dopo i negoziati non si raggiungerà un'intesa definitiva sulla questione nucleare, Trump dice al New York Times che è pronto a riavviare i bombardamenti. Ma l'intesa al momento va celebrata, lascia intendere il presidente, come i suoi 80 anni che in serata festeggia sul prato della Casa Bianca con un discusso e partecipato evento di arti marziali miste. Washington, Marco Valerio Loprete, GR2.
2: Da Israele apprezzamento per l'accordo, ma restano i timori sul nucleare iraniano. Teheran canta vittoria, abbiamo umiliato gli americani e gli israeliani. La corrispondente.
4: A Teheran vince chi vuole la pace. Lo scontro ai vertici del potere degli Ayatollah vede per il momento sconfitti Pasdaran, che spingevano per sabotare le trattative. La conferma arriva dal Pakistan, il paese mediatore chiave, che con il Qatar si è speso affinché i negoziati non si arenassero. All'orizzonte per Teheran c'è lo sblocco dei fondi congelati all'estero, almeno la prima metà, una fetta da 12 miliardi di dollari, che darebbe ossigeno al regime stremato da quasi 4 mesi di guerra. L'agenzia di stampa Mer diffonde la bozza del memorandum d'intesa in 14 punti che Stati Uniti e Iran si apprestano a firmare venerdì. Lo schema è quello in due fasi annunciato dal ministro degli esteri Araghchi. Prima la firma dell'intesa e poi l'avvio di 60 giorni di colloqui per definire la questione del programma nucleare iraniano. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
2: E dopo l'accordo sull'Iran i mercati festeggiano, crolla il prezzo del petrolio, il WTI è poco sopra gli $80 al barile, il Brent scende sotto quota 85, volano le borse asiatiche, Tokyo guadagna il 5%, lo stesso Seoul, in rialzo anche le piazze cinesi. E in una nota congiunta i leader di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia annunciano la possibile revoca di alcune sanzioni contro l'Iran per operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Se ne discuterà il G7, al via oggi a Evian in Francia. Per l'Italia presente la Premier Meloni. Meloni che sul fronte interno polemizza contro la scelta di più liberi di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione per la Premier. La cancellazione delle idee non di sinistra è un loro vecchio vizio che si chiama censura. Sei libero solo se dici quello che loro pensano.
5: La cultura non ha bisogno di patenti, da Fratelli d'Italia e Forza Italia il sostegno alla tesi della Premier c'è ed è compatto. Antonio Tajani.
6: Credo sempre che si debba dare libertà di espressione e di pensiero, non c'è che uno va a dire se tu non la pensi come me sei fascista.
5: Il punto non sono le idee diverse, ribattono le opposizioni. Meloni non trova tempo per chi perde il posto di lavoro, però alimenta polemiche contro l'antifascismo, accusa dal PD la leader Elly Schlein. Quand'è che la Premier si occuperà invece del carovita degli italiani, l'affondo del 5 Stelle Conte. D'accordo invece con la premier Roberto Vannacci, che parla di censura ad opera della sinistra, ma è quando dice no al reato di femminicidio, in chiusura della costituente del suo partito Futuro Nazionale, che l'ex generale si mette tutti contro. Parole surreali per Fratelli d'Italia. Il reato serve, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, nel momento in cui l'aggravante riguarda l'uccidere una donna perché inferiore. Quello di Vannacci è negazionismo patriarcale, accusa il PD. Il suo è il mondo all'indietro più che il mondo al contrario. Da Italia Viva, Raffaella Paita.
1: Una domanda per Meloni: può allearsi con un esponente politico capace di simili affermazioni?
5: Gianluca Ruggirello, GR2.
2: Ma sentiamo perché si è reso necessario istituire il reato di femminicidio introdotto in Italia lo scorso dicembre.
7: Nel 1993, nel deserto intorno a Ciudad Juárez, ai confini fra Messico e Stati Uniti, vennero rinvenuti centinaia di cadaveri di donne brutalmente assassinate. I media cominciarono a usare il termine femminicidio, diffusosi poi ovunque con lo stesso significato, che è quello indicato nella legge sul reato di femminicidio in vigore in Italia dal dicembre scorso. Lo commette chi uccide una donna per odio o discriminazione, per limitarne la libertà, come reazione a un suo rifiuto. Generalmente commessi in ambito affettivo familiare, i femminicidi hanno anche un'altra caratteristica, la spiega Marina Calloni, docente di filosofia politica all'Università Bicocca.
8: Per la maggior parte non avvengono per caso, sono annunciati, sono anche in molti casi prevedibili e anche prevenibili, quindi bisogna lavorare molto affinché ci sia prevenzione, perché le donne vadano a denunciare, si rivolgano ai centri antiviolenza.
7: Donatella Gori, GR2.
2: La cronaca: in provincia di Venezia si cerca il corpo di Chiara Guerra, il nipote della professoressa, in attesa della convalida del fermo dopo aver confessato di averla uccisa.
9: Le coltellate alla zia sferrate al termine di una lite nella legnaia della villa di famiglia giovedì sera. Il corpo, caricato su una carriola, è trascinato tra le case di Sanstino di Livenza fino al canale Malguer, dove il 17enne lo avrebbe gettato insieme all'arma del delitto e dove le ricerche di Chiara Guerra non hanno ancora dato esito. Ma la confessione fornita dal nipote non ha convinto gli inquirenti, che hanno ascoltato anche i suoi genitori non indagati per capire se sia stato aiutato. All'origine del delitto ci sarebbero profondi dissidi tra le due famiglie, legati alla spartizione della tenuta in cui entrambe vivevano. La vittima abitava da sola nella residenza principale, una villa antica acquistata da suo padre, il fratello della donna e padre del 17enne fermato con l'accusa di omicidio, in una casa nuova costruita accanto. Al giovane gli inquirenti sono arrivati per una ferita alla mano che si sarebbe procurato durante la colluttazione. Alla professoressa uccisa il cordoglio dei suoi alunni impegnati negli esami di terza media. Simone Zazzera, GR2.
2: E in Abruzzo proseguono le ricerche delle due sorelline scomparse da una casa famiglia.
10: Sono svanite nel nulla. Alisia, 16 anni, e sua sorella Sara, di 12 anni, sono uscite da una casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila, nella notte del fine settimana tra il 6 e il 7 giugno e non sono più tornate. Adesso si cercano delle risposte nei loro cellulari, lasciati nella struttura, e nelle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso il passaggio di alcune automobili all'alba di domenica 7 giugno. Alessia Natali, Associazione Penelope.
11: Hanno dovuto pianificare la loro scomparsa. Due ragazzine sicuramente hanno avuto l'appoggio e il supporto di una persona adulta, di una terza persona.
10: Le due sorelle sono entrate nel circuito delle case famiglia 3 anni fa, dopo una difficile separazione dei genitori, ai quali era stata revocata la responsabilità genitoriale. A fine maggio il Tribunale per i minori di Cassino l'ha restituita solo al padre, che ha denunciato i gestori della struttura per presunta mancanza di controllo.
2: Simona Decina, GR2. Entro domani il versamento dell'acconto dell'IMU per le seconde case. A dicembre poi è previsto il saldo, un esborso che per i contribuenti pesa per quasi 17 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più, utilizzando il ravvedimento operoso. Scatta oggi il collocamento del BTP Italia SIL, nuovo titolo di Stato destinato ai piccoli risparmiatori, ha una durata di 5 anni, offre un rendimento annuo garantito dell'1,6%, cui si aggiunge l'aggancio semestrale dell'andamento dei prezzi e un premio fedeltà dello 0,6% per chi mantiene il titolo per tutta la sua durata. The Cure chiudono l'edizione 2026 del Firenze Rocks davanti ad oltre 40.000 persone. La nostra inviata.
12: Che i Cure fossero in gran forma lo avevamo intuito già al Primavera Sound di Barcellona, ma la band di Robert Smith nel concerto di chiusura del Firenze Rocks si è superata. 2 ore e 30 di concerto senza pause, un'esibizione perfetta tra nostalgia, romanticismo e sonorità post-punk. 50 anni di carriera alle spalle e un'alchimia sul palco ancora tangibile. Robert Smith ha danzato e sorriso con il rossetto sbavato e gli occhi vivaci bistrati di nero. Ha intonato una scaletta che ha ripercorso i momenti più significativi della loro storia musicale, da Alone a Pictures of You, passando per Burn, Love Song, A Forest. Una piccola pausa che lui ha annunciato così. E ancora.
13: Purtroppo non so ancora parlare italiano.
12: Prima dei bis, numerosi e forse i brani più attesi, Lullaby, Friday I'm in Love, Boys Don't Cry. Firenze, Marcella Sullo, GR2.
2: Bene, siamo allo sport, in studio Cristiano Piccinelli, buongiorno.
14: Buongiorno a tutti.
2: Allora, dopo ben 34 Gran Premi senza vittoria, la Ferrari torna a trionfare grazie al 7 volte campione del mondo, Lewis Hamilton.
14: È anche la prima vittoria per lui alla guida della rossa, dopo 2 anni insomma di attesa, ma soprattutto torna a vincere la Ferrari, e questa è la notizia più importante del weekend in Spagna, che ha visto però anche purtroppo il ritiro a 4 giri dal termine di Charles Leclerc, l'altro ferrarista, che ovviamente è felice per il successo di scuderia, ma rimpiange quello che è successo perché poteva andare comunque a punti. Sentiamo Leclerc.
15: Sta facendo un lavoro straordinario e anche la squadra, che sta spingendo come dei matti per portare dei pezzi, funzionano molto bene. Dal lato mio sicuramente sono deluso, dopo però lui ha fatto un lavoro straordinario ancora una volta, e con il problema alla fine ci ha costato dei punti. È stato un weekend comunque molto complicato.
14: Hamilton ha vinto davanti a Russell e a Norris, non ha riuscito a concludere il suo Gran Premio il leader del mondiale Kimi Antonelli, che ovviamente insomma, avendo corso con Hamilton, è contento per lui, si fa per dire, però insomma analizza così quello che è successo a Montmeló.
16: Sicuramente l'affidabilità è il nostro punto debole. Diciamo che il problema che ha avuto George è lo stesso che ho avuto io, da quello che ho capito. Quindi è un punto su cui dobbiamo lavorare, perché Ferrari comunque magari gli manca qualcosina di velocità, però l'affidabilità è molto buona.
2: E dal mondiale di Formula 1 passiamo a quello di calcio.
14: Sì, perché ci sono state ben 4 partite tra la sera di ieri e la notte, anche stamattina si sono concluse da poco. Si è conclusa da poco Svezia-Tunisia con il largo successo della Svezia 5-1 per la formazione scandinava. Nella giornata di ieri invece c'è stato il rotondo successo della Germania 7-1 su Curaçao, pareggio 2-2 tra Olanda e Giappone con gli Orange avanti per 2 volte ma sempre raggiunti dai nipponici, e poi successo della Costa d'Avorio nel recupero grazie a Diallo contro l'Ecuador.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Enrica Belli, regia Emanuele Rinnaudo, Carlo Boninsegna. La linea va a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio è alle 8.30 da Simona Giacinti, buon ascolto.
17: Ci sono partner pronti a darti una mano.
18: Vai!
17: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
19: 2-2. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
20: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. 2-2.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Prosciutti però.

0: siamo rientrati, adesso però possiamo anche parlare di quello che hai fatto nel weekend, Massimo, cioè la storia di Vasco potresti anche raccontarla.
1: Vasco? No, sì, sono cose personali.
2: Ma
1: no,
2: cosa?
0: Ma te, cioè siamo...
1: Io e Vasco in onda, cioè, vuoi che spiattello le cose private di me e Vasco?
0: Ma sì.

0: 7.45 Radio 2, Good Morning Radio 2 con Sara Jane Ranieri, Luca del Milanese imbruttito. Ci abbiamo anche la novità da Roma. Michel, ci sei? Ah, tutti vogliono sapere di... Vabbè,
1: racconta, racconto perché avesse perso le puntate precedenti.
0: Esatto, sono stato a Olbia per la doppietta di Vasco, concerto pazzesco, ragazzi, vabbè, concerto pazzesco.
1: Eri il DJ che metteva la musica prima.
0: Sì, ho fatto anche la novità da Roma. Michel, ci sei? Ah, tutti vogliono sapere di... Vabbè,
1: racconta, perché avesse perso le puntate precedenti.
0: Esatto, sono stato a Olbia per la doppietta di Vasco, concerto pazzesco, ragazzi, concerto pazzesco.
1: Eri il DJ che metteva la musica prima.
0: Sì, ho tenuto compagnia al pubblico di Vasco, mica fa.

0: sai, io non sono andato da Vasco.
1: Ma siamo tu
0: dal mio amico Vasco.
1: Tu, a parte che non è un tuo amico, porta rispetto, è come parlare così del Santissimo.
0: Guarda,
1: del Papa.
0: Faccio una cosa, cioè, ti do subito una prova della mia amicizia con Vasco. Dai, lo chiamo. Vediamo un po' se c'è il telefono. Pronto?
2: Sì.
0: Vasco. Eccolo qua. Ciao Vasco, come stai?
3: Sì, certo.
0: Tutto bene? E come è andato il concerto allora? Sei soddisfatto?
3: Vabbè, perfetto, guarda. Vasco, come se ti avessimo sentito.
0: Tu è Vasco Luca.
3: Lui è Vasco Luca.
0: Dai, torna qua.
2: Tutto bellissimo qua.
3: Luca, ti hanno sgamata tutto. Si capisce?
2: C'era la gente.
3: Non gli somigli per niente. A Brescia.
0: Odio il lunedì. Io no, non lo odio il lunedì. Tu lo odi?
3: No, a me piace.
0: A noi ci piace il lunedì. Allora, buongiorno. Gli ascoltatori di Radio 2 hanno una novità oggi, cioè ci dovrebbero essere i ragazzi del Ruggito del Coniglio e invece, portate pazienza, ci siamo noi.
1: Sì, siamo dei supplenti, entrambi in punta di piedi.
3: Sono solo in vacanza, insomma, esatto, meritate tra l'altro.
0: Quindi chiediamo ai nostri ascoltatori di interagire con noi.
3: La geolocalizzazione.
0: Esatto, posizione in tempo reale e consigli utili ai conduttori.
1: Certo, grazie. Se avete dei consigli da darci, a parte quello di suicidare, quelle cose lì, lasciate stare.
3: Cambiate lavoro. Esatto. Al 348-7300-200 il primo messaggio è per Luca Brescia. Uno bravo, vai da uno bravo. Vedi, impressionante.

0: Bossa Nostra di Gaia su Radio 2. Allora, ci sono i mondiali di calcio, abbiamo dato già i risultati, ma ormai lo sanno anche i nostri ascoltatori. Invece ha fatto il giro della rete la fotografia di Koundé, il giocatore della Francia, che si è portato nella sua valigia, spuntava fuori il cavetto della PlayStation 1.
1: Ma come la PlayStation
0: 1?
2: Vintage.
0: Cioè, immaginati lui che deve trovare una stanza con un televisore con la presa SCART, che probabilmente col cavetto quello col rosso, giallo e bianco.
1: Dipende dove alloggia. Se alloggia in un hotel 5 stelle, no. Ma se alloggia alla pensione Miramare, c'è sempre il televisore ancora col tubo catodico che puoi attaccarci tranquillamente la SCART, ecco.
2: Beh, però questo apre un po' quell'argomento: cosa ti devi per forza portare dietro? Io non posso partire senza il mascara.
1: Sì.
2: Proprio tutto, ma il mascara sempre. E la protezione 50, ovunque la metto.
0: Sempre?
2: Per tutto l'anno, sì.
0: Anche d'inverno?
2: Sempre, sempre.
1: Cioè, tu esci casa la mattina alle 5 e mezza.
2: Adesso, prima di uscire alle 4 e mezza, alle 4 e mezzo, io mi sono messa la crema.
1: Cioè, mi vuoi dire che tu oggi non hai usato le creme coreane?
2: Oggi non ho usato la coreana.
1: Invece sei bellissima uguale. Io pensavo che soltanto con le creme coreane, invece.
0: No, no, è sempre bella. Michelle, ci sei?
3: Eccomi,
0: da Roma,
3: sì, sì.
0: Collegamento da Roma.
3: Voi parlavate di cose strane che si mettono in valigia, la PlayStation, e ci pensate, chi si porta dietro l'umidificatore da viaggio per combattere l'aria secca degli hotel?
2: Non ci credo.
3: Giuro. E poi non solo, c'è anche chi porta dietro la candela profumata per far sentire casa anche
0: bella
3: una stanza d'albergo anonima. Questo sì, questo è bello.
1: Sperando che non sia la candela profumata di Gwyneth Paltrow che era al sapore della
2: vagina.
1: Sì,
0: della... Io porto spesso la racchetta per ammazzare le zanzare.
2: Ah, te la porti dietro?
0: Sì,
2: penso io la ciabatta direttamente, faccio
1: anch'io. Ma io le mani, cosa porto le mani?
0: Tu Luca, quando viaggiamo non porti niente.
1: Io non porto
0: lui
1: niente.
0: Lui continua, ce l'hai il dentifricio? Ce l'hai il profumo? Ce l'hai, non c'ha mai le ciabatte, anche le ciabattine le infradito, devo usare le mie per farlo.
1: Allora, a me piace viaggiare leggero, perciò sono uno di quelli che porta lo zainetto.
2: Leggero che porti tu le sue cose.
1: Esatto,
2: capito?
1: Esatto, è come quei programmi dove devi portare lo zaino dell'amico. Io e Massimo abbiamo questo vizio qua. Io non porto niente e lui porta tutto.
0: Io porto abbastanza, poi dipende con chi sei in compagnia, no? Se sei con una donna, quattro cose mille mie e 1600 sue. Questa è una legge.
1: Sì, perché c'è un po' una divisione per quello che anche nel baule della macchina, quando parto con mia moglie, io ho le scarpe e lei ha tutto il resto.
2: Io e mio marito ieri eravamo a Capri, che cosa ho fatto? Gli ho detto: amore, mi puoi mettere per favore i due abiti che ho usato la sera? Perché comunque non mi entrano nel mio, che avevo già comprato delle
0: certo
2: cose. No, è uscito, io l'ho messo di nascosto.
1: Vedi come siete.
2: Fatica.
1: Vedi come siete. Incredibile, ma vero.
0: 348 7300 200. Avete problemi anche voi con i bagagli?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2 Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: 2-2
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
1: 2-2
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: Missing degli Everything But The Girl, nella versione remix fatta da Todd Terry, che gli ha dato la spinta al successo. Oh, salutiamo la community del Ruggito del Coniglio, che sì, si stanno mandando un sacco di posizioni in tempo reale.
1: Sì.
0: C'è Pippo, simpaticissimo, è a 75 km da noi, al parcheggio, secondo me, al parcheggio di un centro commerciale, in mezzo alla campagna. Troppo. Saluti Pippo, via Casale di San Michele.
2: Allora, invece dobbiamo salutare anche Silvio, che è in Ungheria, per la precisione, ha mandato la posizione che è a Arad, o Arad, non so, è vicino a Gradiste.
3: Ah, vedi.
2: Ma sono nomi che io leggo sulla...
3: Cose che devi per forza portare con te. C'è chi scrive: mia figlia si porta sempre la muta e la boa in viaggio di segnalazione, la boa di segnalazione.
2: Sì?
3: Perché? Perché si allena per il triathlon.
2: Il triathlon,
3: io,
2: ragazzi,
3: faccio fatica solo a dirla la parola triathlon.
2: No, io soltanto, cioè, ho bisogno di un integratore. Una, ogni volta che lo dico ho bisogno di un integratore.
3: A 3487-300-200 ci scrivono anche: alla partenza nessun problema, lo stretto necessario e basta, mi dico ogni volta. Il problema è il rientro. Mi serve un trolley per mettere tutto ciò che mi serviva e ho dimenticato, e quindi acquisto in loco.
2: Giusto.
3: E lui è Luigi da Genova.
0: Sentiamo invece la
4: Siamo di Doro in direzione Bologna per andare a tagliare una siepe. Viva il giardinaggio!
2: Ah. Cioè, lui parte da Monghidoro, tra l'altro località molto famosa perché ha dato i natali il Chimax.
3: A chi?
2: A chi è dato i natali? Monghidoro?
0: Gianni Morandi.
2: Bravissimo.
0: Mitico Gianni Morandi. Inizio
2: bravissimo
0: la giornata con Sua Maestà il Monte Bianco. Rino da Courmayeur.
3: Ah, ciao.
0: Michel, tu che ti porti, sì, in valigia?
5: Io mi porto molte cose. Immancabile, sapete cosa? Le cuffie
3: ah,
5: per ascoltare,
3: bravo,
5: la musica, devo dire, quelle insonorizzate che non senti niente, e soprattutto quando viaggi in treno non senti la gente che sta lì, ti vuole parlare, quando tu ti vuoi solo rilassare,
0: i
5: no?
0: fastidiosi col volume alto.
2: Sì, sì, sì, anch'io porto le cuffie, ma sono quelle per andare in piscina. Quella con le rose.
0: Ma tanto
2: con...
0: non ce l'hai, capito?
2: Ne ho
0: non
2: sette,
0: c'è bisogno.
2: Ne ho sette ormai. li posso staccare e mettere a bordo piscina.

0: Radio 2 809, stiamo controllando le posizioni in tempo reale. 870 chilometri Taranto Puglia in mezzo alla campagna. Fantastico.
1: Che figata, ragazzi.
0: Federico, ciao.
1: Poi tu hai Milano.
2: Dario da Doha, Qatar. Buon vento per la sessione estiva, ragazzi. Grazie, Dario.
1: Che meraviglia, ragazzi.
0: Allora... Questi sono tutti gli ascoltatori del ruggito del coniglio.
1: Sì.
0: Tanti, eh.
1: Però c'è anche chi ha scritto: vi ascolto da un po'.
0: È vero, sì, vi ascolto da qualche mese, siete fortissimi. Un saluto da Peppe da Rotterdam.
1: Rotterdam.
2: Ciao, sto andando da Santa Marinella, dove abita il mio compagno, a Viterbo, dove insegno fotografia all'Accademia delle Belle Arti. E questa mattina ci sono gli esami di storia della fotografia e di fotografia e immagino che sarà un po' più buona con tutti gli allievi, perché ho avuto tutto il fine settimana dove mi sono rilassata, ho guardato il mare e mi brillavano gli occhi.
1: Ecco, le fotografie.
2: Ciao, Lietta.
0: No, assolutamente. Tra l'altro, secondo me la fotografia della di Condé, del giocatore della Francia fotografato con la PlayStation,
2: sì,
0: secondo me era una trovata pubblicitaria per la borsa di lusso.
1: Secondo me
0: alla fine tutto torna, il giro de... Che ne dici, Michel? Secondo te non era una LV?
3: È probabile, sì, tu pensi male.
1: No, però adesso io vorrei anche chiarire.
0: Scusami,
1: questa...
0: la PlayStation 1.
1: Allora.
0: E va bene, giochiamo sul fatto che si porta, no?
2: Sì,
0: la Play Vintage, ma
2: è
0: la
2: come
0: borsa.
2: La coperta di Linus.
1: Allora, signori, io richiamo a voi, richiamo al pubblico l'attenzione per quello che sto per dire. Perché
2: vai.
1: Tu hai nominato LV per un marchio della borsa.
0: Sì.
1: Però, io adesso non vorrei dirlo, ma il nostro direttore è Giovanni Alibrandi.
4: Sempre
2: si è audato.
1: Esatto. Si sta lamentando il fatto che tu abbia detto più di una volta PlayStation.
0: Uste.
1: Allora, è vero anche che se era il caso in cui la PlayStation volesse mandarcene, noi le accettiamo.
0: Vai, lo facciamo con te. Sentiamo quanto ho di multa.
5: Allora, aspetta, che a seguito della revisione realizzata la traccia audio si conferma che l'epiteto da verificare è stato, seppur involontariamente, pronunciato chiaramente dal conduttore Massimo Zoara, sanzione confermata, decurtazione di 7 milioni di euro.
0: Vabbè, troppo. Comunque era una notizia, non è che l'ho detta per far pubblicità.
5: Che cosa hai detto? Qual era il
0: non te lo dico.
2: Non si dice, non
0: ci
2: si
0: fermiamo
2: dice.
0: Per un attimo, torniamo tra poco.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: 22.
9: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
8: 22.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: 22.
11: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 22.
12: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
8: 22.
13: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
14: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
13: E la mia ha fino a 7 posti.
14: Anche la mia.
13: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd su Radio 2. Michel è già con le fighe. Adesso scusami, sì, lo dico perché
1: cioè, non capisco sta cosa.
0: Primo giorno di lavoro già circondato da belle donne.
1: Sì, però noi abbiamo la nostra fissa, cioè noi abbiamo la nostra Sarah Jane fissa qua. Perciò
0: pensate che il videoclip di The Weeknd è stato il primo a essere stato girato con un cellulare, non dico il nome del cellulare, in 4K. Ah. Primo videoclip interamente girato.
1: Ma è quello
0: col telefono.
1: Della mela.
0: No, non te lo dico. Non te lo dico. Nella splendida cornice di Cinisello Balsamo, sì. Un saluto da Giorgio da Milano.
1: Ma pensavo che il video di The Weeknd fosse stato girato a Cinisello Balsamo. Cioè, paese famoso perché ha dato Natali a.
0: Ah? Certo.
1: Aspera e basta.
0: Aspera e basta. Ma lì non era il posto dove girava, sì, Snoop Dogg?
1: Ah no.
0: Non era,
1: no,
0: lì. No. Che
2: Galarate.
0: Galarate, vero, era Galarate.
2: Galarate.
1: Allora, per quello che riguarda, diamo anche una presentazione di quello che succederà tra pochissimo. C'è una pagina che è partita da Facebook, si chiama Il Milanese Imbruttito. Mi hanno chiamato per fare delle interviste.
0: Assolutamente.
2: Irriverenti.
1: E io faccio queste interviste.
0: Noi l'abbiamo in esclusiva, eh. Il Milanese Imbruttito.

0: come dicevo poc'anzi, faccio delle interviste dove faccio domande di cultura generale.
1: Ok.
0: E la cultura generale spesso e volentieri rispondono in maniera un po' così a caso, no? Per non dire delle
2: parole. Cultura generale.
0: Cultura generale è la domanda.
1: Magari è la tensione.
0: Magari la tensione, però questo è il risultato.
3: Chi ha inventato il telefono?
4: Non so, che?
5: Nokia.
4: Telefono.
2: Ah no, okay.
3: L'Apple. Ti aiuto?
0: No.
3: Me.
2: Te.
6: Mesna.
3: Facciamo così. Chi ha inventato la radio? Dai, questa è più facile.
2: Facile.
3: Marco? Marco?
2: Mingoni.
3: Marco?
4: Matti. Marco Polo?
5: Dai. Marco se n'è andato, non ritorna più.
3: Chi canta Imagine?
5: The Colors.
1: Aiuto.
5: È vecchia questa canzone. non lo so.
7: Imagine People.
3: Imagine of the people.
4: No, non le ascolto queste canzoni.
2: Imagine, saranno i Queen, eh? No?
3: Il sole splende come non ha mai
5: spleso nel spleso
4: splendito, no.
5: Spleso.
2: No, dai.
8: E non ha mai esploso, non ha esploso. Non lo so, fra.
1: Questa domandaccia che bisogna essere tutti intelligenti.
3: Allora, traduciamo queste frasi in inglese. Acqua in bocca.
4: Water in mount.
2: Bout. Water in the bout.
7: Water in the smoot.
4: Water mook. Water in bocca.
3: La tua amica è una gatta morta.
6: The fiance in the cat dead.
4: She the die cat. Cat dead.
5: My friend cat.
4: Your friend are cat mort.
3: Ho passato la notte in bianco.
6: Tonight is white.
5: The night, the blank night.
3: Sei fuori come un balcone.
7: You are out like a balcone.
6: You are balcone. Exit, exit with a floor.

0: adesso sarebbe bello avere un'aranciata. Fra Quintale su Radio 2, siamo i ragazzi di Good Morning Radio 2, sostituti ufficiali di Fiorello e Biggio, sostituti ufficiali di Ruggito del Coniglio, che salutiamo. Chissà in quale parte del mondo si trovano loro.
1: Possono geolocalizzarsi anche loro, sia Fiore che Ruggito del Coniglio.
2: Tra l'altro Fiore potremmo, nei prossimi giorni magari
1: sì,
2: facciamo
1: te lo
2: una
1: dicevo,
2: telefonata
1: secondo
2: con lui.
1: Secondo me dovremmo chiamarlo,
2: sì,
1: anche Biggio. Così.
2: Sì, certo.
1: Magari proprio verso le 6.
2: Allora, visto che avevamo chiesto dove siete, di mandarci la vostra localizzazione, la geolocalizzazione.
0: La posizione in tempo reale.
2: Basta inviarla al 348-7300-200, ne sono arrivati veramente tantissimi.
0: Una caterba. Però almeno abbiamo una mappa dei nostri ascoltatori. Via zona industriale, Villa Dose, Veneto.
1: Invece da Padova a Trieste per lavoro, ma sempre bella l'autostrada in vostra compagnia. Lui è Luca, che ci manda anche la foto, poi però aggiunge: anche se mi si è appena rotto il cristallo anteriore dell'auto a causa di un sasso vagante. Cavolo, che brutta quella cosa, è un piccolo buchetto che poi diventa una ragnatela enorme.
2: Sì, e costa un patrimonio. Poi c'è in macchina per andare al lavoro Alessandra da Rovigo. Ecco, è molto importante, scrivete, sì, cioè mandateci la vostra localizzazione, ma anche chi siete e magari cosa andate a fare.
0: Questo qui sta facendo qualcosa di losco.
2: Cosa sta facendo?
0: È
2: al pacchetto di Rogoredo,
0: perché poi abbiamo il satellite, no?
1: Buona giornata da Val di Chi, di ritorno dopo aver accompagnato il figlio all'esame di terza media, pronto a iniziare la nuova giornata di lavoro.
2: Ah, vedi?
0: Iniziala con noi su Radio 2, perché la mattina da noi inizia sempre col 2.
1: Sì.
0: Novità assoluta, Michel Dessy, il nostro caporedattore che monitora tutte le situazioni. C'è com'è l'umore delle notizie oggi?
3: È ottimo, guarda, pieno di notizie belle, gustose.
2: Però vogliamo battezzare anche lui, Michel, velocissimo. Oggi il naso mi prudeva come non mi ha mai. Ed eccolo qua, benvenuto nelle interviste bruttite.
0: Non ti preoccupare, l'abbiamo sbagliata tutti. È arrivato il momento di fermarci. Ci colleghiamo col centro operativo di Roma, di Saxa Rubra, perché sta per arrivare il GR. Fate attenzione alle notizie, ce ne sono anche di belle.
2: No.
0: Stranamente ce ne sono anche di belle.
2: Beh, speriamo che siano veramente belle.
1: A tra poco.

0: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
1: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: 2-2. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: 2-2. Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Sono le 8:30.
14: Rai GR2.
15: Enrica Belli in studio, di nuovo un buongiorno. In forte calo il prezzo del petrolio, festeggiano i mercati dopo l'annuncio nella notte dell'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il WTI cede il 4,85%, il Brent il 4,39%. L'annuncio della svolta è arrivato direttamente dal presidente Trump, come spesso accade, attraverso il suo Truth. Il punto in diretta con Claudia Stamerra.
16: L'accordo con l'Iran è completo, la firma prevista per venerdì prossimo in Svizzera. Hormuz sarà riaperto. Che il petrolio scorra nel giorno del suo compleanno, Trump esulta sull'intesa più attesa del globo, incassata quando si temeva una nuova escalation dopo l'attacco israeliano su Beirut e dopo mesi di guerra, annunci e smentite. Teheran celebra a modo suo: abbiamo umiliato gli Stati Uniti e Israele, non possono che arrendersi. Il protocollo aprirebbe la strada ad un accordo definitivo entro 60 giorni, includerebbe anche un pagamento immediato di 12 miliardi di dollari a Teheran. Sarebbe previsto anche lo stop ai combattimenti in Libano, ma senza accordo sul nucleare, ha ribadito Trump, gli attacchi riprenderanno. Ma secondo fonti media israeliane, il premier Netanyahu avrebbe chiarito a Trump di non sentirsi vincolato dall'accordo e che le forze di difesa israeliane manterranno le loro attuali posizioni in Libano contro Hezbollah. Dall'Unione Europea la presidente della Commissione von der Leyen ha accolto con favore l'accordo tra Washington e Teheran, deve consentire l'immediata riapertura di Hormuz, ha detto.
15: Ed è appena arrivata una nota nota di Giorgia Meloni proprio sulla tregua. La premier ringrazia i mediatori, parla di occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. Siamo pronti, scrive, insieme agli altri partner, fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire a una presenza navale internazionale che accompagna la piena riapertura dello stretto di Hormuz. Fin qui le parole della Presidente del Consiglio. Della svolta delle ultime ore, dei passi successivi, si discuterà al vertice del G7 che si apre oggi in Francia.
17: Nulla filtra da Palazzo Chigi, ma è chiaro che uno degli appuntamenti più significativi di questo G7 per Giorgia Meloni potrebbe essere un faccia a faccia con Donald Trump dopo le ultime tensioni. La premier è attesa a Evianna nel pomeriggio dopo il bilaterale a Villa Panfili con l'omologa giapponese Takaichi, in cui si discuterà certo di relazioni bilaterali ma soprattutto di agenda internazionale. In Francia ci sarà l'occasione di confrontarsi con tutti, assicurano fonti italiane. Per la Presidente del Consiglio resta fondamentale l'unità dell'Occidente ed è dunque con questa visione che Giorgia Meloni siederà al tavolo dei grandi. In Medio Oriente, a Hormuz, ribadirà il sostegno italiano coi cacciamine, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Quanto all'Ucraina, rilancerà la proposta di un delegato europeo per le trattative, perché si parli con una voce sola e per dare risposte efficaci, ha spiegato la premier stessa in Parlamento. Evianna con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
15: Le stime sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro: a rischio un lavoratore su 4.
18: A soffrire di più sono quelle professioni che includono attività ripetitive e componenti facilmente automatizzabili. Secondo il monitoraggio in tempo reale di AI Layoff, sono 425.000 i posti di lavoro persi negli ultimi 3 anni a livello globale per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'intelligenza artificiale, di cui un terzo solo in Europa. Ma l'impatto è fortissimo anche sul fronte ambientale e l'International Energy Agency prevede che il consumo dei data center raddoppierà entro il 2030, coinvolgendo acqua, suolo e risorse naturali. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum, hub indipendente che raggruppa associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi.
19: Per noi il filo rosso è la sostenibilità, innanzitutto sociale, perché dalla stessa intelligenza artificiale possono partire risposte positive per nuove mestieri, nuove professioni, ma soprattutto una sostenibilità ambientale e naturalmente quella pro consumer. Non vogliamo dei cittadini sudditi, ma dei cittadini consapevoli.
18: Mauro Zanda, GR2.
15: Dopo Giallo Lipari arriva in libreria un nuovo noir mediterraneo ambientato alle Eolie. Rosso Panarea è il nuovo romanzo di Francesco Musolino.
20: Un'isola tira l'altra.
21: Assolutamente, mi sto divertendo, è un bel gioco.
20: Rosso è un colore insolito se si pensa a Panarea, rovescia l'immaginario.
21: L'idea è proprio questa, rovesciare l'immaginario, raccontare la Sicilia da un altro punto di vista. Rosso richiama la spiaggia di Cala Zimmari, rosso richiama il colore, ahimè, dei femminicidi, rosso come la passione.
20: Anche per questo noir mediterraneo ha scelto di ispirarsi alla cronaca.
21: Si parte dalla cronaca, si parte soprattutto da questo sguardo guaieristico della cronaca nera, che fa di tutto a volte per, diciamo, raccimolare click e ascolti anche, insomma, sulle pelle della vittima.
20: L'ispettore Garbo è fuori dal comune, analogico.
21: Serviva proprio l'idea, diciamo, di un cavistello che arrivasse da lontano, del Umilanisi, come lo chiamano sulle isole Eolie. Viene fuori la bellezza dell'arcipelago, ma soprattutto i controsensi, i malintesi legati anche alle isole Eolie.
20: E quale sarà la prossima isola?
21: Tiriamo verso il nero e quindi un'isola vulcanica.
20: Vulcano Stromboli.
21: Esattamente.
20: Francesca Cosentino, GR2.
15: Sono le 8:35 minuti, il giornale radio torna alle 10:30, ora Good Morning Radio 2, buon ascolto.
13: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito, e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio 2. Good morning Radio 2. Stanno facendo una cosa bellissima, ragazzi, dietro di noi. Stanno allestendo lo studio.
2: Sì. È vero.
1: Per l'estate. Per l'estate mi hanno già consegnato palette e secchiello.
3: Sì, sì.
1: Sa perché a me la palette e secchiello con la sabbia?
3: Perché quando torni a casa ubriaco il secchiello ti serve. Invece, scusate, io mi è scappato l'occhio su De Sì.
2: Era al telefono.
3: Era al telefono. Con chi eri al telefono, scusami?
4: Sapessi, guarda.
3: No, vogliamo saperlo. Vogliamo saperlo.
4: Vuoi sapere troppe cose.
1: Noi vogliamo sempre sapere tutto.
2: Sorrideva, un po' sornione.
3: Un po' sornione. Per me era il direttore.
2: Mm. Addirittura.
1: Perché lui conosce i piani alti.
3: Sì, sì,
4: mi rimproverava sulla questione del naso, se mi prude o meno.
2: Ah, era Ali. Era lui. Hai capito?
3: Allora, tantissimi messaggi stanno arrivando al 348-7300-200 per quello che riguarda la geolocalizzazione.
2: Se ne leggi un paio?
3: Sì, allora, in macchina per andare al lavoro Alessandra Rovigo e poi buongiorno dal monte di Bugia o Bugia sarà
2: Bugia.
3: Coi cani in mezzo alla natura tra caprioli e scoiattoli, dice Susi. Che cazzo sei?
2: Che
3: bianca nera che parla con gli scoiattoli.
1: Tra l'altro gli ascoltatori di Radio 2 a quest'ora che c'è i ragazzi del ruggito del coniglio, chissà com'è il suono nostro della voce rispetto, no?
2: Alla, perché la radio è fedelizzazione. Io se geolocalizzate anche la mia voce mi fate una cortesia.
1: Di solito Sara non ha questa voce.
2: No, ne ho un'altra, domani ve la presento.
3: Domani ce la porta.
2: Invece sono un'appassionata di oroscopo, non so se a voi interessi o meno la cosa, però io ci tengo a darvi un po' le notizie di quello che avverrà in settimana. Io ci credo tantissimo, Luca è sempre Luca, ragazzi.
3: Ma no, ragazzi, sì. Non le
2: quindi
3: stelle,
2: cercherà
3: l'oroscopo.
2: Di smontare tutto ciò che io ho scritto.
1: Il che sarà il destino dei nostri ascoltatori.
5: Alex L'Ariete.
2: Questa settimana l'energia ti fa prendere iniziativa, ma valuta bene prima di lanciarti, perché a volte sei distratto.
3: Ma no, dai, fai il coraggioso, buttati col paracadute e poi magari dimentichi di aprirlo.
2: Ma dai, cioè, che brutta persona.
5: Toro meccanico.
2: Cerchi stabilità nelle scelte pratiche, piccoli passi costanti saranno premiati.
3: Ecco, camminare fa tanto bene, cammina almeno per 3 km al giorno e se non ti fermi tra una settimana sarai almeno una trentina di chilometri da tutti. Balle.
1: Geocolizzazione.
5: Gemelli da polso.
2: La comunicazione ti apre porte nuove, ascolta più che parlare.
3: Attenzione, si chiude una porta e si apre un portone, quello del carcere.
5: Cancro del tropico.
2: Dedica tempo alle emozioni e alla casa, il riposo ti rigenera.
3: Ecco, appunto, le parole d'ordine sono tempo, casa, riposo. Ecco, passerai il tempo in casa di riposo dove ti spediranno i tuoi figli e non verranno mai a trovarti.
5: Il mitico leone di Lernia.
2: Brillerai in pubblico ma lascia spazio anche agli altri per non monopolizzare la situazione e risultare antipatica.
3: Per te lasciare spazio agli altri è impossibile, quindi risulterai antipatica. Amen.
2: Ma dai!
5: Vergine.
2: Organizza i dettagli ma non farti paralizzare dalla perfezione.
3: Magari fossi perfetto, invece sei un dettaglio e nessuno si accorgerà mai di te.
1: Bilancia. O la ami o la odi.
2: Equilibrio nelle relazioni è fondamentale. Evita decisioni affrettate.
3: Pesare pro e contro è utile, ma nel tuo caso sono solo contro, perciò butta la bilancia e tu buttati con lei.
1: Il re, Scorpione.
2: Intensi legami emotivi richiedono sincerità e confini chiari.
3: Ecco, giusto. Allora, se bisogna essere sinceri, consegna il tuo telefono alla tua metà. Poi magari ti confina chiaramente fuori di casa.
1: Sagittario, sagittato.
2: La voglia d'avventura ti spinge fuori dalla routine. Pianifica con flessibilità.
3: Bell'idea. Parti all'avventura, ma prometti di non tornare.
1: Capri cornuto.
2: Ma no! Lavoro e responsabilità richiedono perseveranza. Mantieni la disciplina e cerca di non pensare troppo al passato.
3: Bravissimo, non pensare al passato, perché non è stagione. Fatti una bella insalata di riso che è molto più fresca.
1: Acquario senza pesci.
2: Idee innovative, condividi visioni, rendi partecipi tutti.
3: Spargi idee scritte su tanti fogli di carta. Igienica. Aiuterai molte persone che li useranno solo in bagno.
1: Invertiamo. Pesci senza acquario.
2: Sensibilità e intuizione sono risorse preziose per chi ti circonda. Tu però proteggi i tuoi confini emotivi.
3: Non ci sono confini laddove non v'è nulla. Figuriamoci nella tua emotività. E ora invece di ascoltare l'oroscopo fai qualcosa di utile. Almeno oggi fai qualcosa di utile.
1: Noi lo stiamo facendo.
3: Sì, certo. Stiamo dicendo delle cose così.
1: Certo,
3: ci
1: abbiamo
3: crede.
1: Creato.
2: Io ci credo tantissimo, ragazzi.
1: Il futuro dei nostri ascoltatori.

0: Pronto?
1: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
0: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
2: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie.
0: Unicef.it.
4: 2-2.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte.

0: garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Daikin, la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: vento. Giovanotti e Alfa, tra l'altro, oggi giornata mondiale del vento.
1: Sì, sì, sì, abbiamo chiesto appunto a Giovanotti e ad Alfa di poter scrivere una canzone per questa giornata.
0: Certo. Buongiorno ragazzi, dopo il vostro oroscopo, Paolo Fox si è dato al giardinaggio. Carlo da Genova.
2: Un grosso abbraccio da Amburgo a tutti voi, la mia concittadina signora Maria. Ciao da Angelo.
3: Ringrazio anche le cartoline che ci state mandando, delle foto. Castello di Santa Severa, Roma, guardate che faticoso sopportare tutta questa bellezza, credetemi. Lui è Stefano. E anche ciao da Mimina. Buongiorno ragazzi, un saluto da Santa Maria di Leuca. Guardate che tramonto. Madonna. Dice uno dei pochi posti al mondo dove il sole sorge.

0: Muore sul meraviglioso mare.
1: Invece
2: aspetta, l'ultimo Erika, sto allargando la sua posizione.
1: Sì.
2: 346 chilometri da noi, 3 ore 46 di viaggio.
1: Sì.
2: È in mezzo al bosco. Ora Erika, cosa stai facendo nel bosco?
0: Funghi.
2: A quest'ora? Alle 8.52
0: sì, si va presto? La mattina presto.
1: È andata a
0: fare
1: pesca nel bosco. Senti, invece
2: è arrivato.
1: Purtroppo.
2: Cosa?
1: È arrivato.
2: No.
1: Sì.
0: L'arrotino.
1: È arrivato il messaggio brutto.
2: No.
1: Sì.
2: È arrivato il messaggio brutto.
1: Ma voi di Good Morning non andate in ferie?
0: Sì, a luglio.
1: Rimpiango già i conigli, Giulia.
0: Loro sono in vacanza, avevano giustamente bisogno di riposare e abbiamo dato un turno di riposo a tutti e due, sia a Fiorello e Biggio che al ruggito del coniglio.
2: Dai,
0: Giulia cara.
2: Come si chiama? Giulia.
1: Giulia.
2: Dai Giulia, tieni duro. Vedrai che piano piano entrerai nel mood di Good Morning Radio 2.
1: Ci odierai così tanto che faremo il giro e ti piaceremo.
0: No, che si geolocalizzerà qua sotto. Se la incontreremo.
2: Poi adesso ci abbiamo anche Michel, che tra l'altro è anche un bel ragazzo.
1: Sì,
2: oltretutto.
1: Sì, sì.
0: Alto 1,80 m, moro, calabrese, ragazze, è sul mercato perché si è detto single.
2: Ultimo esemplare di maschio latino.
1: Peccato la maglietta verde.
2: Michel, ci sei?
3: Sì, eccomi, sono qui. Giulia, non lo so, scrivici e poi magari possiamo incontrarci. Ti presenterò Max, Luca e Sara.

0: 8.57 Radio 2, dalla playlist di Good Morning Radio 2, i The Verve.
1: Pezzone, ragazzi. Con questo non ti stacchi dalla radio.
2: Assolutamente.
1: Cioè, possiamo anche avere una voce, no? Un po' così, però i brani di Radio 2 ti inchiodano alla
3: radio. Playlist, sì, spettacolare anche oggi.
2: Sì, sì, questo qui è il lunedisco. Questo qui che abbiamo appena sentito, quello di The Verve, era il lunedisco.
1: Diciamo che lo battezziamo come miglior canzone di oggi?
2: Sì, nelle nostre tre ore.
1: Potrebbe.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Allora, abbiamo fatto un quadro generale sulla posizione dei nostri ascoltatori, cioè dall'estero fino a arrivare a pochi chilometri da qua, mi pare, cos'era, Cinisello Balsamo, il più vicino.
3: Sì, sì, sì.
1: Arriverà, se volete, al 348 7300 200, quelli che hanno mandato la posizione, indirizzo, e potranno ricevere i gadget di Radio 2.
2: C'è un messaggio anche molto veloce per Michel, dice: good morning, buongiorno, bello sentire quest'ora, ben arrivato anche Michel.
1: Abbiamo battezzato
2: il direttore, ha scritto.
3: Ci sentiamo domani.
2: Ciao Tic.
1: Ciao.

0: Viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8, 58 minuti 50 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 21, la Torino-Brescia, dove troviamo code a tratti per lavori tra Brescia Sud e Manerbio in direzione di Torino. Code per un veicolo fermo sulla 4, la Milano-Brescia, tra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano. Un incidente, un tamponamento tra due auto, è avvenuto sulla diramazione per Ravenna, tra Bagnacavallo e Ravenna San Vitale in direzione di Ravenna. 6 chilometri di coda per un incidente in auto sole tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Code per incidente anche sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Firenze-Scandicci e lo svincolo della 1 per Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla 16, la Napoli-Canosa, troviamo 1 chilometro di coda per un veicolo fermo tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Code per la viabilità esterna molto trafficata sulla 3, la Napoli-Salerno, allo svincolo per Napoli-Centro in uscita per chi proviene da Salerno. Infine sulla 29, la diramazione Alcamo-Trapani, si sono formati rallentamenti per perdita di liquido sull'asfalto in prossimità dello svincolo per Segesta in direzione di Alcamo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: 2-2. Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno e buon lunedì.
0: Chi vi saluta? Siamo sempre noi, Marco Presta.
1: Antonello Dose.
0: Allora, da oggi e per due settimane andrà in onda il meno peggio del Ruggito del Coniglio, cioè delle puntate in cui abbiamo selezionato frammenti diciamo meno ripugnanti del solito, cioè dei frammenti in cui tutto sommato uno li ascolta e dice ma...
1: Sempre a questo orario, dalle 9 alle 10.30, dal lunedì al venerdì, per due settimane.
0: E potrete riascoltare alcuni momenti dimenticabili, diciamo la verità, del programma. Ma vorremmo però anche ogni volta rendervi edotti di notizie che forse vi sono sfuggite.
1: Eh sì, e fanno anche riflettere. Allora, è successo che su un network cinese, un social network, Weibo, è apparso un annuncio di lavoro. L'annuncio di lavoro postato dal pastore Zuo Xiaoyong, che ha un ranch nella Mongolia interna.
0: Ah, ce l'ha, però quell'interna
1: interna,
0: che è più protetta, capisci? Più tranquilla Mongolia interna.
1: Dice, ecco. Ho bisogno di due pastori per le mie pecore. L'annuncio è...
0: Un annuncio.
1: Cercasi pastore per 3.000 pecore.
0: Pecore. I cinesi dicono pecore,
1: Oh, questo post ha generato 59 milioni di visualizzazioni, 21.000 commenti e si sono proposte 700 persone per fare il pastore.
0: Cioè,
1: in Cina.
0: Più pastori che pecore. Alla fine sono le pecore a dover stare attente ai pastori, capisci? Il problema è quello. Ora, se dopo il pastore scoprissimo attraverso i social che c'è interesse in Cina per la lavandaia ed il caldarrostaio, vuol dire che i cinesi hanno scoperto il presepe. Comunque, amici cinesi, sappiate che, voglio dire, la vita all'aria aperta
1: è bella.
0: La transumanza è sempre una cosa bella.
1: Circa 1.100 euro al mese, poi.
0: Buttale via. Quindi anche voi, amici in ascolto, se da Roma, da Firenze, da Milano vi va, sappiate che, volendo, ci sono 3.000 pecore cinesi che vi attendono.

0: Allora, una notizia curiosa che però ci suggerisce un comportamento importante per la salute.
1: Allora, notizia ci arriva dal Regno Unito.
0: Sì.
1: In Gran Bretagna hanno fatto una ricerca commissionata da Garden of Life su un campione di 2000 soggetti ed è venuto fuori che mangiare la pizza spesso, mangiare la pizza tutti i giorni può rendere le persone infelici.
0: Okay. Specie se mangiate la pizza che fanno in Gran Bretagna, naturalmente, perché curioso che abbiano fatto loro, è come se noi facessimo una ricerca sul porridge.
1: Ma perché?
0: Mangiare la pizza tutti i giorni
1: Può creare dei problemi all'umore, dice, sarà la lievitazione, gli zuccheri, i carboidrati, i condimenti.
0: D'accordo.
1: Che uno stenta a digerire.
0: Però neanche Gigi D'Alessio, credo, vorrebbe mangiare pizza tutti i giorni, cioè è una cosa curiosa. Certo, è anche vera una cosa, che la pizza è un po' un alimento che si mangia nella fretta, che ne so, uno non c'ha tempo di di cucinare
1: e ordina una pizza a casa,
0: oppure che tiri fuori una pizza, via, la fai al volo, si va sempre di corsa, quindi può anche essere questo che, ecco, magari diamo un suggerimento in quest'ottica. Se dovete mangiare sta pizza di corsa perché non avete tempo, almeno scongelatela. Perché se tu la mangi congelata, in effetti una certa, alla lunga
1: può influenzare l'umore.
0: Sì, secondo me una certa infelicità può serpeggiare, ecco, diciamo, almeno amici cari, d'accordo, andate di corsa, d'accordo, via, prendi di corsa scongela quella margherita, aspettate che sia scongelata. Ecco, che piccolo suggerimento, per carità.

0: le piante hanno bisogno di sentirsi apprezzate come tutte le creature viventi.
1: Giusto, è giusto.
0: Ma voi che fate di particolare, di strano per le vostre piante? Sentiamo Graziella a Torino.
1: Graziella?
2: Buongiorno, allora, sono la Recitation.
0: Cara Graziella, che fai tu di particolare?
2: Allora, per fare sopravvivere lo spatifilium che ci hanno regalato per il matrimonio ormai quasi 9 anni fa, da un po' di tempo, quando mi pettino i capelli, prendo i capelli che restano sulla spazzola e li metto nel vaso.
1: Nel
2: faccio
1: vaso?
2: Una specie di pacimatura.
0: La famosa,
2: coi capelli.
0: La famosa carità pelosa. E perché il capello, cioè quella,
1: c'è la cheratina, la
0: proteina, fa bene.
2: Esatto, perché è nutriente. Ho pensato che potesse aiutare a nutrire la pianta, ecco.
0: Ma è un'idea tua questa, diciamo la verità. Ma tu noti,
2: non
0: che
2: abbiamo il pollice verde proprio, però la pianta è ancora viva, non l'abbiamo uccisa.
0: Si nutre di che?
1: Questa matassa.
0: Certo, chiaro, fra 3-4 mesi trovi un ciuffetto sulla pianta.
1: Certo.
0: Fa un po' impressione.
1: Il trapianto.
0: Quindi capelli, capelli, diciamo, messi lì nella pianta come humus in qualche modo. Quindi una pianta in un negozio di parrucchiere sarebbe lussureggiante.
1: È vero, bisogna
0: tagliare. Taglia e butta, taglia e butta.
1: Viene un baobab.
0: Graziella, hai dato forse un'idea a milioni di persone, a me e a Dose no, perché purtroppo dovrebbe essere la pianta, nel caso, a dare capelli a noi, insomma. Grazie Graziella, grazie.
1: Ci scrive Cristina sulla pagina Facebook: io ho il pollice nero pece con sfumature infernali.
0: Ecco.
1: Mette questo, mette le mani avanti e dice: io imploro la pianta 2-3 volte al giorno, supplicandola di resistere.
0: Questo è molto bello.
1: Di non morire.
0: Cioè tu la invidi alla resilienza.
1: Ecco, promettendola anche di piantarla in un giorno in un giardino meraviglioso.
0: Allora, quindi la strategia di questa signora è l'inganno.
1: Sì,
0: poi dita alla pianta: guarda, ti giuro, ti porto nel giardino dell'Eden, dammi tempo.
1: Nel paradiso delle piante.
0: Esatto, ti metto lì, ci avrai 700 ettari solo per te. Ingannare le piante può servire a far star bene le piante, un po' come gli esseri umani, devo dire. Sentiamo Sibilla a Roma, buongiorno.
1: Sibilla.
3: Buongiorno.
0: Sibilla,
3: buongiorno.
0: Dici tutto.
3: Allora, io ho comprato 2 violette, una violetta stava benissimo, l'altra cominciava sempre con le foglie appassirsi, a stare lì moscia moscia. Allora io la prendo all'estremo proprio della pazienza, l'ho presa, l'ho messa sul bordo del balcone, si vedono i cassonetti dell'immondizia sotto.
0: Sì.
3: Io ho detto: adesso io ti do l'acqua. Ti do tempo 3 ore e ti riprendi. Se no, lo vedi che fine fai? Vai a finire dentro a quei cassonetti.
1: C'è la minaccia.
0: Straordinario. Quindi dopo l'inganno la nuova tecnica è la minaccia.
1: La minaccia.
0: Di dire: ah,
3: si riprende.
1: Si riprende.
0: Sei ripresa?
3: Sì, sì, certo. Adesso è che sarà da marzo che ce l'ho.
0: Sì.
3: No, da fine febbraio. E noi ogni 2-3-4 giorni facciamo questa pantomima. Io la metto sul balcone, gli dico: guarda che fine fai, e lei si riprende. Qualche giorno. Poi la vedo che si ammoscia, la riprendo, la rimetto lì.
0: Straordinario.
3: Funziona, è ancora lì che fa fiori. Ancora
0: funziona.
3: Lì che fa fiori.
0: Allora, se volete ricorrere alla dolcezza, ricorrete alla dolcezza, ma sappiate che minacciare le piante funziona. Guarda che se non ti riprendi, vedi dove vai?
1: Capito.
0: Sono identiche agli esseri umani, cioè funzionano le stesse cose che
1: le stesse logiche.
0: Sibilla, grazie.
1: Stefania segnala il marito, gli dà del pazzo, dice: raccoglie scarti alimentari in un vaso, li fa marcire, fa il compost, appestando tutto il balcone, che arrivano gli insetti da terracina, e poi sparge sulle mie piante dicendo che sono felici e contente loro. Io no, però.
0: Ma lui però sperimenta. L'essere umano procede così.
1: Io sapevo le cocce delle noci, il guscio delle noci, ma anche delle uova. Fanno bene alle piante.
0: Fanno bene alle piante. Anche poi le piante, sai che c'è, che non possono protestare.
1: Ah, quello perché, certo, quindi, quello che ci butti.
0: Sentiamo Cristina d'Arezzo. Buongiorno, Cristina.
1: Cristina.
4: Buongiorno Conigli, che piacere sentirvi.
0: Cristina, benvenuta. Cristina, quale tecnica di accudimento delle piante suggerisci?
4: Ah,
5: io sono anni che ne sperimento varie, nessuna ha dato frutti, ora ero arrivata al limite delle idee, ho provato questa. Sì. Ho delle orchidee, delle semplici orchidee che però regalate anno dopo anno non fanno assolutamente fiori.
0: Ecco.
5: Le amiche mi fanno vedere le foto, vedi è facilissimo, dai acqua, dai concime, dai luce, io do tutto, ma queste proprio non ne vogliono sapere. Allora avrò provato questa, tra le risate generali in famiglia, ne ho comprata una fiorita, gliele ho messa accanto e le bronto, le pungolo nell'orgoglio. Vedete? Vedete vostra sorella?
0: Quanto
5: vedete
0: bella.
5: Com'è brava? Su, forza! Pure voi, pure voi! Non ci sentono.
0: Al momento però dai
5: ora
0: tempo al tempo.
5: Ora sono passata oltre, sono passato ora che... gli insulti. Capre!
0: Come sgarbi diciamo, capre. Ma vedete,
5: sì, uguale.
0: L'italiano
5: siamo
0: come...
5: tutti in attesa di questi fiori, ancora non hanno prodotto però.
0: Non ci si
1: vedrai che verranno.
0: Tutte le strategie vengono provate, grazie Cristina, grazie.
1: Beh, sono sotto shock, Anna scrive, quando ero ragazza mi ero preso cura di una pianta di begonia che mia madre aveva già dato per spacciata.
0: La dava per morta.
1: Portata in salotto, l'ho messa accanto al pianoforte. Io quell'epoca studiavo al conservatorio e suonavo per lei. È diventata un meraviglioso cespuglio fiorito.
0: Certo. La musica influisce sicuramente.
1: Ma cavolo, così tanto.
0: C'è anche il grande maestro Peppe Vessicchio che aveva scritto proprio un libro su questo.
1: È vero.
0: Che la musica influisce.

0: Torniamo però a parlare dei metodi strani, ma anche a volte efficaci, che i nostri connazionali usano per occuparsi delle proprie piante.
1: Abbiamo Roberto da Monferrato.
0: Buongiorno Roberto.
2: Buongiorno a voi conigli, buongiorno, allora, che bello sentirvi.
0: Piacere nostro. Roberto, tu che fai con le piante?
2: Io ci faccio tante cose perché coltivo e allevo un po' di tutto.
0: Sì. So,
2: nel mio poderino, per dire, c'è più di 100 rose già solo, per dire una.
0: Sì, però.
2: Però ho particolare cura di un avocado. Di un avocado che mi ha regalato un amico qualche anno fa.
0: Sì.
2: In Piemonte la stagione è quella che è, d'inverno fa freddo, non è proprio il clima da avocado. Allora gli ho fatto girare un po' di posti, un po' di serra, un po' di qua, un po' di là. Stava malissimo. Esatto, e poi ho scoperto che ha delle vocazioni artistiche, delle vocazioni sonore.
1: Suona, esatto.
2: Tramite un apparecchietto che c'è comunque in vendita, non c'è nulla da inventarsi, c'è un apparecchietto che traduce le emissioni elettriche delle piante in musica.
1: Ma dai,
0: che bello!
1: E tu l'hai comprato?
2: La musica proprio delle piante c'è su internet, trovate una marea di roba.
0: Sì.
2: E nulla, io ho attaccato questo apparecchietto all'avvocato, mi sono messo lì con la mia calimba e abbiamo fatto un duetto.
1: Ma dai,
2: per un bel po'.
1: Ma tu con la calimba, che bello!
0: Come Albano e Romina con l'avvocato, diciamo.
1: Ma dai,
0: è bellissimo!
2: Esatto. E si è ripreso. Quest'anno vuoi che gli ho trovato un posto all'interno che gli piace di più, è uno splendore.
0: Ma che bello,
1: ma pensa te.
0: Ma tu pensa avere l'avvocato al posto di Fedez a Sanremo, ma sarebbe meglio.
1: Ma è geniale, grazie Roberto.
0: Perché poi vada, ma alla fine l'avvocato ti dà dei frutti che te mangi.
1: Scherzi.
0: Mentre Fedez che
1: non
0: te
1: è
0: mangi.
1: Detto, certo.
0: È meraviglioso, grazie Roberto.
1: Allora, qui abbiamo Cristiana che gli fa ascoltare Radio 2, dice che noi siamo come il concime.
0: Sì, è bellissima, com'è, però ne siamo onorati.
1: L'amico Vanni dice: facile, per far vivere le piante basta non averle, così senza di me crescono rigogliose.
0: Quindi per non avere sofferenze in amore basta non frequentare nessuno, per esempio. Sentiamo infine Alberto a Rivoli in provincia di Torino. Buongiorno Alberto.
1: Alberto.
3: Allora ragazzi, buongiorno.
4: Allora.
0: Cosa fai tu Alberto?
3: Io bacio il potus.
1: Baci il potus?
0: Lo baci proprio?
1: Ma tutti i giorni?
3: Faccio le foglie andando verso la cucina, anche perché è l'unica pianta in vita mia che è sopravvissuta più di 3 giorni.
1: Ah, vedi?
0: Quindi la baci anche per riconoscenza.
1: Senti, ma non è che è di plastica che ti hanno regalato una pianta di plastica?
0: No, di plastica, no, non è di plastica.
3: No, è vera. Ho fatto le prove, ho tagliato un pezzo, l'ho messo in un altro vaso, quindi è vera.
0: Il messaggio di Alberto è molto bello ed è l'ultima telefonata su questo argomento. Baciate le piante, esse avranno dei benefici. Grazie Alberto!

0: shock nelle campagne del Salento, a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, gli ispettori comunali di Lega Ambiente durante un controllo sul territorio
1: facevano un controllo contro
0: l'abbandono di rifiuti, trovano chiuso all'interno di un frigorifero,
1: abbandonato
0: nella palude del Conte d'una costiera di Porto Cesareo, trovano un corpo
1: dentro al frigorifero,
0: un cadavere, un sacco nero, subito la polizia, la scientifica, eccetera,
1: subito.
0: Era un cadavere di silicone.
1: Come di silicone?
0: Di silicone.
1: Come?
0: Era di plastica.
1: Che cos'era?
0: Era una sexy doll che uno si era stufato non c'entrava intera, l'ha fatta a pezzi e ha buttato.
1: Una bambola gonfiabile.
0: Una bambola di silicone.
1: Silicone che dice una bambola, è un giocattolo, quindi non è...
0: stufato del giocattolo. Capito, tu vedi di sto piede, vedi questa mano.
1: Io non sono tranquillo, però abbi pazienza.
0: Come sei tranquillo?
1: Allora, era una cosa, un corpo di silicone. Corpo di silicone. Ma quanti corpi umani in realtà viventi oggi sono di silicone?
0: E tu dici che
1: una grossa percentuale di silicone dentro
0: avranno controllato bene.
1: Amici di Carabinieri di Porto Cesareo, sto corpo di silicone
0: controllate
1: bene, perché dice una bambola e non è detto che sia, perché guardate
0: così,
1: di questi tempi grosse percentuali di silicone sono anche ravvisabili in corpi viventi. Quindi non dico niente, però controllate.
0: Meglio.
1: Fate una seconda controllata. È meglio, scusate. È meglio essere sicuri. Abbia.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: 2-2. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: 2-2.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: possono esserci dei motivi, diciamo, di attrito col partner, con la partner, mentre si fa la spesa, perché... perché
1: vabbè, uno è abituato magari dalla famiglia,
0: l'atteggiamento è diverso psicologicamente spesso, no? Io per esempio accetto qualunque, purché si faccia presto, avvalerei anche l'acquisto di un elefante rosa. Un elefante, dice, guarda, dice, ho preso un elefante, benissimo.
1: Basta che torniamo a casa in
0: andiamo
1: fretta.
0: Via, ecco. Okay. Allora sentiamo quali sono i motivi di attrito col partner. 800-800-002 il numero da chiamare, c'è Luciana a Viareggio.
1: Luciana, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, è la prima volta.
0: No,
1: dai.
0: Ma
1: che bello.
2: Io vivo a Viareggio, ma sono romana.
0: Ah, beh, però vivi in una bella cornice, insomma, dai, Viareggio.
2: Sì, una bella cornice. Allora. Vi dico, il mio compagno, che è veramente un rompipalle.
0: No, no, no.
2: Allora, si appoggia al cartello come fosse al balcone.
0: Sì,
2: e cammina piano piano appoggiato.
0: Sì, sì.
2: Ogni alimento... c'è un'app che si chiama Yuka, lo inquadra per vedere quanto è salubre o meno questo. Cioè si fa notte.
0: Mamma mia.
2: Ma che si fa? Non puoi prendere un impegno, niente, se si va al supermercato con lui, è sempre, si litiga sempre.
0: Perché voi entrate tipo alle 3 del pomeriggio, uscite alle 8 quando
1: si deve controllare ogni acquisto alla fine.
2: Che noia ragazzi, ma non è possibile.
0: Allora
2: è così, è un litigio. E infatti quando, perché lui lavora a Brescia purtroppo, quando torna il venerdì e deve fare la spesa per me tutta la settimana, no, l'ho già fatta, l'ho fatta io,
0: Luciana,
2: se no si litiga.
0: Non sarà una strategia per mandare te da sola a fare la spesa?
1: Secondo te può essere.
2: Non so di può, però, basta la carta di credito.
0: No, ma quello va bene, basta, cioè non vuole venire.
2: Guardate che voi... veramente mi rallegrate la mattinata.
0: Grazie, sei gentile.
2: Mi tenete una compagnia enorme, grazie di esistere, ragazzi.
0: Siamo come il cocker. Siamo di compagnia, come il cocker.
1: Ciao Luciana, buona giornata.
0: Però vedi, questo atteggiamento maschile, che è un atteggiamento un po' inquisitorio, un po' in effetti irrita la donna durante la
1: però
0: spesa.
1: Sai, è importante anche capire se quella cosa che stai comprando è sana, magari la vuoi boicottare perché viene da un paese belligerante.
0: Ma non è che tu però puoi fare ogni volta un dibattito, una tribuna politica su ogni alimento.
1: Gianni invece si lamentava della sua ex, che era ex fanatica dei volantini, delle card promozionali.
0: E quello piace molto,
1: lo so, però tornava a casa con quantità industriali di merci, di cibi,
0: pur di ottenere...
1: Ma chi se le mangia tutte queste fette biscottate adesso che hai preso? E poi si pentiva.
0: Si pentiva
1: con me. Ma le comprate te?
0: L'idea del risparmio in quel momento ti spinge verso azioni inconsulte anche. Sentiamo Cristina a Roma. Buongiorno Cristina.
1: Cristina.
3: Buongiorno, grazie di esistere. Cristina. Bene?
0: Grazie a te, sì, un pochino disturbata. Mettiti in un punto dove si prenda bene la linea.
3: Sono in finestra, però meglio di così non ci riusciamo.
0: Allora, non buttarti fuori dalla finestra. Senti, Cristina, che succede? Che succede?
3: E succede, stavo dicendo, che quando andiamo al supermercato facciamo la spesa di quello che ci serve e ci portiamo sempre le buste che ce l'abbiamo in mano. Solo che se io compriamo delle cose che sono di due buste, al massimo tre, bisogna portarne almeno sei.
0: Sì, è vero.
3: Perché lui deve dividere la spesa in base al peso. Nel senso che non può fare un pacco che pesa troppo e l'altro, cioè... non sopporta le buste pesanti.
0: Tu hai sposato un ingegnere. Però Cristina apprezza questa
1: sì,
0: cosa.
1: Perché poi a trasportarlo in macchina.
0: Egli ha una visione, come dire, armonica e armoniosa della vita, anche della spesa.
1: Il peso va bilanciato un po' a destra, un po' a sinistra.
0: È il famoso bipolarismo della spesa. È l'alternanza. Però devo dire, io pure ho il portabagagli della macchina, che peraltro è una macchina piccola, pieno di buste di tutti.
1: Quello si accumulano, quando scendi vai a fare la spesa, non ti ricordi mai di portare. la busta, ne acquisti sempre due, tre, nove.
0: Però questa delle buste è una problematica nella coppia.
1: No, è vero, c'è l'armadio pieno. Sì,
0: Cristina, grazie.
1: Vabbè, qui c'è Cinzia, dice i veli della carta igienica.
0: Ecco.
1: Allora, se sono tre, lui non li prende, per carità.
0: Perché no?
1: Intasano tutto. Ma se intasano, perché riproducono con tre veli?
0: Ma qual è l'alternativa ad una carta più sottile? Che cosa può accadere di orribile nel momento in cui la carta serve?
1: Non lo dire.
0: Parliamone, non in questa sede, ma parlatene nelle vostre famiglie, mentre ci chiama Fabio da Treviso.
1: Ciao Fabio.
0: Buongiorno Fabio.
1: Fabio.
4: Ciao.
0: Fabio, buongiorno. Fabio, che motivo di attrito hai?
1: Eccoci, bene.
0: Sì, ti sentiamo. Allora.
4: Io non sono arrabbiato quando vado a fare la spesa, sono stupefatto, a volte sono basito.
0: Perché? Perché?
4: Perché la mia compagna quando vede sconti si esce non col carrello, si esce con la
0: bravo,
4: corriera.
0: Bravo, questa
4: è casa pieni di cose inutili.
0: Però comprate con lo sconto, ecco Fabio.
1: Ma li fanno apposta, non
0: no?
1: È
0: che alla fine spendi di più perché con l'attrazione dello sconto tu compri cose anche che non ti servono.
1: Che non ti servono assolutamente.
0: Ma tu hai provato a questionare, Fabio? Hai detto tutto.
4: È una bella domanda.
1: Poi si dialoga, no?
0: No. Nella spesa non si dialoga, si capitola.
4: Come è possibile dialogare se già lo sconto di sé parla da solo?
0: Sì, è vero. Lo sconto vince sempre.
4: Nello sconto non c'è dialogo, c'è solo guardare basito tutto quello che arriva nel carrello.
0: Solo l'acquiescenza di fronte allo sconto. L'essere umano sparirà dal pianeta. Cosa resteranno? Gli sconti. Lo sconto è la specie che dominerà il pianeta in futuro. Grazie Fabio. Grazie, resisti.
1: Beh,
0: che dobbiamo fare?
1: È una lamentela singola, non è col partner.
0: No.
1: Però Emily scrive: ma quanto è scomodo lo scanner con cui devi conteggiare i prodotti nel carrello dalla cassa in cui fai da te?
0: E da te vogliamo fare?
1: No, io preferisco la cassa.
0: Il conto a mano vuole fare.

0: torniamo a parlare di conflitti all'interno della coppia sulla spesa.
1: Dispiace che ci siano questi conflitti, però da quello che stiamo verificando esistono. Sentiamo Stefano ad Abbano Terme.
0: Stefano.
1: Buongiorno Stefano.
2: Sì, buongiorno. Buongiorno.
1: Allora, che succede Stefano?
2: Succede che una cosa che non sopporto di mia moglie è proprio il metodo pratico con cui fare la spesa. Vi spiego velocemente, noi andiamo sempre nello stesso supermercato da tanto tempo, sì, e quindi sì, è molto comodo e sappiamo esattamente dove sono tutti i prodotti,
0: sì, certo,
2: che dobbiamo prendere.
0: Sì.
2: Quindi quando faccio la lista della spesa io i prodotti me li segno man mano che so come li trovo, di conseguenza.
0: In ordine
2: andando
0: di carrello, in attenzione.
2: In ordine, bravissimo, in ordine.
1: Sì.
2: Mia moglie no. Quando fa la lista lei le scrive in ordine sparso,
1: ecco,
2: e sembriamo la pallina del flipper. Ecco. È presente?
1: Ci
2: passiamo 12 volte e di fronte agli stessi scaffali,
0: Stefano,
2: è una cosa che mi fa impazzire.
1: Tu hai fatto
2: aiuto,
1: tu come Indiana Jones hai fatto tutta la cartina, diciamo, della piramide, dell'interno della piramide,
2: esatto,
1: e quindi sai, mentre
2: percorso.
1: Ma lei che,
2: esatto,
1: ti dice quando tu la rampugni, diciamo, ecco?
2: Fa la gnorri.
0: Perché magari lei però vuole essere ispirata passando lì e le viene un'idea, no?
1: Lei,
0: oggi voglio,
2: sì,
0: cucinare,
2: lei vuole essere ispirata,
1: sì,
2: non voglio essere stressato, lei vuole essere ispirata, okay, ma io non vorrei essere stressato.
1: Stefano, ma la soluzione qual è a questo punto? O tu vai da solo o mandi da sola lei, perché
0: una volta a testa.
2: Infatti io cerco di andare da solo, però certe volte è inevitabile e allora me la metto via e so che
1: andrà
2: così.
1: Stefano, come dice Renatone, amala! Coraggio!
0: Ci scrive Stefania, mio marito scrive delle cose sulla lista della spesa,
1: sì,
0: però in maniera incomprensibile.
1: Vabbè.
0: Quindi quando siamo lì, discussioni, perché neanche lui riesce a leggere le cose che lui stesso ha scritto.
1: E chi non legge la sua scrittura?
2: Metto via e so che andrà così.
1: Stefano, come dice Renatone, amala! Coraggio!
0: Ci scrive Stefania, mio marito scrive delle cose sulla lista della spesa,
1: sì,
0: però in maniera incomprensibile.
1: Vabbè.
0: Quindi quando siamo lì, discussioni, perché neanche lui riesce a leggere le cose che lui...

0: talvolta si va insieme. La premessa è, lui mi fa: facciamo presto perché non mi va di stare qui 3 ore. Sì, va bene, entriamo.
1: Sì.
0: Lui tiene il carrello, basta che io mi attardo a consultare su uno scaffale, sì, confrontare i prezzi, sì, mi giro e lui è sparito.
1: Lui non c'è più.
0: Allora,
1: lui
0: che cosa devo fare? Per sbrigarmi prendo diverse cose e comincio con questa spesa in mano a cercarlo, a fare
1: disperatamente.
0: Tutto
1: sì, sì. Lui già
0: tante volte mi capita, tante volte mi capita, scusami, sì, che vedo mal di prezzi, sì, mentre guardo lo scaffale parlo, mi giro, ma c'è un'altra persona,
2: cioè, parlando con uno sconosciuto, è vero.
1: Allora sì, sì, Rosanna, sì, devo dire una cosa, capisco la tua irritazione, purtroppo sono d'accordo con tuo marito.
2: No,
1: io pure ho la sindrome di Fausto Coppi, io vado in fuga subito,
2: sì, però poi
1: verso le casse, disperatamente verso le casse, con dentro al carrello un articolo, massimo due.
2: Bellissimo.
1: Eppure mia moglie, sì, Rosanna,
2: sì,
1: c'hai ragione,
2: porti a casa un sacco di stupidaggini, così
1: no, non porti a casa niente, non porti a casa niente, perché
0: scusatemi, no, senza contare che tante volte io vado con una lista ed esco con più cose, perché lui quando c'è mi fa spendere di più, quindi questo è
1: la presenza,
0: perché andando in giro con il carrello è a ruota libera,
1: quindi la presenza dell'uomo è deleteria spesso nel fare la spesa. Grazie Rosanna.
2: Beh, Daniele, a un certo punto non lo vedo più, lo vado a cercare e sapete, lo trovo sempre in meditazione davanti al reparto del vino, mentre esamina, legge tutte le etichette, ma che devi fare?
1: Niente, tuo marito ha una,
2: vai in enoteca,
1: una tendenza all'alcolismo, purtroppo si può capire, visti i tempi che corrono si può capire, però insomma, vabbè, sentiamo Elio a Torino, buongiorno Elio.
2: Elio.
3: Buongiorno a voi.
1: Elio,
2: ciao.
1: Benvenuto.
3: Rich Session.
1: Bentornato. Elio, che situazione ci racconti?
3: Allora, non sono io che critico, ma vengo criticato, perché tutte le volte che vado a fare la spesa prima di mangiare è una disgrazia, perché torno a casa con un sacco di roba, poi se ci sono i sconti è finita.
1: E
3: dove la mettiamo tutta sta roba?
1: Ecco, Elio, devo dire che però è un caso singolare questo, nel senso che si pensa erroneamente che sia più una prerogativa femminile, diciamo, quella di invece
3: no.
1: Elio,
3: quando vedo sconti io non capisco,
1: tu perdi lucidità. Allora, lo sconto, ne parlavamo prima, sta diventando un problema, anche perché lo sconto, diciamo la verità, è una furbata per spingerti a comprare più roba di quella che ti serve. Quindi,
3: no, io cerco di prendere solo roba scontata,
1: solo
3: cioè,
1: roba, vedi,
3: di fare.
1: Però sei sconto dipendente, Elio. Ci sono delle comunità di recupero dallo sconto per persone con
2: vero.
1: Coraggio,
3: speriamo,
1: Elio. Resisti.
2: Viva. Raccogliamo lo sfogo di Erika a questo punto.
1: Che
2: mio
1: dici?
2: Marito
1: Erika, che
2: nasconde sotto il maglione tutte le schifezze che gli piacciono.
1: Però è un furto.
2: E le tira fuori. Solo quando siamo alla cassa.
1: Ah, quando è troppo tardi per fermarlo.
2: Li mette tutti sul nastro trasportatore. E a quel punto è tardi per rimettere a posto, li compri. Ma capito? La tecnica del bimbo.
1: La domanda è: quanti anni ha tuo marito? Perché se ne ha 7. Fa tenerezza, se ne ha 48. Il discorso è diverso, diciamo così. Però, insomma, mi pare che i motivi di attrito all'interno della coppia durante la spesa siano tanti. E quindi, che dire? Bisogna superare questo grosso scoglio. Se la coppia sopravvive alla spesa, vuol dire che è una coppia solida, realmente solida, dai.

0: cari amici in ascolto, la scienza, questo gigante che ci aiuta a risolvere i tanti problemi complicati che ci si prospettano, questo gigante, la scienza,
1: la scienza
0: che affronta proprio le grandi problematiche tecnologiche che noi non possiamo capire, noi siamo gente comune
1: e ci semplifica la vita, ci risolve problemi, ci guarisce le malattie. Viva la scienza,
0: viva la scienza che affronta un problema fondamentale apparentemente irrisolvibile, troppo grande per noi gente comune, ma la scienza lo affronta ed è il problema di come cavolo si carica la lavastoviglie. Problema principale, diciamo, della specie umana.
1: Si creano tragedie. Come caricare correttamente la lavatrice, perché buttarci buttarci le cose dentro sono buoni tutti. Ecco. Però, insomma, metterle in modo che si lavino bene è cosa da pochi.
0: È cosa da, diciamo, da un gota. Ecco, solo un gota riesce in qualche modo a caricare, perché guardate che caricare la lavastoviglie è mica facile. Allora, attenzione,
1: si sfasciano le famiglie in questo modo,
0: Si rompono i rapporti di coppia.
1: Allora, l'università di Birmingham ha fatto uno studio guidato dal ricercatore, voglio fare il nome, Raul Perez Moedano,
0: Moedano,
1: che ha studiato il comportamento dei getti d'acqua dell'elettrodomestico più diffusi nel mondo, il positivo Emission Particle Tracking, che traccia il movimento delle particelle liquide durante il lavaggio.
0: Già, di fronte a questo siamo impotenti.
1: E noi ci inchiniamo.
0: Ecco, quindi...
1: Ma che succede? Lui che ha scoperto che i piatti, no, studiando queste traiettorie dei getti d'acqua, i piatti non andrebbero messi in fila.
0: Non vanno messi in fila.
1: Come si fa comunemente?
0: Come si fa? Perché uno che deve fare? I piatti li mette in fila.
1: I posti quelli sono.
0: Non vanno messi in fila.
1: Vanno messi in senso circolare.
0: Circolare.
1: Partendo dal cestino delle posate, che al centro, per agevolare questa direzione di questi getti, capite?
0: Circolare.
1: Poi bisogna studiare la chimica dei residui.
0: Cioè non è che tu puoi fare la lavastoviglie così, tu devi avere un laboratorio, un piccolo laboratorio d'analisi attiguo alla cucina, dove prima di fare la lavastoviglie porti i residui, li analizzi al microscopio, li guardi, ne dibatti un attimo con evidentemente con degli scienziati che vivono lì nel tuo palazzo, e dopo aver analizzato questi residui alimentari carichi sempre in fondo del circolare, perché i getti e poi
1: i piatti sporchi di carboidrati dovrebbero occupare la zona centrale dove l'acqua arriva più forte. Mentre quelli degli anni uova, carne, formaggi vanno messi verso l'esterno,
0: lo sanno tutti. Amici, lavate i piatti a mano, fateli a mano, riempite la vaschetta del lavabo di acqua saponata e fateli a mano, basta! E dai!

0: Perché vogliamo dedicare 2 minuti ai bambini che peraltro oggi tornano a scuola, no? Perché è finito il weekend.
1: Sì.
0: E allora per tutti i bimbi in ascolto, le belle favole di nonno Ratti.
2: Oggi abbiamo Giacomino e la pianta magica del cavò.
0: Del cavò?
1: Del cavò.
2: C'era una volta un giovane di nome Giacomino.
3: Sì.
2: Egli era intelligente, coraggioso, perspicace.
3: Bene.
2: E soprattutto pregiudicato.
0: Come?
2: No. Ma come? Non ho detto spregiudicato.
0: No, proprio pregiudicato. Proprio pregiudicato.
2: Cioè, aveva un casellario giudiziario che sembrava l'elenco telefonico di Tokyo. Un giorno la mamma del tenero Giacomino lo mandò al mercato a vendere la loro unica vacca, magra e smonta.
0: Poverino.
2: Il giovane obbedì alla madre. Al mercato incontrò un signore elegante per bene, di nome Cecco lo Sguercio.
0: Però non mi sembra un nome tanto da...
2: Il quale, da persona... brandendo un piede di porco, disse: facciamo un affare. Tu mi dai la mucca e io ti do questa pianta.
1: Ma dai.
2: Il giovane Giacomino accettò con entusiasmo la proposta di Cecco lo Sguercio e tornò a casa tutto contento per l'ottimo affare.
0: Ma insomma...
2: Ma sei veramente uno scemunito, gli disse la mamma amorosa. Avrei fatto meglio ad andare a lavare i panni al fiume il giorno in cui mi sono concessa a quell'immenso sacco di letame che è tuo padre.
0: Erano parole di stima per il babbo, diciamo.
2: Che pianta ti ha dato quel delinquente? Un geranio, una camelia? Giacomo si commosse a quelle parole piene d'affetto e capì che la madre lo amava profondamente.
0: Ma si sente da queste parole, si capisce.
2: Così, la voce tremante per l'emozione, disse all'anziana genitrice: no mamma, no, la pianta che mi è stata data è quella del cavò della Banca Nazionale. E tu lo sai che io sono un bravo ragazzo, un onesto lavoratore, e te lo dimostrerò scavando un tunnel che dal nostro soggiorno bucherà all'interno del cavò
1: della banca.
2: Lo farò proprio grazie a questa pianta. E fu così che il tenero Giacomino arrivò alle cassette di sicurezza della Banca Nazionale.
0: Ci arrivò
2: svaligiandole
0: tutte proprio.
2: Quanto orgoglio nel cuore della mamma,
0: lo credo,
2: coperta di gioielli come la Madonna di Pompei in processione. La polizia non rintracciò mai Giacomino, perché nelle favole una ricca latitanza è il miglior lieto fine.
0: Che bello.
2: Larga la foglia, stretta la via, se non hai soldi chiedile a zia.
0: Veramente edificante.
1: Sì,
0: edificante.
1: Si è costruito casa.
0: Si è costruito casa, sì.

0: Magica, avete notato che non riuscite a vedervi il naso?
1: Il naso.
0: Il naso, quella roba che ci abbiamo in mezzo agli occhi, diciamo.
1: Esatto.
0: Ecco, non si riesce a vederlo. Allora, l'unica maniera è chiudere un occhio e con l'altro occhio voi vi vedete, fateci fatelo, no? Se siete alla guida, no. Chiudete un occhio.
1: Un lato vedi. Un
0: vedete,
1: lato.
0: Bravo.
1: Un lato del naso.
0: Se chiudete l'altro occhio, vedete l'altro lato.
1: L'altro lato.
0: Ma tutto insieme non lo si vede.
1: Ecco. Perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: Perché?
1: Ce lo spiega una ricercatrice indiana che lavora negli Stati Uniti, Nivedita Shankar, e dice si tratta di un'attenzione selettiva, meccanismo di attenzione selettiva, effetto Troxler, che permette al cervello di eliminare le informazioni visive ridondanti.
0: Cioè, allora, le informazioni visive
1: ridondanti.
0: Il che significa che gli occhi decidono che gli altri lineamenti, le altre cose che abbiamo sparse, sfuse a casaccio, diciamo così, sulla faccia, non sono importanti,
1: sono
0: ridondanti. Quindi le orecchie, Che ci stanno a fare? La bocca, basta, il naso. E questo perché? Perché noi abbiamo dato troppa importanza agli occhi. Noi abbiamo dato guardate quante poesie.
1: Vero.
0: I tuoi occhi meravigliosi.
1: Canzoni.
0: Bravo.
1: Tante canzoni sugli occhi.
0: Anche Mal dei Primiti c'ha le sue colpe.
1: Come no?
0: I tuoi occhi sono fari abbaglianti ed io ci sto davanti. Oh yeah.
1: Occhi neri, occhi neri.
0: Occhi neri. Bravo. Occhi di ragazza. Blue eyes, baby's got blue eyes. Tutto sugli occhi, tutto su. Sti occhi li abbiamo fatti diventare megalomani al punto che decidono quello che noi dobbiamo vedere e quello che noi non dobbiamo vedere.
1: E non ci fanno vedere il naso.
0: E non ci fanno, che invece è importante.
1: Sì.
0: Il naso è importante. Pensatevi senza naso. Non ridere. Vi siete diventate come Voldemort. Chi è che non ha naso? Voldemort. E allora, attenzione.
1: Sì.
0: Prima cosa. Primo consiglio che diamo: ogni tanto controllate di avere ancora il naso.
1: Ecco.
0: No, perché è meglio.
1: No.
0: Cioè, per carità.
1: Uno va allo specchio o al tatto anche.
0: Ma lo specchio. Cioè, sì. Specchio, ma non sempre uno ha uno specchio a disposizione. Allora chiedete alle persone che vi stanno, dice: scusa, Franco, al collega d'ufficio, c'ho ancora il naso in faccia. Dice, uno si tranquillizza. Seconda cosa. Cerchiamo di dare più importanza al nostro naso.
1: Valorizziamolo.
0: Bravo.
1: Si può scrivere una canzone sul naso?
0: Esattamente.
1: Una poesia sul naso?
0: Cari cantautori italiani, scrivete tante cose che potreste non scrivere. No? Scrivete una canzone sul naso.
1: Facciamo un appello alle profumerie, guarda che te
0: bravo,
1: dico.
0: Bravo, bravo. Il naso c'ha la sua importanza. Anche voi, amici in ascolto, nel corso di questa giornata, che sembra un parroco adesso, questa giornata
1: cari fratelli
0: che andate a iniziare, ogni tanto riconoscete i meriti del vostro naso. Ad esempio, come sarebbe difficile respirare se non avessi il mio naso.
1: Certo.
0: Dove poggerei gli occhiali se non avessi il naso?
1: È vero, cadrebbero tutti.
0: Cadrebbe, è ovvio. Quindi ogni tanto due paroline, perché così pure sti occhi che sono tanto megalomani
1: se danno una calmata,
0: una calmatina agli occhi.

0: com'è possibile che siamo la specie che domina il pianeta?
1: È possibile.
0: Ma è assurdo e stiamo per dimostrarlo, amici. Ad esempio, tutti quanti impariamo a memoria delle cose che non ci servono, che creano solo intasamento dei files, non so come dire.
1: È vero.
0: Ecco, però lo facciamo sin da bambini.
1: E ci sono delle cose inutili che ricordiamo per tutta la vita.
0: Per tutta la vita. Allora diteci quali sono queste cose, chiamando l'800-800-002, lo fa Chiara da Pesaro.
1: Chiara.
0: Buongiorno Chiara.
2: Ciao Conigli, Chiara. Buongiorno.
0: Benvenuta. Buongiorno. Chiara, allora cosa hai imparato a memoria? Una cosa che oggettivamente non ti serve, ecco.
2: Allora, la cosa più assurda che ho dovuto fare è imparare due versioni diverse dello stesso esame universitario, che poi è la fisiologia vegetale,
0: sì.
2: Perché c'era la versione professore, cioè noi negli appunti avevamo proprio versione professore e versione assistente.
0: Sì.
2: Quindi quando io avevo un'amica con cui studiavo, ripetevamo, e mi diceva, dimmi questa cosa, e dicevo, cosa, versione professore o versione assistente? E diceva, versione assistente.
0: Ma scusami, Chiara, al momento dell'esame tu hai chiesto buongiorno, ma volete la versione professore o la versione...
1: Perché è diversa.
0: Come ti sei regolata, Chiara?
2: No, in realtà c'è stata molta confusione. No, dopo andò abbastanza bene perché mi sembra che mi interrogò il professore, una cosa
0: Chiara, e quindi tu hai fatto
1: la versione sua.
2: Ma anche perché cioè, il professore diceva questa cosa è bianca, l'assistente diceva questa cosa è nera, quindi...
0: Ecco, andiamo bene. Senti, ma te la ricordi ancora?
2: No.
0: No, meno male.
2: Biologia vegetale non mi ricordo quasi niente.
0: Tu quando sei sgomenta di fronte a una pianta di basilico, dici, oddio, che è?
1: Una volta lo sapevi.
0: Però c'è un meccanismo mentale di autodifesa che fa sì che poi tu possa cancellare
1: le cose che non ho.
0: Chiara, grazie. Grazie, Chiara.
1: Ci ha scritto Maria Grazia. Il vettore è una grandezza matematica caratterizzata da modulo, direzione e verso.
0: Il vettore. E il vetturino? Altra cosa.
1: Il vettore poi ci mette la freccia, mi ricordo. Sì.
0: Sentiamo Elena Bologna. Buongiorno Elena.
3: Buongiorno allora, a tutti.
0: Elena, cosa hai imparato?
3: L'ho scritta io questa cosa. Ho scritto e memorizzato una filastrocca con tutti i giocatori del Milan dell'86-87, quindi avevo 10 anni.
0: Allora,
3: regalarla a mia sorella che era milanista.
0: Ah, quindi
3: e me la ricordo
0: dare
3: ancora.
0: Una gioia. Allora, in esclusiva, proprio nel giorno in cui l'Inter vince lo scudetto, peraltro,
3: esatto.
0: Ieri ha vinto lo scudetto, complimenti. Elena recita la litania dei, no, dei santi, insomma, dei giocatori del Napoli, del Milan. Di che anno mai detto, Elena?
3: 86-87, avevo 10 anni.
0: Sentiamo.
3: Galderisi stamattina è partito per Cortina, Donadoni invece è andato a lavare il suo bucato, mentre Virdis di gran fretta va a cercare la Lambretta, che ha lasciato al riparo presso il giovane Massaro, che gustava con Filippo una serie di Calippo, ma un nitrito di cavalli della scuderia di Galli fa scappare sopra i tetti tutti i gatti di Bonetti. Quando li ebbe poi ripresi, giunse a casa sua Baresi, che era stato prima pranzo dal suo caro amico Manzo. Alla festa ci siano tutti, siano belli o siano brutti, ma Godi Bartolomei guarda sempre solo lei, con Evani che fa uguale, sembrando due statue di sale. Sono proprio tutti cotti della moglie di Tassotti, ma ahimè si sa così e diciamo se la vi.
0: Che è meravigliosa,
1: cioè...
0: L'unico a cui gli va male è Tassotti, poverino, che dice sono tutti cotti della moglie di Tassotti e io mi avrei preoccupato fossi stato Tassotti. Comunque, ma quell'anno vinse lo scudetto il Milan? No!
3: Ma non mi ricordo, io ero Juventina quando
0: era. Figurati, quindi è un intreccio di passioni. Elena, grazie.
1: Roberto dice: mio cugino memorizzava tutte le targhe dei componenti della famiglia e anche oggi, a distanza di 30 anni, ricorda di ognuno marca, modello e targa.
0: Ma è incredibile.
1: C'è gente che ha una memoria.
0: Io ricordo solo la targa della prima macchina. Le altre le ho rimosse. Però la X17504.
1: Le macchine vanno rimosse prima.
0: Vanno, sì, le rimuovono. Ma sentiamo Rosa a Trieste.
1: Rosa!
0: Buongiorno Rosa.
4: Buongiorno, buon inizio settimana.
0: Anche a te. Rosa, che ricordi inutilmente a memoria?
4: Quando anni fa mi sono trasferita in Serbia, praticamente non sapevo nessuna parola, niente proprio.
0: Sì.
4: L'unica cosa che mi è rimasta impressa appena siamo arrivati era, come si diceva, il casello dell'autostrada, che si chiama Putarina.
0: Putarina.
4: Ecco, non serviva assolutamente a niente, perché Put è strada, ecco, e quindi
0: putarina.
4: Non mi serviva assolutamente
0: a niente, perché neanche buongiorno, buonasera che ti può servire,
4: quello
0: no?
4: È venuto nelle... dopo.
0: Putarina.
4: Putarina, okay.
0: Vedi? La memoria umana ha dei meccanismi incomprensibili. Grazie Rosa, grazie putarina.
1: Che poi uno sente come bisogno di spurgare ogni tanto, no? Come le lumache. Qui ci scrive Stefania: proprio ieri a pranzo da mamma, io e mia sorella abbiamo recitato il 5 maggio e i 7 re di Roma.
0: Ora il 5 maggio lo posso capire,
1: certo.
0: No, tutto sommato ci siamo quasi, ma i 7 re di Roma
1: è così, gli è venuto. Vabbè. Così.

0: torniamo a capire, ad ascoltare ciò che gli italiani inspiegabilmente hanno imparato a memoria.
1: Hanno memorizzato. Sentiamo Andrea dalla provincia di Frosinone.
0: Da Arpino. Buongiorno Andrea, buongiorno.
1: Andrea.
2: Buongiorno, buongiorno famigli, allora, buongiorno.
0: Andrea, cosa memorizzasti?
2: Allora, io ho memorizzato una delle cose che sono più inutili sì. a una persona. Da piccolo facevo il chierichetto e ho imparato a memoria la tiritera che il sacerdote ripeteva quando c'erano le benedizioni pasquali delle case.
0: Sì.
2: Quindi andavamo in giro a benedire.
0: Sì.
2: La tiritera fa così: aspergis me isopo et mundabor, lavabis me et supernivem de albabor.
1: È bellissimo, che bello.
0: No, questo però non è. Questa qui non è una cosa inutile, perché tu sei, che ne so, al centro di una serata, fai parte di una tavolata, oppure sei uscito con una ragazza.
1: Certo.
0: Tu ti giochi sta carta.
1: Cioè, nel momento supremo, fermi tutti.
0: Scusa, ce la ridici, Andrea?
2: Stop, così. Allora, ecco. Aspergis me isopo et mundabor, lavabis me et supernivem de albabor. Se volete, ve la traduco, perché ricordo anche la traduzione.
0: Sì, prego, traduci.
2: Aspergis me isopo, lavami con l'isopo, che era una pianta aromatica.
0: Sì.
2: Et mundabor, e sarò mondo e sarò purificato.
0: Sì.
2: Lavabis me, lavami, et supernivem de albabor, e più della neve risplenderò.
1: Ma che meraviglia!
0: Tu passi un'oretta? Ti giochi un'oretta di cultura e fai la tua figura.
1: Ma peraltro è benedetto tutto il pubblico in ascolto.
0: Andrea, grazie, vedi che non tutto è inutile.
1: Forse meno utile, ma molto affascinante, è quello che ci scrive Anna. Io so a memoria la suddivisione dei volumi dell'enciclopedia. Dalla lettera A, Ast, Asucamo, Camp Colo, Colp Dis, Dis.
0: È meraviglioso. Quando l'inutilità diventa capolavoro, è vero o no?
1: Sì.
0: Sentiamo Gregorio Assoverato. Ciao Gregorio.
1: Gregorio.
0: Ciao.
3: Ciao, buongiorno.
0: Allora,
3: buongiorno
0: Gregorio.
3: A voi.
0: Buongiorno Gregorio, che ti ricordi?
3: Allora, nel mio percorso di studi, essendo veterinario, nel fare un esame di malattie infettive, c'era un professore che era molto fissato su un nome di un batterio che era l'Erysipelotrix rusopatiae, ed era talmente fissato che se non glielo dicevi con una certa velocità e bene, ripetevi l'esame per 2, 3, 4
0: solo per questo.
1: Era importante.
0: Allora Gregorio, io direi una cosa anche come liberazione, per poi poter dimenticare questo batterio. Adesso al mio 3 si creerà il silenzio e tu, senza intoppi, senza inciampare, per mortificare questo professore a distanza di anni, dirai liscio liscio il nome di questo batterio. Sei pronto?
3: Sì.
0: Allora conto fino a 3. 1, 2, 3.
3: Erysipelotrix rusopatiae.
0: Bravo. 30 e lode, Gregorio, 30 e lode.
1: Complimenti.
0: Bravo. È un uomo libero adesso. Mm. E concludiamo con Maria Bologna.
1: Maria.
4: Sì, ciao.
0: Cara
4: ciao.
0: Maria, benvenuta.
4: Buongiorno.
0: Allora Maria, e la tua memoria ancora, diciamo, se cerne qualcosa di inutile, ma cosa?
4: Allora, la mia memoria è inutile perché io non mi ricordo veramente niente, si può dire.
0: Sì.
4: Riguarda il mio compagno, che lui invece ha una memoria incredibile.
0: Sì.
4: E da piccolino, lui è sempre stato fissato di calcio, guardava tutte le partite, Serie A, Serie B, Serie C.
0: Lo capisco.
4: Quindi adesso che abbiamo 34 anni, lui ancora si ricorda visivamente, se te fai vedere in qualunque stadio di Serie C italiana, lui lo sa.
0: Lo sa.
4: No. Quindi fai vedere uno screenshot del Lumezzane, della Pergolettese, del Gubbio.
1: No.
4: Lui dopo 3 secondi ti fa Gubbio, Pergolettese, Lumezzane.
0: È un grande uomo. Vabbè. La sorte ti ha dato, ti ha messo accanto un grande uomo. Mm. Ecco Maria, salutalo da parte nostra, è un italiano vero. Ecco.
1: Attenzione, c'è Pietro che in un messaggio dice, parla proprio di memoria selettiva.
0: Sì.
1: Dice, io mai riuscito a imparare il passero solitario.
0: Beh.
1: Però ho imparato i nomi dei 150 Pokémon, li so tutti.
0: Beh, le cose importanti riesci a fissarle nella memoria. Questo sì.

0: Cari amici, una buona notizia, è finita sta puntata, è una buona notizia per voi.
1: Vabbè, se volete la potete riascoltare sempre con Rai Play Sound, ci sono anche tutti i musical della Compagnia dell'Arancida. L'appuntamento è per domani dalle 9 alle 10:30 sempre qui su Radio 2.
0: Vi abbracciamo tutti, benché sudaticci, vi abbracciamo e ci si risente domani. Ciao cari.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. La guerra in Medio Oriente, c'è l'intesa tra Stati Uniti e Iran, la firma venerdì in Svizzera.
3: L'accordo sul memorandum d'intesa è arrivato dopo mesi di guerra, dichiarazioni e smentite e la crisi di Hormuz, e proprio quando si temeva un'altra escalation dopo l'attacco israeliano contro Beirut. Il presidente Trump ha esultato sul suo social. La firma prevista per venerdì in Svizzera, Hormuz sarà riaperto, che il petrolio scorra. Per Teheran è una vittoria iraniana. Abbiamo umiliato gli Stati Uniti e Israele, non possono che arrendersi. Il patto, il cui testo deve essere ancora pubblicato, dovrebbe aprire la strada ad un'intesa definitiva entro 60 giorni. Il memorandum accolto con favore dalla presidente della Commissione europea von der Leyen deve consentire l'immediata riapertura di Hormuz, ha affermato von der Leyen, mentre Regno Unito, Francia, Germania e Italia si sono detti pronti a dare un contributo per garantire la sicurezza dello stretto con una missione di sminamento di cui si discuterà al G7 apertosi oggi ad Evian, anche con il presidente americano. Israele però punta i piedi. Secondo fonti media, Netanyahu avrebbe chiarito a Trump di non sentirsi vincolato dall'intesa e che le forze dello Stato ebraico manterranno le loro posizioni in Libano. Nuovi raid israeliani sul sud del paese, bombardamenti e droni, ci sarebbero feriti. Claudia Stamerra, GR2.
2: E in mattinata sull'accordo l'intervento della Premier Meloni, la nostra inviata al G7 di Evian.
4: Con l'ok del Parlamento l'Italia è pronta a inviare navi a Hormuz, ora le ostilità cessino anche in Libano. Così Giorgia Meloni accoglie la notizia dell'accordo fra Stati Uniti e Iran. Un'opportunità di pace che va accolta per la Presidente del Consiglio, che interviene anche in una nota congiunta con Francia, Germania e Regno Unito, in cui i quattro leader sottolineano l'importanza che l'accordo di pace sia ora effettivamente ed efficacemente portato avanti, sottolineando l'urgenza di riaprire lo stretto di Hormuz. Parole rilanciate da Giorgia Meloni questa mattina con il ringraziamento a tutti i paesi mediatori, in particolare Qatar e Pakistan, e l'assicurazione che l'Italia è disponibile con i cacciamine all'unica condizione rimasta dopo il cessate il fuoco, cioè l'autorizzazione parlamentare, e che continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese. Parte ora il G7 di Evian. Giorgia Meloni sarà qui nel pomeriggio dopo aver ricevuto a Villa Panfili la prima ministra del Giappone Takaichi. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
2: La cronaca continua, le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Entro domani il versamento dell'acconto dell'IMU per le seconde case a dicembre, poi è previsto il saldo, un esborso che per i contribuenti pesa per quasi 17 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più utilizzando il ravvedimento operoso. Sul lago di Como sposi americani pagano 50.000 euro per festeggiare con i fuochi d'artificio in deroga al regolamento comunale. Scoppiano le polemiche, ma il sindaco si difende e la donazione andrà a riqualificare il parco pubblico antistante.
5: Affacciata sul promontorio di Lenno, sul lago di Como, Villa del Balbianello è una dimora settecentesca, celebre per i suoi giardini scenografici e per essere stata set di film come Star Wars e Casino Royale. Dal 1988 appartiene al FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, che apre quotidianamente al pubblico le sue porte. Una villa che fa parte di un contesto più ampio, ad alta intensità turistica, che, viste le richieste crescenti, da qualche anno è soggetto a limitazioni stringenti o divieto sull'uso dei fuochi d'artificio. Ma questa volta la necessità impellente di fronteggiare la costosa manutenzione del parco pubblico antistante, di proprietà comunale, ha spinto il sindaco del piccolo comune di Tramezzina a fare un'eccezione. E allora, d'accordo col FAI, ha deciso di accettare l'offerta di 50.000 euro da parte di una coppia americana che a luglio vorrebbe celebrare le nozze con annesso spettacolo pirotecnico proprio presso la preziosa dimora. Ma l'evento privato, che voleva illuminare il lago, ha finito inevitabilmente per accendere le polemiche, ravvivando un dissidio annoso e forse irrisolvibile tra esclusività e bene comune, potere d'acquisto e interesse collettivo. Mauro Zanda, GR2.
2: In chiusura lo sport, al mondiale di calcio oggi debutta la Spagna contro Capoverde alle 18, alle 21 Belgio Egitto, tanti gol nelle quattro partite delle ultime ore. La Germania vince 7-1 contro Curaçao, sempre per il gruppo E, successo della Costa d'Avorio sull'Ecuador grazie al gol al 90esimo di Diallo. Pareggio invece 2-2 per Olanda e Giappone, mentre la Svezia batte 5-1 la Tunisia. Ora la linea va a Radio 2 Social Club, il meglio di, prossimo giornale radio alle 12:30. Buon ascolto.
6: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
7: Social Club, ciao Emma!
8: Ciao Luca, bonjour, bonjour a tout le monde, anche qua in studio c'è un sacco di gente.
7: Good morning.
8: Good morning.
7: Oh, oggi non possiamo perdere neanche un secondo perché è una puntata bellissima, super ricca. Viene a trovarci l'unica vera artista punk rock che abbiamo in Italia, Orietta Berti, con il suo nuovo singolo Chi ama, chiama.
8: E poi è vero, Chi ama, chiama, ricordatevelo. In studio con noi due attrici straordinarie, Michela Ramazzotti e Giulia Bevilacqua, per il film Elena del Ghetto.
7: Bellissimo film storico che è stato proiettato nelle scuole. È stato proiettato anche alla Camera nel giorno della memoria il 27 gennaio. Poi torna a trovarci dopo qualche annetto, l'ho rimproverata perché sono passati un po' di anni.
8: E non va bene.
7: Mancava da un po', noi siamo suoi grandi ammiratori. Giusy Ferreri con il nuovo singolo Musica Classica.
8: Farà due regalini qua al Social Club, non vedo l'ora, non sto nella pelle. Ringraziamo, oggi abbiamo il nostro pubblico giovanissimi, la quarta dell'Istituto Enrico Mattei di Cerveteri. Scusate, un po' di R che mi avanzano, Cerveteri.
7: E grazie per essere qua, ci fa molto piacere, ci hanno anche fatto un applauso all'inizio, credo per pietà. E adesso ci sarà con noi anche Saverio Raimondo, non prendete esempio da lui, studiate, se no diventate come lui. Ma prima di tutti
8: potete diventare come lei, invece si chiama Francis e canta con la Social Band.
7: Evviva!
9: Good morning!

0: e la Social Band, l'avevamo annunciata all'inizio come l'unica artista punk rock che c'è rimasta in Italia, diciamo la verità, come lei non c'è nessuno. Orietta Berti con noi a Radio 2 Social Club. Ci siamo incontrati alle prove. In 3 minuti mi ha raccontato talmente tante cose che ci si poteva fare una serie TV. Tutto mi ha raccontato, che vuole andare in Malesia, che vuole, che fa viaggi, che va. Che vai a fare in Malesia? È lavoro.
1: È una fuga d'amore.
0: Una fuga d'amore. Ma
2: beato Osvaldo, beato Osvaldo.
1: No, veramente dobbiamo andare in Australia.
2: Ma con, non con lui?
1: No, lui non è voluto venire perché non è voluto fare i vaccini. E quindi lui resta a casa e io vado via con mio figlio.
0: Ah, ecco, ecco.
1: Devo andare anche per lavoro.
0: Ah, anche per lavoro.
1: Ma ogni tanto vado in Australia perché mi piace quel continente, mi piace molto.
2: Scusa, non ci sono quegli animali feroci, ragni giganti?
1: Beh, ma io non vado mica a cercarli. Ah. Sto negli hotel belli, puliti.
2: Ah, beh, certo.
0: Beh, giustamente.
1: Beh, c'è qualche canguro che può darsi che voglia giocare a box con te.
2: Magari. No. Non l'hai mai visto un alligatore in Australia?
1: Sì,
2: se vai
1: sì.
2: Spesso l'hai visti?
1: Sì, sì. Da lontano però, perché troppo vicino è pericoloso.
2: Eh beh.
1: Che loro sono agili, anche se sono lunghi 7 metri.
0: Però quando escono dall'acqua sono veloci.
1: Sì. Sì.
2: Eh no, Rietta, stai lontana dagli alligatori.
1: Beh, io ho anche paura dell'acqua, quindi loro stanno spesso nell'acqua.
2: Cioè, tu non fai il bagno?
1: Dunque, io ho cantato per tanti anni finché la barca va, ma io non so nuotare.
2: No.
1: E ho paura dell'acqua. Quando entro nel mare o nella piscina che mi arriva l'acqua qui, mi si blocca tutto il corpo, non riesco neanche a muovere le braccia.
0: Ma è vero che finché la barca va, successo mondiale, quante versioni ne saranno state fatte? In quante lingue?
1: Sì, 120.
0: 120. Cioè, sai qualche lingua strana in cui si canta finché la barca, tipo cinese, giapponese?
1: No, beh, l'ho sentito, ma non so ripeterlo.
0: No,
1: una cosa, la lingua non gira bene, quindi.
0: Ho capito, ma dico, è vero che all'inizio non la volevi cantare finché la barca
1: è stata
0: va?
1: La mia mamma. Quando ha visto il testo ha detto: ma questa canzone è bellissima perché parla proprio della vita di una, della nostra società, quindi non si deve mai desiderare le cose che non potrai mai avere perché faresti una vita difficile e anche non bella, no, da vivere. E allora mi ha un po' convinto.
0: Questa
1: e l'ho
0: mamma,
1: fatta.
0: La mamma comunista, io ho letto la tua.
1: La mia mamma Olga.
0: La
1: che
0: tua?
1: Si chiamava Anna, a dire la verità, ma lei si faceva chiamare Olga perché era un nome russo.
0: Ecco.
1: E lei adorava la Russia ed era una comunista sfegatata.
0: Papà meno, eh?
1: In passato era stata una grande partigiana e mio papà era molto religioso e con lui andavo sempre alle processioni e mi piaceva molto, però con la mamma mi piaceva di più perché andavo ai cortei, c'era sempre la banda e io stavo sempre di fianco alla banda, di fianco alla cassa.
0: Che cantavi? Bella ciao?
1: No, loro suonavano, sai, queste marce, no? E mi piaceva molto, mi dava allegria.
0: Beh sì, fra la parrocchia e il corteo, insomma.
1: Da noi in Emilia è così.
0: Dovendo
1: tutti erano rossi e poi tutti andavano a messa lo stesso domenica.
0: Beh certo, perché, era
1: è bello così.
0: Era
1: perché
0: l'inizio.
1: Non c'era quell'astio, quell'odio e tutti si aiutavano uno con l'altro. Invece adesso io non so neanche chi è il mio vicino di casa, voglio dire, è difficile anche comunicare con le persone. Perché ognuno ha il suo nucleo e basta. Non è più come una volta.
0: Io ognuno col suo viaggio.
1: Una ragazzina era bello.
0: È vero, si stava un po' più a contatto,
1: sì,
0: più vicino.
1: Avevo tantissime amiche, andavamo una volta a casa di una volta a casa dell'altra, e quindi andavi anche a mangiare là, facevi anche da mangiare con loro, insomma, era più bella la vita, più unita, più amichevole. Adesso è più difficile, un po' più fredda. E poi tutti questi ragazzini che stanno sempre a guardare il telefono, il loro amico più caro è il telefono.
0: Ma oggi no, guarda, oggi no.
1: Oggi
0: ce n'era solo una lì in seconda fila che siccome non è vista, non la guardava nessuno. Ma se no, i ragazzi, guarda, ti stanno seguendo con grande attenzione oggi.
2: Perché tu sei una grande comunicatrice.
0: Dipende sempre chi parla, chi cerca di rapire la loro attenzione.
1: Ma io critico un po' questi ragazzini, però sapete perché sono invidiosa? Perché io non so usare il telefonino. ho fatto una volta una pubblicità e tutti gli anni mi mandavano un telefonino all'Avanguardia, no? Ma sempre li regalavo perché io non sapevo neanche dove mettere le mani.
2: E che telefonino c'hai?
1: Io c'ho un telefonino che fa i numeri e dice 1, 2, 3.
0: Te lo dice proprio.
1: E
0: lui,
1: se tu togli questo suono che ti dà i numeri, non senti più quando squilla. Allora io non lo uso mai, perché una volta l'ho usato in aereo prima di partire.
0: Io lo voglio sto modello, lo sai, mi sarebbe
1: tanto
0: utile.
1: Però dopo tutti mi guardavano e dicevano, ma cos'è questa cosa qua? Però piace molto alle mie nipotine, perché per loro è un gioco.
2: Sembra un giochino.
1: Sì, perché parla, no?
0: Senti, nipotine, non nipotine, tu fai una musica molto giovane oggi, hai fatto un singolo con Danti.
1: Sì, adesso stiamo lavorando con Danti, abbiamo già fatto 20 canzoni nuove inedite, perché dopo tanti anni di carriera, 60 anni di carriera, mi sembrava un po' bruttino fare per i miei ammiratori, quelli vecchi e quelli nuovi, dei revival delle canzoni, no? Delle cover. Ho pensato di fare tutte canzoni inedite e tutte di questi ragazzi giovani.
0: Bah,
1: e quindi
0: è
1: molto
0: splendida.
1: Difficile, perché anche cantare rap è molto difficile.
2: Invece
0: sì,
2: ti è venuto benissimo e anche il video è molto carino, c'è l'intelligenza artificiale.
1: Sì, ma questa non mica la più bella, eh?
0: Ah, non è la
1: cioè,
0: più
1: no,
0: bella.
1: No, si comincia sempre da quella meno bella per
0: mica,
1: arrivare alla più bella,
0: non
1: no?
0: È
1: alla
0: mica
1: fine.
0: La più bella, beh. Ma ti posso portare sul palco perché
1: ma certo.
0: Ci fai ascoltare questo pezzo che
1: sì,
0: si intitola Chi ama, chiama. Pensa
1: sì,
0: che a me Francis, per esempio, vedi, lei è
2: non mi chiama mai.
1: Invece bisogna chiamare, non mandare,
0: mi chiamare,
1: non mandare i messaggi. Sai cosa la cosa più bella quando tu senti una voce che ti dice ciao, stai bene, stai male, ho voglia di vedere. Ho voglia di sentirti, vorrei averti qua vicino a me. Invece con un messaggino la cosa è fredda, no? Come leggere un bigliettino in un cioccolatino, ecco.
0: E invece bisogna chiamare.
1: Sì, bisogna chiamare.
0: Chiamiamoci, ma soprattutto amiamoci.
1: Bella
0: chiama, chiama. Orietta Berti.
1: Grazie.

0: 60 anni di carriera e non sentirli. Orietta Berti con noi, Radio 2 Social Club.
1: Volevo dire che il fischio l'ho fatto proprio io.
0: Ah, è tuo il fischio?
1: Sì, e volevo dire anche che chi si fa gonfiare le labbra non può più fischiare.
0: Questo è brutto.
1: Infatti io mi volevo fare...
0: Ragazzi, non vi fate,
1: no.
0: Ragazze, non vi fate gonfiare le labbra.
1: Io volevo farmi gonfiare le labbra, no?
0: No!
1: Mi ha detto un mio amico, facciamo una prova, ti metti un peperoncino rosso dalla parte dove sono i semi, ti freghi le labbra sotto e sopra e dentro e fuori. Mi sono venuto due labbra così. E allora erano un po' troppo gonfie. Allora ho provato a parlare, non era più la mia dizione. E poi ho provato a fischiare, non si fischiava più. Ho detto no, io le labbra non me le farò mai, perché a me piace molto fischiare. Io quando sono a casa fischio sempre.
2: E nessuno parla. Nessuno ne parla, nessuno ti dice dopo
0: nessuno
2: non
0: ne parla. Ecco, metti che uno vuole fare, non so, il pecoraro, il pastore, deve fischiare a bestiame, con le labbra rifatte il pastore non può più farlo, perde tutto
1: ma
0: il gregge.
1: Non credo che un pastore voglia farsi gonfiare le labbra.
0: Ma vabbè, ci stanno, guarda che i pastori non sono più quelli di una volta.
2: Tu non hai bisogno di niente, sei perfetta così, sei sempre impeccabile. Anche questa mattina, lo dico per chi ci ascolta in radio, sei vestita da mattina, diciamo, hai una tuta. Però
1: io ho portato in camerino due abiti di paillette, no?
2: Ma sei stupenda così.
0: Però poi hai visto il programma
1: non è il caso che al mattino mi metta le paillette.
0: No, ma poi qui
2: ci sono i brillantini.
1: Brillantini, sì, sì.
0: Quelli li metti nei programmi importanti, Orietta.
1: Vuoi mettere? No, perché io li metto sempre. Io ho anche dei pigiama di paillette, però devo dire che sono un po' scomodi, perché a un certo punto ti pungono un po' e quindi
2: sì, è pericoloso,
1: perché le paillette pungono, no?
2: Ma punge Osvaldo più che altro, no?
1: Beh, ma me li metto quando vado negli alberghi. No, a casa no.
2: Quindi in Australia adesso vai di paillette.
1: Non vedo l'ora di partire.
0: Guarda, lo vedi, quando vai in Australia, lui puoi metterlo, puoi nasconderlo nel bagaglio. Tu vai.
3: Amo.
0: Eccolo, Saverio Raimondo, te lo ricordi?
3: Buongiorno. Forse ti ricordi, ci siamo conosciuti a Genova per Luca della Disney Pixar.
1: Sì, è vero.
3: Certamente, ci sono delle foto tra me e Orietta Berti. Adesso sono in mano alla procura di Milano per l'indagine su Corona, però ci sono delle foto che ci ritraggo.
0: Ma avete avuto una storia.
1: No, pensa che nel film Luca io ho una piccola particina di un crostaceo, no? Che poi...
3: Sì.
1: E dopo mi hanno chiamato per fare l'opinionista, perché sapevo più io di quelli che sono venuti dall'America che dovevano spiegare il film.
3: Certo.
0: Lo sai, mi ha fatto impressione, Orietta, quando mi hai detto 60 anni di carriera.
1: Sì, ma sono mica pochi, beh.
0: Ma qua, ti ricordi l'inizio qual è stato?
1: L'inizio.
0: La prima cosa che
1: con le canzoni di Sorsoriso. Dominic Nicche Nicche con la sua semplicità lavora in povertà, va dovunque col suo amor per parlare del Signor, per parlare del Signor. Era un canto religioso, perché Sorsoriso è stata la prima cantautrice del mondo che ha dedicato queste canzoni a Gesù. E quindi racconta.
0: Ma è vero che la gente pensava che tu fossi una suora all'inizio?
1: Eh sì, è quello che pensavo anch'io. Invece non era così. Sì, perché io volevo fare le canzoni d'amore, no? E ho detto, se mi fate cantare queste canzoni religiose, dopo tutti mi etichettano come una suorina che canta. E allora loro mi hanno detto, facciamo così, in primavera fai le canzoni di Sorsoriso e in estate ti mandiamo il disco per l'estate. E così è stato, sono andata con Tu sei quello e ho vinto. E da allora diciamo che sono stata molto fortunata, perché sono ancora qua.
0: Beh, adesso noi ospitiamo due grandi attrici per un film particolarmente significativo, che non a caso è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, ma poi è stato proiettato alla Camera dei Deputati nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio, e poi viene proiettato nelle scuole. È un film che parla di un personaggio, di una donna, Elena Del Ghetto, che tutti pensavano che fosse solo la matta del villaggio, diciamo, del ghetto. La chiamavano Elena la matta, ma non era matta per niente, anzi probabilmente era la più saggia di tutti. È proprio la donna che è andata il giorno prima della deportazione nel ghetto di Roma.

0: insomma, è andata ad avvertire, a bussare tutte le porte per avvertire di scappare, che sarebbero arrivati i nazisti, e nessuno purtroppo le ha dato retta per questa reputazione di cui purtroppo godeva. Sono qui le due interpreti principali di questo film, la protagonista assoluta, che è Micaela Ramazzotti, e Giulia Bevilacqua, che interpreta sua cognata Costanza.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti,
1: ciao ragazzi.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie di averci invitati.
0: Grazie a voi di essere qui, perché, come dicevo, è un film che racconta una storia bellissima nella sua drammaticità, e che la racconta molto bene. Insomma, tu hai fatto una prova assolutamente non indifferente. E, ecco, allora qui partiamo. Io ho dato per sommi capi l'idea di chi fosse Elena del Ghetto, ma diccelo tu, Micaela, sicuramente lo spieghi.
1: Sei stato veramente fatto un pitch perfetto. Diciamo che Elena di Porto, che bello, ci sono dei ragazzi giovani.
0: Ci sono dei ragazzi, visto che proiettate il film
1: meraviglia.
0: Nelle scuole, adesso ne parliamo proprio davanti a loro.
1: Elena di Porto, ebrea romana, nata nel 1912, si è opposta al fascismo, per questo era considerata matta, perché veniva internata, è stata al confino più di 12-13 volte, era chiassosa, urlava, picchiava i fascisti per difendere i deboli, i vecchietti, e lei lo faceva senza armi, con la forza del suo corpo, delle sue braccia, della sua voce, tant'è che il 16 ottobre, tra la notte e l'alba di quel giorno lì del 43, lei andò a dire a tutti a squarciagola: fate reciud, che ci vengono a piedi tedeschi, reciudate, scappiamo. Nessuno l'ha ascoltata, ma è riuscita a mettere al riparo i suoi due figli, che grazie a loro sono comunque i di Porto, hanno continuato a vivere.
0: Riesce almeno a mettere in salvo loro, e non si mette in salvo lei, per una questione di solidarietà.
3: Sì, l'ultimo atto d'amore, anzi lei si sacrifica proprio per salvare me, che sono la moglie del fratello Vitale.
0: Molto diversa, no? Siete molto diverse.
3: Siamo due figure, infatti, in contrapposizione ma anche complementari, no? Come se componessero un'unica donna. Lei è la parte più irrazionale, quella più diciamo libera, coraggiosa, non è abitata dalla paura, è una donna che veramente senza armi difende i più deboli, difende la giustizia, e più, soprattutto per difendere i più deboli. Questo è un messaggio anche bellissimo del film, no? Quanto è importante avere cura non solo di se stessi ma anche degli altri, e lei lo fa fino al gesto più estremo, che è quello di sacrificarsi per cercare di salvare me e i miei figli, quindi i suoi nipoti, ma quando capisce che non c'è niente da fare sale con me su quel camion.
0: Se avessero dato quella notte del 16 ottobre del 43 retta a Elena di Porto, si sarebbero salvate tante persone.
1: Più
0: pensate,
1: di 1259
0: furono i deportati, solamente 16 persone tornarono devastate comunque dai campi di sterminio nazisti, quindi insomma è veramente una storia molto toccante, che era stata trattata nel libro di Petraglia, La matta di Piazza Giudia.
4: Ne abbiamo parlato con due delle protagoniste di questo film, e adesso vediamo una scena in cui Elena decide di praticare la box con uno però più forte di lei, forse.
0: Sì, perché Elena, oltretutto, quello che ha fatto è anche una donna assolutamente fuori dagli schemi per l'epoca, è una che gira coi pantaloni, gioca a biliardo con gli uomini, fa la box, tira
1: pugni. Tutto in un corpo di 1,50 m, tutta forza, tutta muscoli, tutta energia, lei riusciva ad abbattere 3-4 uomini insieme, ed è storia vera, non è inventata, non è invenzione. Questa era l'energia di chi non era indifferente, di chi voleva salvare le persone, di chi aveva uno sguardo verso gli altri. Bisogna sempre un po' spostare, no, la tendina della vita e guardare anche gli altri, guardarsi intorno, come stanno le persone, quindi non avere indifferenza, che è una delle cose che mi preoccupa più di tutti.
3: voglio fare un appello, vi prego, andate al cinema, perché questo è un film grandissimo ma piccolo, quindi deve essere sostenuto, e soprattutto ve lo consiglio perché è veramente una storia incredibile. È un esempio di una donna che Michela interpreta magistralmente, coraggiosissima, libera. E anche un altro messaggio bello di questo film è il fatto che Elena veniva considerata una reietta, era odiata e amata, ma principalmente considerata una matta, semplicemente perché non era conforme alle regole del momento, non era una cui interessava piacere agli altri. E visto che viviamo in una società, visto che ci siete voi giovani, ve lo dico come un consiglio di una mamma, in una società in cui tutti dobbiamo piacere, tutti dobbiamo cercare l'approvazione, ecco, non è detto che avere l'approvazione degli altri sia sinonimo di successo o di grandezza d'animo. Elena non lo era, eppure è l'unica eroina di quel momento, è l'unica donna che
0: si oppone.
3: Se fosse stata ascoltata,
0: e che
3: avrebbe
0: tenta di salvare
3: salvato
0: gli altri. Cioè,
3: sì. E quindi
0: tenta di salvare
3: non
0: gli
3: dobbiamo
0: altri.
3: Piacere per forza agli altri, sostenete le vostre idee, le vostre passioni, anche se non sono quelle che insomma piacciono a tutti.
4: Capito, giusto, Saverio?
5: Infatti, io non piaccio
3: Saverio, lo dicevo
5: io
3: proprio
5: anche,
3: a te.
5: Io baluardo. Anche perché Elena poi era una donna che amava le donne, aveva un rapporto con le donne che ha incontrato poi durante, nel film ci sono due figure femminili, la bravissima Giulia Bevilacqua, che mia cognata nel film,
0: Costanza.
5: E Costanza, ed è un rapporto tipo Geppetto e Pinocchio, lei che le dice non lo fare quella cosa, e Elena che scappa e già l'ha fatta. Quindi è un rapporto di anche di una donna che magari vuole un po' tutelare la
0: proteggere, certo,
4: bellanza.
5: E poi con anche Caterina De Angelis, che fa l'attrice in un film, che è protetta in qualche modo da un federale, e lei è da lì che ha la soffiata dell'arrivo dei nazisti. Quindi è tutto collegato, una storia veramente che non potete perdere.
0: Orietta, io credo che a tua mamma Olga alias Anna sarebbe piaciuto molto questo film.
6: Sì, ma io penso, anche a me piacciono molto questi film, penso che dovrebbe darli più spesso, no? Non soltanto quando c'è l'avvento della Shoah, perché tutti devono capire, sapere cosa è successo, perché è stata una cosa tremendamente brutta, cattiva, questo odio di distruggere un popolo che non deve più accadere, e purtroppo stiamo vedendo le stesse cose ancora oggi, che siamo nel 2026.
0: Parliamo di musica a Radio 2 Social Club, e che musica, perché Bruce Springsteen ha scritto quelle che si chiamano le Instant Song, cioè una canzone ispirata ai fatti di Minneapolis, drammatici fatti di Minneapolis che hanno visto addirittura l'omicidio, l'assassinio di Alex Pretti e di René Good da parte della Polizia Federale, della ICE, la cosiddetta ICE, che sta un po' spargendo terrore ovunque. Springsteen ha scritto una canzone ovviamente in ricordo delle vittime, ma per raccontare quello che sta succedendo per le strade di Minneapolis, infatti l'ha chiamata Streets of Minneapolis. Ma la possiamo sentire un po' la possiamo mettere un attimo in ascolto?

0: un po' riflettere sul ruolo degli artisti, no? Per tutto quello che sta succedendo nel mondo, ne stanno succedendo di tutti i colori, diritto internazionale calpestato, morti ovunque, Russia, Ucraina, Gaza, veramente in Iran chi si oppone al regime, ci sono stati decine di migliaia di morti di ragazzi che manifestano, insomma il ruolo della musica, del cinema, come in questo caso parlavamo con voi, può essere anche quello appunto di denunciare quello che non va.
1: Infatti il cinema spesso lo fa.
0: La musica
1: in Italia forse
0: siamo
1: un po'
0: rimasti
1: meno.
0: A De André, siamo rimasti a De André quando cantava una storia sbagliata parlando dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini, quando cantava la canzone del maggio sulle manifestazioni della fine degli anni 60, insomma del 68. Quindi mi pare una chiamata non alle armi ma alle chitarre da parte di Springsteen per esprimere anche l'indignazione per fatti contemporanei e non concentrarsi, come spesso fanno i testi delle canzoni, solo sul privato e sull'amore, l'amore che è un sentimento nobile, ma insomma anche quello si può c'è modo e modo di cantarlo. E a proposito di musica, siamo arrivati al suo ingresso.
1: Io non ci posso credere, questa è la puntata perfetta, tipo, no? La puntata del Social Club perfetta. Lei è qua per presentare il suo ultimo singolo che si chiama Musica Classica, che la vede nel video a bordo di questa moto Guzzi un po' antica.
0: Una storia particolare c'ha quella moto, perché quella è una moto che durante la guerra è stata nascosta per non essere requisita dai nazisti, dai tedeschi, è stata seppellita, è una Guzzi originale di quegli anni e poi è stata riportata alla luce
2: e ancora funzionava,
0: rimessa a posto la Guzzi.
1: Giusy Ferreri la usa nel video,
0: funzionerà per i secoli a venire.
1: Per oggi ci fa più di un regalo al Radio 2 Social Club, accogliamola sul palco, lei è ovviamente Giusy Ferreri.
3: Buongiorno.
0: Ciao Giusy, bentornata a Radio 2 Social Club.
4: Ciao, felicissimo di essere qui, grazie per la bellissima introduzione.
0: Beh, poi parleremo in modo più approfondito del singolo, ma adesso ci fai ascoltare un tuo grande successo, che è Novembre.
4: Facciamo un tuffo nel passato e a Novembre.

0: Grazie. Grazie infinite.
1: Novembre, Giusy Ferreri con noi. Che bel ritorno.
0: Musicisti fantastici come sempre. Io devo salutarvi.
1: Ma adesso ci sono i saluti, i baci.
2: Che bello vedere Orietta Berti che batteva le mani sul pezzo di Giusy Ferreri. È un super tavolo che abbiamo oggi, veramente.
3: Anche io prima mi
1: vieni Giusy, vieni da questa parte.
2: Hai sentito
4: tra
2: le prove?
4: C'è una maggioranza di donne, vorrei
2: oggi
4: dire.
2: Sì!
1: Mai fai, mai
0: sempre
1: fai.
0: Un grande piacere essere qui.
1: Ma anche ieri, sono puntate molto al femminile, siamo molto contenti.
5: Molto contento, sì, sì.
1: È vero?
4: Il pubblico è quasi tutto femminile.
1: Saverio, quando ti ricordi? Diciamo la verità. Giusy, ma ti ricordi quando venivi qui al Social Club? Che bello, no? Quegli anni che c'era Virginia Raffaele. Che faceva anche la tua imitazione.
0: È vero, sì, soprattutto
1: brava,
0: su novembre.
1: Virginia Raffaele.
2: Non sembri più così forte come sembravi un anno fa.
0: Lo
2: novembre.
0: Fa per farti arrabbiare, ha fatto subito
2: sì,
0: delle facce come.
2: Sa che sono gelosa, ma invece tra donne non c'è gelosia, c'è sempre una gran solidarietà.
1: Tu la sai imitare Giusy Ferreri?
2: No, non la so imitare Giusy Ferreri.
0: Poi, tra l'altro, lei ha una voce particolarissima. Anche
2: per non dire carina.
1: Molto particolare.
0: No, beh.
2: Speciale.
1: Sì, molto particolare. Ma molti cambiano canale proprio. Sì.
0: Più del
1: molto,
0: mio.
1: Molto graffiante.
2: Cambiano canale.
1: Orietta, io non voglio che ti distrai, però vedo che guardi i ragazzi qua della scuola.
4: No, guardo mio figlio Omar. Quello là con la cresta.
1: È quello con la cresta, sì.
4: Come dobbiamo prendere un treno dopo? Allora ho detto siamo in orario, ma ha detto sì stai tranquilla.
1: Senti, ma in Australia adesso fa caldo, ci sono i tennisti
4: che infatti ho preparato tutti gli abiti di chiffon. Quelli di paglietto lasciate a casa perché fanno
5: comunque
4: fanno caldo e
5: prurito. Sono tessuti infiammabili, bisogna dire questa sua tutte quelle pagliette.
4: No, ma perché siccome dopo io lavo tutto, quelli si asciugano in due o quattro.
5: Certo, un attimo.
4: E li appendo nell'armadio, si asciugano.
5: Via.
4: Al mattino sono già pronti.
2: La valigia intelligente di Orietta Berti, in effetti lavi, si asciuga subito lo chiffon.
4: Sì,
2: non ce l'ho mai pensato.
4: Che io non voglio mettere la roba sporca in valigia.
1: Ma Omar dov'è? Omar
4: invece, no, Omar l'ho chiamato come Omar Sharif.
1: Eccolo Omar, ecco. È vero.
4: Vieni Omar.
1: È vero che c'ha la cresta.
6: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, benvenuto.
4: Ce l'ha sempre avuto da quando avevo 14 anni.
2: E tu sei sempre stata, tua mamma non ti ha mai detto niente per la cresta?
4: No, a me.
6: Ormai è abituata.
1: Beh, ce l'ha pure Orietta, ce l'ha un po' la cresta. Cioè,
4: beh,
1: voglio...
4: c'è un ciuffo, io c'ho il ciuffo.
1: C'è il ciuffetto, insomma.
4: Sì.
1: Quindi...
4: Comunque, se lui piace così.
2: Brava.
5: Omar, col treno siamo tranquilli?
6: Tutti in orario perfetto.
5: Tutti in orario perfetto.
6: Sì. Orietta,
5: se lo dice
6: Orietta.
5: Omar. Io mi metto nei panni di chi sta guardando questo programma in televisione, magari mette su adesso e vede un punk accanto a Orietta Berti. Dice, ma che succede?
4: No, ma
5: che
4: è
5: sta
4: mio
5: succedendo?
4: Figlio.
1: È suo figlio. È suo figlio, è suo figlio Omar. Ma adesso c'è il live di Giusy. Giusy.
2: Oh, bello!
1: Poi presenteremo anche il tuo singolo Musica Classica.
0: Sì, ma adesso un altro tuffo nel passato.

0: il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte forte, sempre.
1: 2-2. C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: 2-2.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: 2-2.
0: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore. A distanza di tempo ci chiediamo, ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
3: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Domani alle 21.20. Rai 2.
4: Ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
5: Saverio Raimondo, eccolo qua. Voi pensate che generalmente Buongiorno. Qui al suo posto c'è Emma Stoccolma.
6: Ma infatti, te, che impressione ti fa? Posso dirti? Stai sempre con la testa su per guardare Emma, oggi almeno, no? Riequilibri.
5: E qui c'è molto poco da guardare, quindi vabbè.
6: Luca, che piacere trovarti, puntata anche dedicata ai consumatori, a quanto pare.
5: No, come no, mi manda Rai 3 oggi.
6: Ma anche con il mio bollettino ferroviario, proprio perché ci rivolgiamo ai consumatori,
5: sì?
6: È bene viaggiare informati di tutti quelli che saranno i principali ritardi nelle stazioni italiane.
5: Ma perché ci sono ritardi?
6: Capita, ogni tanto capita. Sentiamo cosa.
5: Sei un disfattista.
6: Assolutamente no. Diamo voce. Eccoci qua. E allora attenzione: il treno alta velocità 9152, proveniente da Bari Centrale e diretto a Roma Termini, viaggia con un ritardo tale che è stato declassato a Intercity Notte. Ci scusiamo per il disagio.
5: Addirittura.
6: Attenzione. A causa di un guasto sulla linea ad alta velocità, oggi i treni da e per Firenze, Santa Maria Novella viaggeranno sulla pista ciclabile. I passeggeri sono pregati di pedalare, ci scusiamo per l'acido lattico. Attenzione! Il treno sta per partire. Eventuali accompagnatori sono pregati di scendere al più presto, ma anche i viaggiatori, se vanno di fretta, fanno prima a piedi, ci scusiamo per la franchezza. Almeno.
5: Ma non è vero, dai.
6: Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla o, se siete daltonici, allontanarsi dalla linea verde. E per concludere si avvisano i gentili viaggiatori che a causa di uno sciopero del personale addetto agli scioperi, lo sciopero di oggi subirà ritardi o cancellazioni. Ci scusiamo per la normalità.
5: Io non sono d'accordo, io mi dissocio completamente.
6: No, Radio 2 Social Club. Annunci.
5: La direzione di Radio 2 Social Club. La direzione.
6: Sei tu il nostro. Sei il nostro bel direttore, un santo, un apostolo.
5: Batti le mani al direttore, battiamo le mani, arriva il direttore. Saverio Raimondo con noi, il disfattista.
6: Sempre.
5: Quant'è che non prendi un treno, di la verità?
6: No, ne ho preso uno la scorsa settimana, 2 ore di ritardo.
5: No.
6: Non sto scherzando.
5: Ce l'hanno con te.
6: Da Roma a Milano, 2 ore di ritardo.
5: Ho preso l'altro giorno, era puntuale.
6: Ma poi quello che ho preso il giorno dopo, no, per Firenze era stato puntuale.
5: Ma a volte addirittura mi arriva in anticipo.
6: È successo anche a me, è successo anche a me. Ma è il treno che arriva in anticipo.
5: Lo azzeccano mai l'orario, vero? Cioè, o in ritardo, o in anticipo.
6: È quello.
5: È bello
6: perché spettina la vita.
5: No,
6: è l'imprevedibilità.
5: Ma sì, perché dai, se no quei paesi dove tutto pensa, non so, in Svizzera, uno poi finisce.
6: O in Giappone, no, ci raccontavi qualche giorno fa.
5: Da noi.
6: Da noi, sai già che ora arrivi, sai già, invece così
5: Karakiri lo hanno inventato. L'Arakiri si dice, Arakiri. Io dico Karakiri come Pippo Franco, capite?
6: C'era... E Kiri era una tua cara amica, Karakiri.
5: C'era una famosa canzone di Pippo Franco che diceva Karakiri te saluto, mo m'ammazzo con l'imbuto, insomma sono versi che il poeta...
6: I classici, Mogol, no? Era Mogol, mi pare, anche questa.
5: Sì, ma ricordo, o Dylan o Mogol, adesso non mi sovviene.
6: Uno dei due.
5: Intanto ci ascoltiamo però a Radio 2 Social Club con il permesso di Alessandro Provenzano alla regia, Achille Lauro.

0: sempre bello ascoltare e vedere Achille Lauro, vero?
1: Confermo, calo Luca, sempre... cercando di darti un po' di R-Motion anch'io, sì. Per farti sentire orfano di Ema.
0: Senti, visto che sei sempre così polemico sull'orario dei treni, sei un pericoloso disfattista.
1: Ironizzo.
0: Un oppositore, diciamo così. Ne faremo a meno di gente come voi. Però oramai ci siete, oramai che dobbiamo fare? Ma adesso è un momento in cui i tuoi diritti potresti farli valere.
1: Ho dei diritti?
0: Beh, no, tu no.
1: Okay. Diciamo. In generale,
0: perché c'è chi ci pensa, chi lo fa con competenza e non con spirito e con piglio polemico, perché il sabato e la domenica alle 8 su Rai 3 c'è Mi Manda Rai 3 e chi lo conduce è con noi Federico Ruffo a Radio 2 Social Club.
2: Buongiorno.
0: Ciao Federico.
2: Buongiorno.
0: No, è perché
2: grazie Federico. Per me è un sogno, ve lo devo dire,
0: Cosa?
2: Cioè io avevo due grandi sogni, quello di entrare in questo studio professionalmente.
0: Si chiamano incubi.
2: No, e l'altro, che però temo non si realizzerà mai, era quello di giocare contro la Nazionale Cantanti per marcare te e Ramazzotti. Che quando ero giovane erano le due punte della Nazionale Cantanti, giocavano benissimo e sognavo di marcare.
0: Visto che...
1: però la marcatura.
0: La marcatura.
2: Questa roba. Sì.
0: Vabbè, visto come sei fisicato, mi è convenuto non incontrarti.
1: Io ho realizzato...
2: Però non ti avrei preso mai, guarda. Erano bravissimi tutti e due, Ramazzotti erano... giocato contro Zingaretti, ho capito che c'era un livello superiore.
1: Ah, ok.
2: E li ho lasciato stare.
1: È mollato.
0: Tu capisci che l'arte dello sport amatoriale è sapersi scegliere gli avversari, perché è tutta lì la sfida. Senti Federico, allora lui è sempre, tu tratti tanti temi con taglio giornalistico, d'inchiesta, li approfondisci, vai a cercare le magagne. Lui è sempre preoccupato dei ritardi dei treni. Però ho visto che tu ti sei occupato anche, per esempio, delle compagnie aeree, le compagnie cosiddette low cost.
1: Sì. Quelle mi preoccupano di più.
2: Beh, lì ci sono due grandi temi. L'ultimo è stato quello del misuratore, no? Cioè, vi sarà capitato di andare in aeroporto alle 5 del mattino di solito a Ciampino per arrivare a Cracovia. Sì. Ti misurano il bagaglio per vedere se è a misura.
0: Il famoso bagaglio a mano.
2: Ok, il sizer. Avete mai controllato le misure di quel sizer? Cioè, chi ti dice che quella misura sia quella giusta? Te lo dice la compagnia. Ma col metro l'hai mai preso?
0: Io ho visto
2: nell'andarlo a misurare.
0: Ho visto gente perdere la dignità.
2: No.
0: Saltare sulla propria valigia.
2: È famoso il video di quello che smonta le rotelle. Cioè, c'ha il trolley, spacca le rotelle per passare. Via. E noi ce li siamo andati a misurare. Non è che funziona esattamente come dicono loro. E poi c'è il tema del biglietto. Cioè, tu sei convinto di aver pagato 19,90 euro per andare a Londra. Beh, sei convinto che quello sia. Quello che non sei è che il biglietto tu l'hai già pagato. Perché le low cost, per atterrare all'aeroporto di Ancona, mica ci atterrano gratis perché gli piace Ancona.
0: No.
2: La regione o chi controlla la società aeroportuale gli dà dei contributi, ma milioni di contributi che ha pagato con le nostre tasse. Quindi quel biglietto tu l'hai già pagato, ma tante volte l'hai già pagato. Quello delle low cost è tutto un mercato strano, dove senza gli incentivi delle regioni e dei comuni intanto non pareggerebbero mai il bilancio, e senza le spese ancellari, cioè il biglietto della lotteria che ti vendono là sopra, il panino che hai pagato 12 euro, il bagaglio che ti hanno contestato e ti hanno fatto pagare 70 euro, non andrebbero in attivo mai.
0: A me sta bene tutto, guarda.
1: Basta che atterrano.
0: No, basta che non casca. No, ma a parte quello, mi starebbe bene tutto, vabbè, oramai sappiamo come funziona il mondo. Ma io mi ritrovavo in Grecia qualche anno fa, un paio d'anni fa, mi trovavo in Grecia con tutta la famiglia, 5 persone. Io cerco di tenere
2: Enrico Blatti.
0: La demografia.
1: La demografia italiana.
0: La demografia.
1: Bravo lui.
0: Mi trovavo là. Mentre andavo in aeroporto per prendere il volo di ritorno per Roma, per l'Italia, mi è arrivato un messaggio che il volo era stato cancellato da una compagnia low cost. Ora, non c'era nessun'altra possibilità di tornare, almeno in quel giorno e non da quell'isola. E la compagnia non offriva nessuna alternativa. Cioè,
2: dovrebbero.
0: Ti accannava sull'isola greca. Tu il giorno dopo potevi avere un esame universitario, un impegno di lavoro, una cosa importante, una visita medica. È questo che è inaccettabile.
2: Allora,
0: e mi domando perché non ci sia una tutela dei consumatori.
2: Sarebbe così, e ci sarebbe anche tutta una modulistica da compilare per protestare. Ma tu, un banco di una low cost, l'hai mai visto in un aeroporto?
0: No,
2: non c'è il personale della low cost. Perché? Perché se la low cost ha del personale, ad esempio a Roma, avrebbe una stabile organizzazione nel nostro paese, dovrebbe pagare le tasse qua.
0: Certo.
2: Invece no,
0: no. Infatti
2: le
0: no.
2: pagano in dei posti molto più sorridenti.
0: È perfino difficile fare un'azione legale perché non sai in quale paese la dovrai fare.
2: C'è l'Unione Europea in questo momento al vaglio una grande riforma. Deve passare per 3 voti. Che prevede fra l'altro anche la facilità di ricorso, l'impossibilità di farti pagare. Ma ti faccio un altro esempio: se viaggi con un bambino di 1 anno e mezzo, ovviamente lo vuoi vicino a te, non è che puoi dirgli amore di papà, vai, no, fai amicizia con il resto degli astanti.
0: Certo.
2: Devi pagare per averlo vicino, perché il posto vicino al tuo lo devi pagare e non può essere. Quindi c'è un disegno di legge che il problema è che deve passare per 3 voti, e c'è una cosa strana a Bruxelles. La sede del Parlamento Europeo è circondata da uffici, degli uffici lobbistici delle grandi, degli zuccheri, delle sette, delle sigarette, delle grandi low cost, che hanno dei lobbisti che entrano e escono da quel Parlamento tutti
0: i
2: giorni. Gli hanno regalato un albero, è all'ingresso, se tu entri a Bruxelles c'è un albero bellissimo, dono dell'Associazione delle Lobby Internazionale.
0: Vedi, sono gentili, sono generosi, sono generosi. Musica a Radio 2 Social Club.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: scattare una foto.
1: Siamo in piacevole compagnia con Federico Ruffo, che ci sta parlando dei temi trattati in Mi Manda Rai 3, storico programma di indagine giornalistica che va a pescare dove noi
2: sportello reclami.
1: Sì, diciamo, dove noi ci perdiamo spesso cercando call center, cercando servizi clienti, cercando
2: stando, Rai 3.
1: Noi adesso diciamo, siamo amici di Federico Ruffo.
2: Dicono tutti così.
1: State attenti. A proposito, è vero che quando vai a fare la spesa oramai ti controllano che tu non compri cose scorrette?
3: No, ma è una scena da Sergio Leone, fare la spesa.
1: Sì, ti riconoscono e dicono che fai?
3: Di solito sono davanti al frigo e con la coda dell'occhio sporgo una testa che comincia a fare così.
4: Ti controlla.
3: E la signora mi guarda e mi fa: senta, che salmone dovrei prendere per non avvelenarmi? Signora, guarda, ma non mi sento di starle a dire, però il momento peggiore è la cassa. La cassiera mi vede arrivare da lontano, poi mia moglie, al contrario mio, è molto fiera di quando mi riconosco. Io mi imbarazzo molto, quindi cerco di evitare proprio lo sguardo delle persone. Lei invece sta lì, sì, è lui. E quindi la cassiera mi vede, non dice niente mentre sono in fila, guarda quello che metto sul nastro, poi appena arrivo per pagare, ridichiamo bene, razzoliamo male, eh? La Coca-Cola l'hai comprata? Vabbè, signora, un bicchiere una volta ogni tanto.
1: Non è per me, è per un amico.
3: No, ma è una roba veramente. Oppure ti fermano e ti fanno tipico. Da quando guardo voi non mangio più niente.
2: No, però.
3: Vabbè, signora, se la menti comunque, io la vedo bene, mi sembra bella in forma, non mi pare. No, è un puntino, no.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture, Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, Sezione Turismo.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: È con noi Arisa.
2: Buongiorno.
1: Eccola qua.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Piacerissimo.
1: Tutto mio. Ciao, ciao Rosalba.
2: Buongiorno.
1: Che piacere rivederti.
3: Piacerissimo mio, sinceramente.
1: Il pretesto è l'uscita di un nuovo singolo che è Nuvole.
3: Sì.
1: Però noi non abbiamo bisogno neanche del pretesto per rivederti. Cioè ci fa piacere.
3: Beh,
1: che...
3: avere l'occasione facilita però.
1: È bravo.
3: Sì, perché comunque trovare un motivo... No, i motivi sono tanti, però trovare proprio il motivo che ti smuove dalla Milan... dalla Gran Milan a farti venire a Roma, insomma.
2: Quindi ci hai portato le nuvole da Milano?
3: No, le nuvole c'erano stamattina a Milano? C'erano? Un pochetto, sì.
2: Cosa
3: sì
2: c'è?
3: Comunque grazie per avermi veramente invitato.
1: Ma grazie,
3: grazie
1: a te.
3: Di cuore,
1: ma figurati,
3: veramente.
1: Ma figurati, stavi sentendo i discorsi che facevamo?
3: Sì, sì. Interessante.
4: Voi non sapete che mia moglie si può dire questa cosa?
1: Mia moglie,
4: mia moglie
1: dire,
4: lavora, sì. No, no, cioè, sì, lavora dalla De Filippi, si può dire, no?
1: Sì,
4: si può dire.
1: Sì, va bene.
4: E quindi ha lavorato per tanto tempo con lei. E quando tornava a casa tutte le sere mi diceva: io ho una voce come quella di Lisa, non l'ho sentita mai, quasi mi vergogno di parlare. Io quando c'è lei che
3: canta.
4: No, avevo un ricordo meraviglioso.
3: Ringrazia tua moglie con tutto il cuore, veramente.
2: Comunque lo dicono anche le persone che lavorano a questo programma. Tornano a casa e dicono: la voce di Saverio Raimondi non l'ho sentita mai.
4: Mai, da nessuna parte.
2: Mai, mai.
1: È vero. Lo dicono pure a me.
2: Lo dicono.
1: Mi fermano.
2: Fonici.
1: Sai quante volte mi fermano? Per te? Ma tante, ma parecchie.
3: Scusa Luca, volevo...
4: Di solito chiedono soldi poi, fra l'altro.
3: Volevo salutare Emma perché io speravo di trovarla.
1: Anche noi vorremmo salutarla. Sì, ma non si sa, ogni tanto sparisce.
3: Vabbè, mi dispiace.
1: Ma noi siamo molto fieri, orgogliosi di Emma.
2: Perché la esportiamo in tutto il mondo.
1: La stiamo esportando in tutto il mondo.
3: Fate bene.
1: È un Made in Italy, quasi Italy. Perché, insomma,
2: Made in Europe.
1: Made in Europe. Che piace, va via come il pane, va via come il pane. Senti, che estate hai passato, Arisa?
3: Ho passato un'estate molto bella, a riposo. Ho fatto solo due eventi. Uno al Teatro Antico di Taormina,
1: e
3: con l'orchestra della Magna Grecia.
1: C'è qualche cosa su YouTube, sui social.
3: È stato proprio bello.
1: Con un'orchestra meravigliosa.
3: Sì. E poi sono stata in Giappone a sostenere la mia regione, la Basilicata, nel Padiglione Italia ad Osaka. È stato bello, bello.
1: Che bello, in Giappone.
3: Sì, sì.
1: Sai che ne parlavamo pochi giorni fa con Federico Rampini, che ha fatto proprio un libro sul Giappone.
3: Sì.
1: E ci ha raccontato un sacco di cose. Ti ha colpito come paese?
3: Beh, diciamo che è la seconda volta che ci andiamo. Una volta abbiamo fatto tre concerti a Tokyo.
1: Ma canti in italiano o in giapponese?
3: No, in italiano. Ma loro amano molto l'italianità, amano molto l'opera italiana, e molti di loro vogliono fare, quando si approcciano al canto, si approcciano alla melodia e al canto classico, lirico. Quindi, insomma, allora, innanzitutto è un paese molto taciturno, e sono paesi molto taciturni. La cosa che mi ha colpito di più, che sembrerà una banalità, e Giuseppe Barbera, che è qui oggi con me, può testimoniare: noi camminavamo per strada e c'erano questi ragazzi che fumavano, e loro, quando praticamente dovevano tirare fuori il fumo, se passavi tu lo tenevano.
1: Sì. Sì, molti.
2: Quindi tu li passavi davanti apposta per fargli il dispetto?
3: No, fino a qua. No.
1: Molti muoiono così, perché non respirano più. Poi.
3: C'è un rispetto, un ascolto.
1: È vero, questo è verissimo. Io ho dormito all'aeroporto, non ho mai visto il Giappone, però ho dormito all'aeroporto di Osaka.
2: Hai un sacco di problemi con gli aerei, Luca.
1: Sì, no, facevo scalo. Ah, okay. E nel un aeroporto enorme, immenso, pieno di gente, come dice lei, nessuno parla. Nessuno telefona, nessuno fa rumore, nessuno sporca, e ci sono degli enormi materassi, dei puff dove si può dormire in otto, e tu puoi dormire nel cuore dell'aeroporto con la gente, perché nessuno, non vola una mosca.
3: Non ti tocca niente.
1: Ho fatto
3: nessuno.
1: Una pennica ad Osaka, ma una roba, ragazzi, che...
2: Qui dormì Luca Barbarossa.
1: Hai capito, va bene, ma andiamo alla musica dal vivo, che qui delle cose mie non gli frega niente a nessuno, perché vogliamo ascoltarti, dopo ascolteremo anche il nuovo singolo Nuvole, ma... Bene se ti sta bene.
3: Sì, è una canzone del disco Amami, è una canzone, diciamo, che risale al 2012, e insomma parla di due persone che si stanno lasciando.
1: Aia.
3: È giusto per fare una cosa allegra, va bene?
1: Ma non è
2: bene, dai, botta d'allegria.
1: Non è autobiografica.
3: No. È ormai nel 2012.
1: Capirai.
5: Anche fosse.
1: È andato in prescrizione.
3: Anche fosse. Beh, certo. In prescrizione.
1: Arisa, dal vivo, bene se ti sta bene.

0: Grazie. Giorgio Graziani, la Social Band.
1: Maestro, posso stringere la mano? Guardi, veramente è un onore averla qua. Sei sempre docente al CET di Mogol, no? Alla scuola. Senti, la tua voce è una roba che non ci si crede, è un miracolo. È un miracolo la tua voce.
0: Voi qui avete Francis, che comunque.
1: Noi abbiamo Francis.
0: Devo dire che è una fantastica cantante.
1: È una cantante meravigliosa, Francis. Sì, però è fanatica.
0: Il livello interpretativo è pazzesco.
1: Sì, ma tu sei rimasta una ragazza. Lei è fanatica. No. Tratta male tutti.
0: Ma perché lei è bella?
1: Sì, vabbè,
0: allora,
1: ho capito.
0: Le ragazze belle sono un po' più così.
1: Si approfitta.
0: Vabbè.
1: Hai capito?
0: Allora, meno male che io non so bella, così non mi approfitto.
1: Ma tu sei stupenda, sei bella. Sei una favola, sei una meraviglia.
2: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: Senti, adesso parliamo di retorica.
3: Retorica.
1: Tu che sei uno che ha studiato.
3: Retore.
1: Ecco, sì, certo. Il famoso retore, come Aristotele.
3: Cicerone.
1: Come no?
3: Vuol sapere.
1: No, che cosa ti dice questo tema? Cosa ti suggerisce?
3: Beh, allora, la retorica, la studiamo troppo poco. Non sappiamo parlare in pubblico. Molti di noi. Parlare in pubblico, tra l'altro, è la paura più diffusa al mondo. Davvero, seconda solo alla paura di morire, che è seconda solo alla paura di morire mentre si sta parlando in pubblico, che è quello che io provo di solito in questa trasmissione, per esempio.
1: No, perché questo libro è molto interessante, è stato pubblicato da PM, la retorica dalla parte delle donne. Il titolo è Prendiamo la parola, Flavia Trupia con noi.
3: Buongiorno.
1: Che è docente di questa materia.
4: Buongiorno.
1: Ciao Flavia.
3: Perché se parlare in pubblico è una paura diffusa, figurati parlare in pubblico per una donna a causa appunto delle mille discriminazioni.
4: Sì, a causa delle mille discriminazioni, perché le donne intanto sono poco presenti nel dibattito pubblico, e poi c'è, cioè, dalla parte delle donne, per la mia esperienza, ma anche poi un'esperienza che poi è stata supportata da studi, una paura nel farsi avanti, nel prendere la parola, nel prendersi la scena, anche dovuta al fatto che le donne vengono criticate il triplo degli uomini, forse 10 volte più degli uomini, e gli studi ci dicono per esempio che le donne alzano 2,5 volte meno la mano degli uomini quando devono porre una domanda, perché pensano che le proprie domande siano stupide, oppure perché pensano che il relatore sia troppo importante, che gli uomini per esempio millantano più delle donne, competenze che non sempre hanno, e le donne poi le vediamo
1: Si parla sempre fuori dal matrimonio.
4: Si parla sempre fuori dal matrimonio, nel senso che sì, a casa è diverso, perché noi parliamo di prendere la parola nella retorica, cioè nel dibattito pubblico, ma se le donne poi prendono meno la parola nel dibattito pubblico, ma anche al lavoro, in ufficio, nelle riunioni, nei congressi del loro lavoro, poi alla fine guadagnano di meno, e noi non vogliamo guadagnare di meno rispetto agli uomini.

0: grazie di cuore.
1: L'incanto di Arisa dal vivo a Radio 2 Social Club. Complimenti, che grazie. Voce, che meraviglia. Che... Ma non è una voce, perché è una voce che dà voce a un'emozione profonda sempre che tu provi e riesci a trasmettere.
0: Questa canzone in realtà l'ho scritta per mia madre tanti anni fa. E in un momento, vabbè, adesso non facciamo la TV del dolore, la TV radio del dolore.
1: No, ma della verità sì.
0: Lui non stava bene, ha avuto tantissimi problemi. Però è incredibile quando sia difficile comunicare con le persone che ami nei momenti di difficoltà ed esserli anche per come giudichi te stesso di aiuto. Cioè, e quindi insomma volevo dirglielo che l'amavo. E gli ho scritto una canzone.
2: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: Noi diamo la linea a Francis e alla Social Band. Eh sì, è lei quando prende la parola non si vergogna.

0: Ringraziamo Federico Ruffo da Mi Manda Rai 3, ringraziamo anche Flavia Tropia e Arisa ovviamente.
1: Grazie di cuore, ringrazio voi e vi auguro ogni bene.
0: Grazie, Saverio Raimondo.
2: Rossa.
0: Emma Stoccolma, dov'è?
2: Ma dove?
0: Ma non lo so.
1: Ciao Emma!
0: Non si trova più, non si trova più. Ciao a tutti!
2: Ciao!

0: Let's go! Da Meteoboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteoboard.
1: 2-2. Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: 2-2. Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito. E prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Generazione Radio 2.
9: Generazione Radio 2, siamo qui Mario Benedetto e una piacevole novità, Nicola Angelozzi, benvenuta, benvenuta Nicola.
10: Ma grazie Mario Benedetto, grazie a Radio 2, comincia finalmente una nuova stagione estiva, palinsesto estivo, vuol dire un lunedì, cominciare
9: un inizio,
10: insieme.
9: un nuovo inizio per raccontare proprio le generazioni durante l'estate, Nicola, perché durante l'estate cosa accade? Si mantengono delle abitudini, beh, se ne cambiano tante altre, si cambiano luoghi, si cambiano appunto quotidianità. E quindi
10: sì. Vogliamo
9: raccontarlo e fare compagnia ai nostri ascoltatori.
10: Vogliamo raccontarlo proprio attraverso un viaggio generazionale.
9: Bravissimo.
10: Proprio dal programma Generazione Radio 2.
9: Sì.
10: Noi vi faremo compagnia dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13.30.
9: Con due generazioni diverse.
10: Con due generazioni diverse, due punti di vista diversi che in realtà sembrano quasi uguali. Musica. Stare

0: vederti mai più. Tu cosa fai questa sera? Noemi Fit e Vito Salamanca qui a Generazioni Radio 2. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, e di cosa parliamo oggi?
1: Parlavamo e parliamo appunto di estate e quindi partiamo dall'argomento appunto re dell'estate, che è il viaggio.
0: Il viaggio, le vacanze.
1: Vacanza, esatto.
0: Tu cosa facevi d'estate? Mario Benedetto, cosa faceva d'estate?
1: Cosa facevo? Dipende. Quanti anni fa? No, allora, a me è sempre piaciuto il mare.
0: Ok, quindi okay, siamo quindi, sulla stessa sì, lunghezza d'onda.
1: Poi
0: diciamo,
1: sono andato poche volte, esatto, in montagna, una volta per lavoro, presentare un libro, ho scoperto. Poi Mario, chi ci ascolta, si ritrova in queste, come dire, esperienze, perché scopre dei posti nuovi, anche perché è portato da qualche, insomma, occasione professionale, da un amico, però di base la preferenza è il mare, credo anche per tanti ancora.
0: Sì, c'è non chi, no, per me pure il mare, però c'è chi spesso predilige la montagna, magari perché dice faccio le passeggiate, sì, sto all'aria aperta.
1: Lenta.
0: La vita lenta, la cosiddetta
1: Bravo.
0: Vita lenta.
1: E qui arriviamo a uno dei punti chiave, perché le generazioni, le più giovani in realtà da questo punto di vista in vacanza continuano a proporre una vita veloce, diciamo così, perché è anche divertimento, appunto giornate piene, invece crescendo di generazione in generazione inizia a rallentare un po', è così, possiamo dirlo.
0: È vero, è così, ma soprattutto anche la lunghezza delle vacanze.
1: Vero,
0: proprio.
1: Bravissima, è cambiato tanto, è cambiato, che prima io ricordano lunghissime, non finivano mai.
0: Non finivano mai, tutto il mese di agosto,
1: sì,
0: se non di più,
1: anche
0: comunque
1: di più.
0: Un mese e mezzo di vacanze, no?
1: Sì.
0: Finiva la scuola e si pensava già di andare al mare, no?
1: Adesso
0: si era
1: c'è
0: pronti.
1: C'è questa tendenza anche un po' a frammentarle, ma allora lo raccontiamo non prima di aver ascoltato?
0: Non prima di aver ascoltato Train Hey Soul Sister qui a Radio 2 Generazione Radio 2.

0: Siamo qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, parliamo di estate, quindi spesso quando arriva l'estate sì. Si pensa alla prova costume.
1: È un classico, partiamo dalle basi, perché gli argomenti sono spesso ricorrenti, però proviamo a dare un punto di vista nuovo, originale e generazionale, diciamo così.
0: Generazionale, ma soprattutto medico, perché è importante. E abbiamo oggi con noi come ospite il nutrizionista Emilio Buono. Benvenuto, dottore.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno, dottore, molto piacere.
0: E come abbiamo detto, c'è spesso questo problema della prova costume, ma esatto. In realtà dobbiamo avere dei miti da sfatare, perché queste restrizioni alimentari che si fanno un po' prima dell'estate,
1: sì,
0: in realtà
1: esatto.
0: non fanno bene al
1: bisogna capire,
0: al metabolismo,
1: esatto.
0: Al corpo.
1: Perché si dice sempre no, si torna sempre sul tema. Infatti con Nicole abbiamo detto partiamo da questo argomento, perché uno proprio da un lato dei mantra e dall'altro un po' dei tabù. Però ecco, come dobbiamo comportarci, come va approcciato? Perché partire con uno shock da una settimana all'altra, da un mese all'altro, e poi soprattutto darci le regole poche ma buone, perché ce ne diamo tante, ma poi durante l'estate non è così semplice.
0: Esatto.
2: Sì, è vero, c'è questa rincorsa tutti gli anni poi.
1: Esatto, sistemare, è un rituale, dottore.
2: Esatto. Come se ecco in 15 giorni uno no, risolvesse esatto. Tutto quello che magari ha sbagliato durante l'anno, quindi non è corretto levare per esempio tutti i carboidrati,
0: esatto.
2: Perché si fa questo, no? Levo tutti i carboidrati perché
1: sì,
2: penso
1: per
2: ecco,
1: entrare nel costume
2: di migliorare. Sì, che poi lì per lì ovviamente il peso scende, quindi la persona è contenta, però fondamentalmente poi si perde acqua, si perde massa magra, esattamente, quindi non ottieni poi il vero risultato. E poi parlando di salute non stai facendo ecco, una cosa che fa bene al tuo corpo, quindi c'è bisogno ecco, di fare un'educazione alimentare, partire da in realtà tutto l'anno
1: esatto, questa è già un'ottima indicazione,
0: sì,
1: e possiamo
0: esatto.
1: Dire che una buona abitudine è questa per tutte le generazioni, dottore, ma ci sono anche delle raccomandazioni che riguardano più giovani o più grandi, non so se ce ne può distinguere qualcuna.
2: Allora
1: sommariamente, poi chiaramente la dieta è un percorso ecco, personale, no? Lo ricordate
2: certo,
1: sempre
2: certo,
1: voi
2: certo. Però sicuramente ecco l'adolescente o la persona anziana ecco non può pensare ecco di restringere così tanto ecco calorie, carboidrati, acqua, soprattutto con le temperature alte, quindi abbiamo bisogno di un tot quantitativo di carboidrati e soprattutto per ecco andando gli over 50 anche la quota proteica è fondamentale, perché c'è proprio questo concetto del muscolo che uno non ci pensa, però è il vero, chiamiamolo organo della longevità, quindi
1: è interessante questa definizione, sì.
2: Quindi è importantissimo.
0: Ma anche perché quello che vorrei chiedere al dottore, anche spiegare un po' a tutti quelli che ci ascoltano, ma anche per me e Mario, che chiamarla dieta magari spesso spaventa.
1: È vero, era
0: uno
1: bene,
0: dovrebbe
1: sì.
0: Parlare certo, di certo, alimentazione certo. Equilibrata, no?
1: Buone abitudini,
0: perché chi spesso dice arriva l'estate, comincio una dieta drastica, cambio tutti i miei propositi, da lunedì non mangio più quello, non mangio più questo, non faccio più quello, non faccio più quello. In realtà così si entra in un vortice, secondo me, che ti porta un po' a uno stress, a un'ansia, quindi anche il corpo si sottopone a dei problemi. Quindi spieghiamo bene pure questo concetto.
2: Sì, guarda, spesso mi capita ecco chi viene a fare la visita e mi dice ma come io mangio più di prima, no? Perché c'è questo concetto di dieta e restrizione calorica, non è sempre così
1: sì,
2: proprio
1: sì,
2: perché
1: è
2: ecco se noi ragioniamo ecco, su più a lungo raggio, la dieta, quindi l'alimentazione corretta, non deve essere ecco, per forza super restrittiva. E quindi questo, il concetto è questo, comunque fare un allenamento costante, sia in termini di salute che in termini poi estetici, per la cosiddetta prova costume, e non privarsi di nulla. Quindi
1: è così. Infatti ricordarci anche delle buone abitudini in vacanza, trovare tempo, ecco, magari ce lo specificherà adesso rientrando, perché ti chiediamo, dottore, di rimanere con noi e ascoltare un attimo la buona musica di Radio 2.

0: domenica.
1: Saif con Buona Domenica, Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi. Abbiamo in collegamento Emilio Buono, nutrizionista, e volevo chiedere proprio al dottore, per concludere questo bellissimo intervento che ha fatto sull'alimentazione,
2: sì, sulle abitudini delle generazioni che hanno e che dovrebbero avere.
1: E che dovrebbero avere tre consigli che possono essere consigli generazionali.
2: Intergenerazionali,
1: un po' per tutti, per una buona alimentazione.
2: Esatto, dall'estate in poi, cioè dai prossimi mesi, e poi buona abitudine di fondo da adottare.
3: Allora, sicuramente possiamo iniziare dal primo passo, dalla colazione, anche se, come si dice, non è detto che è il passo più importante della giornata, perché non per forza deve essere fatto. Ecco, questo è il primo mito da sfatare. Però sicuramente, se fatta, va un po' rivoluzionata rispetto al concetto di colazione all'italiana, quindi aggiungere una buona quota proteica, che di solito manca, ecco. Delle uova, della ricotta, dello yogurt.
1: Il famoso yogurt greco.
2: Sì. Quelli ci sono le scuole, 0%, 2% di grassi, insomma.
3: Allora, sicuramente è da anche demonizzare, tra virgolette, tutti quelli che sono i prodotti light. Questo potrebbe essere un secondo punto.
2: È vero, perché l'estate si va sul
3: light.
2: Non
3: è detto che è associato. Esatto, associato alla salute, quindi andare sul prodotto più naturale, ok? Quindi sì. Anche se ha qualche grasso in più, non fa nulla, perché magari, ecco, poi quelli light sono addizionati con zuccheri, quindi il gioco non ne vale la candela.
2: Ah, ecco, questo è interessante, perché poi lo zucchero, se non si consuma, si trasforma in grasso, ovviamente, come ci insegnate
3: l'eccesso,
2: voi.
3: Esattamente. Quindi, ecco, sicuramente queste due cose, e poi, ecco, se vogliamo mettere un terzo mito da sfatare, che poi potrebbe essere un aiuto per una dieta equilibrata, potrebbe essere inserire pure una parte di carboidrati serali. Ecco, mi viene in mente, adesso al mare uno fa un pranzo frugale, perché appunto sta al mare, fa un pranzo frugale, che può essere un insalatone, eccetera. Sì. La sera ci possiamo concedere un piatto di pasta, delle patate, poi a seconda del soggetto.
2: Chiude, dottore, con una buona notizia. Quindi ti ringraziamo per averci dato questi consigli. Veramente devo dire, mi fa piacere, perché abbiamo dato qualcosa in più, diciamo, del solito. Grazie. Detto qualcosa in più del solito.
1: Alimentare.
2: È utile per tutti. Quindi grazie mille, dottore. Ti ridisturberemo in caso di necessità, in caso in cui gli ascoltatori avessero bisogno di consigli e qualche chilo da perdere.
1: Grazie mille. Continuiamo con la musica di Radio 2. History repeating.
4: The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps

0: Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto e le generazioni a confronto con l'estate, con le vacanze, sì, con i viaggi e non solo, non solo.
1: Non solo, perché parliamo pure di rituali estivi che non si usano più o che forse si stanno riutilizzando.
0: Bravissima,
1: perché è un po' così,
0: è così, le generazioni come si riconoscono e come condividono i loro momenti, le loro caratteristiche, chiaramente con l'anagrafica, perché l'età è un dato incontrovertibile e quindi ci divide in generazioni, ma ci sono anche dei rituali, delle abitudini.
1: Sì, anche perché spesso, come diciamo, l'età non conta, no?
0: Esatto, e quindi
1: qualche
0: siamo,
1: volta,
0: esatto,
1: qualche
0: qua...
1: volta capita.
0: Brava.
1: Mi capita che a me sì, mi dicono spesso: sei una ragazza antica, sei vintage.
0: Qua iniziamo, esatto, con i rituali, cara Nicola. Iniziamo a scoprire che alcune generazioni sono tenute insieme dall'età, ma in realtà non dalle abitudini. A volte si invertono le generazioni. Per esempio, ricordiamo un po' a chi ci ascolta qualche rituale che non esiste più, anche perché non esistono più degli spazi fisici in cui questi rituali avvenivano, ovvero, la facciamo più facile, telefonare dalla cabina.
1: Beh sì,
0: c'era la telefonata, io ricordo, io lo facevo, cioè, mettevo in tasca i gettoni vicino a casa, si andava vicino alla cabina, ti contavi i gettoni in base al tempo,
1: contavi i secondi,
0: dovevi...
1: quindi avevi quel tempo.
0: Però
1: proprio,
0: vedi che bello anche questo,
1: ristretto.
0: Cioè davi, pensa al valore che davi al tempo.
1: Infatti adesso invece i tempi sono tutti più lunghi,
0: sì,
1: sono più distesi,
0: tutto a portata di mano, e forse a volte forse non si apprezza, non voglio fare un po' il bacchettone.
1: No, per vero, è vero, perché si ha sempre il pensiero di poter fare quella cosa anche in un secondo momento,
0: un secondo dopo,
1: e non in quel momento esatto, che poi
0: vero,
1: spesso è quello che ti porta a fare quella decisione, no? A fare quella chiamata.
0: Rituale, esatto, bravissima, la chiamata, ma anche un altro rituale, sempre parlando di comunicazione e di mantenere i legami durante l'estate, la cartolina, mitica cartolina,
1: sì,
0: adesso
1: cartolina
0: è diventata un oggetto da collezione. Tu l'hai mai mandata una
1: io
0: cartolina?
1: Io non l'ho mai mandata la cartolina, però quando vado in viaggio compro le cartoline e poi le riporto, diciamo, nella città, quindi non le spedisco, le porto come souvenir.
0: E qui iniziamo a scoprire la generazione appartenenza. Tu parli a nome di un'intera generazione, scopriremo qual è la tua, però non prima di aver fatto qualcosa, un rituale, rispetto a un rituale.
1: Un rituale, ascoltare la musica estiva, Shakira con Burna Boy, Dai Dai, qui a Generazione Radio 2.

0: Generazione Radio 2, dai dai, Nicola Angelozzi e Mario Benedetto, non è un invito, dai dai, perché già, insomma, andiamo abbastanza di nostro, direi.
1: Andiamo abbastanza di nostro parlando di estate qui a Generazione Radio 2.
0: Un modo di celebrare questa canzone di Shakira, diciamo che inizia a ricordare un po' di ritmi estivi, ritmi e rituali. Parlavamo di rituali, abbiamo ricordato alcuni dei principali. Ci sono anche dei luoghi iconici, diventati iconici nel tempo, come i villaggi turistici. Io ho la sensazione che siano un po' di meno o che ci si vada di meno. Forse sono cambiati anche come presenza, perché i giovani li scelgono sempre meno, le nuove generazioni.
1: E anche le famiglie.
0: Per comodità, forse sì, questa è la mia sensazione. Però sono cambiati veramente anche i luoghi.
1: Sì.
0: Per il villaggio, tu ci sei stata?
1: Io al villaggio sì, sono stata anche perché mi ricordo di tutte le attività che facevi dalla mattina alla sera. Quindi i genitori stavano al mare, tranquilli, sulla spiaggia.
0: Tu che
1: invece
0: generazione
1: noi...
0: sei, possiamo dire formalmente?
1: Io generazione
0: cioè,
1: Z, perché sono nata nel 2001.
0: Quindi generazione Z, qualcuno di voi è stata nei villaggi. Adesso inizieremo
1: sì,
0: a esplorare,
1: sì, sì.
0: Però poi scopriremo anche che formalmente l'Angelozzi è generazione Z, ma sotto sotto, vero caro Leo, vedo in regia il nostro Leo che annuisce, è una millennial, diciamo così, possiamo dire.
1: Sì, sì, è vero. Oppure, ad esempio, parliamo delle foto sviluppate, no? Delle macchinette monouso, che però io in realtà ancora utilizzo. Quindi quando
0: vedi?
1: Parto
0: forse
1: tu mai utilizzato.
0: Esatto,
1: tu magari avrai 60.000 foto sul cellulare, quelle anch'io.
0: Rischiamo di non vedere, ma un appuntamento che non perdiamo è il nostro rituale abituale, diciamo,
1: delle notizie.
0: Appuntamento con il GR.
1: Sì, a tra poco.
2: Generazione Radio 2.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
1: 2-2. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it. 2-2.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Sono le 12:30.
6: Rai GR2.
7: Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. Il conflitto in Medio Oriente sempre in primo piano. La comunità internazionale accoglie con favore l'accordo fra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra, che dovrebbe entrare in vigore dopo la firma nei prossimi giorni. In diretta ci aggiorna Davide Maggiore.
8: Sì, dopo un'ulteriore tornata di colloqui a Doha in Qatar dovrebbe arrivare venerdì a Ginevra la firma dell'intesa, il cui testo non è ancora pubblico, ma di fatto si tratta di un accordo di tregua che permette innanzitutto la riapertura dello stretto di Hormuz. La questione nucleare sarà affrontata in 60 giorni di negoziati in cui si discuterà anche di fine delle sanzioni contro Teheran. Rivendica una vittoria Trump, che esulta, il petrolio scorre a fiumi e ottiene la disponibilità di Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia a una missione per lo sminamento dello stretto. La Repubblica Islamica invece definisce quella statunitense una resa e rivendica che gestirà con l'Oman il passaggio degli stretti, imponendo pedaggi dopo i primi 60 giorni, ma proprio su questo e sullo sblocco dei beni iraniani congelati, altra richiesta chiave di Teheran, non c'è in realtà chiarezza. Resta anche il nodo del Libano, dove Israele non ha smesso di bombardare, nonostante l'assicurazione dei mediatori pakistani che il cessate il fuoco varrà su tutti i fronti. Il ministro della difesa di Tel Aviv, Katz, afferma che le truppe dello Stato ebraico non si ritireranno dal paese dei cedri né dalla Siria e da Gaza.
7: Grazie Davide Maggiore. L'altro conflitto, un'altra notte di pesanti attacchi di droni e missili ha colpito la capitale ucraina, uccidendo almeno 11 persone e ferendone altre 35. Nei bombardamenti è stato colpito il più importante monastero dell'Ucraina, provocando l'incendio del tetto della cattedrale della Dormizione. Secondo il presidente Zelensky sono stati due droni russi, mentre Mosca nega ogni responsabilità. Ora la cronaca: oltre 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi torna sotto i riflettori la figura di Marco Fassoni a Cetti. Il fotografo romano è di nuovo sotto inchiesta, come anticipato dal quotidiano La Repubblica. Poco tempo fa è stato sentito dalla commissione parlamentare Orlandi Gregori. Le sue dichiarazioni sono state secretate.
9: Torna l'ipotesi di una rete operativa sul territorio della capitale negli anni Ottanta dedita all'adescamento di adolescenti. Da qui ripartirebbe l'ennesima inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di cui non si hanno più notizie dal 23 giugno 1983, e di Mirella Gregori, sparita un mese prima. Telefonista, rapitore, criminale, depistatore, il fotografo romano, oggi settantenne, di nuovo indagato, ha sempre fatto parlare di sé. Dove c'è un fatto di cronaca nera, c'è la sua ombra. Fabio Rossi, ex carabiniere ed autore di un libro su Mirella Gregori.
10: La cosa un po' mi sorprende, perché la commissione parlamentare d'inchiesta si è espressa dicendo che si esclude l'ipotesi della tratta delle bianche. Sono stati valutati tutti i casi di scomparsa e si è arrivati a questa conclusione.
9: Gli investigatori vogliono capire se ci sia un'unica regia dietro la morte di Emanuela e Mirella, ma anche di Katie Skerl, uccisa a Grottaferrata il 21 gennaio 1984, e del piccolo José, trovato senza vita a 20 km da casa il 23 dicembre 1983 nella pineta di Castel Porziano. A investirlo fu proprio Marco Accetti. Potrebbe non essere stato un incidente. Arianna Di Giorgio, GR2.
7: Proseguono senza sosta tra le zone boschive e il lago di Barrea le ricerche delle sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Particolarmente attenzionate le immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso i fari di un'auto puntati in direzione della comunità nella notte fra il 6 e il 7 giugno. Secondo gli inquirenti, qualcuno le avrebbe aiutate a scappare. La procura di Sulmona ha aperto un'indagine per sottrazione di minori contro ignoti e un altro fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. e sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa dal nipote a San Stino di Livenza in provincia di Venezia a causa, si ipotizza, di dissidi familiari. Le attività si concentrano lungo il canale Malger indicato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo sabato notte. Il corpo potrebbe essere intanto stato trasportato lontano dalla corrente dal momento del delitto avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì. Ed è partita dai social la richiesta di molti giovanissimi dell'area di Napoli. Sentiamo qual è.
6: Vogliamo solo questo spazio per giocare, non chiediamo niente, chiediamo solo un campetto da calcio.
11: È partito tutto con un tam-tam sui social. Gruppi di ragazzini, in particolare a Napoli e dintorni, con una richiesta semplice: sistemate i nostri campetti di calcio fatiscenti. Il creator Salvatore Paternoster, che si batte per la legalità con la sua associazione Giovani Promesse, è diventato un collettore di queste richieste.
12: Tra Sette Palazzi e 8G a Scampia, che sono due rioni molto vicini, ci sono sette campetti abbandonati. Io ne ho contati veramente tantissimi e basterebbe veramente poco per ristrutturarli.
11: Alcuni sul territorio hanno cominciato ad auto-organizzarsi.
12: Ci sono stati ragazzi del Rione Sanità di San Giovanni Anteduccio che hanno fatto una colletta coinvolgendo i loro genitori per comprare scope, palette.
11: Può essere sufficiente anche soltanto un campetto nuovo per immaginare un futuro diverso.
12: Dobbiamo coltivare questi giovani talenti che chiedono solo alla fine luoghi in cui giocare, in cui passare il tempo dopo la scuola.
11: Federico Mello, GR2.
7: La linea va a Generazione Radio 2, il prossimo giornale alle 13.30. Grazie per averci seguito, a più tardi.
13: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: IP Yayo J-Ax qui a Generazione Radio 2, tornati dal GR, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, ma abbiamo ancora un altro ospite, sì. Abbiamo l'onore di avere Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista, benvenuto.
1: Buongiorno dottore.
2: L'onore è tutto mio.
1: Buongiorno, è un piacere perché parliamo, caro dottore, stiamo parlando qui a Generazione Radio 2, parliamo di generazioni, alle generazioni e alla generazione di Radio 2, che è una radio,
0: esatto,
1: che è una piattaforma che riunisce generazioni di estate, ovviamente. E chiaramente con l'estate, dottore, entrano in gioco elementi che riguardano la mente che dobbiamo cogliere l'occasione di far riposare, anche qualche criticità. Ecco, vogliamo affrontarlo con lei. Come approcciare prima di tutto l'estate? Con che attenzione nei confronti del nostro io, anche del nostro benessere personale?
0: Benessere, esatto, psicofisico, mentale.
2: Allora, dobbiamo partire
1: domandone.
2: È un domandone, assolutamente sì, però memori di come la nostra vita è stata segnata dal calendario scolastico, perché noi tutti nasciamo e siamo, come dire, orientati rispetto al calendario scolastico, anche per le persone che sono più avanti con l'età e non vanno più a scuola, devono partire dal presupposto che l'organismo, sia la psiche ma anche il corpo, è abituato a pensare che l'estate è una stagione altra rispetto alle altre stagioni, non solo perché c'è il mare, il sole, il caldo, non solo perché si va in vacanza, ma è proprio dentro di noi interiorizzato il fatto che il periodo estivo è un periodo particolare. Detto questo, dobbiamo trattarlo come tale, deve essere il periodo nel quale mediamente facciamo cose che durante l'anno non facciamo.
1: Sì.
2: Attività fisica, curare il proprio spirito, curare la propria anima, inventiamoci o attacchiamoci qualcosa che non sia nella quotidianità delle altre stagioni.
1: Quindi lei dice qualcosa di diverso che però metta noi al centro, che sia una passeggiata o anche la meditazione, però ricordarci che come dire, esistiamo e magari durante l'estate possiamo mettere, se interpreto bene, correggimi dottore, mettiamo a fuoco qualcosa di noi che la rapidità dell'anno non riesce a farci focalizzare.
2: Il quotidiano rapisce sempre la nostra vita e tendenzialmente un po' ci allontana dalla consapevolezza di ciò che siamo, di ciò che sperimentiamo, di ciò che viviamo. Ecco, l'estate può essere un tempo dove il ritmo rallentato ci permette di tornare un po' più a noi, di essere un po' più consapevoli, di essere anche un po' più autocentrati, che non è male.
0: Ma infatti parliamo proprio di tempo, che spesso può essere secondo me un nemico, no? Quando si ha un po' di ansia, hai più tempo libero, quindi ti senti magari di non essere abbastanza produttivo. Come si riesce a gestire una giornata magari dove non si hanno gli impegni,
1: giusto,
0: che ne so, di lavoro o l'attività
1: la perdita
0: fisica
1: dei riferimenti, esatto,
0: e invece quando spesso si parla di prendersi una giornata per sé, anche stando tranquilli,
1: certo,
0: sul divano, fa bene alla mente, al nostro fisico, vero dottore?
2: Sarò blasfemo, ma immagino che il contesto nel quale parlo riceverà questa blasfemia con la giusta intuizione. Bisogna oziare, bisogna darsi anche un po' al tempo della noia in una vita frenetica,
1: vero,
2: che
1: non ci si annoia più,
2: noi
1: come
2: abbiamo,
1: si dice.
2: A rallentare, anche pensare di non dover riempire il tempo facendo delle cose ma solo oziando, è una grande rivoluzione. E noi il tempo dell'ozio lo dobbiamo recuperare, perché nell'ozio noi ci rilassiamo, recuperiamo energie, ma soprattutto conosciamo bene noi stessi,
0: e anche perché poi si riparte carichi, no, per una stagione piena di impegni.
1: Dottore, ti chiediamo di rimanere in ascolto con noi dell'ottima musica di Radio 2 proprio per ripartire poi carichi. Non si ozia, si ascolta
0: Pink Pony Club, Chapel Rowan.

0: Pony Club Shuffle Roan, qui la musica di Radio 2 a Generazione Radio 2. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi in collegamento, lo psichiatra, psicanalista Leonardo Mendolicchio.
1: Esatto, ci sta molto interessante ascoltarti, dottore. Stavamo parlando esattamente di come cogliere l'occasione dell'estate per rigenerarsi, diciamo così. C'è un aspetto però, perché parlo anche a livello personale rispetto al passato e credo so di interpretare anche le esigenze di tanti ascoltatori, perché l'estate a volte diventa un momento critico. Siamo in difficoltà, siamo in affanno, ci genera stress abbandonare i nostri luoghi e cambiare le nostre abitudini, c'è chi ha un disturbo d'ansia o banalmente è molto stressato. Ecco, come affrontare? Perché questo so che è veramente un aspetto molto delicato per tanti e per tante generazioni.
2: È vero, è proprio vero, non dobbiamo dare per scontato che l'estate sia sempre un momento felice per tutti.
1: Ebbene, sì,
2: i cambiamenti possono invece turbare, come dire, l'equilibrio delle persone. Io direi sempre la stessa cosa che dico a tutte le persone che sono in contatto con questa dimensione un po' più di fatica. Questa fatica va ascoltata, questa fatica va dato senso. Non è detto che uno debba per forza andare in vacanza. Se uno sta bene a casa a rilassarsi senza per forza dover forzare la mano, dedicandosi all'estate, dedicandosi al divertimento, ma non è nella condizione d'animo di farlo, non lo faccia. È importante, sì, questa cosa, bisogna avere rispetto del proprio stato d'animo. Se all'ansia noi aggiungiamo l'ansia degli aspettative,
1: l'ansia di dover, esatto, di dover dimostrare, dottore, correggimi se sbaglio, a noi stessi e anche agli altri, che l'estate si deve per forza fare qualcosa. C'era una suo collega che tempo fa mi diceva: avete presente quando si ha la febbre? Si ha voglia di uscire, ma se si sente che a livello fisico non si riesce,
0: bene,
1: esatto,
0: è
1: non
0: meglio,
1: si fa.
0: Meglio
1: è come
0: non
1: avere
0: farlo.
1: La febbre, si può dire così per semplificare anche nei confronti di chi ci ascolta e che spero che stia trovando forza dalle nostre parole e che troverà sempre appunto noi al loro fianco durante l'estate con questa radio, poi ci potrà scrivere, contattare e ascoltare anche le sue parole.
2: Sì, bisogna davvero rispettare se stessi, questo è fondamentale, importante, e mai forzare la mano lì dove c'è un sintomo. Il sintomo, come dice la parola stessa, è un segnale, e questo segnale bisogna impararlo a rispettare sempre.
0: E soprattutto anche, secondo me, il fatto di non avere sempre questa aspettativa di fare sempre tanto, di
1: vero,
0: doversi divertire, no? Perché con l'avvento dei social c'è un po' questa, un po' la linea della realtà,
1: brava,
0: si è un po'
1: alterata.
0: Alterata.
1: Sì, sì, sì. E poi detto da te, che appartiene anche a una generazione molto

0: sembrare facile, ma in realtà non lo è. No. Bisogna fare un buon lavoro su di sé, bisogna davvero imparare a capire quali sono i propri desideri, le proprie necessità, i propri bisogni, che non è detto che siano quelli degli altri o quelli imposti dalla società o dal tempo che in qualche modo ci circonda. E anche qui torniamo sul tema, mettere noi al centro, che non vuol dire essere egoisti o narcisisti, vuol dire che il nostro, la nostra identità, la nostra storia, i nostri bisogni, le nostre emozioni, il nostro corpo diventi quel tesoro che noi dobbiamo nutrire, rispettare e far crescere. Ecco, un'altra cosa bella, l'estate può essere anche un momento dove un po' cambiamo, impariamo una lingua nuova, ci mettiamo in gioco, assolutamente sì, può diventare un momento anche per, come dire, sfidare un po' se stessi con l'idea di progredire, e questa anche può essere una cosa carina da fare.
1: È così, è così, dottore. No, grazie, sono consigli molto importanti, anzi ti ridisturberemo con piacere se potrai, perché
0: ecco, per
1: credo
0: me
1: che
0: pensare
1: bisogna...
0: fare l'estate con voi può essere una bella, un bel pensiero.
1: Ecco,
2: e allora l'invito è aperto, potrà farci compagnia. Grazie al dottor Leonardo Mendolicchio. Generazione Radio 2, ascoltiamo bella musica, cioè quella dei Rolling Stones, in the

0: The Rolling Stones, In the Stars, Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, parlando di estate, di rituali.
1: Sì. Abbiamo ascoltato anche dei consigli molto interessanti del dottor Mendolicchio per chi approccia l'estate come opportunità, momento di gioia, divertimento, anche per come distendersi. Chi lo vive in modo più critico sa che avrà sempre in noi un riferimento e sa che, grazie alle parole del dottor Mendolicchio, che non dovrà imporsi delle regole, ma cercare di vivere serenamente questo momento di stress e assecondare le esigenze della sua mente.
0: Prendo proprio un secondo per dire che la puntata si potrà riascoltare su RaiPlay Sound, perché ci sono tanti spunti importanti,
1: consigli utili
0: e che siamo anche in visual canale 202 del digitale terrestre qui su Radio 2.
1: Assolutamente sì. Bene, parliamo di rituali, anche andare a teatro, occuparsi di cultura, frequentare luoghi di cultura.
0: Sì.
1: Leggere sono dei rituali. Arriva addirittura, cara Nicole, a prevederli come condizione di benessere una prescrizione sociale, così?
0: Quindi addirittura uno spettacolo teatrale al posto di un, come se fosse un antidolorifico, insomma, una, è proprio la filosofia della prescrizione sociale.
1: Sì, è proprio
0: una
1: un
0: progetto della regione toscana.
1: Molto bello, con i medici, la rete dei medici di famiglia. Ovvero, questa io faccio un po' un parallelismo, perché ho sentito dei medici a volte che prescrivono l'attività fisica proprio come in termini medici, come prescrizione medica vera e propria. Beh, in questo caso la prescrizione sociale riguarda dedicare tempo a se stessi, frequentare luoghi di arte, di cultura, e quindi guardare uno spettacolo diventa addirittura terapeutico. Quindi cerchiamo di capire quanto è importante il valore di questi momenti per tutte le generazioni, anche qui, perché è una prescrizione che non ha età.
0: Non ha età, perché proprio utilizzare la cultura come uno strumento di prevenzione e promozione della salute, del benessere di sé. Perché quanto è bello andare a teatro, quanto è bello andare al cinema, quanto è bello leggere un libro, prendersi del tempo per sé è una cosa che è una vera medicina.
1: Vero, esatto. Infatti questa iniziativa lo dimostra, e credo che riprenda anche un po' le parole di Mendolicchio di prima, cioè trovare dei momenti in cui anche rallentare. A volte ci pesa, perché rallentare significa concentrarci, diciamo, su di noi in momenti di difficoltà, è come se volessimo passarci sopra, andare veloci. Invece, fermandoci, anche grazie a una lettura, possiamo scoprire qualcosa che in fondo a noi ci fa piacere scoprire e riconoscere.
0: Esatto, perché spesso non si deve essere sempre performanti,
1: esatto.
0: No? Ma prendersi del tempo per sé.
2: Generazione Radio 2. Radio 2.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, generazione Radio 2. Io invece sono Mario Benedetto me e c'è cioè Nicola Angelozzi.
2: Sì,
1: che
2: sì.
1: Comunque sì. Che comunque insomma, anche lei un'aura molto positiva attorno. E stavamo, parlavamo di rituali.
2: Però Benedetto, Angeli, Angelozzi.
1: Ah, è vero,
2: comunque
1: esatto,
2: siamo in tema. Proprio
1: questa
2: ecco.
1: Veramente riflessione così intensa e profonda, caro Leo, caro Roberto, il nostro curatore anche ci osserva nell'ombra della regia. E bene, non nell'ombra perché il sole c'è, però insomma la regia è un posto mistico. Non è mistica l'estate, cara
2: no.
1: Nicole, non è mistica l'estate delle generazioni, perché abbiamo anche un nuovo e un ulteriore punto di vista con cui raccontarla, giusto?
2: Sì, giusto, sì.
1: Qual
2: sì
1: è?
2: Perché è quello delle vacanze in vigna, dalla Sicilia, esatto, al Veneto. Abbiamo un altro ospite, un'altra ospite, Fausta Occhipinti, viticoltrice siciliana come me, esatto, la salutiamo, benvenuta Fausta.
3: Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno Fausta, benvenuta, grazie per essere qui. In realtà la riflessione da dove nasce? Parliamo la nostra squadra e appunto per completarla cito anche la cara Claudia Bonadonna che ci assiste. E, allora, noi facciamo una riflessione sulla vigna come luogo, perché da un lato è un luogo di vacanza, dall'altro in realtà è un luogo che continua a lavorare
2: lavoro,
1: durante
2: sì,
1: l'estate.
2: Che non si ferma
1: quindi
2: mai.
1: È un po' un emblema no, dell'alternanza vacanza-lavoro, potremmo definirla così, che durante l'estate accompagna la vita vostra e di chi viene a trovarvi, diciamo così.
3: Sì, l'estate per un produttore, un viticoltore, è un momento in cui davvero ci sono dei cambiamenti incredibili, perché il momento dell'invaiatura, quindi questi acini che da verdi a cerbi diventano
1: cosa accade, per spiegarlo bene a chi ci ascolta?
3: Eh sì, è un momento in cui cambia tutto. Infatti le antiche famiglie siciliane da sempre, per generazioni, d'estate si trasferivano in vigna, si trasferivano in campagna. Quindi in Sicilia l'estate significava rumore delle cicale, profumi delle mattine di ombre lunghe.
1: Bello, lo stiamo immaginando.
2: Stiamo immaginando che poi la radio è immaginazione, quindi sì, questo racconto ci fa andare proprio, esatto, un racconto immersivo.
3: Sì. Sì, poi fondamentalmente è una vita che ha una trama, cioè una vacanza è quella in vigna che è, da un lato sì, estate, vacanza, quindi ricordi da bambina di queste ginocchia che si bucciavano cadendo a terra in mezzo ai filari, però anche apprendere poi quelle che sono tutti i piccoli segreti per fare in modo che la vendemmia poi sia un successo, perché devi imparare a dosare.
1: Esatto, è vero, perché poi agosto, anche l'estate, è un mese, è un periodo determinante per il successo della vendemmia e per la qualità del prodotto,
3: certo,
1: giusto?
3: Certo, certo, e quindi si pregusta poi questa vendemmia che poi sarà festosa, che poi sarà chiaramente organizzata, chiaramente è un lavoro insomma che si fa una volta l'anno, quindi quella volta l'anno
2: deve essere fatto bene.
3: Certo,
1: esatto,
3: certo. Ma poi secondo me quello che è importante per chi viaggia, per chi vive questi contesti, chiaramente entra un po' nel lavoro, entra nelle dinamiche agricole, però quello che è importante è veramente scoprire dei tratti di vita e di paesaggio e di natura che dimentica completamente.
1: Vero, che non vediamo, oppure rispetto ai quali durante l'anno andiamo molto veloci, quindi questa è un'ottima raccomandazione, anche perché poi la vendemmia è una festa, ma qui abbiamo una festa, cara Nicole, che precede la vendemmia, ma anche il nuovo talk e confronto con la nostra ospite, alla quale chiediamo di rimanere con noi per ascoltare la musica, che è It's My Party.
2: It's My Party.

0: Quincy Jones, Amy Winehouse, It's My Party, qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, ma abbiamo ospite con noi Fausta Occhipinti, viticoltrice. Parlavamo dell'estate in vigna e io e Mario ci chiedevamo, ma com'è trascorrere un'estate in vigna, una giornata in vigna?
1: Una giornata tipo, Fausta, come tipo? Chi vuole venire, ecco, andare in vigna, passare un periodo
2: la
1: così?
2: La cosa più bella è svegliarsi prima che inizia il caldo, quindi la giornata tipo inizia alle 6 del mattino con una passeggiata. Chiaramente quello è il momento più bello della giornata, ma poi un'estate in vigna è una lunga colazione sotto un albero di ulivo e poi ognuno sceglie un po' come trascorrere la giornata, leggendo un libro sotto i profumi delle piante aromatiche, oppure passeggiare tra i filari, oppure vuole fare un bagno in piscina, perché poi noi accogliamo ovviamente i nostri ospiti in vigna in un contesto agricolo attivo, e quindi chi vuole fare un picnic nell'orto.
1: Ma si può anche osservare il lavoro, si può anche osservare il lavoro, ecco, come si svolge il lavoro in vigna, quindi imparare anche un po' delle curiosità sul mondo, appunto, del vino, della terra.
2: È un contesto in cui poi chiaramente entri in contatto con chi lavora nella vigna e quindi recuperi anche un patrimonio che non conosci, oppure che magari sta nei tuoi geni e che non sapevi di avere, quindi magari scopri una nuova passione, ti ritrovi a conversare di argomenti scientifici che poi diventano interessanti, quindi è anche un luogo in cui poi magari, sai, ci sono tante generazioni oggi che si riavvicinano alla campagna.
1: Questa è l'immagine che ci piace.
0: È proprio questo.
2: Ed è super interessante. Poi noi abbiamo iniziato una ventina d'anni fa, e sia con la vigna che con l'ospitalità, e attorno a noi sono nate altre piccole cantine, magari di ragazzi che lavoravano con noi e hanno deciso di aprire le loro realtà, e questo ci riempie di orgoglio, è la cosa più interessante.
1: Questa è una bellissima notizia, quindi grazie davvero
0: mille
1: per aver condiviso con noi, cara Fausta, questa esperienza e questa notizia, e adesso è tempo di dedicarci all'ascolto.
0: Sì, adesso c'è un break e torniamo tra poco qui a Generazione Radio 2. Grazie Fausta Occhipinti.
3: Generazione Radio 2. Rai Radio 2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Runway, Lady Gaga, Doci qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi. Parliamo di estate. Estate vuol dire anche...
1: Esatto, eventi estivi, eventi per l'appunto. Estivi. Eventi estivi vuol dire musica, tanta musica, tanta musica. Protagonista Radio 2 e protagonista di iniziative come Rock in Roma 2026, e di cui appunto non a caso Radio 2 è radio ufficiale.
0: Radio ufficiale, sì. La 16ª edizione, uno sì. degli eventi più attesi dell'estate italiana, sì, dal 9 giugno fino al 18 luglio.
1: Esattamente, ci saranno dei luoghi appunto simbolo della stagione musicale romana ad ospitare questa iniziativa, ovvero l'Ippodromo delle Capannelle, l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e tanti, cara Nicole, tanti cantanti e tanti gruppi che si succedono. Ne vedo una serie di nomi appunto che vanno da Negramaro, Caparezza, Olli il 30 giugno, Emma, insomma ci sono veramente tanti nomi.
0: Litfiba, anche ci sono stati Mannarino.
1: Esatto, anche in passato nomi importanti che tornano e anche delle belle novità. Io per esempio ho visto quella degli Offspring, di cui sono un appassionato, adesso non so se chi è all'ascolto è appassionato di quel genere, però ascoltare gli Offspring qua, anche il nostro regista Leo fa come dire il pollice in su, perché grande gruppo. Mi piace ricordare anche che questo festival si distingue per un approccio ecologico, cioè in tutte
0: sì,
1: le sedi dei concerti sono disponibili delle stazioni di riciclaggio per la raccolta dei rifiuti. Ecco, è bello far questo, perché quando finisce un grande evento, un concerto, è sempre brutto vedere quel tappeto di rifiuti. Ecco, cerchiamo di avere ognuno
0: avere
1: un comportamento, ogni generazione, ogni persona un comportamento rispettoso degli altri e dell'ambiente, e sicuramente possiamo godere della musica anche al meglio. Ma Rock in Roma non è l'unico appuntamento.
0: Rock in Roma non è l'unico appuntamento. Ricordiamo che sui social proprio di Radio 2 ci saranno contenuti extra e sarà possibile seguire le interviste esclusive e le curiosità del backstage proprio del Rock in Roma.
1: Esattamente.
0: Ma continuiamo con...
1: Esatto, ce ne sono tanti di appuntamenti estivi e vogliamo in questo momento anche condividere con voi qualche opportunità e qualche data, perché da Roma si va a Milano, in realtà si arriva fino al 19 settembre con Fiera Milano Live, quindi un caposaldo storico insomma dell'estate italiana. E ci sono degli artisti che veramente sono intergenerazionali, perché
0: sì.
1: sono tra i nomi più famosi degli ultimi 20 anni di musica. Andiamo ancora oltre, c'è la prima estate, e quindi un altro appuntamento estivo che continua ad animare le estati della Versilia. Ecco, la Versilia è una zona abbastanza frequentata, è intergenerazionale.
0: Esattamente, ma adesso continuiamo ad ascoltare la musica di Radio 2 con Giuli Fit 13 Pietro, qui Piangono Tutti, e dopo parleremo ancora di festival.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Generazione Radio 2, che bella puntata, ma continua ancora perché siamo con voi fino alle 13.30 di questo lunedì che comincia questo nuovo palinsesto estivo. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, facciamo un viaggio.
1: Ebbene sì,
0: nell'estate delle generazioni.
1: Raccontando l'estate, abbiamo raccontato un po' le estati che sono state.
0: Sì,
1: e
0: che
1: stiamo
0: saranno?
1: Raccontando le estati che saranno, giusto a partire da quella appunto imminente. La stiamo percorrendo e stiamo suggerendo a chi ci ascolta un po' di appuntamenti per ritrovarsi, proprio stare insieme anche tra generazioni, godere di buona musica, e abbiamo visto che si può fare in diversi appuntamenti, a partire da appuntamenti romani nelle città o a Milano, però ci possiamo spostare anche più, per esempio andando verso il centro Italia arriviamo al Wonder Festival di Gubbio, anche qui musica protagonista, ma ce ne sono tanti altri anche, Nicole.
0: Sì, ad esempio Porto Rubino Festival nelle coste pugliesi, 14, 16, 18 luglio, quindi il mare della Puglia, si può fare un po' di musica e un po' di spiagge.
1: A fare da cornice, tra l'altro anche qui, rimanendo in Puglia, lo diciamo appunto agli amici pugliesi o a coloro che raggiungeranno questa meta o che magari proprio ascoltando queste notizie, questi festival vorranno raggiungere questa bellissima terra, bene, tra il 14 e il 16 agosto a Lecce è previsto il Panorama Festival, e a fare da cornice, qui mi piace sottolineare queste pareti di pietra delle cave del Duca di Lecce, che saranno appunto una grande hall dedicata alla musica elettronica in questo caso, quindi un po' raccontiamo un po' per tutti i gusti e per tutte le generazioni l'estate attraverso questi appuntamenti.
0: Proprio per parlare di altri gusti dell'estate, pure l'Eolie Music Festival, quindi proprio un festival che si raggiunge attraverso le calette in Sicilia. Bello. Ma che meraviglia la musica, ma soprattutto la musica
1: sì
0: di
1: pezzo.
0: Radio 2, Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses.

0: questa è la musica di Radio 2, questo è il programma Generazione Radio 2, prima puntata del palinsesto estivo con Mario Benedetto.
1: Esatto, e Nicola Angelozzi, siamo qui, abbiamo percorso in questa prima puntata un po' tante strade, diciamo, dell'anima, della mente, del divertimento, della musica,
0: della
1: è quello
0: nutrizione.
1: Che vogliamo fare, esatto, è quello che vorremmo fare, appunto, dandovi appuntamento già a domani e come
0: domani.
1: Tutti i giorni fino al venerdì tra le 12 e le 13:30, come diceva Nicole, potete riascoltarci all'occorrenza su Rai Play Sound. Quindi Generazione Radio 2 continua a voler essere con voi, appunto, durante quest'estate, cara Nicole.
0: Sì, perché raccontiamo un po' quello che è il viaggio tra le
1: esatto,
0: generazioni.
1: Esatto.
0: E ci divertiamo a metterci un po' nei panni delle generazioni
1: esatto.
0: che non ci appartengono magari, no? Ma che in realtà fanno sempre un po'
1: esatto.
0: parte di noi.
1: E poi scopriamo in realtà quali abitudini abbiamo di altre generazioni. Insomma, tante curiosità. L'appuntamento è a domani a mezzogiorno. Intanto ringraziamo appunto il nostro curatore Roberto De Ida, Claudia Bonadonna in redazione,
0: Leo Sinibaldi, Stefano Imola
1: alla regia,
0: Fiore Liborio e Matteo Tarquina alla visual e al tecnico. Grazie mille.
1: Grazie, a domani con Generazione
0: domani.
1: Radio 2. Ciao.
2: Generazione Radio 2.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro. 22.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: 2-2.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Sono le 13:30.
7: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: Medio Oriente, accordo raggiunto fra Stati Uniti e Iran, venerdì la firma, riapre lo stretto di Hormuz, sospesi i pedaggi, Trump esulta, il petrolio scorre a fiumi, Teheran conferma l'intesa ma resta il nodo Libano dove Israele continua a bombardare. Apprezzamento della comunità internazionale per il memorandum di pace. La Premier Meloni, Italia pronta a inviare navi e a Roma accoglie il primo ministro giapponese Sanae Takaichi. Italia e Giappone alleati strategici. Proseguono senza sosta le ricerche delle sorelle scomparse da una casa famiglia di Cividella Alfedena nell'Aquilano. Secondo gli inquirenti qualcuno le avrebbe aiutate a scappare. E poi lo sport in primo piano ai mondiali di calcio. La Germania travolge 7-1 la squadra caraibica del Curaçao. Buongiorno da Fabiana Cofini. In primo piano dunque l'accordo fra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra che dovrebbe entrare in vigore dopo la firma venerdì. In diretta ci aggiorna Valeria Fraschetti.
10: Ebbene sì, dopo settimane di annunci e smentite l'intesa c'è, anche se il testo concordato ancora non è stato reso pubblico e le versioni sul suo contenuto in parte divergono. Di certo il protocollo d'intesa prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e lo stop ai combattimenti anche in Libano per 60 giorni, finestra di tempo entro la quale si negozia sarà un accordo definitivo che affronterà la questione chiave, ossia il nucleare iraniano. Senza accordo sull'atomica gli attacchi riprenderanno, ha minacciato Donald Trump che ieri ha comunque festeggiato i suoi 80 anni rivendicando il traguardo diplomatico. Hormuz sarà riaperto e che il petrolio scorra, il suo messaggio di esultanza sui social. Anche gli iraniani cantano vittoria, affermano di aver umiliato gli Stati Uniti e sostengono che la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz sarà gestita da loro insieme all'Oman, ma che aggiungono anche che per i 60 giorni dei negoziati i pedaggi saranno sospesi. Chi non esulta affatto invece Israele, che punta i piedi e fa sapere: non ci ritiriamo dal Libano. In collegamento la corrispondente da Gerusalemme.
11: Beh, qui in Israele c'è insofferenza, insoddisfazione, nonostante le parole di circostanza di un paio di giorni fa, quando ormai l'accordo sembrava imminente. A dare la posizione del governo israeliano questa mattina è stato ancora una volta il ministro della difesa Katz, che ha detto le forze israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano ma anche in Siria e Gaza fino a quando la minaccia, in particolare in Libano, di Hezbollah non verrà del tutto sventata. Parole ancora più dure invece sono state usate dal ministro della sicurezza interna Ben-Gvir, che ha detto l'accordo di Trump non vincola Israele, non siamo subordinati agli Stati Uniti, siamo un paese indipendente e sovrano. Se Hezbollah continuerà a lanciare droni e razzi, noi risponderemo. E poi c'è anche la posizione di tutto il fronte dell'opposizione, che attacca Netanyahu dicendo nessuno degli obiettivi che erano stati prefissati prima con l'inizio della guerra è stato raggiunto. Intanto qui sono state sollevate tutte le restrizioni che erano state imposte ieri sera, perché si temeva una risposta iraniana al bombardamento nella periferia sud di Beirut, e bombardamento che invece non c'è stato proprio perché l'accordo è stato poi siglato. E da Tel Aviv restituisco la linea allo studio.
9: Grazie alla Gianniti. Borse europee in rialzo ma sotto i massimi toccati poco dopo l'apertura. Milano segna un progresso dello 0,8%, Parigi dell'1,1%, Francoforte dell'1,3%. L'effetto dell'intesa si osserva soprattutto sull'andamento del petrolio. Il greggio europeo è in calo del 4,5% a $83 al barile, mentre il WTI scende a $80. In forte calo anche il gas, quotato ad Amsterdam meno 6% a €44 al megawatt ora. In calo lo spread a 71 punti base. E c'è soddisfazione da numerosi paesi per l'accordo fra Stati Uniti e Iran. In un comunicato congiunto, Regno Unito, Francia, Germania e Italia si sono detti pronti a contribuire alla sicurezza di Hormuz con una missione di sminamento. Un tema di cui si discuterà anche al G7, che si apre questa sera a Evian, in Francia, dove sarà presente anche la Premier Meloni, la nostra inviata.
3: L'Italia è pronta a contribuire a una presenza navale internazionale per riaccompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz con i cacciamine dopo la necessaria autorizzazione parlamentare. È la linea di Giorgia Meloni, che definisce il memorandum di intesa un'occasione di pace che va accolta e rinnova l'auspicio che sia un punto di partenza per una vera pace in tutta la regione. Dunque lo sguardo va in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese, le parole della Premier. Il dossier è al centro della bilaterale con la prima ministra giapponese Takaichi, occasione per tornare sui rapporti fra Roma e Tokyo, definiti eccellenti, e sulla grande intesa politica e personale con Sanae Takaichi, così dice Giorgia Meloni.
8: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, una sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto.
3: Nella bilaterale anche l'Ucraina. La Premier condanna le azioni russe che non si fermano, afferma, di fronte a simboli millenari della cristianità e dell'UNESCO. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
9: E proprio in Ucraina, infatti, un'altra notte di pesanti attacchi con droni e missili su Kiev ha ucciso almeno 11 persone, 35 i feriti. Nei bombardamenti è stato colpito il più importante monastero dell'Ucraina, dove è andato a fuoco il tetto della cattedrale della Dormizione. Secondo il presidente Zelensky, sono stati due droni russi, mentre Mosca nega ogni responsabilità. La pagina politica, al centro del confronto ancora le frasi di Roberto Vannacci sul femminicidio e la vicenda del patentino antifascista richiesto dagli organizzatori della fiera Più Libri, Più Liberi alle case editrici partecipanti.
12: Mussolini ha firmato il testo fondamentale della nostra giustizia, lo ricorda Carlo Nordio parlando di paradosso. Chi non vuole cambiare il codice Rocco pretende attestazioni di antifascismo. Inaccettabile, commenta Fratelli d'Italia, chiedere patentini. Marta Schifone.
13: Per la sinistra tutte le idee sono ammesse purché siano le loro. Altro che libertà di pensiero, qui siamo alla pura censura.
12: Il garante della Costituzione antifascista, aggiunge la Lega, il Presidente della Repubblica, non quello di un'esposizione libraria. Altre per Forza Italia le posizioni inaccettabili, quelle di Vannacci sul femminicidio. Futuro Nazionale per gli azzurri è il cavallo di Troia della sinistra. Con il suo filo putinismo il generale è un problema di sicurezza nazionale, commenta Carlo Calenda, che oggi a Milano lancia il suo terzo polo europeista. Contro Vannacci anche Verdi Sinistra. Angelo Bonelli si rivolge a Nordio.
14: Stanno strizzando l'occhio ai neofascisti. Quel codice penale è stato modificato dalla Repubblica Italiana con le sentenze della Corte Costituzionale.
12: L'antifascismo non è un patentino, commenta il PD, ma il fondamento della nostra democrazia. Lucio Bondi, GR2.
9: Siamo alla cronaca. Ancora nessuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le ricerche proseguono tra le zone boschive e il lago di Barrea.
15: Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno ripreso i fari di un'auto che nella notte tra il 6 e il 7 giugno erano puntati in direzione della comunità. Secondo chi indaga, qualcuno avrebbe aiutato le due sorelle di 12 e 16 anni a lasciare la casa famiglia di Civitella Alfedena, dove si trovavano da 2 anni dopo una difficile separazione dei genitori, ai quali era stata revocata la responsabilità genitoriale. A fine maggio il Tribunale per i minori di Cassino l'ha restituita solo al padre. La Procura di Sulmona ha aperto un'indagine per sottrazione di minori contro ignoti e un ulteriore fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. Intanto non si fermano le ricerche su tutto il territorio. I carabinieri hanno ispezionato la comunità e posto sotto sequestro la stanza delle due sorelle. Bocche cucite ancora su quanto trovato dall'analisi dei telefonini delle due minori lasciati nella struttura. Ascoltato più volte anche il fidanzato della sedicenne, un giovane di 18 anni di origine egiziana conosciuto all'interno della casa protetta. Eleonora Fioretti, GR2.
9: L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna su una chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano immagini delle parti intime delle donne a bordo, riprese dalle telecamere dei mezzi. Foto accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene. Il caso è stato segnalato da una passeggera attraverso i social network. L'azienda ha annunciato una reazione durissima e ha assicurato che sarà fatta piena luce su quanto accaduto. Nuove limitazioni per il telemarketing. Dal 19 giugno scattano regole più restrittive per i contratti telefonici e misure per arginare le chiamate moleste.
16: Telemarketing per gli italiani vuol dire 4 milioni di chiamate al giorno, spesso insidiose. Da venerdì, per i contratti telefonici per energia e telecomunicazioni, servirà una doppia autorizzazione, come spiega Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi.
17: Affinché il contratto concluso a mezzo telefono sia valido ed efficace, sarà necessario che il consumatore abbia prestato preventivamente il consenso al contratto a distanza e il consenso ad essere contattato per tali finalità.
16: Altra novità, il numero identificativo delle chiamate.
17: Il consumatore vedrà un numero chiamante diverso da tutti gli altri perché ha esclusivamente 3 cifre e questo permetterà di rendere conoscibile la telefonata commerciale.
16: Fine delle chiamate moleste?
17: Gli operatori di telemarketing responsabili rispetteranno sicuramente queste regole, ma purtroppo tantissimi operatori telefonano illegalmente e questo fenomeno è molto difficile da arginare.
16: Donatella Gori, GR2.
9: Ed eccoci alla nostra pagina sportiva. Saluto Giovanni Scaramuzzino qui.
18: Ciao.
9: Con me. Giovanni, apertura dedicata ai mondiali di calcio.
18: Inevitabilmente, direi, in questo periodo e dopo il netto 7-1 con cui la Germania ha travolto Curaçao, torna imperiosa la polemica sull'allargamento del mondiale a 48 squadre e tra i favorevoli non c'è certamente l'ex difensore del Milan, dell'Inter e della Nazionale Fulvio Collovati.
19: No, è stata una scelta sbagliata, una scelta assurda. La formula è sbagliata, per cui Infantino ci rifletta. Nulla contro Curaçao, però diamo la possibilità alle squadre più competitive di avere più posti, di allargare lì. È lì che devi allargare, ma non allargare a dei continenti che sono oltretutto piccoli, sono nuovi sotto certi aspetti e conoscono poco il calcio.
18: Risultati tra notte e alba: Costa d'Avorio batte Ecuador 1-0, Svezia batte Tunisia 5-1, in precedenza parità 2-2 tra Olanda e Giappone. Le parole del centrocampista Orange, ex Milan, Tijani Reinders.
20: Era una partita un po' difficile perché Giappone è una squadra più forte, ma 2-2, un punto prima partita e va bene.
9: E oggi invece cosa c'è in programma?
18: Spagna-Capoverde in campo alle 18, Belgio-Egitto invece alle 21, Arabia Saudita-Uruguay alle 24, poi nella notte italiana alle 3 toccherà all'Iran scendere in campo contro la Nuova Zelanda, naturalmente con 1000 interrogativi al seguito. Intanto negli Stati Uniti si continua anche a parlare di impiantistica, ovvero di stadi con qualche ostacolo da superare, come ci racconta Marco Astolfi, è il responsabile della BHS che cura la produzione delle riprese TV.
21: Gli stadi in cui viene organizzata questa Coppa del Mondo, soprattutto gli stadi americani, sono tutti stadi di football americano. Abbiamo dovuto adattare il dispositivo tecnico perché sono stadi che non sono adatti ad accogliere le riprese di una partita di calcio. Il terreno di calcio è più largo, di circa 10 metri. Questa cosa ci fa perdere lo spazio laterale e lo spazio laterale attorno al campo per noi è essenziale per poter accogliere le operazioni delle televisioni.
9: Per lo sport è tutto, grazie a Giovanni Scaramuzzino.
18: A te.
9: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Roberta Sibona, in regia Francesco Paradisi ed Emanuele Rinnaudo. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Radio 2 Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Buon ascolto.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su Rai Play Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Eccoci lunedì 15 giugno 2026, 13:44. Siamo pronti per il nostro viaggio in musica, notizie, curiosità. Fino alle 16 siamo qua.
1: Buongiorno, buon pomeriggio Bordita.
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Tutto a posto?
1: Tutto a posto, buon pomeriggio e ben ritrovati anche la nostra squadra. A tutti voi che ci seguite anche sul digitale terrestre, canale 202. Fino alle 16 assieme, ovviamente la versione, sai che parte oggi ufficialmente la versione estiva di Music Room?
0: Di tutti i programmi.
1: Sì, no, vabbè, noi parliamo di Music Room, scusa,
0: sì. Perché il palinsesto estivo parte.
1: No,
0: oggi.
1: Parliamo di noi, perché no. Ho portato il bikini, gli altri hanno portato i bikini.
0: Hai portato?
1: I bikini. Il gelato. Buono il gelato.
0: Sai che a proposito di gelato, allora abbiamo una scelta musicale molto molto bella,
1: sì.
0: Come sempre. Ci sono anche dei momenti dove apriamo dei cassetti della memoria, cioè creiamo la nostra spiaggia virtuale. Con un pezzo, allora ve ne dico uno tra i tanti. No, dovete indovinarlo perché è del 63.
1: No, no,
0: punto.
1: Bisogna.
0: Fine. No,
1: dovete
0: basta.
1: Partecipare un po' all'indovinello. Va. Indovino il tormentone. Sono, parliamo delle canzoni più storiche, soprattutto impresse nella nostra memoria.
0: Stiamo organizzando anche dei giochi a cura di Leonardo Cariotti.
1: Ci vogliono 2 o 3 mesi, però.
0: Non dorme di notte per questa cosa. Va bene, tutto questo nelle prossime ore.
1: Sì, no, tutto questo fino alle 16 comincia Radio 2
0: Music Room.
2: Andiamo. Radio 2 Music Room.

0: Lisa, l'amore è qui su Radio 2, 13:48 minuti. Intanto buon lunedì, non l'abbiamo detto, inizia proprio una nuova settimana.
1: Inizia la nuova settimana.
0: E tu mi hai dato lo spunto per l'argomento, perché sì, ho detto Giulia, sono un po' stanca, abbiamo avuto 2 giorni impegnativi, e tu mi hai detto sono un po' più rilassato, 2 giorni di piscina.
1: È vero.
0: Signori.
1: Allora, posso dire solo una cosa?
0: Sì.
1: Elisa, si avvicinano, allora, i grandi festival estivi, sono già partiti, c'è il Mountain Beat Festival sulle Dolomiti di Brenta, inizia il 20 giugno con Ben Harper, e poi Elisa con Dardust sarà lì il 28, quindi a Pinzolo.
0: Sulle Dolomiti.
1: Pinzolo, bellissimo, cioè lì buona, ecco, lì ti rilassi bene, mangi bene, dormi bene, l'aria fresca la sera.
0: Aria fresca, capito? Perché ormai viviamo a 30 gradi fissi, o sbaglio, e quindi anche questo ci porta a desiderare un po' di vacanze. La vacanza non è un, è quasi una necessità fisica, fisiologica.
1: Senti?
0: Sì, ho notato. Anche del nostro sgabello, ma no, devi rimanere qui. La notizia è che invece c'è un numero enorme, importante di italiani che non è che potranno fare più di vacanze più di 4-5 giorni.
1: Beh, la maggior parte quest'anno vacanze, intanto la maggior parte dei vacanzieri sarà entro i confini,
0: sì, Italia.
1: Anche se costano meno i biglietti per andare all'estero.
0: Esatto.
1: Allora, io ti faccio un esempio. Abbiamo comprato i biglietti per andare a New York, andata e ritorno, a persona, volo aereo, compagnia importante, eccetera, 500 euro.
0: Esatto. Questo.
1: Tu vai da Roma a Palermo in aereo, l'andata ti costa forse di più.
0: Follia. No, poi non parleremo anche dei traghetti. Intanto al 3487-300-200, se avete voglia, raccontateci la vostra vacanza, quella che potrebbe essere. Se qualcuno.
1: Orca, andata e ritorno, a persona, volo aereo, compagnia importante, eccetera, 500 euro.
0: Esatto. Questo.
1: Tu vai da Roma a Palermo in aereo, l'andata ti costa forse di più.
0: Follia. No, poi non parleremo anche dei traghetti. Intanto al 3

0: Mario fosse andato malissimo, però i produttori ci hanno creduto e poi alla fine detiene ancora oggi il record.
1: Allora, stavo pensando una cosa riguardo questa canzone, no? Il titolo Don't Stop Till You Get Enough, cioè non fermarti fino a quando non hai fatto abbastanza, perché mi viene in mente poi, a proposito, mi ha parlato del biopic, c'è anche un documentario su Michael su Netflix, il titolo è Il Verdetto. E in qualche modo ti racconta quanto questa star internazionale sia arrivata a quei livelli, signori, ma davvero ha fatto cose incredibili. Non so se lui fosse stato mai consapevole della sua grandezza.
0: Cioè, Il Verdetto è quello che parla del periodo.
1: Della causa.
0: Io non ho voluto vederlo. Sai perché? Perché sapendo che comunque poi lui è stato scagionato, vanno a infierire ancora una volta con un uomo, tra l'altro scomparso, su una brutta storia.
1: Lui è stato scagionato.
0: Quello lì è un po' di cinismo.
1: Sai perché? Perché c'erano mille dubbi. Mille.
0: Ho capito,
1: dubbi.
0: Però una volta mille scagionato dubbi. Basta. Cioè, non. Vabbè, però.
1: Fa impressione.
0: È un parere mio.
1: Vacanze. Parliamo di vacanze. Intanto adesso risponderemo alla nostra amica da Roma che ci ha raccontato che in questo momento gli over 70 sono considerati al pari dei residenti della Sardegna e quindi hanno lo stesso tipo, possono utilizzare lo stesso tipo di tariffe.
0: Ma è vero?
1: Questo io non lo so perché.
0: Va verificato.
1: Perché non sono residente in Sardegna, purtroppo.
0: Quindi dobbiamo. Io ero. Sono stato residente per anni.
1: Sì, lo so.
0: E lì hai continuità territoriale, quindi paghi.
1: Ma quante volte è successo? Forse te no, ma noi fare i biglietti in automatico senza notare il fatto che tu lo debba fare se sei residente in Sardegna, una tariffa rispetto a un'altra.
0: Sì.
1: Ok. E tante volte si sbaglia. Due volte è successo. Sono arrivata davanti al check-in. No, signora, lei non può partire. Perché?
0: Perché hai messo residente.
1: Ma io non me ne ero resa conto di questa cosa, non era una furbata, giuro.
0: Però non ti hanno fatto partire.
1: Ho perso proprio tutti i voli da giornata, una tragedia, soprattutto se vai in vacanza, è una tragedia, signori, una tragedia.
0: Va bene, signori, allora arrivano gli Aerosmith, questa è Crazy qui su Radio 2. Baby.

0: è già arrivato a 911 milioni di dollari, superando il record di Bohemian Rhapsody. E adesso, uscendo in Giappone, potrebbe superare il miliardo di dollari.
1: Cifre incredibili.
0: Sì, miliardo di dollari che al momento aveva già superato The Super Mario Galaxy. Quindi l'omino Super Mario Bros. Nonostante il primo film di Super Mario

0: 14:01, ci fermiamo per un piccolo break, tra poco ritorniamo.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: 2-2.
8: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
9: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito, e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Radio 2 Music Room.

0: Yeah, yeah, wow, wow, wow, respect.
1: Basta. Harry Styles, la nuova, si intitola Dance No More. E in realtà lui balla, balla, voglia che balla.
0: Ha voglia, ecco, che balla, voglia,
1: bravo,
0: che balla.
1: Bravo.
0: Ho risposto ad Alessandra, una nostra ascoltatrice che saluto.
1: Ok, ciao Ale.
0: Dice, devi essere più assertivo con la signora Nazzaro.
1: Allora, finisco.
0: Io lo sono, però l'opinione mia è mia, l'opinione sua è sua. La cosa bella di questo programma è che ci confrontiamo anche su opinioni, perché non è che possiamo pensare tutti allo stesso modo solo perché facciamo un programma insieme.
1: No.
0: Io la penso su certe cose in un modo e giustamente.
1: Ma perché? Che cosa è successo?
0: No, niente, perché a volte dicono, no, cioè Alessandra mi faceva sottolineare che non sono assertivo nei tuoi confronti, può capitare alcune volte che tu la pensi in un modo e io in un altro.
1: Ma beh, spesso la pensiamo in maniera differente, ma differente come anche alcuni
0: però
1: di voi.
0: Però questo è il bello della radio.
1: E lo bisogna raccontiamo.
0: In modo molto trasparente, anzi Ale, io ti ringrazio.
1: Allora Ale, il problema è questo, noi dovremmo andare in vacanza. Allora dice la scienza che avremmo bisogno di circa 2 settimane di vacanza ogni mese, una cosa simile, ho letto
0: magari
1: un articolo. Sarebbe bellissimo momento, perché questo tutto in diretta, vedi? Allora, la vacanza è una necessità. Allora, noi avremmo bisogno, per rigenerarci, di circa una vacanza lunga di 10-15 giorni ogni 2 o 3 mesi. Magari ad avercelo.
0: Ricordi che abbiamo parlato di questa cosa?
1: Sì.
0: Che sono alcuni paesi del mondo dove praticamente ogni 2 o 3 mesi fanno le ferie, no?
1: Sì.
0: Che era un qualcosa che avevano proposto anche per i nostri ragazzi che vanno a scuola. Invece di fare 3 mesi, adesso stanno a casa 3 mesi. Stringiamo
1: e farle magari
0: ogni 3 mesi,
1: sì,
0: magari.
1: È come le aziende che chiudono, per esempio, se ci pensate bene, le aziende, quelle importanti, chiudono tutte ad agosto, quindi i dipendenti di queste aziende sono costretti ad andare in ferie ad agosto, il che vuol dire un numero eccessivo di persone, i servizi chiaramente che non possono essere di qualità quando il numero dei clienti aumenta, così come il problema del prezzo che aumenta in quel mese. Se è chiaro, cioè, ci fosse la possibilità di spostare, insomma, di dividere in qualche maniera le ferie durante un periodo dell'anno un pochino più lungo,
0: allora,
1: potrebbe andare meglio.
0: Guardavo, famiglia di 4 persone, settimana al mare, più o meno 6.700 euro.
1: Sì.
0: Famiglia di 4 persone, settimana in montagna, più o meno 5.000 euro.
1: Tantissimo.
0: Ma ragazzi, cioè, chi prende uno stipendio da 1.200-1.500 euro,
1: sì,
0: come fa?
1: Infatti la statistica che stiamo leggendo ci racconta che soltanto l'1% della popolazione può rimanere in ferie
0: oltre
1: più di
0: un mese. Esatto.
1: Chi è che sta più di un mese? Ah sì,
0: guarda,
1: lo conosco.
0: L'1%.
1: Lo conosco.
0: Quell'uno lì lo conosciamo.
1: Lo conosciamo.
0: Sì.
1: Beato lui.
0: Sì.
1: Vabbè, chi ci sono? Ah, che bella, ci sono i pinguini tattici nucleari. La nuova, sorry, scusa, non sento. Era

0: da Tanzania. Allora, questo artista è tanzano-britannico.
1: Sì.
0: Un britanzano, diciamo.
1: Sì, britanzà.
0: È un britanzano.
1: Mi hai ricordato che poi dobbiamo parlare, a proposito dei mondiali, dell'Inghilterra. Cioè, gli sta succedendo qualsiasi cosa a questa squadra.
0: L'antirata. Vabbè,
1: però ne parliamo dopo, perché abbiamo proprio lo spazietto mondiali con le curiosità, sì, le cose più simpatiche, ovviamente, che di calcio che dobbiamo parlare.
0: Io,
1: però,
0: tra l'altro, sto tifando Curaçao.
1: Ma Curaçao, racconta, è successo, ha giocato? Io non sto
0: ha giocato. Giocato ieri.
1: Questi giocano di notte, ragazzi.
0: No, non era di notte.
1: No.
0: Qua in Italia mi sembra fosse le 19.
1: Ah, beh, allora.
0: Ha perso 7-1.
1: È andato benissimo.
0: No, è andato bene, ti spiego perché. Perché il loro sogno era riuscire a fare almeno un gol. E sul 4-0 hanno fatto il 4-1. E io l'ho messo sui miei social. Sto tifando Curaçao.
1: Lo so, l'ho visto.
0: Curaçao.
1: Meravigliato.
0: Allora, un paio di messaggi. A proposito di vacanze, ferie, eccetera. Claudio dice: io dividerei le cose tra ferie e vacanze. Uno può stare in ferie ma non essere in vacanza. Giusto?
1: Sì, è vero, vero.
0: Sai che sentivo in questi giorni qualcuno di esperto che parlava alla radio dicendo che uno può essere in vacanza anche a casa. Se tu mentalmente switchi,
1: sì,
0: e entri in modalità vacanza, puoi stare anche nel salotto e rilassarti per bene.
1: Hai ragione, ma ci sono tante persone che a casa propria non stanno bene. Bisogna star bene a casa e non è da tutti.
0: Quindi
1: è chiaro, devi avere l'ambiente che ti fa star bene, cioè devi star bene anche a casa, non è una cosa così scontata. Rosy ci scrive: carissimi, due spese impreviste durante l'anno e le ferie te le scordi, almeno nel mio caso. E purtroppo è così, perché se ci sono degli imprevisti anche di tipo, insomma, medico, ragazzi, quelle sono spese importanti che ti tolgono comunque.
0: Riccardo, sai perché ho detto 4-0, 4-1? Perché io non la stavo seguendo, cioè stavo seguendo i risultati, eccetera. In realtà il Curaçao ha pareggiato con la Germania su 1-0, facendo 1-1, che è ancora più importante.
1: Certo.
0: Cioè, tu lì è venuta giù l'isola lì. 180.000 persone a tifare.
1: Allora, arriva la nuova di Taylor Swift, che tra l'altro fa parte della colonna sonora di Toy Story 5, che a breve arriverà su tutte, credo che sia già arrivato in tutte le sale cinematografiche. I knew it, I knew.

0: Eh sì, è proprio così, la colonna sonora di Tastore 5. Stavamo andando a cercare tutte le voci italiane, chiaramente famose, che doppiano i personaggi di Tastore 5. Ce ne sono tanti.
1: Sì, intanto esce il 18 giugno nelle sale.
0: Ok, quindi sì, questa settimana.
1: Allora, Sal Da Vinci, Pizza Quellente, doppiato nella versione originale da Bad Bunny.
0: Sì.
1: Quindi l'omologo di Bad Bunny per l'Italia è Sal Da Vinci.
0: Sì. E a noi Sal Da Vinci piace tanto. Katia Follesa, un inciso va sul, insomma, l'attore che doppia Buzz Lightyear, Fabrizio Frizzi, per noi nella memoria assoluta di Buzz Lightyear, Massimo, certo, da Porto, bravissimo. Però insomma, abbiamo anche Luca Laurenti che doppia Forky, e
2: a
0: poi,
2: Manila,
0: insomma,
2: a Manila.
0: Abbiamo anche Jacqueline Luna, signori, che è la compagna di Ultimo.
1: Ah, non sapevo.
0: Sì.
1: Alcuni sono storici, però.
0: Sì.
1: Vabbè, Luca Laurenti, devo dire che nella sua carriera, a parte la televisione con Paolo, eccetera, ma ha fatto più volte il doppiaggio, perché ha un po' la voce di gomma, Luca.
0: Bravissimo.
1: Quindi
0: sì,
1: è perfetto, insomma, perfetto.
0: Sì, sì.
1: Va bene, comunque il 18 giugno esce nelle sale Toy Story 5.
0: Questa settimana. Allora, a proposito di mete turistiche, ce ne sono 10, è stata stilata chiaramente una lista di quelle più sicure. Quello secondo ovviamente la Global Peace Index 2026. Allora, se vogliamo essere proprio sicuri, sai chi c'è al primo posto?
1: Chi c'è?
0: L'Islanda.
1: Ma guarda,
0: andare
1: un po'
0: in Islanda, c'è un bambino famosissimo, un programma di Bonolis. Ve lo ricordate, vero?
1: L'Islanda.
0: No, dai, ragazzi.
1: Quindi, primo posto
0: mi
1: l'Islanda. Allora, la notizia è che l'Italia si colloca fuori dalla top 10, al 35esimo posto dei paesi più sicuri. Occhio, occhio.
0: Allora, sì, abbiamo l'Islanda, la Nuova Zelanda al secondo posto, la Svizzera al terzo, la Slovenia, l'Irlanda, l'Austria, Portogallo, poi vogliamo andare oltre, Singapore all'ottavo posto.
1: Ok, no, la cosa che fa un po' specie è che da Singapore al nono va in Finlandia, cioè dall'altra parte del mondo.
0: Tutti i paesi del nord.
1: Esatto, al decimo
0: d'Europa.
1: Il Giappone. Perché? Perché c'è un senso civico molto molto ampio,
0: a
1: molto sentito,
0: di questo,
1: e mantiene i livelli di criminalità bassi.
0: L'hai vista le immagini virali dopo la partita del mondiale del Giappone? I tifosi del Giappone hanno raccolto tutti i rifiuti dello stadio, tutti, e per loro, una volta intervistati, hanno detto: per noi è una cosa normale, il senso civico fa parte di noi. E ci sono queste immagini che chiaramente stanno facendo il giro del mondo, grande stupore, quando invece dovrebbe essere la normalità. Quindi complimenti ai tifosi del Giappone.
1: Tu ti vedi dopo un derby, che ne so, Lazio-Roma, quelli che vanno a raccogliere l'allero.
0: Lasciamo stare.
1: O Inter-Milan,
0: esatto,
1: l'allero.
0: Allora, facciamo un'altra cosa. Vi chiediamo al 348-7300-200 invece qual è il viaggio dei vostri sogni. Per esempio il mio, ve lo dico subito, Sudafrica. Non ci sono mai stata e mi piacerebbe tantissimo.
1: Ma
0: il vostro?
1: Un po' violento è lì, bisogna stare molto attenti.
0: Perché?
1: Sudafrica, sì, tanta violenza, sì.
0: Anche lì?
1: Vabbè, ma... lì, so che quando furono i mondiali i giornalisti Rai ebbero grossi problemi, perché ti devi spostare, si spostavano addirittura con le guardie del corpo.
0: Vabbè, allora non ci vado più, vado a Mattinata.
1: Dove?
0: Mattinata, non sai dove è Mattinata?
1: Mattinata
0: in Gargano.
1: Sì, oppure vai mattino 5, che te frega, andiamo con la canzone.
0: Neckhammer. Can't touch this.

0: MC Hammer, You Can Touch This, 1990, uno dei più grandi successi di quel periodo, cioè entravi in discoteca e ballavi MC Hammer.
1: Mamma mia, Can Touch This.
0: Can Touch This.
1: Allora, grazie ai nostri ascoltatori, perché in tanti mi avete inviato il video di cui parlavo e molti non se lo ricordavano mai, famosissimo, sì scusate, non è Bonolis, perché insomma ricordavo questa trasmissione con i bambini, era Ciro Tortorella.
0: Ciro Tortorella, sì. 94, Zecchino d'Oro.
1: Zecchino d'Oro, l'audio del bambino o della bambina, non ho capito, bambino è questo, eccolo qui.
2: Invece dove abiti?
3: Io abito a Vicenza.
2: Lui è di Vicenza, ci guardano da tutto il mondo, cerca di far capire quanto è bella Vicenza.
1: No, scusate, sto facendo. No, aspettate, perché devo trovare il pezzo di parla del.
0: Comunque, questo bambino aveva 4 anni, Giulio Bortolaso, di Vicenza. E
1: ecco, l'ho trovato.
0: E risponde alla domanda: dov'è l'Islanda?
1: Ecco qua.
2: Islanda, ma sai dov'è l'Islanda?
3: È molto lontano l'Islanda. Ecco. È vicino a Padova l'Islanda.
1: Credo che potevo essere io tranquillamente con la mia cultura in geografia.
0: Sì, no, ma l'accento era quello lì. Perché capio? Comunque, 1994,
1: bambini.
0: Poi lui è cresciuto, ho visto che lavora o studia in Cina.
1: Non in Islanda.
0: Sì, è diventato una star del web a sua insaputa.
1: A 4 anni, sì, per quando in quel periodo ancora non esistevano i video virali, i social.
0: Certo.
1: E nonostante tutto era talmente forte, incredibile. Vabbè, parlavamo della Rai. Della Rai di quegli anni, degli share pazzeschi.
0: Beh, 94, non è che sono quegli anni. Cioè, è passato qualche anno.
1: Insomma, Julian. Sì. Insomma.
0: Lo so.
1: Insomma. Insomma.
0: Allora, tra poco parliamo delle truffe turistiche più diffuse e come evitarle. Nel frattempo, musica!

0: Role Model su Radio 2, perché adesso dico delle cose che a Carioti piacciono tanto. Il gossip. Sai che lui sembrerebbe abbia una storia con Dakota Johnson, la figlia di Melanie Griffin, che aveva una storia con Chris Martin,
1: che mio padre al mercato comprò.
0: Più o meno sì, perché quando Chris Martin si separò,
1: sì,
0: poi ha avuto
1: bella
0: una storia.
1: Bella.
0: Esatto. Però adesso c'è questa storia di cui si parla, perché li hanno beccati in un parcheggio a Los Angeles qualche mese fa.
1: In un parcheggio.
0: Baciarsi, con tutte le ville che hanno nei parcheggi si baciano.
1: Belle queste cose, guarda, quando il Borghesano mi racconta queste cose mi piace.
0: Ma io l'ho fatto per Carioti, perché Carioti è l'uomo gossip, quindi è gossiparo, allora gode su queste cose qua,
1: esatto,
0: e l'abbiamo ricordata. Ma soprattutto abbiamo ascoltato la canzone suonata qui su Radio 2, Sally, When the Wine Runs Out.
1: Così
0: a fiumi.
1: Vino a fiumi. Allora al 348 7300 200, diamo un consiglio a Elenia. Elenia ha un problema, vorrebbe andare in Argentina.
0: Beata
1: ma
0: te,
1: ha un
0: Elenia.
1: Problema
0: io ne ho tanti,
1: che te lo dica a si dice, ma ha paura dell'aereo, ecco. Domanda, come si fa?
0: In nave,
1: semplice, a nuoto, a piedi,
0: no,
1: in macchina,
0: in nave. Però Ilenia devi prenderti una vacanza lunga, perché ci vuole un po' di tempo.
1: Però in
0: nave si può fare.
1: E tipo quanti giorni ci vorrebbero in mare?
0: No, ci vuole un bel po' di tempo, non lo so. Adesso andiamo a cercare quanto tempo ci vuole. Recentemente ho avuto sulla digitale ospite un ragazzo che lavora sulle navi da crociera, e lui ha già fatto tipo 6-7 volte il giro del mondo. È logico che ci sono delle tempistiche, poi adesso con la situazione geopolitica che c'è ci sono anche dei pericoli molto forti.
1: Devi circumnavigare. Allora Denise ci scrive, 3 settimane in Irlanda con il bus, no, chiaramente perché non guida auto, l'ha visitata tutta da nord a sud, in realtà costa tanto e avendo anche delle spese impreviste diciamo che non è stato così semplice, insomma 3 settimane dicevamo è anche un lasso di tempo importante, ecco quello sì, però lo sapete che 3 settimane è proprio il tempo ideale per rilassarsi?
0: Niente, non si può, dai 15 ai 24 giorni in nave, Italia-Argentina.
1: Ah sì?
0: Beh, sì?
1: Tutta questa roba?
0: È tutta la vacanza.
1: Oh vabbè ragazzi. Cioè tu, il tempo che torni.
0: No, non torni, perché hai già finito le ferie e andare.
1: Ilenia, che dobbiamo fare? Ti addormenti, fai finta di niente,
0: sì.
1: Leggi un libro,
0: resta
1: ascolti
0: in Italia.
1: Musica.
0: Resta in Italia e sogna l'Argentina.

0: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
1: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
2: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
2: 2-2.
7: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte. Forte. Sempre.
8: Radio 2 Music Room.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, 14:47 minuti, noi invece vogliamo capire insieme a voi su cosa dobbiamo stare attenti durante l'estate, perché i truffatori non vanno in vacanza, i truffatori non si fermano e le povere persone ci rimettono sempre.
1: Sì, soprattutto quando veramente si mettono da parte i risparmi un intero anno per poter far vacanza, e questo tipo di truffe sono particolarmente dolorose. Attenzione, la prima cosa, ai QR code. Cioè, ormai tutto un QR code.
0: Quindi parliamo di truffe digitali.
1: Digitali, ormai con questo telefonino mira con la fotocamera un QR code e ti si apre un mondo. In realtà si apre un mondo anche per i truffatori.
0: Un mondo a parte.
1: Un mondo a parte. Allora, in assoluto questa estate sembra che si confermerà una delle stagioni più a rischio per appunto questo tipo di truffe online. Allora, partiamo dalle prenotazioni degli alloggi che sono inesistenti, per esempio su alcune piattaforme, o così come i taxi con tariffe gonfiate, tassamento rotto, e poi questi QR code che ti permettono anche di farti entrare in un mondo di offerte che non esistono in realtà, perché partiamo dal presupposto che se un viaggio costa 10 non è possibile trovarlo a 1.
0: No.
1: Cioè non è possibile, puoi arrivare a trovarla a 8, ma a 1 no. Ecco, questo volevo insomma precisare.
0: Quindi siamo noi che dobbiamo anticipare le truffe ragionando con la testa, perché a volte ci lasciamo prendere dal fatto sì, ma lì risparmi un sacco di soldi, cioè quasi gratis non esiste, il quasi gratis non esiste. Poi non esistono solo le truffe digitali, ci sono anche le truffe, quelle che puoi subire di persona.
1: Sì, certo.
0: Anche i furti. Occhio quando siete in mezzo a tante persone, perché creano dei diversivi, addirittura utilizzando anche dei bambini. Cioè bisogna avere mille occhi, come si dice. E poi tra poco invece vi raccontiamo, Mani, la truffa del kebab.
1: Ecco, perché ce n'è un'altra. Che poi detta così, con questo nome, che carina, magari anche buona, non lo so.
0: Non è per niente buona.

0: Jet. Roy, mamma mia ragazzi, Roy Orbison, You Got It, 1989, tra l'altro un brano che è stato pubblicato qualche mese dopo la sua morte, tra l'altro morte prematura, appena 52 anni,
1: giovane,
0: è giovanissimo, lui che è l'artefice della colonna sonora di Pretty Woman, ragazzi, che meraviglia.
1: Bella, questa era con, tra l'altro anche con Tom Petty and the Heartbreakers, altro gruppone. Vabbè, questi
0: che
1: sono
0: musica.
1: Erano musicisti veri, cioè che gente musica. Che se la suonava la grandissima. Allora, stavamo dicendo la truffa del kebab,
0: dai,
1: nulla
0: dai.
1: A che vedere con
0: il kebab,
1: quello che si mangia.
0: Esatto.
1: Allora, spesso all'estero si paga con carta, ok? Soprattutto nei paesi dove c'è una moneta diversa, eccetera,
0: certo.
1: Eccetera. Tipo adesso, vai in America, New York, bene o male, la moneta non circola più.
0: In America anche gli americani pagano sì. Anche un caffè con la carta.
1: Sì, perché non circola più la moneta.
0: Esatto, sì.
1: Quindi anche
0: così.
1: Se vuoi comprarti una chewing gum,
0: sì.
1: Anche quella
0: sì,
1: con...
0: Sì. In Italia se paghi un caffè con la carta ti guardano malissimo.
1: Esatto.
0: In America è normale.
1: Quindi cosa succede? Bisogna stare molto attenti quando dai la carta, ma soprattutto quando c'è una moneta sconosciuta a noi... Perché lì mettere uno zero, due zeri più è veloce. Quindi da 1,50 euro vai a pagare una cosa, poi ti trovi a fine mese addebitati 1.500
0: sì,
1: euro.
0: Sì, perché il dollaro lo capisci, la sterlina pure.
1: Capisci.
0: Quando prendi tutte queste monete strane, dice vabbè, che sarà mai un euro? No, è un milione di euro.
1: È un milione di euro.
0: Non ce l'ho.
1: Amore, cos'hai comprato? Niente, un caffè ho bevuto, ho capito, ma 15.000 euro.
0: È vero, quando vai in Asia con le loro monete, non si capisce niente.
1: Comunque questa è la storia della truffa del kebab, non so perché gli abbiano dato questo nome. Comunque signori, dobbiamo stare attenti, questa è la cosa.
0: È proprio così, vabbè, però faceva un po' sorridere.
1: Sì.
0: Allora tra un po' parliamo anche di mondiali, dai, una bella
1: certo.
0: Pagina sui mondiali, intanto dito nella piaga.

0: 2022 Youngblood, Tissues, campione dentro anche di Close to Me dei Cure, con tanto di credito di Robert Smith. Stavo dando un'occhiata alle date nell'Idols World Tour, tra le tante il 28 a Indianapolis, cioè uno dice dove fare il concerto a Indianapolis.
1: Certo.
0: Il 31 luglio Lollapalooza, Chicago, che è uno dei festival più grandi del mondo, e così via. Boh, chissà se magari arriveranno in Italia prima o poi.
1: Chissà quanto costeranno questi biglietti lì a Indianapolis, perché sapete, leggevamo questa notizia sui biglietti del mondiale.
0: Mamma.
1: Che a causa appunto dei prezzi eccessivi, signora mia.
0: Signora,
1: questo weekend, in questo weekend c'erano ancora disponibili 180.000 biglietti sul sito della FIFA, che oggi hanno ribassato al 20%. Iniziano gli sconti ovviamente sono a fine giugno,
0: no, però
1: la FIFA
0: c'è da dire che, sì, perché dai $4.185 biglietti fino a $8.680 per i premium, e per la prima volta il bagarinaggio si è incartato.
1: Sì,
0: gliel'hanno abbassati adesso i prezzi, capito?
1: È un casino.
0: Stavo leggendo, Mani.
1: Aspetta, comunque la FIFA è positiva, eh? Loro si aspettano comunque di incassare $3 miliardi dal torneo. Comunque io credo che una volta incassato più o meno quella cifra inizieranno ad abbassare i prezzi, un po' come i biglietti aerei. Quella questione dei biglietti aerei è uguale più o meno questa. Però intanto per la finale ci sono ancora biglietti non venduti, anche perché molto spesso per la finale aspetti anche di sapere chi andrà in finale.
0: Sì, però se già parti da Scozia-Brasile $2.000 un biglietto, perché lì hanno il concetto del football.
1: Sì, molto più che in Italia.
0: O del basket.
1: Che già è tutto dire.
0: Proposito.
1: Che è successo?
0: Dopo parliamo del basket.
1: Sì, dopo parliamo del basket.
0: Perché c'è anche un italiano lì.
1: Parliamo però anche dell'Italia.
0: Allora, stavo guardando sta cosa della Gazza, Gazzetta della Rosa. Mondiale, nazionali non all'altezza ed Europa penalizzata. Mondiale, la formula Infantino non convince. Parte la sparata che ha fatto.
1: Allora, Fantino ha fatto questa uscita fantastica. Ha raccontato appunto: la 48 squadre sono tante. Beh, all'Italia forse sarebbe riuscita a non mi viene la parola, perdonami.
0: Sarebbe riuscita, appunto.
1: Sarebbe riuscita a qualificarsi. Non riusciva a qualificarsi. Qualificarsi neanche se fossero state 128. Leggermente offeso, leggermente.
0: Infantino. Comunque,
1: già che ti chiami Infantino.
0: Sono 48 nazioni, sfide poco equilibrate, USA 94, scrive la Gazzetta, non c'è servita niente come esperienza.
1: C'è una notizia, c'è davvero dito nella piaga.
0: Dove?
1: Sì, qui.
0: Non è sorpresa. Ecco. È arrivata! Vai Maggie!

0: siamo fermati perché? Perché stavamo decidendo il da farsi, e questa è Radio Trasparenza, diciamo.
1: Sì.
0: No, in realtà stavo decidendo da farsi perché ci sono molti argomenti anche con il nostro Matteo Strada, il nostro autore, stavamo guardando questa cosa. Allora, finiamo il discorso calcistico.
1: Perché noi abbiamo sì, parlato della nazionale inglese, mm-hmm, che tra l'altro ancora non ha debuttato. Gara d'esordio mercoledì contro la Croazia. Sempre se sti ragazzi permetteranno mai di giocare. Gli hanno rubato i palloni, le divise.
0: Ecco.
1: Che è successo? Mentre andavano nell'allenamento?
0: Sì, li hanno rubati da un mezzo praticamente, che trasportava tutto questo materiale, qualche soffiata sicuro, cioè ma sicuro proprio.
1: Si può immaginare che questo tipo di materiale abbia un valore anche online.
0: A noi è successo in una convention in Tunisia, hanno rubato tutti i materiali e il giorno dopo abbiamo dovuto ripagare per riaverli. In alcuni paesi succede, no, però in questo caso ne hanno già arrestati un paio.
1: Sì, Kansas City.
0: Sì.
1: Kansas City, la polizia del Kansas City, è bello.
0: I Kansitani.
1: Perché quando tu ascolti o segui un film americano, il Kansas City fa impressione. Comunque la polizia del Kansas City ha già lavorato, ne ha beccati già due, però comunque la questione è che il materiale originale, chiaramente ufficiale, le divise delle nazionali hanno un valore online, non
0: certo,
1: indifferente. Quindi questo è.
0: Ma
1: questo
0: anche
1: è.
0: I calzini dell'allenatore.
1: Esatto, anche quelli usati, volendo.
0: Va bene.
1: Allora, abbiamo momento cover.
0: Allora, momento cover, perché a volte ci sono cover che escono meglio delle originali. Questa è una cosa
1: accade.
0: Che abbiamo sempre detto. La
1: non
0: cover,
1: sempre, ma
0: non
1: accade.
0: Sempre, ma succede. La cover che ascoltiamo oggi è I'm Still in Love with You. Ok. Cover rifatta da Sean Paul nel 2003, ma in realtà questo pezzo, l'originale del 1967, è di Alton Ellis, che è il padrino del rocksteady, quel genere nato a Kingston, che lega praticamente lo ska alle origini, a quello che poi è il futuro reggae. C'è un termine che si usa, che è il termine rhythm, cioè nel momento in cui tu trovi quel giro lì che funziona.
1: Esattamente.
0: Tutti i musicisti di base utilizzano quel giro e sopra ci costruiscono.
1: E comunque l'adattamento ha convinto, diventando top 10 hit globale in Regno Unito, primi 14 posti nella Billboard Hot 100.
0: Ce l'ascoltiamo, sì. I'm Still in Love with You, Sean Paul, qui su Radio 2.
2: Well, in come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part, don't know it from the start, me tell them say a dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come see.

0: Oggettivamente molto bella, molto bella. Suono poi per questo periodo mani va bene, no? Caldo,
1: sì,
0: l'estate,
1: sì, cocktail, aperitivo,
0: cocktail, amaca.
1: Amaca.
0: E via così.
1: Sì, bello,
0: 15
1: bello,
0: e 14 minuti, questa è Radio 2. Allora, Sant'Antonio Spurs sconfitti 94-90 gara 5 della NBA Finals 2026. In queste ore se ne è parlato molto, un po' su tutte le televisioni del mondo, tanti servizi, anche i telegiornali. Perché? Perché questa vittoria, per chi ama il basket, l'NBA lo sa, arriva dopo 53 anni. E perché i Knicks, quindi i New York Knicks, hanno un seguito anche di superstar incredibile.
1: Voglia, considera anche il branding, il marketing sulle t-shirt, le canotte.
0: Brava.
1: Qualcosa. Stiamo parlando di basket comunque. Ecco,
0: parlando...
1: magari
0: sì.
1: Qualcuno non conosce esattamente basket. Ed è dal 1973 che non raggiungevano, insomma.
0: 53 anni. Tra i tanti video che hanno fatto il giro del mondo e hanno fatto vedere anche le televisioni, c'è J-Lo in salotto davanti alla sua televisione, che credo sia più grande la televisione della casa. C'ha un televisore piatto plasma, che è una cosa immensa, che da sola urla come una pazza. In realtà non è da sola, perché in collegamento sul tablet ha qualcun altro, un amico, non so chi, e sta festeggiando come una pazza.
1: È molto bello, perché in realtà si dà tanto spazio a quelli che vengono un po' considerati, tra virgolette, considerati sport minori, come il basket. Invece in America accade che le grandi star si espongono, anche per questo, come succede adesso per il tennis in Italia.
0: Beh, anche perché insomma, in America col football e il baseball,
1: ragazzi,
0: sono i principali sport. Solo un complimento a Riccardo Foyce, allenatore, assistente allenatore dei Knicks e anche assistente allenatore della nazionale italiana. Lui da Olbia.

0: aranciata fra quintale, però alla fine dice aranciata amara, l'avresti intitolata aranciata amara.
1: Comunque molto bella questa canzone,
0: bella, bella,
1: bravo
0: bella.
1: Fra e bravo anche quintale.
0: Allora è uno,
1: allora, ah, è uno.
0: Sì, allora c'è il summer tour, aspetta, summer tour. Niente, la Nazzaro non vuole promuovere i cantanti, vanno in giro a cantare.
1: Ma tanto
0: aspetta,
1: comunque vai sui social, trovi.
0: Sì, è vero, questo è vero. 3 luglio è a Pordenone, parte da lì. Finito. Ma poi sono un sacco di date.
1: Ah, no, va bene.
0: Sono tante date. Allora, salutiamo tutti i nostri amici cantanti che d'estate vanno in giro.
1: Oh, posso dire una cosa? Auguri a Tommaso Paradiso perché si è sposato questo weekend.
0: Ho visto il limone sui social.
1: Sì.
0: Perché di tutta quella cosa, di tutto il matrimonio l'hanno beccato mentre si baciava.
1: Vabbè, è giusto. Lo sposo può baciare la sposa. Auguri,
0: Auguri, Tommaso.
1: Auguri, bellissima coppia.
0: Auguri.
1: Complimenti anche a una star italiana.
0: Chi è?
1: Made in Sardegna, a proposito di Sardegna.
0: Ah.
1: Lorenzo Palmas è entrato nella storia dell'apnea.
0: Sì.
1: Assolutamente. Campionati mondiali indoor 2026 in Serbia. E ha conquistato un titolo incredibile.
0: Sì.
1: Allora, ha bloccato il cronometro di apnea, signori, a 4 minuti e 24 secondi e 53 centesimi di secondo.
0: Mm-hmm.
1: Ha conquistato l'oro, il primato mondiale, e poi ha vinto nei 100 metri speed 2x50, 39 secondi e 0,06 centesimi di secondo, quello che è il bronzo, cioè un doppio titolo per un ragazzo che ha scritto la storia dell'apnea nel mondo. Quindi complimenti, perché ecco, a proposito di sport, c'è cioè anche quello dell'apnea, complimenti, perché io non so come fanno, c'è una preparazione incredibile per riuscire a fare questo sport, una preparazione fisica e mentale molto molto importante.
0: Beh, noi siamo cresciuti col mito di Pellizzari, voglio dire che c'ha, forse è stato lui un po', no, a sdoganare questo tipo di sport difficilissimo, pericolosissimo.
1: Immagina,
0: ci vuole la testa, preparazione fisica.
1: Sì.
0: Anche perché tutti noi, almeno da piccoli, una volta abbiamo provato a far la gara quanto sto sott'acqua.
1: Ma
0: capito?
1: Ma...
0: E lì ti rendi conto che quei minuti lì sono quasi da film di fantascienza.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene.
1: E invece è accaduto qualcosa, insomma, di veramente brutto questa notte. Una grande star,
0: brutto.
1: Sì, assolutamente. Sì. Una grande star è venuta a mancare. C'è stato un incidente veramente brutto per Oliver Tree, che è morto in uno scontro tra due elicotteri durante il suo tour mondiale. Si trovava a Rio de Janeiro, tra l'altro, è una cosa improvvisa. E insomma, anche Radio 2 lo vuole ricordare con questo, che credo che sia una delle canzoni più famose di Oliver Tree.
0: Sì, lui era tra l'altro un grande a livello social. La cosa mi ha fatto venire i brividi, stamattina guardando su TikTok c'è un video che lui ha girato pochi minuti prima di salire in elicottero e l'ha postato lì su TikTok, dove ha milioni di fan, eccetera.
1: Sì, perché con lui sull'elicottero c'era anche uno youtuber famosissimo.
0: C'era uno youtuber, ma la cosa più brutta, e qui vi pregherei veramente, voi che utilizzate come tutti noi del resto i social, non mettiamo le immagini di incidenti.
1: Sì.
0: Che quella è una roba di... E purtroppo ci sono anche queste, ed è una cosa bruttissima. Vabbè.
1: E comunque Radio 2 la vuole ricordare con, diciamo, una delle sue canzoni più famose, Life Goes On.

0: Migliorato, eh?
1: Sì, rispetto a?
0: Perdono, chiedo perdono a tutti quanti.
1: Perdonato, la nuova, si può dire, nuova di Tiziano Ferro, perdono, perché qui insomma c'è la featuring, come si dice, la barra di Lazza.
0: La barra di Lazza. Allora, a proposito di date live del buon Tiziano, 18 giugno Padova Stadio Euganeo, il 23 a Napoli al Maradona, 27 e 28 Roma Stadio Olimpico, quindi prepariamoci al traffico noi qua di questa zona. Poi 3 luglio Ancona, l'8 a Bari, il 12 a Messina allo stadio San Filippo. Quindi insomma giornate piene di lavoro.
1: Questa settimana viene Eros Ramazzotti all'Olimpico.
0: Ah, pensavo qua da noi.
1: No, magari. Eros, se vuoi passare da Radio 2.
0: Eros, via Asiago 10.
1: Siamo qui, due passi dall'Olimpico.
0: Sì, pago io il taxi.
1: Sì, sì, se lo trovi. Se lo trovi. Ecco. Mentre Lazza l'ho visto che è stato uno dei super ospiti del concerto di Geolier insieme ad altri, tra cui anche Shiva, tantissimi altri, insomma è molto bello perché comunque tra di loro sono amici, collaborano e fanno anche queste
0: Lazza
1: comparsate.
0: Lazza c'ha una gioielleria, diciamo, con Carioti che va in giro con lui.
1: Ora Achille Lauro non scherza.
0: Andiamo a Saxa Rubra, dove c'è il GR2, poi torniamo qui in via Asiago.
2: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito, e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio in studio Fabiana Cofini. A Milano esplode uno scandalo sessista all'interno dell'azienda dei trasporti ATM. Immagini di donne riprese dalle telecamere dei tram sarebbero state ritagliate e condivise con commenti volgari in una chat tra dipendenti. ATM apre un'indagine interna e promette: saremo severissimi.
5: A far emergere il caso è stata l'attivista e influencer Carlotta Vagnoli. Nella sua newsletter racconta della testimonianza di una passeggera del tram 15 di Milano. La donna era seduta accanto a un autista in pausa, riconoscibile dalla divisa. Si è accorta presto che l'uomo stava scambiando messaggi in una chat tra colleghi dell'azienda, chat chiamata staff ticinese, ma le immagini non riguardavano guasti o situazioni di pericolo, bensì fotogrammi di gambe, volti e corpi di donne inconsapevoli, accompagnati da frasi oscene e commenti sessisti, immagini che secondo la ricostruzione erano state prese per giunta dal circuito di videosorveglianza dei mezzi, che servirebbe piuttosto a garantire la sicurezza dei passeggeri. Appena venuta a conoscenza del fatto, l'ATM si è attivata in poche ore. Vogliamo fare piena luce sull'episodio, viene scritto in un comunicato, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città. Sui social non solo, si registra stupore e indignazione per questo grave episodio. Federico Mello, GR2.
4: E sono ancora senza esito le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne a Sanstino di Livenza nel Veneziano. Al lavoro elicotteri, droni e sommozzatori dei vigili del fuoco per setacciare il canale Malger poco lontano dall'abitazione della donna e il fiume Lemene che a sua volta sfocia in Adriatico nei pressi di Caorle. Si cerca anche l'arma del delitto che il minorenne avrebbe riferito di aver gettato nelle stesse acque insieme al corpo della zia. All'estero, in Gran Bretagna, arriva il divieto totale di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni. Riguarderà tutte le piattaforme, da Facebook a Instagram a TikTok, risparmiata solo WhatsApp. Il bando è stato annunciato dal primo ministro Starmer, che spera di far approvare il regolamento entro Natale. Il modello è quello australiano, il primo paese a regolamentare l'utilizzo dei social per i giovanissimi. E ora l'accordo fra Stati Uniti e Iran che pone fine alla guerra in Medio Oriente. Sia Washington che Teheran rivendicano una vittoria diplomatica, ma c'è ancora da attendere per la firma formale dell'intesa.
3: L'accordo è stato annunciato dai mediatori pakistani con parole trionfali. Il premier Sharif ha parlato di passo storico, ma nell'immediato si prevedono ancora colloqui, definiti preparatori, a Doha, in Qatar, prima della firma dell'intesa che dovrebbe avvenire venerdì a Ginevra. Ma il Times of Israel sostiene che la Svizzera non abbia ancora ricevuto la richiesta formale per la firma del memorandum, che permette innanzitutto di riaprire Hormuz, al cui sminamento potrebbero partecipare vari paesi europei. Ma sui dettagli dell'accordo non c'è chiarezza. Washington si aspetta che il passaggio dello stretto avvenga senza pedaggi, precisa il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, mentre Teheran dice che le tariffe saranno sospese solo per i primi 60 giorni. Forse non a caso la stessa cornice temporale in cui si negozierà un accordo definitivo sul nucleare. Altri nodi, le riparazioni richieste dalla Repubblica Islamica e lo sblocco dei beni congelati iraniani, ma soprattutto il fronte libanese. Compreso nel cessate il fuoco, insistono i mediatori e gli ayatollah, ma le forze armate israeliane ribadiscono che non si ritireranno dal paese dei cedri, dalla Siria e da Gaza. Davide Maggiore, GR2.
4: Parliamo ancora di Iran, ma dal punto di vista dei mondiali di calcio. Toccherà infatti alla squadra iraniana scendere in campo durante la notte italiana contro la Nuova Zelanda con mille interrogativi. Le altre partite della giornata di oggi sono Spagna-Capoverde alle 18, Arabia Saudita-Uruguay alle 24.
6: Mezz'ora di volo da Tijuana in Messico, dove la nazionale guidata da Amir Galanei è stata di fatto costretta a stabilire il proprio quartier generale, a Los Angeles, dove finalmente il pallone potrà rotolare, senza però cancellare mesi di tensioni, accuse incrociate, minacce di boicottaggio, solo visti temporanei, permessi lampo, il tempo di giocare, poi si ritornerà fuori dal territorio statunitense, a meno che l'evoluzione dello scenario geopolitico di queste ultime ore non porti a un cambio di rotta. Per noi è dura doverci spostare ogni volta dal Messico, avrebbero dovuto garantirci un'atmosfera migliore, il calcio potrebbe unire le persone, ha detto Galanei, affiancato in conferenza stampa dall'ex Inter Mehdi Taremi. Come se non bastasse, a complicare il tutto, nella megalopoli californiana vive la più ampia comunità della cosiddetta diaspora iraniana, i dissidenti che dopo la rivoluzione islamica hanno via via abbandonato il paese. Di qui l'anatema dei vertici della federazione. Sulle tribune vogliamo vedere solo la bandiera ufficiale. Insomma, una partita nella partita che rischia di oscurare ciò che accadrà in campo.
7: Dalla scollaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR2.
4: Ora la musica. 40 anni fa, due anni dopo il loro scioglimento, i Police tornarono sul palco facendo sperare milioni di fan in una loro reunion.
8: This is the Police reunion on stage. Let's go.
4: Era il 15 giugno 1986, al Giant Stadium nel New Jersey si tenne un concerto benefico per Amnesty International con gli U2, Lou Reed e Peter Gabriel, ma il momento più atteso era per la band di Sting, Summers e Copeland. Vederli di nuovo insieme con i loro successi, tra i quali quello che stiamo ascoltando, riaccese le speranze del pubblico, ma le tensioni tra i componenti della band finirono per distruggere il sogno. La linea torna agli amici di Music Room, il prossimo GR2 alle 19.30, più tardi.
9: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio 2 Music Room. Quando

0: Annalisa e la sua canzone estiva, e così siamo tornati in diretta per l'ultima parte di Radio 2 Music Room alle 15.40, grazie ai nostri amici del GR2 lì in quel di Saxa Rubra, con gli ampi spazi e parcheggi. Noi vi invidiamo tanto da questo punto di vista. Ma...
1: senti, fanno notare, hanno ragione, sì. Ne stavo parlando con Cariotti adesso, prima di Pellizzari il primo fu Maiorca, per
0: parliamo
1: quanto riguarda l'apnea. Maiorca è stato il più grande di tutti, poi Pellizzari e poi insomma tutti gli altri.
0: Ma che bravi, comunque
1: che
0: siete così. No,
1: sono
0: sto
1: attenti.
0: Facendo i complimenti ai nostri
1: sono
0: ascoltatori.
1: Attenti.
0: Sono attenti,
1: molto
0: sono attenti,
1: attenti,
0: preparati.
1: Scappa niente qua.
0: Ed è uno scambio reciproco. E insomma, questo ci fa piacere, perché poi ci sentiamo seguiti.
1: È uscita la notizia.
0: Seguiti.
1: È uscita la notizia.
0: Quale?
1: Ma bella, bella, bella.
0: Quale?
1: Annalisa, prossimo anno, 12 giugno, Stadio San Siro di Milano.
0: Già.
1: Si è fatta fare questo trailer bellissimo. Da un fotografo molto famoso nell'ambiente, ma un po' in tutto il mondo, dove lei ripercorre camminando tutte le sue ere. E questo denota probabilmente che il concerto tra un anno a San Siro sarà un riassunto della sua carriera, quindi per i suoi fan è un appuntamento unico.
0: Diciamo che quando un cantante arriva a San Siro, ragazzi, c'è la consacrazione, c'è poco da dire, e per eccellenza lo stadio.
1: 1963.
0: Lo stadio. Allora, apriamo ufficialmente la spiaggia di Radio 2 Music Room.
1: Sì,
0: Music
1: sì, sì,
0: Room
1: sì.
0: On the Beach.
1: On the Beach.
0: E abbiamo
1: Rubrica Tormentoni. Estate 1963, Edoardo Vianello insieme al paroliere Carlo Rossi scrivono una canzone dal titolo Abbronzatissima. Canzone che apre l'era di tutti i tormentoni, perché questo è il tormentone, la hit estiva per antonomasia proprio.
0: Sì, sì, sì.
1: Dove Abbronzatissima, visto che l'economia in quegli anni si stava risollevando, l'abbronzatura diventava un cult, un must, un simbolo.
0: Un simbolo anche di ricchezza.
1: A differenza di prima, perché l'abbronzatura era solamente per chi doveva lavorare nei campi, nei cantieri e quant'altro.
0: Esattamente, esattamente. È stata tra le canzoni più gettonate nei jukebox.
1: Uh-huh.
0: Cioè, abbiamo nella memoria delle immagini indelebili di queste ragazze jukebox, stile proprio la moda del 1960.
1: Ha venduto un sacco di dischi. Io metto la monetina nel nostro jukebox.
0: Bravo.
1: Qui nella spiaggia di Radio 2 Music Room, e il jukebox suona così.

0: Estate 1963 e ogni oltre. estate questo qua è il tormentone. Posso dire una cosa? Se siete a Roma sabato, mi autopromuovo, notte bianca dell'Euro, sì. Roma Sud, tra gli ospiti ho anche lui, Edoardo Vianello. Stavo dicendo con Matteo, tra bronzatissima, Iva Tussi.
1: Allora, ti racconto questo: ho avuto l'onore di presentare un concerto di Edoardo Vianello in Salento qualche anno fa.
0: Okay.
1: Vi assicuro che di concerti di questi artisti che hanno una storia alle spalle ne ho visti e qualcuno lo ha avuto anche l'onore di presentarlo.
0: Lui canta.
1: Lui canta, si muove, certo. E ha un repertorio talmente vasto. Tra l'altro, ricordiamo Abbronzatissima, ma non è solo Abbronzatissima, il repertorio di Edoardo è veramente vasto. E soprattutto la cosa che mi ha sconvolto, credetemi, sconvolto, come lui soltanto i ricchi e poveri, la gente che cantava e ballava in maniera instancabile per 2 ore e mezza di concerto.
0: Ma infatti io sono contento di presentarlo e farò anche un filmato, come si faceva una volta.
1: Con la videocamera che si gira.
0: Saluto anche gli amici e ringrazio, perché il premio è premio Stefano D'Orazio, sì. In ricordo di Stefano, musicista meraviglioso, batterista dei Pooh. È il momento, ho la sigla nuova qua.
1: Addirittura?
0: Sì, sì.
1: Estiva?
0: Sì.
1: Bikini?
0: No. Pillole musicali sotto l'ombrellone.
1: Va bene, bello, mi piace. No, mi piace.
0: Se no, fatela fare da un altro. Io. Questa è la sigla estiva.
1: Ma se possibile ce la facciamo fare
0: a
1: da un altro.
0: A settembre togliamo l'ombrellone. Vai, inizia.
1: Iniziamo con Vasco Rossi, invitato a Taormina per ricevere il Legend Award. Presidente appunto Fondazione Incontra l'Artista. L'appuntamento è per il 19 settembre al Teatro Antico di Taormina.
0: Taylor Swift fa la storia, la più giovane donna nella Songwriters Hall of Fame, a soli 36 anni. La cerimonia di premiazione è presentata da Steven Spielberg a New York.
1: Blink 182, a 25 anni dall'uscita, arriva la ristampa di Take Off Your Pants and Jacket. Come diceva Nino D'Angelo, togli la giacchetta.
0: Era quello,
1: bastava dirlo. Album iconico della band, che in questa nuova edizione conterrà 6 tracce nascoste. Non è la stessa cosa.
0: Andiamo.
1: Annaccia.

0: Alan Sorrenti?
1: Sì, voglio dire.
2: No, io dico dei nomi a caso.
1: Mi ha scritto Nino D'Angelo.
2: Che dice?
1: Che vuole denunciare Blink 182 per plagio.
2: Ma no, non si fa.
1: Ora che ha saputo che riesce questo take off your pants and jacket, togliete la giacchetta. No. Era lui, scusa.
2: Vabbè. Allora, stavamo parlando io e la signora Nazzaro durante la canzone della Carpenter insieme a Madonna di supereroi. Perché? Perché abbiamo una notizia che riguarda Spider-Man. Per tutti i fan dell'Uomo Ragno.
1: Sì.
2: E ti ho chiesto qual è il tuo supereroe preferito.
1: Il mio supereroe preferito, due punti, Catwoman.
2: Perché?
1: Ma più che perché bello il look di Catwoman. Cioè, noi donne non è che stiamo a guardare le cose. Cioè, il look prima di tutto, poi se riesce a salvare il mondo. Ci sta, però il look prima di tutto. Dai,
2: lei tutta in nero. Però anche noi era un po' bolognese Spider-Man.
1: Sì.
2: Rosso-blu. Genoano.
1: E poi dobbiamo ringraziare la Marvel perché ci regala le novità, le nuove uscite sempre ad agosto, a luglio. Però certo, c'è un vantaggio: che fa caldo nei cinema, si sta volentieri con l'aria condizionata.
2: Brava. Allora, Spider-Man Brand New Day sarà il film dedicato all'Uomo Ragno più lungo di sempre, con una durata di 150 minuti, cioè 2 ore e mezza, superando anche No Way Home.
1: E poi dobbiamo ringraziare la Marvel perché ci regala le novità, le nuove uscite sempre ad agosto, a luglio. Però certo, c'è un vantaggio: che fa caldo nei cinema, si sta volentieri con l'aria condizionata.
2: Brava. Allora, Spider-Man Brand New Day sarà il film dedicato all'Uomo Ragno più lungo di sempre, con una durata di 150 minuti, cioè 2 ore e mezza, superando anche No Way Home di 2 minuti.
1: Sì, la Marvel.

0: Tom Holland.
1: E... c'è Zendaya, ovviamente, nel cast, meravigliosa Zendaya.
0: Zendaya, sì,
1: così
0: sì,
1: come
0: sì,
1: Jacob Batalon.
0: C'è un sacco di gente. John Bertal che riprenderà il ruolo di The Punisher,
1: sì,
0: il
1: sì,
0: punitore.
1: Sì,
0: sì. Comunque, se amate il genere. Io, considerando che il mio eroe però posso dirti una cosa, io che ho sempre da piccolo amavo Spider-Man eccetera, il primo è sempre il più bello.
1: Beh sì, però
0: quando c'è il ragno che lo punge, quando lui non riesce a capire quello che sta succedendo,
1: la
0: poi sì, perché poi da quel sapore lì che noi, cioè che viene ripreso dai fumetti che leggevamo noi da piccoli, adesso è troppa fantascienza.
1: È vero, però la Marvel è uno dei pochi casi in cui il sequel piace comunque sempre,
0: sì, sì, sì.
1: E comunque gli incassi sono praticamente garantiti. Ultimo brano di questo lunedì di Radio 2 Music Room, arrivano i nostri amici Santa Marea, lo sai?
0: Oh, che bello! Allora,
1: erano anche sul palco di Radio 2 Live.
0: Sì, sì, sì, sì. Se volete scriveteci il vostro supereroe preferito,
1: sì,
0: se vi va.
1: Sì, sì.
0: Se vi va.
1: Altrimenti anche domani,
0: Sì, sì.

0: Allora, al 348-7300-200 avete, come dire, raccolto quell'assist che vi abbiamo fatto prima, e in tanti Spider-Man, Superman, i classici supereroi, Deadpool, eccetera. In due mi hanno fatto impazzire.
1: Sì.
0: Super Chuck.
1: Ma dai, ma Super Chuck, sì, manco io lo sapevo.
0: Allora, Super Chuck è l'alter ego di Ezechiele Bluff. Quindi parliamo di Alan Ford, questo era il fumetto. Lui era uno spazzino, a causa di un'esplosione di una distilleria acquisisce un superpotere.
1: Cioè? È ubriaco.
0: Ha una fiatella alcolica, dai, sì, dal odore nauseante, che gli consente di mettere

0: fuori combattimento gli avversari.
1: Guarda,
0: era super ciucca.
1: Questo è peggio della mia Catwoman che serve solo il look, poi se si salva. A proposito, ma adesso nei cinema non sbaglio, c'è stato il cinema, c'è stato Supergirl, che è la versione femminile di
0: Superman.
1: Di Superman. Mm. La Supergirl, sì, Supergirl.
0: Ma però, cinema in questo periodo?
1: Cinema in questo periodo, sì. Perché è bello andare al cinema in questo periodo, lo ripeto, che c'è l'aria condizionata e quindi ci fa molto piacere.
0: C'è anche il merchandising in giro, hai visto?
1: Sì.
0: Il mantello per volare.
1: Sì. Ma funziona?
0: Ma non credo. A proposito di volare.
1: Perché devo prendere la tangenziale adesso, se funzionasse mai.
0: Allora, posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Usiamo sempre la testa. Cioè, a proposito di volare, hai visto quelle immagini drammatiche in Brasile?
1: Sì.
0: Bungee jumping.
1: Facciamo perdere.
0: È morta una ragazza di 30 anni che hanno lanciato
1: senza legarla,
0: senza imbragatura.
1: Una follia. Vabbè. Dai, invece concludiamo con le cose belle, ossia ringraziando la nostra squadra. Siamo in chiusura. Intanto grazie per la parte tecnica ad Alessandro Amendolara e Andrea Perrone.
0: Sì, io volevo salutare e ringraziare Peter Parker, nonché Giuseppe Caporale.
1: Ah, ma era lui!
0: Il mio eroe visual.
1: Grazie Leonardo Cariotto, il nostro regista, Matteo Strada, l'autore, Cecilia Marta. Noi torniamo domani alle 13.45.
0: Puntuali,
1: Ciao!
0: Ciao! Rai
2: Radio 2. Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: 2-2.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Sono le 16.
8: Il peggio di 610, il peggio di 610, 610.

0: sapete cosa fare per cena? Beh, 610 vi aiuta anche in questo con il nostro prossimo ospite. Torna a trovarci il conte Cotichelli Scianoia. Bentornato.
1: Benvenuto, benvenuto.
2: Grazie, grazie sempre per questa opportunità. Grazie.
1: Allora, noi come sempre siamo qui, pendiamo dalle sue labbra per questa nuova ricetta che io leggo qua, branzino incapace.
2: Incapace casseruola.
1: Sentiamo.
2: Ingredienti per quattro persone, un classico, insomma. 873 grammi circa di branzino, che sono circa 291 grammi a testa.
1: Bisogna essere così per
2: no, no, viene 300 a testa uguale, non sono quei 9 grammi a fare.
1: Immagino, infatti.
2: 6 kg di scalogno.
1: Ah, 6 kg. 6 kg di scalogno?
2: Sì, 6 kg di scalogno.
1: Per 873 grammi, vabbè. Sì.
2: Un cucchiaio di legno, un coltello a seghetto, del finocchietto selvatico, del finocchietto addomesticato.
1: Finocchietto addomesticato, mai sentito?
2: E c'è quello che
1: c'è quello selvatico, sì, c'è quello addomesticato.
2: Magari troppo quello di troppo. Sale dell'Himalaya, pepe dell'Himalaya, olio dell'Himalaya, c'è l'Himalaya. Cioè, una volta uno va sull'Himalaya, almeno ottimizza con tutto quanto.
1: Ho capito, ma mentre il sale dell'Himalaya.
2: Menage, no, secondo
1: sì, ma come l'olio dell'Himalaya sarà schifoso? Vero, cioè, non è un posto.
2: Lì e quando è compizzato, così ha tutto il pacchetto.
1: Ma, scusa, sembra in Himalaya comprerai un olio comunque esportato, quello dico, non lo fanno l'olio lì. Vabbè, comunque, vabbè, andiamo avanti.
2: Così te lo trovi a casa. Ingredienti facoltativi: 5 grammi di paprika, ma è inutile perché non si abbetterebbe. C'è pure il pepe, c'è già il pepe.
1: Ah, perché lo diciamo?
2: Appunto, è facoltativo. Ingredienti sconsigliati: salsicce di cinghiale al sugo, che ci starebbero male.
1: Ma chi è che ci mette le salsicce col branzino?
2: Preparazione: in una capace casseruola, da cui appunto il nome, versate l'olio, adagiatevi il branzino e lasciatelo rosolare per conto suo. Se non ci riesce, fatelo rosolare voi accendendo il fuoco.
1: Ma sicuramente non ci riesce, ci vuole il fuoco. Sì.
2: Però, aggiungete l'aceto, poi prendete lo scalogno necessario. Per quattro persone ne bastano 400 grammi, 100 grammi a testa. Scartate i chili in eccesso che avete comprato e aggiungete la branzina.
1: Ma là perché io devo comprare tutti quei chili?
2: Vabbè, uno sta sempre magari finisce. Tagliate a metà il cucchiaio di legno aiutandovi con un coltello a seghetto e poggiatelo molto vicino ai fornelli, facendo attenzione che non prenda fuoco.
1: Ma perché io devo appoggiarlo vicino ai fornelli? Lo appoggio lontano, sono sicuro
2: che va fatto così. Ricetta. Continuate la cottura per un quarto d'ora di meridiana, mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno, facendo attenzione a non scottarvi, dato che il manico è più cotto, quindi state più. A fine cottura cospargete con il finocchietto selvatico e addomesticato e disponete il branzino sul piatto di portata. Spolverate con il sale e il pepe, o viceversa, pepe e sale è uguale.
1: Cioè, non è importante.
2: Sì, anche tutti e due insieme con una mano.
1: Appunto, dico, non va specificato.
2: Servite con del pane tostato e imburrato o col piatto di portata. Quello decidete voi poi.
1: Cioè, io posso servire sia su un pezzo di pane tostato e imburrato, sì, o servito a mano, però.
2: Sì. Sì.
1: Usare il pane come piatto, sì, ho capito. Beh, bella ricetta.
0: Grazie al conte Cotichelli Scianoia.

0: Con la tecnologia di ogni genere e tipo è il momento di chiamare qui a 610 perché parte la rubrica Dillo a Lillo.
1: Dillo a Lillo.com. Allora, vabbè, questo è una cosa che mi hanno spinto loro a fare, Carolina, Claudia.
0: Beh, sei così appassionato.
1: Perché, no, perché sono uno smanettone, diciamo, del computer. Mi piace, alla fine, a forza di, come si dice appunto, smanettare in termine non tecnico, praticamente sono diventato bravino.
0: E
1: ammetto di essere diventato bravino.
0: È un servizio pubblico o no quello che noi offriamo?
1: Ma sì, lo è un po'. Quindi se qualcuno di voi ha qualsiasi difficoltà con il computer di casa può chiamare e io proverò ad aiutarlo. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
2: Ciao, allora sono Andrea, chiamo da Viterbo.
1: Allora Andrea, innanzitutto vabbè, è un problema col computer, immagino, no?
2: Sì, ecco. Il computer fisso, allora da 2 giorni praticamente non si accende, cioè da schermata è tutto nero, non si accende. Non
1: hai provato a tenere premuto per 5 secondi il tasto di accensione?
2: Sì, quello l'ho fatto.
1: Hai un sistema Windows?
2: Sì.
1: Allora prova a tenere premuto il tasto Windows e premere contemporaneamente Canc più F10.
2: Ok. No, niente ancora.
1: Niente, prova un po' il tasto d'accensione e premi ripetutamente, però in modo ritmico il tasto F12.
2: Sì,
1: dovresti entrare nel BIOS.
2: Ok, aspetta. No.
1: Se nel BIOS niente.
2: No, niente BIOS.
1: È una schermata blu?
2: No, neanche.
1: Prova il tasto power ma della tastiera.
2: Aspetta che. No, niente, neanche così.
1: Ho capito. Senti Andrea, ma dico così, tanto per. Hai mica visto se hai attaccato la spina della presa?
2: La spina del computer.
1: Aspetta, cioè se il computer è attaccato al
2: allora
1: è quello attacca la spina.
2: Non hai attaccato la spina.
1: Allora mi raccomando, ecco, questo è un esempio. Grazie per avermi dato questa opportunità,
2: grazie mille.
1: Ti può far parlare dell'importanza della spina attaccata quando si lavora al computer. È una cosa che uno magari dà per scontato, ma non lo è forse l'aspetto più importante, cioè senza quella spina attaccata alla presa non può partire niente. No, questo mi è giusto ricordarlo.

0: Questa era Orpella Fanoni con l'appuntasento. E voi siete sempre all'ascolto di Radio con alcune consonanti sbagliate quiz.
1: Radio con alcune consonanti sbagliate quiz.
0: Dovremmo avere una telefonata in linea per il nostro quiz. Pronto?
2: Pronto, ciao, sono Tino Galloni e chiamo da Cesena.
0: Ciao Gino.
2: Tino, non Gino, Tino.
0: Pino Balloni. E di cosa ti occupi?
2: Tino Galloni. Vabbè, comunque faccio parte di un'equipe che studia la sterilità dei muli. In pratica osservo e monitoro l'istinto d'accoppiamento dei muli, ecco.
0: Ah, quindi passi le giornate osservando i culi.
2: I muli.
0: Tino Galloni osserva i culi.
2: I muli. Hai pure azzeccato il nome e cognome stavolta, però hai detto male i muli.
0: I culi. Dai, sei pronfo a giocare?
2: Sì, sono pronfo.
0: Che significa pronfo?
2: Tu hai detto pronfo, allora io ho risposto così, certo. Vabbè, giochiamo, dai.
3: Radio con alcune consonanti sbagliate e quiz.
0: Allora, per 7.000 euro risponti. Il Minotauro era A, in parte uomo, in parte cavallo. B, in parte uomo, in parte topo. C, in parte uomo, in parte topo.
2: Scusa, la B e la C sono uguali?
0: No, in pratica è in parte uomo e tu devi dirci l'altra parte.
2: Ma tu hai detto cavallo e due volte topo.
0: Non ho capito.
2: E vedi le tapippe che sono 7.000 euro, caro. Allora, la A la escludiamo.
0: Bravo. Allora restano la B e la G.
2: Mo cambiamo pure la lettera, scusa.
0: Sta per scoppare il tong.
2: Ma cos'è per te un topo?
0: Un bovino, il maschio della bacca o zucca, che dir si voglia.
2: E l'altro topo?
0: Ancora pochi secondi, buttati.
2: La C.
0: Ma no, era la B, il topo. La C era il topo.
2: Ma sono uguali.
0: Ma come uguali? Il topo è un rupitore, il topo è un bovino.
2: Ma tu dici topo per tutte e due.
0: Calmati, non ti azzabbiare.
2: Ma sappio, sì, ha perso 7.000 euro.
0: Salutiamo Tino Gallone che osserva i culi.
2: I culi.

0: La musica è senz'altro importante per il successo di un film.
1: Gaspare, il festival di quest'anno deve essere incentrato sul connubio tra musica e cinema.
2: Che proponi?
1: In qualità di direttore artistico, propongo di inaugurare la rassegna con una manifestazione dedicata ai grandi compositori italiani.
2: Mi piace.
0: Il lavoro di un direttore artistico consiste nel bilanciare in maniera efficace gli elementi dell'evento.
2: Allora, signori, il nostro direttore artistico ha preparato un progetto per la celebrazione inaugurale dedicato ai grandi compositori. Prego, Astolfo.
1: Allora, ho scelto 3 compositori di ieri, di oggi e di domani. Tutti premi Oscar. Rota, Morricone e Piovani.
0: Un direttore artistico deve saper suggestionare l'equipe di lavoro coinvolgendola emotivamente.
1: Partiremo con l'orchestra dal palco Centro Congressi, che suonerà il motivo di C'era una volta in America.
3: Bello.
2: E poi?
1: Poi far entrare nel piazzale una banda che segue il tema de La vita è bella di Piovani, con uno stile un po' più popolare, più vicino alla gente.
0: Un film che vi terrà incollati alla poltrona.
2: E poi?
1: E poi, in stile felliniano, un carro circense pieno di personaggi buffi dal quale arriva un motivo di Nino Rota.
3: Molto bello.
2: Mi piace. Quindi la prima musica è di Morricone, viene dal palco. La seconda è di Piovani con la banda direttamente dalla piazza. E l'ultima, Rota dal carro.
0: L'ultima Rota dal carro, nei cinema.

0: Radio 2 l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.
1: Meteoradio.
2: In serata l'alta pressione garantirà ampie schiarite e cieli sereni su gran parte del paese, ma con residui addensamenti e piovaschi lungo la dorsale appenninica in via di attenuazione. Domani, martedì 16 giugno, l'aria stabile verrà disturbata da infiltrazioni di aria più fresca, prevalenza di sole al mattino, ma spiccata instabilità nel pomeriggio, con rovesci e piovaschi diffusi sull'intero arco alpino e in forma più decisa lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in estensione da Lazio e Abruzzo fino a Campania, Puglia centro-settentrionale e aree interne della Calabria. Temperature massime in lieve flessione sul versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, rimanendo sotto i 28 gradi. Caldo più intenso invece sulla pianura padana e sul versante tirrenico, con locali punte di 34 gradi nelle zone interne della Calabria e delle isole maggiori. Venti dai quadranti nord-orientali, deboli o moderati, ma con rinforzi sull'alto e basso Adriatico e sullo Ionio. Conseguentemente mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi medio e alto Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da 1 euro. Batte, forte, sempre.

0: Buon pomeriggio, ci siamo, buon pomeriggio, sono esattamente le 16:30 minuti e 45 secondi. Inizia finalmente questa nuova stagione estiva del pomeriggio di Radio 2, bella, gioiosa, rinfrescante, capito, accattivante, e non siamo naturalmente soli, anzi, noi siamo, salutiamo Diletta Parlangeli e Sabino Zaba che vi hanno accompagnato in questa stagione, ma per l'estate ci siamo noi, e quindi buongiorno Camilla Ferranti!
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Pippo Lorusso!
0: Ah già, buon pomeriggio, scusa, lo so, io
1: vabbè,
0: buongiorno.
1: È pomeriggio,
0: Ma perché io lo dico a quelli che vivono in Australia, in Giappone, in America, capito? Poi con i mondiali non si capisce più
1: è
0: niente.
1: È sempre pomeriggio comunque, mettila come vuoi, sempre andiamo in onda sempre di pomeriggio, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì ci siamo noi, adesso 16:30-18.
0: Brava, mazza, sa tutto,
1: è
0: la professoressa.
1: Ragazzi.
0: Impareremo tutti a conoscere la prof, ormai la chiamerò così, in regia, saluto la nostra squadra, il nostro Alessandro Provenzano, ciao Ale!
1: Ciao Alessandro, invece al mixer abbiamo Alessandro Amendolara.
0: Ci trovate anche sul canale 202 in visual per ascoltarci e per guardarci in tutta la nostra bellezza.
1: Per
0: soprattutto,
1: guardarmi.
0: Soprattutto Camilla, questo potrebbe essere il nome, la bella e la bestia, quindi non cambia nulla. Tranquilli, salutiamo Mauro Sebastianelli, eccolo lì.
1: Mentre la cura è di Valentina Totta e Caterina D'Aleo. Buon pomeriggio ragazzi.
0: Dai. Allora, visto che dobbiamo fare anche i lecchini, salutiamo anche la nostra capostruttura Annalisa Bacca e poi il direttore dei direttori Giovanni Alibrandi. Basta, momento lecchino, l'abbiamo fatto.
1: Finito.
0: Siamo pronti, questo è il pomeriggio di Radio 2 e iniziamo con la grande musica.
2: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.

0: Buon vento, giovanotti Alfa, in diretta al pomeriggio di Radio 2 quando sono le 16.35, inizia la stagione estiva per noi, quindi Camilla Ferranti.
1: Pippolo Russo, eccoci già qua. Ride, mi guarda e ride.
0: Ma io rido sempre, quindi non è superficialità, attenzione, no. È leggerezza, è spensieratezza, quindi lo dico, perché poi arrivano i miei amici che mi scrivono, ridi sempre, come uno scemo, capito? Ma noi vogliamo farci i fatti vostri, lo sapete, cerchiamo sempre interazione, cerchiamo sempre confidenza, e allora ti faccio sentire una citazione meravigliosa.
1: Vai.
2: Sono le 16:36.
3: Sì? Hey, chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino.
1: Un fiorino.
0: Hey! Un fiorino. Citazione da quale film? Tu che sei esperta di cinema.
1: No, ma lo voglio dire perché sicuramente lo sbaglio, perché secondo me sono molto emozionata, sicuro adesso lo dico sbaglio. Quindi qual è il film?
0: Ma scusa, siamo due attori, no? Prestate alla radio, scusa, lo sappiamo. Non ci resta che piangere, non ci resta che piangere, perché ci vogliamo fare i fatti vostri e quindi sì. Per entrare proprio in sintonia, rompere il ghiaccio, mettervi a vostro agio ovunque vi troviate, al mare, in piscina, al lavoro, in ufficio, in macchina, dovunque siate, la domanda è quella: dove siete?
1: Cosa fate?
0: Dove andate?
1: Con chi siete?
0: Insomma, rispondete tranquillamente. Formulate una vostra frase, ci fate sapere che cosa state combinando in questo momento. Un esempio, perché poi sai quando parli uno dice ma non ho capito bene.
1: Vogliamo fare
0: un esempio?
1: Esempio, sei in macchina e stai andando a fare shopping con tua figlia, perché è finita la scuola, sta finendo, magari è un momento così, sai, mamma e figlio, mamma
0: esatto.
1: E figlio.
0: Questo...
1: Mamma, c'ho il campo estivo, devo andare a comprare le cose da calcio,
0: sì.
1: Mamma, c'ho le cose da nuoto.
0: E questo
1: papà.
0: È l'esempio edulcorato di Camilla, no? Invece io non so, mi metto nei panni del papà, faccio un esempio, ciao, sono Filippo, sto portando mia figlia alla partita di pallavolo, sto schiattando di caldo, non vuole che vada ad assistere alla partita, devo star fuori, sai che succede, no?
1: Sì, ma sì, perché sì, tu sei papà, quindi così anticipi.
0: Succedono queste cose. Insomma, fateci sapere, amici del pomeriggio di Radio 2, dove siete, dove andate, con chi siete, cosa fate, ce lo dite con un bel messaggio, con un bel vocalone al numero
1: 3487 300 200.

0: E questa era la voce di Sion nel pomeriggio di Radio 2, le 16.41. Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo a tenervi compagnia in questo pomeriggio estivo caldo, molto caldo. È il momento in cui stiamo cercando di conoscervi un po' meglio.
1: Esatto, prendiamo confidenza. Io devo dire a chi ascolta Radio 2 da 9 anni, mi devo presentare come si deve.
0: Oh,
1: ecco, non funziona la trombetta, basta, abbiamo iniziato bene, guarda, va bene.
0: Siamo tutti contenti adesso, ci mancava, grazie Pippo.
1: Che dicono i nostri amici?
0: Ci hanno scritto in tantissimi, allora leggiamo subito una prima, soprattutto sai perché? Perché dai il benvenuto a me, oltre a salutare te, dai il benvenuto a me, dice ciao, felice di rivederti già Pippo, ben arrivata Camilla, appena tornata dalla palestra, ciao da Mary dalla Maddalena, ciao Mary.
1: Brava Mary, con questo caldo, no? Vanno in palestra come nei supermercati, in banca per prendere il fresco, capito? Ci vuole. Attenzione, vocalone, pronto?
2: Ciao meraviglioso popolo di Radio 2, buon inizio di stagione.
1: Ciao.
2: Sono Antonio, sono sull'autostrada Roma-Fiumicino,
1: sì.
2: Sto andando a Fiumicino a fare shopping. Un saluto a tutti voi, anzi se qualcuno di voi è lì si facesse vivo. Ciaone.
1: Ciaone. Allora se qualcuno è lì però paghi tu, capito? Cioè fanno shopping ma paghi tu, va bene tutto.
0: Beh, l'importante è fare shopping.
1: Avanti un altro.
0: Andiamo da un aeroporto all'altro, questa volta è Mirko dalla provincia di Cagliari, in macchina direzione aeroporto a lavorare, a fare partire gli altri a 35 gradi.
1: Bravo.
0: Vabbè, ma noi siamo con te.
1: Mi raccomando, lavora pure quando dobbiamo prendere l'aereo noi, eh. Avanti un altro, chi è?
3: Buonasera bellini.
1: Buonasera.
3: Io sono Serena da Firenze e sto finendo i giorni di convalescenza perché mi sono rotta 3 costole.
1: Bene.
3: E quindi nulla, sto aspettando di rientrare al lavoro.
0: Vabbè.
1: Mi fa piacere, vai, salutiamo tutti quelli che magari in questo momento non stanno bene, hanno un malato, un acciacco, perché ci vuole,
0: ah,
1: dai.
0: Sì, salutiamoli.
1: Dove siete, con chi siete, dove andate, che cosa fate, ce lo state raccontando al 348-7300-200.
4: Salita del volo con destino

0: Eccoci, io invece in questo pomeriggio solato con 29 gradi mi sto dirigendo a scuola per andare a fare la ratifica degli iscritti dei miei alunni.
1: Bene.
0: E poi da domani si parte con l'esame orale di mio figlio di terza media.
1: Sì.
0: E poi con l'esame dei miei alunni. Quindi direzione scuola.
1: Brava, salutiamo tutti i prof, tutte le persone che devono fare gli scrutini, domani escono i risultati di volte superiori, capito? Chi ha ammesso, chi non è ammesso, inizieranno con gli esami, bello.
2: Io mi sento ancora in quell'età, quindi sono solidale, cioè come se le andassi a fare io.
1: Sì, noi abbiamo la sindrome di Peter Pan, è diverso Camilla, è diverso.
2: No, ma come?
1: Che dicono?
2: Vabbè, diciamocene ancora uno, dove siete? A Sauris, cosa fate? Sto preparando il pranzo alle 5 di pomeriggio, bellissimo, non oso immaginare che ora ci siamo svegliati, con Gisella, sua gatta, buon pomeriggio a voi, buona estate. In compagnia Fabiana. Ciao Fabiana.
1: Ciao Fabi. Attenzione, a proposito di orari, di gente che insomma è un po' affaticata, senti questo.
3: Ciao ragazzi, Fabrizio della Pallo. Ciao. Sono un operatore sanitario, ho fatto la notte, sono smontato stamattina, oggi un po' giracchiato così, spesa, due scemate, stasera da dormire presto, ma domani me ne vado al mare, quella giornata è bella limpida.
1: Bravo.
3: E me ne vado al mare. Siete bellissimi in televisione, non l'ha mai detto nessuno?
1: Grazie.
3: Ve lo dico io. Ciao ciao.
1: Hai visto? Hai visto gli amici di Rapallo della Liguria? Siamo bellissimi.
2: Vabbè, cioè, poi
1: dirlo a te. No. Con me si sprecano, devo dire la verità. Con me fanno i lecchini, dai, è normale.
2: Non è vero.
1: Chiudiamo in bellezza il momento, insomma, delle confidenze, dei fatti vostri.
2: E state rendendo piacevole la seduta di fisioterapia. Noi siamo contenti se possiamo far compagnia in allegria e leggerezza anche nei momenti magari meno piacevoli. Grazie a Radio 2 che accompagni tutte le mie giornate. In bocca al lupo a voi.
1: Brava, assolutamente. Merci. Sono le 16:48:55, ma facciamo.

0: riuscire.
1: Ambiguità, le vibrazioni.
2: Belli, bravi, belli, quanto belli, mi piacciono.
1: Sono belli, belli.
2: Siamo tutti amici, mi fanno impazzire. La colonna sonora della mia vita a un certo punto. Sì, sì,
1: e molti diranno. Somiglia un po' a lui, sai?
2: Infatti ve lo dicevo. Lui e Gigi Buffone, mi dicevano. Capito
1: no,
2: che
1: c'è
2: assomiglia.
1: Anche un po' di Favino.
2: Di Favino, sì. Ma anche di Edoardo Leo. Infatti mi scartavano sempre.
1: Senza occhiali.
2: Grazie, grazie.
1: Allora, sono arrivati un sacco di messaggi. Ce n'è uno ritardatario. Vabbè. È arrivato proprio in coda, ma noi lo leggiamo perché, cioè, perché c'è il suo perché.
2: No, soprattutto diciamo una cosa. Cioè, ragazzi, non ci dovete scrivere così tanto, va bene? Noi pensavamo di essere qui rilassati, invece stanno arrivando bizzeffe di messaggi. Accontentiamolo,
1: quindi,
2: dai.
1: Quindi dopo questo è stop ai no, c'è anche un po' di Favino.
2: Di Favino? Sì. Ma anche di Edoardo Leo, infatti mi scartavano sempre.
1: Senza occhiali.
2: Grazie, grazie.
1: Allora, sono arrivati un sacco di messaggi, ce n'è uno ritardatario. Vabbè. È arrivato proprio in coda, ma noi lo leggiamo perché, cioè, perché c'è il suo perché.
2: No, soprattutto diciamo una cosa. Cioè, ragazzi, non ci dovete scrivere così tanto, va bene?

0: allarmismo, allarmismo di Camilla, ma no, ma va.
1: Non vedi, sono già di un altro colore, poi già solo dirlo.
0: In settimana dedicheremo un argomento, anzi forse proprio già domani, su questo tema. Ma bando alle ciance, un programma che si rispetti deve avere l'argomento trainante, l'argomento portante fino alle 18. E allora io non voglio sentire ragioni quest'estate. Molta gente dice: ah guarda, io mi voglio togliere lo sfizio, perché in tanti sono lì che dicono voglio lo sfizio. E allora noi oggi vi chiediamo tranquillamente: qual è lo sfizio che vi concederete quest'estate, cioè senza sentir ragioni, capito? Ci hai pensato tutto un anno. Tu, Cami, ad esempio, lo sfizio che ti vuoi togliere quest'estate, uno sfizio.
1: Io quest'estate ci ho pensato a lungo, è da settembre dell'anno scorso che ci sto pensando.
0: Nel dettaglio, che non specifico, capito? Qual è?
1: Nel dettaglio, il mio sfizio è quello di passare una giornata interamente da sola in riva al mare, ad arrivare fino al tramonto e potermi bere una birra in santa pace.
0: Provenzano in regia, quando si parla di birra ti farà compagnia sicuramente, però sai, molti direbbero: ah, ma è banale questa cosa, vai a Ostia, vai dove vuoi, in riva al mare con la birra. No,
1: perché te ogni volta che lo dici poi lo farò e poi succede sempre qualcosa, perché non sei mai da solo. Io invece voglio essere da sola.
0: Brava, anche che dici: sai, voglio andare in riva al mare a bere una birrozza, vengo anch'io. Ci sono sempre rotti balle, capito? Figurati. Mannaggia.
1: C'è sempre c'è sempre la persona che è così.
0: Allora, se dici birra, c'è Provenzano che ti si mette attaccato alla macchina, capito?
1: Però Provenzano ha detto che ho ragione.
0: Ha ragione, certo. Ci sta. Io invece, cari amici del pomeriggio di Radio 2, uno sfizio quest'estate, sicuramente voglio riuscire a fare il bagno dopo la mezzanotte con mia figlia, capito? Perché adesso che ha 14 anni si può fare, prima che aveva 5 anni, 6 anni, andiamo a fare il bagno. No, ci sono i granchi, i pesci, le conchiglie. E invece adesso sì.
1: Ha gli
0: bello.
1: Occhi lucidi mentre ha detto questa cosa. Cioè, si è illuminato,
0: figlia.
1: È diventato anche un po' rosso. No,
0: è un po' allergia, diciamo la verità. Però sì, mi piacerebbe. Dai, voglio farmi questo sfizio, assolutamente. Voi, amici del pomeriggio di Radio 2, fateci sapere qual è lo sfizio che vi volete concedere quest'estate. Un bel vocalone, un bel messaggio al
1: 3487 300 200.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: cattive abitudini. A che punto siamo, Pippo? A che punto siamo? Abbiamo svegliato
1: siamo
0: i nostri radioascoltatori?
1: In cui stiamo chiedendo, abbiamo iniziato questo argomento, ce ne stiamo anche chiacchierando così nel fuorionda tra di noi. Qual è lo sfizio che vi concederete quest'estate? Perché insomma, dopo una stagione, dopo tante fatiche, dopo i bambini a scuola, tutte le attività, mariti, mogli, famiglie, malanni, malattie, di tutto, di più, arriva l'estate, sta per iniziare l'estate e uno dice, ma perché ogni volta mi devo sacrificare, devo rinunciare? Io mi voglio togliere questo sfizio, va bene?
0: Giusto.
1: Che ci dicono? Che ci dicono?
0: C'è un nostro radioascoltatore, Gabriella, la salutiamo, che ha detto una cosa molto carina tra le altre cose, perché dice, grazie del proposito, perché non avevo mai pensato che potessi concedermi di togliere uno sfizio. Adesso penserò allo sfizio. Benvenuti a casa mia, Gabriella, ha ragione, perché presi dalla quotidianità poi a volte è anche difficile pensare cosa posso fare,
1: brava,
0: che cosa mi piacerebbe fare. Adesso lo sai, che cosa fai, ci puoi pensare.
1: Brava, no, soprattutto dicelo, Gabriella, capito? Adesso iniziamo la telenovela con Gabriella, siamo curiosi di sapere quale sarà il tuo sfizio, capito? Mi raccomando, cose simpatiche, cose divertenti, cose particolari. Particolari come questo messaggio di un ascoltatore che è veramente un come si dice, un totem di Radio 2. Senti un po'.
2: Ciao ragazzi, Maurizio della provincia di Messina. Allora, io di sfizi ne avrei tanti da togliere e qualcuno spera ancora di toglierlo. Beh, speravo di togliermelo fino a 5 minuti fa. Perché? Perché mi ha telefonato mia moglie.
1: Eccola.
2: È lei che si vuole togliere uno sfizio. Mi ha chiamato, ci vieni a prendere, perché è da sua mamma.
1: Sì.
2: Vado a prendere perché per trasformare i soldi, gli scontrini, in una gioielleria. E io sto andando a prenderla, andrò in gioielleria e lei si toglierà gli sfizi.
0: Con gioia.
2: E io povero me, mai, sempre così mi finisce, sempre
1: così. Sempre così.
0: Vabbè, però
1: lui è bello carico, lui è dei nostri, bello carico. D'altronde, quando ti sposi, come si dice, nella gioia
0: e nel dolore.
1: ci sta, dai.
0: Nel dolore.
1: Fateci sapere, amici del pomeriggio di Radio 2, qual è lo sfizio che vi concederete. Sicuramente, perché non voglio sentire ragioni quest'estate. 06-3131 oppure
0: 348-7300-200. Noi vi leggiamo, vi ascoltiamo, li vediamo tutti.
1: Cranberries.

0: I Can Be With You in diretta qui al pomeriggio di Radio 2, Pippolo Russo, Camilla Ferranti. Sono già le 17:08 minuti, come passa il tempo.
1: Mamma mia, velocissimo.
0: Mamma mia.
1: Bellissima la voce di Dolores, manca molto.
0: Me gusta mucho. Me gusta mucho. Allora, visto che adesso parliamo un po' spagnolos, che cosa stiamo parlando oggi con il nostro ascoltatore? Di che parliamo?
1: Stiamo parlando degli sfizi che vorreste levarvi, che avete pensato, a cui avete pensato da settembre fino ad oggi. Arriva l'estate, c'è uno sfizio che magari però mi voglio levare assolutamente quest'estate. Quali sono i vostri sfizi?
0: Esatto, magari ci state pensando da una vita, perché avete rinunciato spesso per dedicarvi agli altri e c'è un momento in cui bisogna pensare prima a noi stessi. Se non stai bene con te stesso, capito, non ti tiri via qualche sfizio, come fanno a godere di te, capito?
1: È il momento saggio questo.
0: Non so cosa ho detto,
1: una riflessione profonda.
0: Va bene lo stesso. Allora, poteva mancare una classifica nel nostro programma?
1: Ovviamente no, siamo partiti di classifiche, finiremo di classifiche.
0: Ma noi non abbiamo la super classifica, noi abbiamo la mini classifica. Arriviamo. Sì. Partiti. Tre sfizi che molti italiani si vorrebbero togliere, ma non ieri o domani, così quest'anno, cioè proprio quest'estate,
1: adesso,
0: capito? Cioè, questi sono i tre sfizi che vanno per la maggiore in queste, come di moda, capito? Mi si usa così, lo sfizio del 2026.
1: Ma io non lo sapevo che Pippolo Russo era un tuttologo.
0: Hai detto la parola giusta, normalmente mi prendono in giro, sì. Il tuttologo, invece per me è un banto.
1: Infatti perché non volevo dire altro, poi mi sono trattenuta.
0: Senta, lei già che si chiama Camilla Vittoria come la regina,
1: cosa c'entra,
0: insomma.
1: Cosa c'entra questa cosa adesso? Posso leggere?
0: Allora,
1: terzo posto, bellissimo. Dopo 5 anni dalla nascita della nostra quarta figlia e tanti risparmi accantonati, torneremo in un famoso parco divertimenti europeo per sognare tutti insieme. Fabrizio da Palermo. Ciao Fabrizio.
0: Bravo Fra. E questo era per i fatti suoi, no? Così. Invece nella classifica.
1: Ma c'è anche quello che c'è. Ma c'era anche il messaggio out. Scusa, outside.
0: Ah, già il fuori. Il fuori.
1: Chiaro, nelle classifiche c'è sempre.
0: Beh, ho fatto il fighetto tuttologo, adesso basta, mi ho usciato. Al terzo posto nella nostra super mini classifica c'è la cena romantica in riva al mare. Cioè, molti italiani vorrebbero concedersi una cena romantica in riva al mare. Sai, quelle tipo col piede nella sabbia, o ancora più bello, se mai ti è capitato magari in giro per il mondo, in Italia, non lo so, col tavolo dentro l'acqua.
1: Bello.
0: Magari, non quando ci sono i cavalloni.
1: Non lo dire, perché lo vedo che lo stai per dire. No, quando ci sono i cavalloni.
0: No, quando c'è l'alta marea, capito? Però ci sono quei posti fichissimi. Sono stato in un posto in Sicilia, veramente meraviglioso, dove mangi dentro il mare, capito, la sera con la luna, così poi senti ogni tanto i pesciolini sotto nei piedi, però è figo.
1: Però i nostri ascoltatori sono curiosi, lo hai fatto tu?
0: L'ho fatto.
1: Così bene perché l'hai fatto.
0: L'ho fatto.
1: Va bene, allora,
0: anzi,
1: okay.
0: Volevo una grigliata in più, non ce l'ho fatta.
1: Dovevi pagare. Allora, al secondo posto abbiamo fare il bagno di notte, e qui ci sei.
0: L'ho detto io prima.
1: L'hai suggerito forse.
0: Perché molti dicono, è una cosa banale, ma tu l'hai mai fatto il bagno di notte?
1: Come no, a voglia.
0: Allora, una cosa se lo fai qua, non so, nel Mediterraneo, nell'Adriatico, nel Tirreno, giusto? Fai il bagno di notte, l'acqua è abbastanza bassa, sì, va bene. Valla a fare a Capo Verde il bagno di notte, valla a fare in mezzo all'oceano, che ne so, dove ci sono qualche squaletto, qualche pesciolone.
1: Ma io ho una domanda, ma perché dovresti farlo in mezzo all'oceano? Scusami,
0: perché è bello.
1: Perché ti viene in mente questa
0: cosa? Adesso non è che chi vive in mezzo all'oceano, Porello, non può fare il bagno di notte.
1: Cioè. Allora, per tornare a citazioni tipo filmiche, cioè famosi film per cui ci abbiamo passato l'estate, e ti cito anche il nome, Sapore di mare, cioè è la corsa dalla spiaggia per andare a lanciarti nell'acqua bassa e rallegrarti per l'estate.
0: Che bello.
1: Cioè, capito? Quello è il bagno di notte, no? In mezzo all'oceano, con gli squali, con le cose. Cioè, no!
0: Alina, sei andata via? Sei andata via?
1: Ah, no.
0: Ma il primo posto invece, questo riguarda te, guarda, parlando nel fuori onda, abbiamo pure discusso su questo.
1: Sì.
0: Lo sfizio che si vorrebbero togliere la maggior parte degli italiani
1: è un giro in barca, ragazzi.
0: Ma attenzione, no, come noi poveracci, io Provenzano, Amendolara, Domenico Ganci, tutti quelli che sono qua dall'altra parte del vetro, no, col pattino, con la canoa,
1: col
0: capito?
1: Motore 50 cavalli, no, ragazzi, soltanto sullo yacht.
0: Con lo yacht,
1: è chiaro.
0: Tu sei un abitué dello yacht.
1: Ovvio, ma ci abbiamo mai visto bene, ma secondo te, sono tipo da pattino, da canoa, abbi pazienza.
0: Bene, signori, tutti quelli che non vanno sullo yacht, addosso a Camillo. Che applauso, perché applauso, scusa, mamma mia, mi sta facendo sentire un pezzente in diretta nazionale, vabbè.
1: Ma mi hanno scelto per questo, scusami.
0: Vabbè, allora io faccio un altro sfizio, passeggiata notturna in riva al mare, capito?
1: Ma è sempre romantico però questo lo russo, ma come mai?
0: Da solo, capito, passeggiata. Va bene, dai, questa era la nostra mini classifica. Vi chiediamo qual è lo sfizio che sicuramente vi volete togliere quest'estate. 06-3131 per intervenire in diretta con noi, oppure
1: 348-7-300-200.
0: Olè!

0: 17:18 il pomeriggio di Radio 2.
1: 19:19 mi fa sbagliare.
0: Ho avuto un attimo, ho pensato veramente sono le 19, ma non mi puoi fare queste cose in diretta, mi si scollega il
1: poi
0: cervello.
1: Poi fanno ritardo, chiudono gli uffici, chiudono le scuole
0: bene,
1: e se la prendono
0: a
1: con me.
0: Va bene, allora andiamo. No, leggiamo qualche altro messaggino degli sfizi che ti vuoi levare, per favore,
1: esatto.
0: Dopo la classifica.
1: Qual è lo sfizio che volete concedervi quest'estate? Ce ne stanno arrivando veramente milioni, milioni, esattamente 14.727.025. Ridi, cioè, la gente ci ascolta. Che dicono?
0: Allora, cioè, chi ci dice che se proprio si deve sfiziare in grande, perché mi piace questa cosa, sfiziarsi in grande,
1: sì.
0: Un mese in un luogo di relax con massaggio piedi e tutto il corpo almeno per 3 ore al giorno e poi ricominci, quindi a minuti sono a scuola, buon proseguimento a voi.
1: Brava, anche quelli che non so che vanno...
0: Pensava andava a scuola e nel frattempo pensava al messaggio.
1: E certo.
0: È povero.
1: Però questo è vero, prendersi cura, dedicarsi delle ore, del tempo al proprio corpo, quando vai in vacanza, anche con marito, con i figli, con chi vuoi, no, per dire, e c'è la spa.
0: Sì.
1: Spesso magari uno dice vabbè non ci vado per stare a giocare in spiaggia e invece no, sti cavoli, bambino con la, capito, va a giocare.
0: Per infatti,
1: sì bisogna pensare un po' più a noi stessi.
0: Io
1: vedrai.
0: Non ho questi problemi perché io sono nello yacht a quel punto.
1: Allora però, figurati,
0: cosa, vabbè appunto io lo so,
1: salutiamo
0: chiaro.
1: Tutti i poveracci come me. Senti, Massimo invece ha lo sfizio che io mi concedo tutto l'anno, senti un po'. Pronto?
2: Ciao Camilla, ciao Pippo, sono Massimo di Stella.
1: Uè.
2: Visto che il medico già un mese fa mi ha tolto birra e gli eccessi,
1: sì.
2: Mi voglio ammazzare di gelato alla frutta, che non contiene lattosio chiaramente, perché anche quello mi fa male.
1: Bravo.
2: Quindi mi voglio ammazzare di gelato. Un saluto a tutti, buona estate, ciao ciao.
1: Ma grazie, io ti guardo, lo approvo, però posso fare un appello?
0: Vai.
1: Cioè ragazzi, i gelati 4,50€, 5 euro, no, per piacere, dai, un po' meno, 1,50€, 1 euro e ci mangiamo tutti più gelati al giorno,
0: noi
1: giusto?
0: Siamo tutti molto d'accordo.
1: Annaggia la miseria.
0: Sì. Però è bella questa cosa, che con le diete, in questo caso è per una roba di salute, chiaramente, però sai...
1: Ad esempio, stasera mangio a casa? No, non mangio, ma vado a farmi il gelato fuori.
0: Davvero?
1: Capito?
0: Sì, cioè, tu già sai quello che fai questa sera? Mamma, che uomo organizzato,
1: un minimo,
0: tutto
1: cioè,
0: di testa.
1: Sono le 5:21, alle 8 vado a mangiarmi il gelato.
0: Provenzano,
1: capito?
0: Pensaci tu, per favore.
1: Va bene, dai, il pomeriggio di Radio 2, Pippo Lorusso, Camilla Ferranti, Merck e Cremont.

0: Il ritmo estivo, questa era Partenope di Color, Serena Brancali e Merck Cremont, bellissimo, lo stiamo straballando.
1: Bravi.
0: Ci è piaciuto, cos'è?
1: Sono richiamo. Le 17, non l'hai riconosciuto?
0: No.
1: Questo è il cavallo di Mamma Rai, cioè quando il cavallo si imbizzarrisce così, quando nitrisce, un po' perché lo faccio anch'io. Vedi? È figo, eh? Cioè, sembra... Ho la faccia da cavallo, quindi ci può stare.
0: Ma onestamente io mi aspettavo più una cosa tipo, che ne so, cavalcata delle Valchirie,
1: no,
0: visto che è il richiamo del cavallo.
1: Qua non c'è Principe Azzurro, signori, mi impongono le cose, io lo dico, siamo pane al pane, dente ai denti, insomma, mi impongono le cose, arrivano purtroppo i consigli non richiesti di Camilla. Ecco.
0: Ma...
1: Allora, oggi di che consiglio ci vuoi parlare? Cosa ci vuoi dire? Perché io ho detto, tu hai il nome della regina d'Inghilterra, Camilla Vittoria, ok?
0: Intanto è Vittoria Camilla,
1: vabbè,
0: intanto,
1: uguale.
0: Vittoria virgola Camilla, sì. Intanto. Poi io non ho capito perché con questa musichetta un po' triste sotto.
1: Ma no,
0: cioè, i miei consigli sono non richiesti, ma sono, siccome sono i miei consigli, ovviamente sono richiesti, sono i miei consigli. Ti ricordo che sono sempre quella che va sullo yacht, eccetera,
1: è proprio per questo, per
0: andremo
1: questo.
0: Avanti all'infinito con questa storia.
1: Dica, qual è il consiglio di oggi?
0: Allora, ragazzi... Ci stiamo avvicinando all'ora di cena, perché sono le 17:25.
1: C'è già la fame.
0: Più o meno, certo, quando arrivi a quest'ora, più o meno c'è il momento della merenda.
1: Ma certo!
0: Torniamo ai tempi della merenda. E quindi io vi porto, tanto per dare, abbiamo detto che chi dobbiamo conoscerci meglio, chi siete, cosa fate, eccetera. Ritorno alla mia identità Umbra,
1: sì.
0: Assolutamente, vi consiglio la merenda del giorno Umbra.
1: Cioè, dove, quale, cosa?
0: È un bel pane al pomodoro.
1: Pane al pomodoro? Ah, la fettazza di pane col pomodoro.
0: È Umbra.
1: Ah, boh, vabbè, io sono di origini pugliesi, la mangiavo ovunque, cioè anche in Calabria, Provenzano, tutti i giorni. Pane
0: al pomodoro.
1: Come si fa?
0: Adesso ve lo dico subito. Si prende una bella fetta di pane, possibilmente raffermo, e tra le altre cose parlo di pane sciapo, perché parliamo di pane ternano. Quindi si inumidisce leggermente in acqua tiepida, la bagni un pochino, perché la devi un pochino ammorbidire.
1: Ah, no, come quelli sui video, sui social, che la bagnano direttamente in acqua di mare, no? È vero, ci sono quelli.
0: È una versione veloce.
1: Sì, la bagnano direttamente già salata.
0: Ma non lo so, non l'ho mai vista questa. Ma tu vedi i video strani comunque.
1: Mi scusi, regina, prego, continui.
0: Riprendi la fetta di pane, dopodiché prendi. Nel frattempo era partito il microfono. Un bel pomodoro, possibilmente un Vesuviano. Si chiama
1: Vesuviano? No, vabbè, qua roba aliena, ragazzi. Cioè, un pomodoro, quello che c'è in casa nel frigo ovunque lo tenga.
0: Il Vesuvietto, quello.
1: E quindi?
0: Lo tagli a metà, dopodiché lo spalmi, come se lo dovessi, come dire, grattugiare
1: lo
0: sopra.
1: Lo spiaccichi sulla fetta di pane.
0: Sì, vabbè, fai su e giù, su e giù, su e giù. Poi si deve colorare un pochino, deve diventare tipo un rosa pallido.
1: Ok.
0: E devi vedere anche i semini, quelli gialli. Dopodiché spruzzi leggermente un po' di sale, quindi non nell'acqua di mare possibilmente, perché sennò è già sale dal fetto.
1: Certo.
0: Invece lo devi mettere sopra. Poi contorni tutto con un po' di olio.
1: Ma sì.
0: E poi dulcis in fundo la regina di tutti, il re degli è un ortaggio?
1: Il basilico. Il rosmarino. Vabbè, signore, tutto questo per dirci pane pomodoro. Mannaggia la miseria, guardate.
0: Comunque, è un odore il basilico.
1: Ti dico la verità, questo consiglio mi è piaciuto, perché in questo momento molti sicuramente vanno lì, aprono il frigo, vanno in cucina e si fanno una bella fettazza
0: puoi
1: di pane e pomodoro.
0: Anche una spruzzata di pepe, se
1: ma
0: puoi.
1: Ma sì, mettete quello che volete.
0: Un po' di pepe.
1: Un po' di cetriolini, insomma, abbuffatemi come volete. Grazie per il tuo consiglio. Un consiglio che invece do a chi ci sta ascoltando sono gli amici di Onda Verde.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: 2-2. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile.
3: exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Attenzione sulla tangenziale di Napoli ad un veicolo contromano allo svincolo con la zona ospedaliera. Ripetiamo, veicolo contromano allo svincolo con la zona ospedaliera sulla tangenziale di Napoli. Per le altre notizie andiamo al nord, sottolineando che sono moltissimi gli incidenti stradali segnalati in queste ore sulla statale 32 ticinese, tratto chiuso per un grave incidente tra Oleggio e Varallo, sulla statale 45 di Val di Trebbi, altro tratto chiuso per un altro grave incidente tra la variante di Rivergaro e la tangenziale di Piacenza. Sono 7 chilometri di coda tra Monte San Savino e Valdarno sulla 1 da Firenze-Roma in direzione di Firenze per un altro incidente. Sulla 7 ci sono code allo svincolo per Genova e ancora code per 3 km per lavori tra Genova, Bolzanete e Busalla, code per 2 km per lavori in corso tra Chiavari e Rapallo sulla 12 e poi code sulla tangenziale nord di Milano allo svincolo con la statale 36 sulla Lainate Chiasso, code per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso e code per un altro incidente tra il lago di Como e Monte Olimpino. Siamo nella capitale, diramazione Roma Sud, code tra Torre Nova e il grande raccordo anulare di Roma, code a tratti sul grande raccordo tra l'autostrada per Fiumicino e la statale via Appia. Ancora sulla statale di Paganico, traffico bloccato per un altro incidente all'incrocio con Bagnaia e carreggiata chiusa per un altro grave incidente tra la A14 e Monzano sulla statale 76. Infine, attenzione a un incendio che si è sviluppato tra Bari Nord e Bari Sud sulla A14. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
9: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Gualdemar, la paró con el pecho, va a tirar.
10: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
11: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.

0: Maroon 5 qui al pomeriggio di Radio 2, quando Pippo Lo Russo e Camilla Ferranti vi accompagnano fino alle 18 tutti i giorni. Da che ora che ora?
1: Dalle 16:30 alle 18.
0: Che ore sono adesso? Che ore sono adesso?
1: Sono soltanto le 17:35. Ci avete ancora un po' per stare in compagnia.
0: A voglia, ce la stiamo godendo. Prima di tornare sull'argomento, c'è il cazziatone in diretta.
1: Oh, mamma.
0: Tu lo sai.
1: Male.
0: Gli amici di Radio 2 non lasciano proprio niente al caso. C'è
1: ma niente. Ma proprio niente.
0: Hai dato il consiglio della merenda del giorno? Cioè oggi nostra Camilla vi ha consigliato di fare a merenda una bella fettazza di pane col pomodoro, capito? Sì. Quello bello, messo così con un po' di sale, origano, basilico, così. Daisy dice: ciao, sono una napoletana verace. Sul pane col pomodoro, Camilla ha dimenticato l'origano, l'aglio, anche solo strofinato sul pane, perché l'aglio è un antibiotico naturale, capito?
1: Ah.
0: Anche a me piace l'aglio, però non lo digerisco.
1: Però
0: quindi,
1: ragazzi, c'era una ragione, esatto. Ah, non lo digerisci. Lui ha detto, l'ha detta così, l'avete, perché non lo digerisci.
0: Sì.
1: La verità dei fatti è che non lo vuoi perché non si sa mai.
0: No, che si sa mai?
1: Che non si sa mai.
0: Cioè, se io lo mangio, ma io lo mangio, spesso lo mangio volentieri, assolutamente.
1: So che fa bene. Io lo butto, Provenzano.
0: No, solo, sì, adesso fate comunella voi due. È solo che poi a casa mi viene, guardo la televisione e senti, mi viene su, capito? E quindi, piuttosto che avere i cazziatori in famiglia.
1: Vabbè, però, potevo anche dare un altro suggerimento di un'altra merenda ancora, ma questa poi arriverà.
0: I prossimi giorni, arriverà. Dai. Attenzione, qual è lo sfizio che volete togliermi quest'estate? Che ti dicono?
1: A me. A te.
0: A te, a me.
1: A
0: sì.
1: Te.
0: Questo,
1: a me.
0: Pronto?
1: A voi.
2: Ciao, sono Serafina da Treviso, ho 9 anni, e lo sfizio che vorrei togliermi quest'estate è che quando vado al mare in piscina ci vorrei stare sempre tutto il giorno.
0: Bravo.
2: E sto scrivendo nel cellulare della mia mamma.
0: Bravo Serafino, bello. Lo vedi? Devi stare al mare,
1: carino,
0: in piscina tutto il giorno, diglielo a mamma e
1: carino.
0: Papà, assolutamente.
1: E invece qui ce n'è uno molto molto interessante, vorrei leggere tutti i libri che non sono riuscito a leggere l'anno scorso. Mario da Barrafranca, bella, questa dei libri in estate è una cosa molto molto bella, perché magari hai più tempo libero e ci sta che c'è quel titolo, cioè ci sta che uno riempie in realtà la libreria di casa, perché dice questo lo leggerò. E ho letto che se tu riempi le librerie con tanti libri che magari non hai letto, titoli, però in realtà è una curiosità, cioè qualcosa che ti nella testa dice che tu li leggerai, c'è una forma di cultura anche quella.
0: Infatti noi siamo gli italiani famosi nel mondo perché compriamo libri ma non li leggiamo, capito? Per le librerie, esattamente qui, per riempire la parete.
1: Perché fanno arredamento, ma a casa mia ci stanno bene.
0: È esattamente questo, esattamente, dai. Amici, occhio, perché se dovessi dire vogliamo giocare, strega, comanda!

0: Ecco Francesca Michelin.
1: Eccola qua.
0: Sono sempre così, me lo prendete sempre così con... A sorpresa, rientro sempre a sorpresa.
1: No, diciamo la verità, diciamo la verità. Ho schiacciato io in ritardo il tasto e quindi l'ho messo, ti ho messo in difficoltà. Okay, fammi un applauso perché io dico sempre la verità, sempre.
0: Devo andare alla velocità di Pippo Lo Russo, va a 2000. Per stargli dietro non è facilissimo.
1: Grazie, grazie. Ogni riferimento. Vi stiamo chiedendo qual è lo sfizio che sicuramente vorrete togliervi e concedervi quest'estate. Che dicono?
0: Questo lo devo leggere perché lo vorrei fare anche io, però non ho il coraggio di farlo. Lancio con il paracadute. Ma con assistente Francesco, questo mi piace. Mia madre mi ha detto: se lo fai, non ti rivolgo più la parola.
1: Io, a me è capitato una volta, sono andato su, mi volevano lanciare per il mio compleanno. Me la sono fatta addosso completamente, ma proprio davvero, e quindi sono rimasto. Ma è il tuo compleanno? Vabbè, con il mio compleanno decido io, basta, atterriamo. Quindi non mi sono buttato.
0: Lo so, è difficile.
1: Signori, con l'aereo si possono andare in tanti posti. Molta gente, insomma, consiglia sempre, sai, di andare qua, di andare là, ma come lo facciamo noi? Come vi mandiamo noi? Ma soprattutto, come vi ci manda lei?
0: No.
1: È il momento di Tutti in Gita con Radio 2.
2: Te c'hanno mai mandato a quel paese?
1: Ogni giorno scopriremo una località, un borgo, un paesino che magari non conoscete o che magari vi capita così sul percorso, vi incuriosisce, vi fermate, insomma, a fare una visitina, capito?
0: Così, fate un'inversione di marcia e girate magari sulla E45 per caso.
1: Sembra tutta così carina, tranquilla. Oggi dove li mandiamo?
0: Tutti a quel paese, tutti, perché mi piace questo pezzo finale, la canzone di Alberto Sordi, la volevo ripetere. Va bene, noi dove andiamo? Anzi, dove vi porto? Dove vi mando? Vi mando tutti quanti a San Gemini, posto carinissimo.
1: Ci sono sempre passato vicino, non mi sono mai fermato. Spiega, dica.
0: Hai bevuto l'acqua sicuramente.
1: Grazie.
0: Va bene, famosissimo comunque per una festa patronale bellissima che di solito si tiene a fine settembre. Cantine aperte se siete amanti del vino, quindi girovagate tutte le vie di questo centro storico medievale bellissimo, veramente bellissimo. 15.000 abitanti, è un borgo splendido, è un borgo pieno di storia, pieno di ricchezza, dove si mangia molto molto bene e dove la gente è molto accogliente, tra le altre cose si sta freschi, quindi se ci andate adesso d'estate respirate, perché meno non male. È la temperatura umbra, ma è un po' perché siamo un po' più alti. Famosissima questa festa patronale, soprattutto c'è una roba, sempre visto che abbiamo parlato di mangiare, c'è una cosa molto buona da mangiare e da assaggiare.
1: Cioè?
0: E vi dico, in un ristorante proprio in centro, ed è la famosissima pizza sotto l'ufoku.
1: Cioè, come sotto l'ufoku?
0: La
1: pizza si fa sopra l'ufoku, sennò come fa a cuocere?
0: Si chiama così, ma io che te posso fare?
1: Sì, ho capito, ma allora faccio pensare un attimino come si fa sta pizza sotto l'ufoco, capito?
0: Aia. Cioè,
1: dice un po' com'è?
0: Guarda, se sembra una maga delle ricette, ma non lo so.
1: Io non so se sto parlando ciociaro, umbro, marchigio, non lo so, capito? Quindi
0: è partito dal barese, è arrivato un umbro un po' maccheronico.
1: Oh, scusate, visto che andiamo a San Gemini, ok? Ci stiamo mandando a San Gemini, in cosa consiste questa pizza sotto l'ufoco?
0: Ragazzi, è una cosa molto semplice perché è un impasto di farina, acqua, sale e viene cotta sulla pietra incandescente del camino, perché per ritornare alle tradizioni della cucina povera, quindi della cucina ombra, questi camini storici enormi, sai, quelli fatti un po' a cupola, così poi c'è questa piastra di pietra di fronte, tu metti questo impiastro,
1: una sorta di piadina,
0: schiacci,
1: diciamo?
0: Sì, chiamiamola così, ma è un po' più pastoso, sa un po' più di pizza, infatti pizza sotto il fuoco.
1: Curiosità, stavo guardando nel fuori onda, perché sapevo che avresti parlato di questo, di una signora che cucinava questa pizza sotto il fuoco, ma tutta piena di cenere, la stava spazzolando.
0: Cioè... Perché la cenere comunque la copre anche di un colore e la cuoce anche meglio. Poi la cenere è una cosa buona, serve anche per pulire, lo sapevi?
1: Cioè, adesso stasera vedrai che gente a tavola. Sì, questo
0: Camilla
1: lo so.
0: Camilla casalinga.
1: Certo. Ma Provenzano stasera smette di fumare, spegne la sigaretta sulla pizza del vicino e poi dice: buono, sai, sotto il fuoco. Cioè...
0: Non si può. Però ragazzi, è veramente buonissima, perché poi la potete farcire come volete, l'aprite e dentro ci puoi mettere di tutto di più, dalla
1: un
0: verdura cotta. Bellissima pizza al mozzicone, il famoso mozzicone.
1: Molti non mozzico via. No, bello. Allora, consigliamo, la nostra Camilla Ferranti ci ha mandato proprio, a me mi ha mandato proprio da altre parti, ma
0: sì,
1: tutti voi
0: sbagliato tempo.
1: A San Gemini, quindi se quest'estate passate in Umbria, volete fare un'escursione a San Gemini a mangiare sta pizza sotto l'ufoco, poi fatecelo sapere.
0: Con un buon bicchiere di vino è un'ottima idea.
1: Dai, tra poco chiudiamo l'argomento, ma soprattutto andiamo poi a salutarci con i vostri auguri.

0: Buonasera ragazzi, sono Antonella da Roma. E per quest'estate non voglio togliermi solo uno sfizio, ma tutti gli sfizi che mi pare.
1: Ma sì.
0: Sono in pensione felicemente da 3 anni, sono ancora giovane, quindi voglio togliermi lo sfizio che la mattina mi alzo e decido se andare al mare, in montagna, giro in macchina, giro in moto, collina, passeggiate, certo. Piscina, poi? Amici, aperitivi, cene, cenette, pranzi fuori,
2: abbiamo
0: mare,
2: fatto giorno.
0: Sul mare, laghi, montagna.
1: Abbiamo capito, insomma, non si ferma. Beata te che c'ha tutti sti sfizi.
2: Ma come
1: te.
2: La chiamiamo? Libertà.
1: Non lo so. Uno sfizio che ci vogliamo togliere noi invece è quello che è arrivato il momento, insomma, per chiudere in bellezza con la dedica. Vi ricordate le dediche che si facevano una volta? E allora, se volete fare gli auguri a parenti, amici, colleghi, vicini di casa, compleanni, anniversari, auguri proprio, che se no, che buona vacanza, bello. Che ti vada storta. Fatelo voi, mi raccomando, i tanti auguri al pomeriggio di Radio 2.
3: Tanti auguri a chi tanti ama Dio, tanti auguri in campagna ed in città.
1: 348 7300 200.
2: Occhio che è partita la carrellata.

0: meraviglioso Francesco Renga, cioè meraviglioso lo dico io, meravigliosa invece è la sua canzone, il titolo.
1: Ah, pensavo lo dicevi a me.
0: Il pomeriggio di Radio 2, Pippolo Russo, Camilla Ferranti in diretta dalle 16.30 fino alle 18. Stiamo insomma affrontando argomenti, stiamo vedendo rubriche, tutto quanto, ma quando arrivano gli auguri di compleanno tutti vogliono le dediche e allora accontentiamo i primi due di questo pomeriggio.
1: Dai, okay? Uno lo devo leggere assolutamente.
0: Prego, dottoressa.
1: Perché non sono degli auguri di compleanno, sono degli auguri diversi, sono fatto, lo dicevi a me.
0: Il pomeriggio di Radio 2, Pippolo Russo, Camilla Ferranti in diretta dalle 16.30 fino alle 18. Stiamo insomma tutti affrontando giorni, argomenti, stiamo vedendo rubriche, tutto quanto, ma quando arrivano gli auguri di compleanno tutti vogliono le dediche e allora accontentiamo i primi due di questo pomeriggio.
1: Dai, okay? Uno lo devo leggere assolutamente.
0: Prego, dottoressa.
1: Perché non sono degli auguri di compleanno, sono degli auguri diversi, sono fatti proprio con il cuore, tra le altre cose, perché c'è

0: invitati a fare gli auguri e dire grazie, auguri.
1: Vabbè, buon
0: ottimo divorzio.
1: Divorzio sia,
0: un buon non divorzio.
1: E poi c'è Manuel da Viareggio che è al 348-7300-200. Fa gli auguri alla nonna, la nonna Giuseppina, che oggi compie 92 anni. Quella. Quindi tanti auguri,
0: auguri
1: nonna Giuseppina.
0: Auguri da
1: tutta la famiglia di Radio 2, che meraviglia! Bello, bello, bello. Se volete fare gli auguri a parenti, amici, colleghi, approfittatene. Noi siamo qua fino alle 18. Ovviamente il programma è sempre quello, il pomeriggio di Radio 2.

0: Bello.
1: Bello, ci è piaciuto Gracie Abrams. I hit the wall.
0: Mi hai fatto spaventare per un attimo. Mi sono spaventato.
1: Mamma mia, non si può dire niente, non si può neanche sbagliare una parola qua, che subito zoom, e arriva.
0: È arrivato secondo te il ritardatario? Quello che voleva dire, ma no, gli auguri, figurati. E poi ci ha pensato?
1: Ce l'abbiamo. È arrivato, sono degli dolcissimi auguri in realtà per la nascita di Nicoletta. Tanti auguri.
0: Auguri Nicoletta, ma chi l'ha mandato, il papà, la mamma? Non si sa,
1: è un anonimo. E sono puntini.
0: Sarà quello
1: puntini,
0: di prima.
1: C'erano i puntini.
0: auguri, un abbraccio alla nuova arrivata Nicoletta. Quindi sono le 17:57:48 in questo momento. Noi ci dobbiamo salutare, l'appuntamento è sempre domani, con calma, rilassati, voi mangiate e poi ci godiamo il pomeriggio di Radio 2 tutti insieme, capito?
1: Dopo che avete digerito.
0: Dalle 16:30 fino alle 18 stiamo proprio rilassati alla bersagliera, come piace a noi.
1: In sella.
0: Grazie a tutta la squadra di Radio 2, grazie a tutti gli amici del pomeriggio di Radio 2, grazie Camilla Ferranti.
1: Grazie Pippolo Russo, è stato un piacere essere qua.
0: Piacere per tutti, ma soprattutto piacere per gli amici che verranno dopo di noi, il divertimento continua con Estate da Matti. Ciao!
1: Ciao a tutti! Ciao.

0: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
1: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
0: E la mia ha fino a 7 posti.
1: Anche la mia.
0: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
2: Daikin, la soluzione a...
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Sono le 18.

0: Eccoci qui purtroppo per una nuova settimana su Radio 2 con Estate da Matti.
1: Sì.
0: Praticamente una versione economica dei Matti da Legare.
1: Sì, è vero, è vero.
0: E se pensate che in quattro già non facevano ridere,
1: no,
0: figuratevi in tre, ragazzi.
1: È vero, Bruno.
0: Marti Columbi e Francesco Rienzo, però, sono una certezza.
1: In che senso? Scusa.
0: Nel senso che con loro, sino a fine luglio, c'è la certezza di aver voglia di vacanza.
1: Beh, sì, anche prima. Sì.
0: So però che oggi avete un ospite brava, bella, ricca di contenuti e anche di follower.
1: È vero, confermiamo.
0: E allora mi domando, come mai l'hanno messa a fianco a voi due?
1: In che senso?
0: Che avete dovuto corrompere?
1: Ma nessuno.
0: Quali favori avete dovuto fare per avere una ragazza così in gamba al vostro fianco?
1: Ma nessuno!
0: Tanto lo scoprirò, Intanto iniziate, ricordate che Estate da Matti può nuocere gravemente alla salute.
1: Sì.
0: Soprattutto la mia.
1: Vabbè, ma non è così male, dai. Più o meno. Iniziamo alla grande, fra poco vi presenteremo la nostra amica che sarà con noi in diretta. Intanto Francesco.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, con lui apriamo ufficialmente Estate Amati, la versione con nome, come dice il nostro Barbieri, di Mattia Legari, in vostra compagnia fino a fine luglio. Io sono Barti Colucci, con me, presente, ha accettato la richiesta, Francesco Arienzo da Milano. Ciao Francesco.
1: Evviva! Ciao Barti.
0: Tra l'altro siamo in diretta, eccezionalmente, fino a fine luglio, anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Ma, come ha detto il nostro amico Bruno Barbieri, oggi abbiamo un ospite speciale, una nostra amica, una bravissima conduttrice, influencer, o meglio, content creator.
2: Esatto,
0: l'avete sentita. Signore e signori, con noi Lavinia Mauro.
2: Grazie.
0: Emozionatissima.
2: Sì, dai, ci sta. Beh. Sono felicissima, emozionatissima. Allora, grazie per la presentazione.
0: Avevi un desiderio, cioè, Marti, mi puoi presentare dicendo Lavinia Mauro e l'altro cognome tuo,
2: esatto,
0: che sarebbe?
2: Lavinia Mauro Frontera.
0: Frontera.
2: È spagnolo, Frontera.
0: Ah, perché parli
1: ma è
0: spagnolo?
1: È vero, è d'arte, Lavinia.
0: Ma scusa, perché nome d'arte dovrebbe essere Frontera?
1: Ma che ne so,
0: chiamo Frontera.
2: Frontera, non è spagnolo.
0: Come Joaquin Cortés, che è il vero
2: esatto,
0: nome.
2: Esatto, è il tocco di internazionale.
0: Scusa, perché ti sei chiamata direttamente la Vigna Frontera? Era molto c'è ragione.
1: Ma perché non ti fai fatto due scuse?
0: No, per capire.
2: Sono d'accordo con Francesco, cognome. Però.
0: Ma Frontera è il tuo vero cognome o cioè c'è la virgola sul passaporto? Non c'è,
2: no,
0: non compare.
2: È Lavinia Mauro, Frontera è il secondo cognome spagnolo di papà.
0: Ah, perché papà è spagnolo?
2: La nonna.
0: La nonna, di dove?
1: Non sto capendo niente.
0: Neanche io, raga, mi sono perso.
2: Il cruz della frontera, il sud della Spagna.
0: Il sud della Spagna. Francesco, non conosci nulla di geografia, è chiaro, no?
1: Non so neppure il nord, il centro, non so niente della Spagna, figuriamoci.
0: Ma tu viaggi però, no? Visto che estate, stai viaggiando, viaggerai.
1: In metro. In metropolitana per arrivare in studio.
0: E caro amico mio, cara la nostra Lavinia, visto che è estate, si viaggia in metro, si va in vacanza, l'estate è bellissima, sole, caldo, mare, amici, ma c'è un ma.
1: Ma c'è
0: anche
1: un ma.
0: Quel ma sono loro, le signore zanzare, signore.
1: Mamma mia.
0: Eh sì, perché parliamo di zanzare, mamma mia, perché è uscita questa notizia quest'oggi, c'è un'iniziativa da parte di Debug di Google che ha richiesto all'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti, l'EPA, l'autorizzazione a rilasciare fino a 32 milioni di zanzare maschio trattate con Wolbachia, con la finalità di far sì che le zanzare pungano meno, che sembra che i maschi pungano meno rispetto alle zanzare femmine, ecco, capito?
2: Sono sempre le femmine poi quelle che punzecchiano di più.
0: Giustamente. Dici Francesco, dici.
1: No, quindi liberano i maschi affinché non per non essere più punti.
0: Così dicono.
1: Ma funzionerà questa cosa?
0: Ma non lo so, ragazzi. Di sicuro funzionerà, lo staremo a vedere. Di sicuro nel frattempo ognuno di noi l'estate sperimenta i vari metodi, anche quelli casalinghi, per far sì che queste zanzare non ci pungano. Voglio chiedere subito alla Vigna, qual è il metodo naturale della nonna che usi per non farti... A te ti pungono intanto?
2: Allora, purtroppo io sono proprio il bersaglio principale. Okay. Sì, in una stanza io faccio da scaccia zanzare perché pungono solo me. Esatto. Allora, però il mio rimedio, e questo me l'aveva detto appunto mia nonna, è di mettere un po' di caffè, la polvere del caffè, una ciotolina e dare fuoco.
0: Dove? Sul comodino?
2: Una stanza all'aperto anche.
0: E gli dai fuoco?
2: Dai fuoco al caffè, alla polvere del caffè.
0: Ah, ottimo, cioè non respiri però le zanzare non ci sono più.
2: No, c'è un odore di bruciacchiato, caffè bruciato. Ecco.
0: Che bel rimedio, bello.
2: Però posso dire un pochino
1: funziona?
0: Tu Francesco ne hai rimedi?
1: Il mio rimedio è la rassegnazione, Batti. Io lo so, tanto ormai qualsiasi caffè brucio qualsiasi cosa, no, a me m'acchiappano, mi pongono e mi dissanguano queste.
0: Ma infatti la verità, ragazzi, qui questi rimedi, ho provato pure io, caffè contro caffè, un bicchiere di acero, niente, non funziona. Però vogliamo sapere dagli ascoltatori di Radio 2, qual è il vostro rimedio efficace, mi raccomando, della nonna che usate contro le zanzare? Allora fatecelo sapere, messaggi scritti e anche vocali, 3487 300 200.
3: Estate da matti.
4: Estate da matti, la grande freschezza.

0: Saremo per la prima settimana, per non dirlo più, di Batti alle Gare. Io, Barti Colucci, Francesco Rienzo da Milano, con noi la nostra Lavinia Mauro Frontera.
1: Diciamo
0: il cognome.
1: Frontera.
0: Frontera, Mauro Frontera. Allora, siamo anche in diretta sul canale 202 del Digitale Terrestre, non tanto per guardare me e Francesco, quanto per contemplare la bellezza e la bravura della nostra Lavinia.
1: È troppo buono.
0: Di cosa stavamo parlando, Lavinia?
1: Stavamo parlando dei rimedi naturali contro le zanzare.
0: Esatto.
1: I vostri rimedi naturali contro le zanzare.
0: Francesco, tu non ne hai detto, Lavinia c'ha quello del caffè, ma i nostri ascoltatori ci hanno scritto in tanti al 348 7300 200, molti ci scrivono il rimedio naturale, le zanzariere, giustamente, la zanzariera,
2: giustamente, sì.
0: Ma non funziona anche la zanzariera, perché una volta che apri. Abbiamo un vocale, Peppe Verdelli in regia, che salutiamo, possiamo ascoltarlo un vocale, abbiamo tempo, vai, sentiamo chi è.
3: Nessun sistema,
0: no.
3: Dalle 7 alle 19,
0: sì?
3: mosche.
0: Sì.
3: Dalle 19 alle 7 zanzare.
0: Ah, quindi lui proprio le prende tutti gli insetti.
1: Mamma, non c'è tregua.
2: Effettivamente, un incubo.
0: Effettivamente anche le mosche non vengono mai citate.
1: Però perché? Meglio le mosche delle zanzare.
0: Dici?
2: No, sì. non lo so, ragazzi.
1: Non fungono, non le mosche.
0: Beh, no, però il ronzio della mosca, insomma, no.
2: No, a me pure le mosche mi fanno uscire pazzo, quindi niente.
0: A Francesco pungono pure le mosche.
2: Sicuro.
0: Va bene, ci fermiamo un attimo, raccogliamo un po' di messaggi vocali, ma torniamo fra pochissimo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: 2-2.
4: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
5: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
6: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
7: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
3: 2-2.
8: Pronto?
9: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
8: All'unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
3: 2-2.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: sponsorizzato dalla Federazione Italiana Golf. 83esimo Open d'Italia. Tanto green, grandi emozioni e tanta musica con Rai Radio 2. Estate da matti.
1: I'm Harry Styles. Un saluto a Bardi Colucci con Me alleno sempre con lui. Ciao Bardi.

0: Size, Dance No More, lo saluto, ciao Harry con cui mi alleno. Guarda, per fortuna c'è la nostra la mia che può confermare che vive a Roma, non diciamo dove, ma vive a Roma.
1: Confermo che ha preso casa a Roma.
0: Ah, vedi?
1: Ora, quanto ci viva io. Non gli ho scritto oggi, Harry.
2: Sì, ma questo non giustifica un'amicizia presunta con Barti Colucci.
0: Ma non è un'amicizia di palestra. Mi chiede
1: potrebbe
0: come
1: essere,
0: mi chiede come far esplodere i pettorali, gli do consigli, capisci?
1: È giusto.
2: Ma sono esplosi perciò, che fine hanno fatto? No, ce li hai.
0: Si sono sconfiati. Allora stiamo parlando a Estate Amanti con Barti Colucci, Francesco Arienzo, la nostra Lavinia, Mauro Frontera, diciamo il secondo cognome, se no si inalbera.
1: Frontera. C'è la parte spagnola poi.
0: Di Zanzara.
2: Ma pure io voglio un secondo cognome.
0: Scusami, in spagnolo come si dice Zanzara?
1: Moschitos.
0: Ah, moschi, giustamente, moschi. Vale per tutti. Abbiamo tanti messaggi che ci danno una mano a sapere quali sono i rimedi efficaci contro le nostre amiche zanzare. Sentiamone uno, sentiamo chi è.
3: Un rimedio naturale è bruciare il caffè macinato
1: vedi,
3: con vari piattini sparsi sul terrazzo o nel giardino.
0: Se può.
3: E funziona veramente.
0: Ma ho capito, ma poi sembra un monastero. Sì, ma tu puoi spargere 2000 piattini bruciandoli.
1: Un po' di bruciacchiato però, insomma. Funziona.
2: Capito, ma poi quanti caffè devi bere durante il giorno, raga?
1: No, non bisogna berlo, cioè deve essere fresco, cioè non i fondi del caffè.
2: Ah no, deve essere proprio, ma quello costa il caffè, ragazzi.
0: Conviene farsi pungere, Francesco.
1: Non è economico, però.
2: Certo.
0: Però è un disagio, no? La zanzara d'estate è un disagio, diciamoci la verità.
2: Ti ringrazio per il gancio, prego, Bart. Prego, infatti prego. Il disagio di oggi è proprio quello che provi quando in camera da letto,
0: sì,
2: insieme a te e alla persona con cui dividi il letto, c'è una zanzara.
0: Eccola.
2: Che io capisco, ognuno fa quello che deve. Tu vuoi dormire e lei deve pungere, succhiare il sangue, no?
0: Sì.
2: Quello che non comprendo però è l'accanimento verso il quale, cioè verso il quale lei va, cioè solo su una delle due persone che dorme in quella camera da letto.
0: Vero.
2: Perché sempre a te e non a lei?
0: Perché?
2: Non è paranoia, è così, te ne rendi conto, perché la persona che ti sta accanto dorme serenamente.
0: Sì, è vero.
2: Le zanzare neppure si avvicinano. In 20 anni non si è mai grattata, non ha mai sentito il ronzio. Tu prendi tutte le precauzioni, zanzariere, finestre bloccate, bruci il caffè, giri di perlustrazione per capire se ce n'è uno in tutta casa. È un lavoro, finisce alle 3 del mattino, ma almeno sembra tutto a posto.
0: Sembra.
2: Puoi andare a riposare sereno.
0: E poi?
2: Finalmente spegni la luce ed è in quel momento che viene fuori da chissà dove la zanzara.
0: Ma è vero.
2: Sembra
0: è vero.
2: Un caccia F-35 che ti passa accanto all'orecchio per avvisarti che ti sta venendo a prendere. Tu ti sbracci, infili la testa sotto il cuscino, ti giri, ti rigiri, accendi la luce perché la devi trovare, fai un casino e lei a fianco a te, sai che fa?
0: Che fa? Dorme!
2: Tu spegni la luce e di nuovo senti che quella spregiudicata si è appoggiata proprio sulla tua guancia e tu per acchiapparla ti dai uno schiaffo che nemmeno chi ti odia riuscirebbe a metterci tanta forza e lei a fianco a te sai che fa?
0: Cosa fa? Dorme?
2: Russa! La mattina ti svegli pieno di ponfi, una faccia così per la zanzara e per gli schiaffi che ti sei dato e lei invece si sveglia riposata, ti guarda e ti dice: mamma mia, ma come ti sei ridotto? Tu la notte devi dormire!
0: Grande verità!

0: L'avete appena sentita qui a Estate da Matti, Bartico Lucci, Francesco Rienzo, la nostra Lavinia, Mauro Frontera. Vamonos, Frontera. Allora, di cosa stiamo parlando? Di zanzare, tanti messaggi vocali al 3487-300-200. Ricordo che se volete potete anche vedere gli occhi blu di Francesco Rienzo sul canale 202 del Digitale Terrestre. Siamo in diretta anche lì. Allora, abbiamo un vocale sui rimedi contro le zanzare. Allora, sentiamo un po' cosa ci dicono i nostri amici. Vai.
1: Io so che per i bambini si dà un cucchiaino di Betotal che allontana le zanzare perché la pelle un odore che non è per loro gradevole. Sì. Provate anche voi grandi.
0: Guardi signora, sono anni che Francesco Arienzo durante l'estate non si lava eppure lo pungono, quindi non so se...
2: Ma
0: per dire!
2: Ma che vuol dire? Lei ha detto all'integratore vitaminico.
0: È uguale, un odore che non gradisco.
2: Vabbè, poi non è che... vabbè, però non è che devi dire fatti miei in pubblico così, Particolucci.
3: Così, svelati i trucchi del mestiere, Francesco.
0: Allora, fra poco giocheremo però al nuovo gioco di Estate da Matti, quindi mi raccomando, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: 2-2. Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Ciao a tutti!
12: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, qui è Estate da Matti su Radio 2 con Bartico Lucci, Francesca Rienzo, io che sono Lavinia Mauro Frontera.
1: Brava!
2: Come mi piace dire Frontera, una cosa incredibile.
0: Frontera.
2: Saremo in vostra compagnia per tutta l'estate fino alle 19.30 e anche visibili sul canale 202 del digitale terrestre. Allora, cara la nostra Lavinia, ora stiamo per giocare per omaggiare i nostri ascoltatori con una Red Bag di Radio 2 che può servire. Tu ce l'hai la Red Bag di Radio 2?
0: No, ancora no.
2: Ancora no.
3: Ma neanche i nostri ascoltatori ce l'hanno ancora.
2: Sì, ma arriverà prima o poi arriverà.
0: Mi sento un po' offesa, ecco, io.
2: Devi partecipare al nostro nuovo gioco che si chiama Il Vacanziero Smemorato.

0: viaggio turistico, ma d'altronde è estate, è vero, facete, ricordo i tempi in cui ti vestivi da animatore, facevi
1: no, vestivo da animatore, ero un animatore e quindi mi vestivo da tale, non è che mi vestivo da animatore,
0: no, per dire, per dire. Tu hai fatto l'animatrice?
2: Sì, posso dire, sì.
0: Sì,
2: l'ho fatto, ero piccolina e mi sono divertita tantissimo.
0: È bello, bello, una bella esperienza, anche io consiglio anche alle mie figlie quando cresceranno perché è molto formativa.
2: Ho 16-17 anni, ero piccola.
0: Sì?
2: Sì.
0: Vabbè, ora che quanti ce n'hai, possiamo chiederlo?
2: Troppi.
0: Sì. Troppi. Dai, dille quanti anni hai, dai.
2: Sono
0: la vita.
2: 30
0: anni, sono troppi. Francesco ce n'ha 50, voglio dire, vedi?
1: 52.
0: È un fiore ancora.
1: Guarda qua,
0: guarda
1: qua.
0: Guarda che meraviglia. Allora, parte il nuovo gioco appunto di Estate Matti che ce lo spiega Francesco Arienzo. Prego, Francesco.
1: Lo sapevi, vabbè, non lo conosco questo gioco, ma vado così per idea. Allora, che succede? Tanto la formula è sempre quella, ci sta
0: quella,
1: un tipo che ha viaggiato e non si ricorda dove è andato.
0: No,
1: si ricorda
0: non è così, no, non è così, no, non è così. La canzone no, voglio che lo spieghi io.
1: Vabbè, spiegalo tu.
0: Allora, è un viaggiatore, un vacanziero che sta decidendo dove trascorrere le vacanze. Ma sai quando vedi i reel delle varie località, poi non ti ricordi il nome di quella località?
2: Certo.
0: Ti ricorda solo degli indizi. Quindi sentiremo tre indizi.
1: Sì.
0: Voi, ascoltatori di Radio 2, dovete indovinare qual è la località. In questo caso diamo già un aiuto. È italiana, va bene? Diciamo così. Va bene, Francesco?
1: Vabbè, comunque la sostanza non cambia. Sempre
0: più o meno.
1: Che non so dove sempre tre indizi su e sempre le persone devono indovinare sto luogo.
0: Non cambia la sostanza quanto l'italiano di Francesco, però andiamo avanti lo stesso, voglio dire.
2: Però si è capito, dai, si è capito.
0: Sentiamo i tre indizi del nostro Renzo Arbore, sentite.
3: Buon pomeriggio, estate da Matti. Io Matti ha le gare in versione economica e si sente tutta, devo dire.
0: Sì, grazie.
3: Allora, scusate, siccome vorrei andare in vacanza, figlio, ma il luoco dove vorrei andare in vacanza, se di cui non ricordo il nome, ha dato per esempio il nome a un celebre cantante che negli anni ha scritto molte canzoni d'amore.
0: Primo indizio, quindi ha dato in Natale a un celebre cantante che ha dato, è molto vago.
1: Esiste un luogo che si chiama Battisti, no?
0: Non lo so, non lo so. Sentiamo il secondo indizio, vai.
3: Il secondo indizio è che questo luogo custodisce una grotta dal riflesso turchino che incanta chi vi scende con il suo barchino.
0: Beh,
2: ci stiamo avvicinando.
0: La via, tu hai già capito?
2: Io forse sì.
0: Francesco è molto lontano, vedo, Francesco, non è Gorgonzola dove
1: abiti. No, non sono neppure entrato nella grotta, sto proprio lontanissimo. No, zero.
0: Sentiamo il terzo indizio, vai.
3: Il terzo indizio, invece, che animo e core si respira fino a tarda sera tra musica e festa che gli scaldano l'atmosfera. Un po' come quando vado a New Orleans e suono la tromba di Miles Davis.
0: Sì, grazie, grazie nostro Renzo. C'entra la tromba, vabbè.
1: Non c'è.
0: Beh, comunque.
1: C'è il New Orleans.
0: Lascia stare, Renzo può dire tutto ovviamente.
1: Vabbè,
0: salutiamo il grande Renzo Arbore. Allora, voi che ci state ascoltando, vi siete molto più bravi di Francesco Renzo, non dico di Lavinia che ha già capito, secondo me, dagli occhi. Qual è il luogo italiano dove andrà il nostro vacanziero smemorato. Allora, siate i primi, mi raccomando, i più veloci, perché solo il primo potrà venire in diretta con noi e dirci la soluzione. Il numero lo conoscete, 348 7 300 200, Radio 2.

0: Jenny Dracula. Radio 2 Matti da Legare, ovvero Estate da Matti, versione estiva 18:38. Barti Colucci, Francesco Rienzo, la nostra Lavinia, Valentina, ti stavo dicendo.
1: No, vabbè. No,
0: ti stavo chiamando Valentina.
1: Cioè,
0: ma perché mi hai distratto, scusami.
1: Noi partiamo malissimo.
0: La nostra Lavinia Mauro Frontera, ma mi hai messo in mente sto nome, di sempre il cognome Frontera.
2: Il cognome, capito? Quello
1: è Frontera,
2: quello
1: che lo mette in difficoltà.
0: È vero, Frontera. Era buona come scusa?
1: Eh?
0: No, no, no, non Marti, è passata per nulla.
2: No, faceva pietà, per piacere.
0: Ma che tocca a te, ora che tocca a te vedrai. Allora, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente al nostro vacanziero smemorato, il più veloce è stato Salvo da Catania, che abbiamo, credo, al telefono. Ciao Salvo!
3: Ciao a tutti!
0: Ciao Salvo!
2: Ciao.
0: Come stai?
3: Matti d'estate, Matti da sempre, bene! Ormai siamo diventati amici con voi. Ecco.
0: Ci fa piacere, grazie per la pazienza. Senti quanto è brava la nostra Lavinia?
1: Sicuramente mi ricordo il nome almeno.
0: Dico, hai sentito quanto è brava la nostra Lavinia che è qui con noi?
3: Sì, ho sentito poco fa dall'autoradio, sì, l'ho sentita.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, Lavinia e non Valentina, come dice Francesco Arienzo, attenzione.
1: Lavinia come?
0: Mauro Frontera. Allora, Salvo, senti, cosa fai di bello a Catania?
3: Allora, io sto andando in palestra, quindi
0: bravo.
3: Per cambiarmi, ecco, vado a farmi la mia ora e mezza di Tai Chi. Ti piace?
0: Ecco, e di bello invece?
3: Mi occupo di tutela dei diritti del cittadino. Ti piace?
0: Ah, beh, complimenti, assolutamente sì. Ecco. Quindi sei impegnato nel sociale.
2: Non so che cosa significhi, però secondo me è una bella cosa.
0: Come cosa significa? Tutela.
2: Non so nello specifico che cosa faccia, però
3: se ti chiama il call center e ti propone il contratto farlocco, poi vieni alla nostra associazione e ti chiamo.
2: Io chiamo a te. Chiama a te, Salvo, poi, ti chiamo, va bene?
0: Interviene Salvo. Salvo con una mossa di Tai Chi, capito? Ecco perché hai fatto Tai Chi.
1: Esatto. Tutto legato.
0: Allora, Salvo, vuoi dirci la soluzione del gioco di oggi, il vacanziero smemorato? Qual è la meta?
3: Guarda, quella Renzo Arbore Farlocco che ha parlato,
0: era proprio lui.
3: Era proprio
0: Renzo, era proprio. Qual è la meta? Vai.
3: È Capri.
0: Bravo, Salvo.
3: Ecco, cos'è il primo giorno di nuova trasmissione? E il primo sono io.
0: Bravo, Salvo. Bravo.
2: Bravo.
0: Complimenti.
3: Grazie.
0: Allora, noi ti salutiamo, Salvo. Ti saluta okay. Anche la nostra Lavinia.
1: Ti salutiamo, Salvo. Ciao, grazie.
2: Vabbè, ti saluto pure io, Salvo, però.
0: Vabbè, c'è anche.
3: Vabbè, dai, fate come volete, tanto.
0: Era così allegro, Francesco, Salvo, perché hai dovuto salutarlo?
2: No, ma continua a esserlo. Finge almeno,
3: vabbè.
2: Salvo, ti prego.
3: Vabbè,
0: Salvo, vai che c'è il Tai Chi. Ho capito che incombe il Tai Chi. Salutaci tutta la Sicilia e la Catania.
3: Grazie a voi.
1: Ciao.
4: State da Matti, il programma fresco di Radio 2.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2,2.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: 2-2.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
5: 2-2.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
10: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: lo scratch, ragazzi, qua.
1: Ma appunto, no, scratch, sì, ma non questa cosa che fai tu che sembra una rana che non ce l'ha fatta.
0: Scusami, Lavinia, sembrava uno scratch?
2: Sembrava una rana che non ce l'ha fatta.
0: Beh, niente, ragazzi, si sono coalizzati già, Lavinia Mauro, Frontera, featuring Francesco Arienzo. Estate davanti, Radio 2, Marti Colucci, regia Peppe Verdelle. E visto abbiamo parlato di estate, Lavinia nel Furion dice, vabbè, ma l'estate, sì, ci sono le zanzare, che diciamo un punto negativo, ma ci sono tantissime cose belle riguardo l'estate.
2: Sì, beh, dai, abbiamo dato delle news sull'estate come le zanzare, però ci sono anche delle cose belle che, devo dire, io, arrivando dal settore beauty, quindi make-up.
1: A chi lo dice?
2: So di parlare con due grandi intenditori.
0: Assolutamente, io metto il rimmel ogni giorno,
2: Allora, vi devo dare un po' di news in realtà. Cioè, io ho pensato in questo momento al parallelismo tra il make-up di una volta e quello di oggi.
0: Ci interessa molto, ci interessa molto. Sentiamo, ci sono delle differenze, Lavinia?
2: Allora, io, esperta di trucco, certo, grandissima esperta di trucco, vi volevo dire, insomma, che una volta truccarsi era un evento, no? Un evento storico, ci si truccava tutti i giorni, le nostre nonne avevano solo tre prodotti nel loro beauty.
0: Cioè?
2: Il rossetto, la cipria e tanta speranza. Però erano bellissime comunque.
0: È vero, è vero, vero.
1: Certo.
2: Si preparavano in 10 minuti e uscivano di casa più veloci di un Corriere Espresso.
0: È vero, me lo ricordo anche mia nonna che era velocissima nel truccarsi. Sì.
2: Cosa che invece oggi per truccarsi serve la valigia di Mary Poppins, se non tre. Io ho 5 beauty solo per
0: truccarsi. 5 beauty?
2: Ragazzi.
0: 5 beauty.
2: È una cosa seria il make-up, è una cosa seria, soprattutto oggi. Allora, primer, fondotinta, correttore, illuminante, blush, bronzer, setting spray, mascara. E come le nostre nonne, però sempre tanta speranza,
0: quella di base, quella di base.
2: A un certo punto non si sa più se ci stiamo truccando o stiamo ristrutturando un appartamento. Effettivamente è un restauro totale. Per non parlare poi del fondotinta, che una volta aveva solo due colori, no? Chiaro scuro.
0: Sì.
2: Invece oggi ci sono più fondotinta di gusti di gelato in un bar.
0: Questo è vero, cioè, almeno vedo dai social, ce ne sono tantissimi.
2: Nel passato si metteva un po' di rossetto e via, mentre oggi per le labbra c'è un vero e proprio rito, le famose combo labbra.
0: Che sono le combo labbra? Francesco, conosci le combo labbra?
1: Ah, ovviamente sì, ovviamente sì. Le combo labbra, cioè tu metti un labbro che magari ti piace più di un altro e quel giorno no, metti, penso che sia quello.
2: Labbro, insomma. Sì, sì, esatto. Allora, la combo labbra si articola così. Allora, praticamente c'è la preparazione, una preparazione bella importante. Si inizia con il definire le labbra,
0: sì,
2: con la matita.
0: Sì, segna Francesco,
1: sì,
0: segna,
1: sì,
0: poi.
1: Sì, no, mai tenga a mente.
2: Prendete appunti, mi raccomando.
0: Sì.
2: Poi si sfumano, si applica il rossetto.
0: Sì, sì.
1: Bene.
2: Francesco, lo applichi il rossetto?
1: Ma io certo, sto sentendo se tu lo sai fare bene, vai.
2: Certo, poi si applica il gloss e infine concludiamo il tutto, settiamo il tutto con un setting spray.
0: Setting spray, sarebbe in italiano, scusaci.
2: Uno spray tipo un fissante.
0: Diamo lo spray fissante.
1: Tipo, se non ce l'avete, non usate la lacca, perché l'esperienza vuole che
2: è più facile fare
1: bene
2: lo speed alle poste che farla con bolabra, diciamo.
1: Bravo.
2: Allora, il risultato quindi è che abbiamo truccato le labbra più di quanto ci alleniamo durante tutto l'anno.
0: Vero,
2: di base, quella è la tempistica. Allora, per non parlare poi delle sopracciglia,
0: pure
2: voi le curate le sopracciglia?
0: No, assolutamente no.
2: Allora, una volta le sopracciglia si lasciavano vivere tranquille,
0: belle,
2: in armonia, serene, libere. Una che puntava
1: selvagge
2: al nord, una al sud. Andava bene così, però, Oggi invece, però posso dire, anche per me le sopracciglia sono una cosa super importante.
0: Ma certo.
2: Perché delineano lo sguardo. E quindi niente, oggi invece vengono pettinate, disegnate, riempite, modellate, ingellate, scolpite. Vabbè, insomma, hanno un vero e proprio personal trainer.
0: Pure pure le sopracciglia.
2: Ma la differenza più grande, sapete ragazzi qual è?
0: Tra ieri e oggi?
2: No. Tra ieri e oggi.
0: Qual è?
2: È che una volta ci si truccava per uscire, giustamente, no? E niente, oggi invece

0: esce, ci si trucca per fare una foto, poi si toglie tutto e si rimane a casa in pigiama, amandoci però così come siamo.
1: Brava la Lavinia, alla fine conviene non truccarsi?
0: Beh sì, dai, per amor proprio alla fine.
1: Grazie Lavinia.

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, 19.02 Radio 2, state amati, versione di Mattia Legare estiva, Barti Colucci, Francesco Rienzo da Milano, con noi la nostra Lavinia Mauro Frontera. Ma ve l'ho detto bene, Frontera questa volta, Lavinia?
1: Però devi dirlo un po' più spagnolo.
0: La Frontera.
2: Dai, impegna di un po' di più.
0: Com'è?
1: È la Frontera.
0: È la Frontera.
1: Qual è?
0: Gonzale, molto messicano, è la Frontera.
1: Un po'.
0: Allora, siamo sempre matti, e infatti anche in questa versione estiva noi non possiamo non citare anche oggi, in questo lunedì 15 di giugno, la nostra notizia matta.
3: La notizia!
0: Allora ragazzi, c'è l'inflazione, lo sappiamo tutti, vero? Francesco, te ne sei accorto?
2: Mamma mia, da anni, da decenni, forse da sempre.
0: Ed è visibile nei nostri visi, anzi ci potete vedere su canale 202, siamo costernati soprattutto quanto riguarda la frutta. Ormai abbiamo parlato spesso di ciliegie, costano tantissimo, ma la frutta in generale è aumentata. Bene, vabbè, non ci lamentiamo perché...
2: Dove stai andando a parare?
0: Non ci lamentiamo perché viviamo in Italia e non stiamo in Giappone. Vi porto un attimo in Giappone, siete mai stati in Giappone?
1: No.
0: Francesco?
1: Non ancora.
0: Francesco,
2: no,
0: solo
2: io sono stato a Pomigliano d'Arco.
1: Meglio di niente, dai.
0: Mamma mia. Perché qui sono stati venduti due meloni, sapete a quanto, ragazzi? Ora vi spiego anche il motivo. Dai, sparate la cifra, se ci lamentiamo l'inflazione qui.
1: Ah, meloni?
2: Non lo so.
0: Dai, sì.
2: Meloni? Dai. Allora, vabbè.
0: Vai, buttati la vigna, quanto?
1: Ma, oddio, dato che è matta, esageriamo, due meloni,
2: esatto.
1: 100 euro.
0: No, Francesco?
2: Vabbè, ma quanto? 300 euro?
0: No, ragazzi.
1: Un'asta.
0: No,
1: che offri di più?
0: Due meloni venduti, attenzione, a 31.400 euro in Giappone.
2: Ma che cosa sta dicendo?
0: Ma c'è la spiegazione. Allora, perché?
2: E quale sarebbe?
0: Perché il prezzo elevatissimo di questi meloni è usato come regalo di pregio, questo melone, perché è un processo di coltivazione estremamente meticoloso e maniacale. Cioè, praticamente loro usano una coltivazione per un solo melone barra due, in modo da concentrare nel frutto tutti i nutrienti in un unico oppure un massimo doppio frutto, capito?
1: Mi sto perdendo.
2: Ma fammi capire, se vado in Giappone e coltivo un melone sul mio balcone, quindi ne coltivo solo uno, lo posso vendere a 31.000 euro.
0: Sì, a meno che non sia brutto poi.
1: Però è un bel business, posso dire.
0: Se andate a vedere la frutta in Giappone costa tantissimo per questo motivo, cioè non c'è la produzione intensiva, pochi prodotti che costano tantissimo, però hanno, magari mangi quel melone e ti si sceglie che non lo so, sarà tipo la carne wagyu, non so, il melone wagyu.
1: Ma ci avete pensato se invece mangi il melone e non ti piace?
0: In macce 31.000 euro persi. Francesco,
2: è
0: rimasto basito.
2: Perché poi c'è pure l'incognita, che ne so se quello è buono.
0: E come quando... Dici. Dici, che c'è?
1: No, dico, poi dopo,
2: da chi ti vai a lamentare?
0: Da produttore.
2: Cioè, te lo fanno uno scontrino regolare in modo che poi dopo puoi tornare.
0: Non puoi restituirlo.
2: Una volta che lo apri, che succede? Bart, ma tu ti devi informare su queste cose.
0: Voi immaginate 31.000 euro di melone, lo apri e marcio. Beh, sarebbe il massimo, ragazzi. Sarebbe il massimo. Vabbè, questa è una delle tante notizie matte di Estate da Marte. Intanto la musica, Jax, IP, Yayo.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre. 2-2.
2: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
3: La sera tutti a bocca aperta.
2: Con Masha, ogni episodio è una festa di musica.
3: Ninna, nonna, ninna.
2: Avventure, karaoke e tanta allegria. Preparati a ballare e scatenare la fantasia. Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: 2-2. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: 19.14, lunedì 15 giugno, estate d'amati, vostra compagnia fino al 31 di luglio, a partire dalle 18 ogni settimana e ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, Bartico Lucci, Francesco Rienzo, oggi abbiamo ospite con noi Lavinia Mauro Frontera, eccoci.
1: È la frontera.
0: Allora, visto che abbiamo parlato di zanzare, ragazzi, non potevamo non sbloccarci dei ricordi riguardo appunto le zanzare. Oggi per combattere le zanzare abbiamo tanti spray tecnologici, diffusori, app che monitorano gli insetti, repellenti che promettono protezione per 12 ore consecutive. Praticamente la zanzara deve prenotare un appuntamento se ti vuole pungerti, ok? Se vuole pungerti. Negli anni passati la strategia principale era speriamo bene, vero?
1: È vero.
0: Le nonne avevano metodi infallibili, almeno secondo loro. Sul comodino comparivano limoni infilzati con una quantità di chiodi di garofalo tale da sembrare opere d'arte contemporanee.
2: Niente.
0: Nessuno sapeva se funzionassero contro le zanzare, ma di sicuro tenevano lontane anche parenti e vicini, che non era male per certi versi.
2: Esatto.
0: Poi c'erano le spirali antizanzare, nessuno ne ha parlato ancora in questa trasmissione.
1: I zampironi,
0: ragazzi, quelli che bruciavano lentamente producendo una nuvola di fumo degna di una locomotiva a vapore. Cioè le zanzare forse scappavano, ma nel dubbio uscivano di casa anche gli esseri umani.
2: È vero.
0: Le finestre restavano aperte tutta la sera perché lo zio diceva sempre, beh, così entra un po' d'aria fresca. Peccato che insieme all'aria entrassero anche 27 zanzare, 3 falene e un insetto mai classificato dalla scienza. Non so se avete notato, c'è sempre un insetto, ma che cos'è quella roba?
2: È vero.
0: La notte iniziava poi la vera battaglia, si spegneva la luce e...
1: Mamma mia.
0: Oggi invece usiamo racchette elettriche che trasformano la caccia alla zanzara in una finale di Wimbledon. Quando la colpisci, non so se voi ce l'avete, parte una scintilla che ti fa sentire un cacciatore di mostri professionista, tipo Ghostbusters, ecco. Eppure, nonostante tutta la tecnologia, una cosa non è cambiata. La zanzara riesce ancora a pungerti esattamente nel punto che non riesci a grattare. Un capolavoro di precisione che farebbe invidia ai migliori sistemi satellitari. Insomma, ieri combattevamo le zanzare con fumo, limoni e speranze. Oggi con l'elettronica, chimica e innovazione, e loro invece continuano a vincere con un semplice

0: Chris Cab, Liar Liar, 19:19, state ascoltando Radio 2, Estate in Amatti con Barti Colucci da Roma, Francesco Rienzo da Milano e vicino a me, per fortuna, una volta tocca a Francesco avere Belen, oggi ho la nostra Lavinia Mauro Frontera con noi. Grazie.
1: Vabbè, non hai l'aria di Belen, però dai, grazie.
0: Mi sta divertendo?
1: Molto.
0: Se non si direbbe, sai, dal viso.
1: Ma, guarda, Francesco.
2: ma giustamente Barti.
1: Perché volevo stare accanto a Francesco.
0: Ah, ecco.
1: Hai sbagliato il mio nome.
0: La prossima volta ti spediamo a Milano, poi mi saprai dire. Allora, visto che non ci sono le notizie positive del professor Benedetto, che è ormai in giro per l'Italia, no,
2: ma dov'è? Ma sta andando a suonare nei locali, io ne sono certo.
0: No, lo potete trovare la mattina con la nostra Nicola Angelozzi in Generazione Radio 2, poi di pomeriggio andrà per i locali. L'ho visto a Forte dei Marmi in giro, Rimini. Allora, non essendoci le notizie positive del professore, una cosa del professore, abbiamo raccolto un po' di notizie curiose, un po' rinfrescanti, le abbiamo chiamate, rinfrescanti per l'estate. Allora, non so se avete letto di questo robot aspirapolvere. Sta impazzando sul web. Sapete i robot aspirapolveri, quelli là?
1: Certo,
0: no?
1: Anche okay. Ce l'ho.
0: Niente, a un certo punto il proprietario, mentre l'ha messo in azione, dopo 10 minuti ha cominciato a cercarlo, non c'era più. Non c'era più.
2: Ma dove è andato?
0: La notizia riporta: robot aspirapolvere fugge dalla pizzeria. L'appello del proprietario. Sentivo il suo rumore mentre lavorava, poi il silenzio. A chi ce lo riporta offriamo una pizza.
1: Ecco.
2: Ma che vuol dire?
0: Sarà scappato. C'è stato proprio un appello affinché glielo riportassero indietro. Capito?
2: Ma non è che c'ha una coscienza, c'ha una cosa che scappa. Cos'è?
1: Ma la l'hanno ritrovato, gli hanno riportato.
0: Non l'hanno ritrovato, quindi sarà scappato.
1: Poverino.
0: Se avvistate un robot in giro da solo, segnalatelo, certo. Che è del proprietario.
1: Vi offrono anche una pizza.
0: Anche una pizza che non è male.
2: Bravo.
0: Poi tra le notizie rinfrescanti vi do questa qui, questa curiosità. Sapete perché tutti noi, in particolare il sottoscritto, quando parcheggiamo in retromarcia abbassiamo la radio?
1: Io pure.
0: Avete notato il perché? Perché no. La scienza dice è un carico cognitivo e sordità da inattenzione, cioè quando il cervello ovviamente è sovraccarico di stimoli, in questo caso sonoro, ha bisogno invece di concentrarsi, soprattutto il sottoscritto, nonostante 14 telecamere per capire come
1: parcheggiare. È vero, sì. Più che altro sai perché? Perché almeno senti se prendi la macchina dietro.
0: Ah, tu dici? Ah, tu vai d'orecchio.
1: Esatto.
0: Tu vai d'orecchio. Tu, Francesco, usi passare la musica?
2: Sì, certo, sì, ma pure se qualcuno mi parla a fianco, comunque deve un attimo stare zitto, perché altrimenti tanto lo sbaglio comunque il parcheggio.
0: Quindi non conviene.
2: Cioè, alla fine va bene.
0: Va bene, queste notizie rinfrescanti, abbiamo i tempi un po' corti, torniamo fra poco per i saluti finali.

0: State amati Radio 2, vuoi finirla, Francesco? A Rienzo gli fa sempre sta battuta. Sapete il fuori onda cosa ha detto la nostra Lavinia? Ma sapete il fidanzato, la fidanzata di Arcomi, come si chiama? Dicelo, Er Federica. Fa sempre sta battuta, terribile.
1: Ma mia,
0: no, dobbiamo dirlo il fuori onda.
2: Ma non è vero, Lavinia, difendimi.
0: Dillo, Lavinia, dillo.
1: Allora, è vero.
0: L'ha detto. Perché lui lei testa le battute fuori onda per poi portarle ai suoi spettacoli e si lamenta che non ci va nessuno, è incredibile.
1: Ma non è vero.
0: Ovviamente stiamo giocando. Allora, siamo in chiusura di questa puntata, questa prima puntata di Stati Amati. Vi terremo compagnia appunto fino al 31 di luglio, dal lunedì al venerdì. Grazie intanto alla nostra Lavinia Mauro per essere stata frontera. Essere stata con noi.
1: Grazie a voi ragazzi.
0: Noi
1: grazie.
0: Te la buttiamo là, insomma, cioè, proposta. Vorresti venire anche domani come ospite?
1: Ma assolutamente.
0: Ah sì? Vero?
1: Grazie. Dai, io la prendo, guarda, parola.
0: Sì, se vuoi ti va e noi avremo piacere di averti qui.
1: Dai,
0: va bene?
1: Mi fa super piacere ragazzi, grazie.
0: Soprattutto Francesco è stato colpito dal tuo la tua rubrica su come truccarsi.
1: E tu dal mio frontera.
0: Certo. E io dal tuo frontera, perché ricordiamo la nostra Lavinia ha origini spagnole da papà.
1: È vero, nonna da parte di papà era spagnola.
0: Quindi tu sei madrelingua spagnola proprio?
1: Sì, anche se in Italia lo parlo poco, però sì.
0: Quando uno fa così vuol dire che non lo parla malissimo.
1: No, claro che sì.
0: Claro che sì.
2: Vabbè, ma claro che sì, però lo sapevo dire pure io.
0: Sì, dillo, prova a dirlo.
2: Claro che sì.
0: Sì, vabbè,
1: è vero, no, è spagnola, sì.
2: Esattamente.
1: È così,
2: esattamente.
1: Va benissimo. Mamma mia,
0: ragazzi. Se pensavate di trovare una porzione di cultura in questa versione estiva di Matti alle Gare, vi sbagliate di grosso. Noi siamo così, insomma.
1: Solo risate,
2: ma non scherziamo proprio, ragazzi. Su.
0: Esatto, ci piace ridere e scherzare con la speranza di avervi accompagnato anche in questo pomeriggio e avervi strappato una risata. Salutiamo come sempre Pepe Verdelli in regia che ci supporta e sopporta. Francesco Arienzo da Milano, grazie Fra.
2: Bartico Lucci da Roma, grazie mille.
0: La nostra Lavinia Mauro Frontera e noi puntualmente torniamo domani dalle 18 alle 19.30. Ringraziamo anche la parte tecnica, il nostro Gianluca D'Ascenzi che vedo al di là del vetro. Grazie Gianluca, GR2 e poi Caterpillar. A domani, ciao.
3: Ciao.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: 2-2.
4: Pronto?
5: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
4: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
3: 2-2.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: 2-2.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Medio Oriente, c'è la firma digitale di Trump, Vance e Galibaf sull'accordo per la pace tra Stati Uniti e Iran. Il capo della Casa Bianca è arrivato ad Evian per il G7 promosso da Macron, bilaterale tra i due capi di Stato. Per l'Italia c'è la premier Meloni, soddisfatta per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'avvertenza Electrolux con i suoi 1700 posti a rischio. Oggi l'incontro al Ministero delle Imprese. La multinazionale degli elettrodomestici sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni per cercare misure condivise. L'azienda dei trasporti milanese in subbuglio dopo la scoperta che alcuni dipendenti rubavano immagini di passeggere dei tram e poi postavano in una chat le loro foto corredate da commenti sessisti. Aperta un'indagine interna. Infine il calcio, il mondiale con l'esordio della Spagna e il Milan che sceglie Amorim come nuovo allenatore. Buongiorno da Roberta Sibone Studio. Apriamo dunque con la politica estera, con le novità sul conflitto tra Stati Uniti e Iran e il G7 che si apre in Francia. Allora, gli aggiornamenti in diretta da Marco Barbonaglia qui studio con me.
3: Il testo dell'accordo è un mistero, nessuno l'ha visto, ognuna delle due parti dà la sua versione, ma l'intesa con l'Iran è al centro del bilaterale fra Trump e Macron al G7 a Evian in Francia. Prima del faccia a faccia con il padrone di casa, il presidente americano ha detto: l'intesa non include allentamenti delle sanzioni, ma se fanno quello che devono fare, ha lasciato intendere, tutto è possibile. Il memorandum sarà reso pubblico dopo la firma di venerdì, ha precisato il tycoon. In Svizzera potrei esserci o non esserci, a firmare ci sarà J.D. Vance. E ancora, lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto subito dopo la firma e Trump non ha risparmiato una stoccata a Macron. Non abbiamo bisogno di molto aiuto per aprire lo stretto, ha risposto al presidente francese, che aveva offerto di dispiegare caccia, fregate e portaerei a Hormuz. Poi Trump ha chiuso il capitolo Iran dichiarando: sono d'accordo anche loro, non avranno mai un'arma nucleare, e ha concluso: ora ci concentriamo sulla guerra in Ucraina. Visto da Teheran, il memorandum non è esattamente lo stesso. Tanto per cominciare, l'Iran offre garanzie di non chiedere pedaggi solo per i primi 60 giorni, quasi un periodo di prova durante il quale, secondo Teheran, è previsto che Israele non attacchi il Libano, forse il nodo più spinoso. Tel Aviv ha voluto subito mostrare di non voler cambiare rotta colpendo un villaggio del sud e uccidendo un uomo alla guida del suo veicolo.
2: Grazie a Marco Barbonaglia. E a Evian è arrivata anche la premier Meloni, che ha già comunicato la disponibilità dell'Italia ad una presenza navale nello stretto di Hormuz, la nostra inviata.
4: Arriva Evian da Ginevra, accolta dal presidente elvetico e dall'ambasciatore italiano. Il memorandum fra Stati Uniti e Iran è un'occasione di pace che non va sprecata, afferma Giorgia Meloni, che auspica lo stesso anche per il Libano. Queste le parole della presidente del Consiglio, che ribadisce il sostegno italiano a una missione internazionale a Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento.
5: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
4: Parole pronunciate prima di partire nel bilaterale a Roma con la premier giapponese Takaichi. Occasione per tornare sui temi dell'agenda internazionale che le due leader affronteranno da stasera qui a Evian, dove domani è atteso Zelensky e dunque c'è l'Ucraina. Brutale l'attacco alla chiesa di Kiev per la premier, che qui confermerà l'appoggio per una pace giusta e duratura. Non ci sono ancora bilaterali in agenda. Già stasera Giorgia Meloni vedrà insieme agli altri leader Donald Trump nella sede del vertice, primo incontro dopo le tensioni degli ultimi mesi. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
2: Dopo le borse europee tutte positive, l'accordo tra Stati Uniti e Iran è accolto bene anche da Wall Street. L'indice principale Dow Jones guadagna l'1,3%. In discesa il petrolio, il Brent europeo a $83 al barile, dopo aver sfondato a lungo i $105 al barile. barile. Vertenza Electrolux, primo risultato importante nell'incontro tra sindacati, azienda e governo al Ministero delle Imprese del Made in Italy. La multinazionale degli elettrodomestici ha sospeso per 50 giorni il piano da 1700 licenziamenti con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche. L'azienda discuterà misure condivise. Ascoltiamo Davide Sperti, segretario generale UILM.
1: Credo che questo sia un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa vertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
2: Siamo alla cronaca. Sono ancora senza esito le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila 8 giorni fa. Indagati per abbandono di minore e responsabili della casa famiglia che le ospitava.
6: Un atto dovuto dopo la denuncia del padre delle ragazzine. La procura di Sulmona ha iscritto nel registro degli indagati i responsabili della casa famiglia in cui erano ospitate Sara e Alisia, le cui ricerche non hanno ancora portato a nulla. Da parte nostra, replica il titolare della struttura, c'è sempre stata massima serietà e correttezza. La sera di sabato 6 giugno la telecamera di un bar di Civitella Alfedena le riprende mentre giocano insieme, vestite di nero con scarpe bianche. L'allontanamento quella notte, pur restando sul tavolo l'ipotesi di un rapimento, 8 giorni dopo si rafforza quella di una fuga volontaria organizzata da qualcuno. In passato, rivela il padre alla Vita in Diretta, era già successo.
7: C'erano state queste situazioni qui. Vorrei fare solo un appello ad Alice e Sara di farsi sentire.
6: In camera hanno lasciato i cellulari, forse per non essere tracciate, mentre hanno portato con loro trucchi e vestiti, trovati anche alcuni biglietti scritti in un codice che i carabinieri stanno cercando di decodificare. Ascoltato di nuovo anche il fidanzato di Alicia, il 18enne è convinto che le due ragazze non siano in pericolo, ma che siano state prelevate da qualcuno. Simone Zazzera, GR2.
2: A Milano, chat sessiste con immagini di donne rubate dalle telecamere di sorveglianza dei tram. La TM, l'azienda di trasporto del capoluogo lombardo, assicura: faremo piena luce.
8: A segnalarlo è stata una passeggera del tram numero 15. Un autista in pausa stava scambiando con i colleghi su una chat di WhatsApp e accompagnandole con commenti sessisti immagini rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici che inquadravano donne riprese nelle parti intime. Il caso è stato reso noto dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli nella sua newsletter e poi rilanciato sui social da alcuni influencer. Immediata la reazione dell'ATM, l'azienda di trasporto pubblico di Milano, che ha assicurato di aver attivato un'indagine interna e di voler far piena luce sull'episodio. Presentata una denuncia che sarà trasmessa alla procura, che va verso l'apertura di un fascicolo. Alla procura si è rivolto anche il Codacons, con un esposto indirizzato altresì al garante per la privacy. A far sentire forte la sua voce è stato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha auspicato siano accertate le responsabilità, invitando l'ATM a intervenire con durezza nei confronti di chi dovesse risultare coinvolto nelle chat sessiste. Daniele Morgera, GR2.
2: Il premier britannico Starmer annuncia il divieto dei social per gli under 16. Il Regno Unito si unisce alla linea più restrittiva inaugurata dall'Australia, che sempre più paesi stanno adottando nel mondo, quelli europei compresi.
9: L'Australia resta il modello di riferimento. Dal 2025 ha introdotto il divieto di account social per gli under 16 con obblighi di verifica dell'età a carico delle piattaforme. Sulla stessa linea anche Indonesia e Malaysia. E con il piano annunciato oggi da Keir Starmer, il Regno Unito si aggiunge al gruppo dei paesi europei che si stanno muovendo in quella direzione, come Spagna, Norvegia e Francia. Marco Gui, presidente della Fondazione Patti Digitali, che coinvolge oltre 25.000 genitori.
10: Un tipo di limitazione per età che adesso ha annunciato di voler implementare il Regno Unito è un aiuto nel fare qualcosa che la stragrande maggioranza delle famiglie già vuole fare, che da sole non riescono a fare perché temono l'esclusione sociale del proprio figlio.
9: Una stretta normativa che si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per la salute mentale degli adolescenti. Uno studio australiano effettuato su base decennale indica che già 2 ore al giorno sui social sono associate a un aumento del rischio di sintomi depressivi, con effetti più evidenti nella prima adolescenza e tra le ragazze. Ma Mauro Zanda, GR2.
2: In quello che sarebbe stato il giorno del suo 106esimo compleanno, Alberto Sordi torna sul grande schermo nel giardino della sua villa romana. Fino al 27 giugno si rinnova infatti l'appuntamento con il grande cinema di Alberto, con i film del grande attore, in una rassegna all'aperto curata da Luca Verdone.
11: Oh, Pearl, tu canti la mia canzone, l'hai imparata?
12: Naturalmente.
13: Si parte con Mio figlio Nerone, film di Steno che compie 70 anni e nel quale Alberto Sordi recita con due monumenti del cinema mondiale, Luca Verdone,
14: Gloria Swanson e Brigitte Bardot, ma c'è anche Vittorio De Sica, tre grandi personaggi accanto a Sordi.
13: Il grande cinema di Alberto torna nel grande giardino della villa di Alberto Sordi a due passi dalle terme di Caracalla, proiezioni gratuite.
14: Si è creato un pubblico affezionato, il quale ha ma poi soprattutto venire a casa di Alberto. Ci sono molti giovani che sono incuriositi e che apprezzano molto, e Alberto come in questo è stato anche eterno.
13: Tra i titoli Fumo di Londra, Amore mio aiutami, si chiude il 27 giugno con Polvere di stelle. Miriam Mauti, GR2.
2: E per la nostra pagina sportiva saluto Emilio Mancuso qui in studio con me. Emilio, allora partiamo con il calcio tra mondiali e mercato allenatori.
15: Sì, subito il mondiale con l'esordio della Spagna in campo contro Capoverde. Siamo al 79esimo, il parziale è di 0-0. Capoverde, la debuttante nazionale africana che ha eliminato tra le altre il Camerun, completano il raggruppamento Arabia Saudita e Uruguay in campo alla mezzanotte italiana. Finora africani solidi e ben organizzati in difesa, esordio da sogno per loro, ancora 0-0 la traversa di Ferran Torres, l'occasione migliore per le furie rosse poco fa al 71esimo, l'ingresso di Lamine Yamal. Ricordiamo alle 21 Belgio-Egitto, nella notte italiana alle 3 Iran, debutto tra mille difficoltà per i visti contro la Nuova Zelanda. Dicevi bene, con il mercato allenatori il Milan riparte da un altro portoghese, sarà il terzo degli ultimi 4 allenatori, con la sola eccezione di Max Allegri negli ultimi 2 anni. Sulla panchina del diavolo si sono infatti alternati Paolo Fonseca, Sergio Conceição e adesso Ruben Amorim, bandiera del Benfica, da calciatore grande allenatore con lo Sporting, il fallimento con lo United e adesso il Milan.
2: Non solo calcio, altri due sport, tennis, Formula 1.
15: Sì, per il tennis sconfitta all'esordio nella ATP 500 di Halle su erba per Flavio Cobolli, vince 6-2-7-6 l'americano Francis Tiafo. Non si può sempre vincere. Il trionfo ieri di Hamilton a Barcellona, il primo con la Ferrari, non vinceva la rossa da 34 Gran Premi, sfida mondiale tra Sir Lewis e Kimi Antonelli, 22 anni di differenza, duello visto così da Giovanni Malagò.
16: Quello che è meraviglioso e secondo me neanche il più grande ottimista nella faccia della terra poteva immaginare che ci potesse essere una competizione tra un pilota della Ferrari e un italiano. Guarda che a pensarla veramente ha dell'assurdo.
2: Grazie ad Emilio Mancuso. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Roberta Sibona che ha condotto in studio, in regia Francesco Paradisi ed Emanuele Di Cavio. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22.30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
17: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito. E prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.
19: Schiacciali coi sassi, passa sopra sui sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra sui sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra sui sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra sui sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra sui sassi.
20: در این حال باید با کمال تأسف
12: اذعان کرد که عمق بدگمانی ایرانیان نسبت به آمریکا به دلیل شرارت‌های طولانی هیئت حاکمه‌های آمریکا در حق مردم ایران که
20: لیزان una profonda sfiducia negli USA deriva da una lunga storia dal 1953 ma anche prima. Lui è il portavoce Karazambotti del Ministero degli Esteri iraniano, si chiama Ismail Bakay e USA quel tono molto importante che si usa quando si è fatta pace, per cui però alla fine uno dice all'altro no, io ho perso la mia fiducia in te, tu alla fine abbiamo fatto pace, ma mi hai molto molto deluso.
21: Perché mi guarda mentre dice queste cose, scusi?
20: Un'ipotesi, insomma, che lo dice il vincitore morale, tu certo. Mi hai molto deluso, non è il suo caso, ma... Buonasera, lunedì.
21: Sembrava lo fosse. No. Buonasera, 19:46 minuti, comincia Caterpillar in diretta fino alle 21 e un altro paese si di fatto unisce alla lista come l'Australia, la Malesia, ma ancora la proposta in Spagna, le mosse che stanno prendendo i paesi scandinavi, insomma, vietare i social ai minorenni, lo fa, lo ha annunciato il premier britannico così.
22: Social media is making children unhappy. It's making it easier for bullies to harass and abuse them. And it could even be harming their mental health.
21: Le parole di questa mattina del premier Starmer: i social media rendono i bambini infelici, rendono più facile ai bulli molestarli e abusarne, possono persino danneggiare la loro salute mentale. Allora in UK per i ragazzini residenti sotto i 16 anni non sarà possibile loggarsi e avere un account sui social.
20: Perché mi guarda in quel modo come se avessi meno di 16 anni? Zambotti, le do una notizia, ogni paragone è molto brutto da farsi, ma stamani la Guardia di Finanza insieme ai carabinieri ha sequestrato 20 tonnellate di cozze abusive a Taranto. Io dico solo questo.
21: Beh,
20: a Vicenza non è mai stato sequestrato un impianto abusivo di cozze. Noi andiamo a Vicenza.
21: Può dirlo forte, comincia Caterpillar.

0: Cominciamo questa puntata di Caterpillar andando a pochi chilometri dalla Svizzera, ma siamo in Francia, si chiama Evian-les-Bains, è un luogo che i francesi scelgono spesso per farci grandi incontri, ci fecero un G8 e pochi minuti fa è cominciato il G7, non essendoci più la Russia, dalle 19:30, visto che è dinner time, sono tutti a tavola, una cena dal titolo Rispondere insieme alle grandi sfide internazionali. E quando si tratta di grandi sfide internazionali non può esserci che il nuovo caporedattore della sede RAI in Francia, è Gavino Moretti, a pochi chilometri dalla Svizzera. Buonasera.
1: Sì, buonasera Caterpillar, grazie per l'invito. È a pochi chilometri da Milano alla fine, diciamo.
0: La Svizzera,
2: stipendi diversi, ma è quasi. Milano, Gavino, dici com'è partito questo G7, l'arrivo di Trump, ancora intamarrito da come ha festeggiato i suoi 80 anni, e che aspettative ci sono?
1: Ma intanto è stato un Trump che ha sorpreso, perché è arrivato veramente di buon umore questa volta.
2: Non è da lui.
1: In Europa, dopo mesi di incomprensioni e di gelo, dopo i tanti attacchi ai leader europei per non avere aiutato Stati Uniti e Israele nell'attacco all'Iran, ebbene, appena arrivato Trump si è rivolto ai giornalisti e ha detto: qui è tutto molto bello, anche perché la giornata obiettivamente è bella, il tempo sorride a questo vertice. E poi il presidente degli Stati Uniti ha definito Macron, con cui ho spesso polemizzato da quando è iniziata la guerra il 28 febbraio con l'Iran, Trump ha definito Macron un amico speciale. Questo per farvi capire questo clima più disteso dopo l'accordo di ieri tra Stati Uniti e Iran per chiudere la guerra con l'Iran dopo 106 giorni di bombardamenti e di tensioni, comunque, anche se ci sono molti aspetti da definire. Quindi c'è un clima sicuramente più disteso dopo tante incomprensioni. Sulla firma annunciata per venerdì in Svizzera sull'accordo tra Stati Uniti e Iran restano però molti punti da definire, intanto perché l'Iran chiede, ma anche la Francia, e questo è molto interessante, che nell'accordo rientri anche la fine degli attacchi al Libano, e su questo ci sono molti punti ancora non ben definiti. Quello che è certo,
0: ti ascoltiamo.
1: C'è un punto che è interessante secondo me. Trump nel bilaterale con Macron, nell'intervista a margine che ha tenuto con Macron, un punto stampa, ha detto: noi degli Stati Uniti comunque non abbiamo un grande bisogno dell'aiuto degli alleati per sminare lo stretto di Hormuz. Ma questo è stato detto dall'inquilino della Casa Bianca quando sapeva già che i leader europei sono pronti a intervenire nello stretto di Hormuz per sminarlo, e lo hanno detto con un comunicato congiunto questa notte di Francia, Italia, Germania, Gran Bretagna. A questi paesi si sono aggiunti l'Olanda e, fuori dall'Unione Europea, il Canada. Quindi è stato un po' come dire: non ho un grande bisogno di voi, quando sapeva già che questo aiuto arriverà per l'Italia, naturalmente, dopo un passaggio parlamentare.
0: Abbiamo letto anche dell'arrivo, ovviamente, della premier Meloni. Alcune note, Gavino Moretti, raccontano che la Svizzera non è proprio felicissima di questo summit, perché si è dovuta acciucciare molte delle spese, perché l'aeroporto è a Ginevra e molta sicurezza viene decisa dagli svizzeri che non sono dentro il G7, ma a questo tipo di cene voi giornalisti siete invitati anche solo dietro la vetrina? C'è riuscita ad accedere al menù almeno?
1: No, c'è una separazione molto netta, ma arrivo a dirvi che forse è anche meglio così, perché il G7 nasce 50 anni fa come occasione per permettere ai leader di parlarsi in maniera informale, e quindi ora sono riuniti a cena con un titolo, giustamente lo citavi prima, affrontare insieme le sfide del momento, quindi una cena di lavoro. Ma sono in un altro palazzo, in un altro luogo, noi siamo in una sala stampa in questo momento. Abbiamo delle immagini ogni tanto che ci arrivano.
2: Certo, sì, invece, un dettaglio, Gavino Moretti, Viane sul lago, il lago di

0: ai 7 paesi più industrializzati di fare di più nella lotta contro il clima, per la parità di genere e nel rispetto dei diritti umani. Purtroppo la notizia che ha superato questa richiesta pacifica e legittima, la notizia è stata quella dei 600 Black Bloc che ieri hanno creato degli scontri, dei momenti di tensione con le forze dell'ordine svizzere, questo va detto. Erano già pronti gli svizzeri a delle possibili tensioni, c'erano già state, lo avete ricordato, nel 2003 un G8 in cui gli scontri violenti erano stati molti più di ieri, ma appunto la notizia non è una notizia, perché è una scena a cui ci stiamo purtroppo abituando, è che c'è una manifestazione pacifica e accanto a questa manifestazione ci sono alcune centinaia di manifestanti più radicali, questi che definiamo Black Bloc, volto coperto, vestiti di nero, che hanno purtroppo di nuovo portato avanti degli scontri,
1: adesso,
0: delle tensioni.
1: I dati dicono che sono stati portati in commissariato 20 manifestanti e ne sono stati arrestati 3. Lo diciamo perché mi è capitato
2: l'ha letto. La Francia tutto questo ha vietato le manifestazioni, quindi anche per questo si svolgono in Svizzera. Gavino Moretti, domani ci sarà una grande partita dei mondiali, la Francia contro il Senegal. Che cosa succede lì al G7? Andate avanti, continuerete i lavori domani, ci sarà un piccolo schermo per seguire la partita?
0: Io personalmente cercherò un piccolo schermo, spero venga approntato per vedere la partita. E vi dico una cosa interessante, la Francia obiettivamente porta una squadra molto forte, ma il più preoccupato è l'allenatore della Francia, Deschamps, che ha detto: ragazzi, mi raccomando, umiltà, altrimenti il Senegal ce ne manda 4, ecco. Quindi certo, sta raccomandando ai suoi di non andare in campo pensando
2: ai francesi sono sempre umili, sempre la loro qualità migliore.
1: È una partita da poco, colonizzatori,
2: esatto,
1: contro ex colonia,
2: ma che sarà mai?
1: Gavino,
2: grazie mille, Gavino Moretti.
1: Ti immaginiamo con la bandiera del Senegal. Ciao,
2: a presto, grazie mille, grazie. Arriva Jerry Lee Lewis e noi restiamo un po' in ambito svizzero tra poco. Restiamo
1: ottimo
2: lì.

0: baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bile?
1: 19:55 minuti, Caterpillar Radio 2, ultima settimana di messa in onda di questa stagione, è anche il momento per noi per salutare chi ci ha accompagnato in questo anno radiofonico e restiamo dalle parti della Svizzera, entriamo in Svizzera perché tra poco saremo al Cater Raduno, ricorderemo anche gli 80 anni della Costituzione e quindi quel referendum in cui italiani ed italiane per la prima volta decisero che volevano un paese repubblicano e non monarchico. Anche in Svizzera si è votato, ma ha vinto un no che secondo noi è molto importante. Allora torniamo a farcelo raccontare da Norma Barghezzi. Lei è una delle mitiche anziane per il clima, l'abbiamo sentita varie volte quest'anno a Caterpillar in questi anni, ci racconta tutto da Lugano. Buonasera Norma.
2: Buonasera a voi.
3: Norma.
2: Grazie per l'invito.

0: sei andata a votare ieri? Cosa c'era scritto sulla scheda?
1: Ma certo che sono andata a votare, anche l'ho già fatto, l'ho fatto per corrispondenza prima per essere certa di non mancare. Noi abbiamo votato su questa votazione federale importantissima che per fortuna è stata rifiutata. Era un referendum che voleva mettere a livello costituzionale, nella Costituzione, un articolo per limitare ancora una volta, perché qui in Svizzera regolarmente ogni 10-20 anni passano queste iniziative per limitare l'accoglienza rispetto alle persone straniere. Ecco, quindi io chiaramente ho messo un grande no.
2: Hai messo un grande no, il no è passato per di fatto un quasi un 55%, il 45% dei votanti invece era d'accordo, quindi insomma una vittoria netta, ma non proprio qualche dubbio, diciamo, su come sul futuro rimane. E la Svizzera, però, raccontano le cronache, è uno dei pochissimi paesi che ha guadagnato in demografia. Siete passati dai 7 milioni del 2002 ai 9 milioni attuali, questo soprattutto grazie di fatto ai nuovi immigrati.
1: Ai nuovi immigrati, però bisogna anche tener conto, siamo 9,1 milione di la popolazione di 9,1 milione, due terzi di hanno il passaporto svizzero, quindi sono persone che hanno la nazionalità svizzera acquisita forse dopo un lungo periodo, perché bisogna comunque essere qua da diversi anni, oppure acquisita attraverso un matrimonio, ma la gran parte sono persone di qua. Ci sono sempre stati, non so se ricordate, negli anni 70 c'era stata questa terribile iniziativa Schwarzenbach, che dove avevano votato solo gli uomini, perché nel 70 noi donne svizzere non potevamo ancora votare.
2: Ricordiamo quando le donne hanno avuto il voto in Svizzera?
1: Del 1971.
2: Nel 71.
0: Diviso per cantoni, sì. Si dice che in qualche cantone hanno tirato gli anni 2000. Esatto. Ma vai avanti.
1: Sì,
0: no?
1: Guarda, se non fosse intervenuto il Tribunale federale, che ha sancito veramente, c'era il canton Appenzello, no? Sono due cantoni, due metà semicantoni, e il canton Appenzello interno assolutamente non voleva dare il voto alle donne, e lì c'è stata poi una decisione da parte del Tribunale federale. Sì. Nel 73 anche l'Appenzello
2: ha ceduto.
1: Senti, ha dovuto, non avrebbero ceduto neanche adesso, credo, non lo so.
0: Norma, aiutaci a capire, la questione dell'immigrazione è centrale nel dibattito pubblico. Tu dicevi il referendum, un tetto all'immigrazione. Ieri il generale Vannacci, fondando il suo partito, ha detto: proporremo un tetto, massimo 4% di immigrati. Adesso gli immigrati da noi sono più o meno l'8%. Ma da voi in Svizzera è così sentita la questione immigrazione? Perché noi abbiamo l'idea che l'immigrato arriva in Svizzera, ma come dire, è il neurochirurgo che viene per guadagnare 15.000 euro al mese invece di 4.500. Cioè, avete un'immigrazione di molto qualificata.
1: Ma abbiamo un'immigrazione molto mista anche, no? Effettivamente c'è un'immigrazione molto qualificata, specialmente nelle regioni di città, che sono anche le regioni che hanno chiaramente detto no a questo referendum, no? Mentre, e purtroppo io vivo in un cantone, il Ticino ha accettato l'iniziativa. Sono sempre c'è come una spaccatura fra i cantoni delle città grandi, Ginevra, Zurigo, Basilea, Berna e limitrofi lì, e i cantoni più di campagna. Il Ticino non direi che è un cantone di campagna, ma è un cantone È provinciale.
0: Ci sei giocata a tutti gli amici del Ticino, però
2: la proposta, se la intercetta il generale Vannacci, potrebbe farla sua. Addirittura era che se avesse vinto il sì, una volta che la Svizzera avesse superato la soglia dei 10 milioni di abitanti, di fatto avrebbe chiuso gli accordi di libero movimento con l'Unione Europea. Piuttosto drastica come prospettiva, meno male che non siamo lì. Norma, ne approfittiamo per ringraziarti moltissimo e buona estate, e insomma che non sia troppo calda per le questioni di cui tu ti occupi, insomma.
1: Grazie mille, grazie a voi anche, grazie per avermi interpellata, per il vostro interessamento anche sempre ricorrente a dei temi un po' scottanti qui nella nostra piccola confederazione.
0: Siamo tutti ticinesi, siamo un pezzo di provincia, Norma. Grazie.
1: Buon lavoro a voi,
0: altrettanto,
1: buona
0: serata. Grazie. Arriva Olivia Dean, è una provinciale di Treviso.
2: È di Vicenza, proprio di Vicenza.

0: Sono le 28 minuti, queste Caterpillar, Rai Radio 2, e allora andiamo anche noi a seguire la partita dei mondiali, Spagna contro Capoverde. Ci facciamo raccontare tutto da un uomo che è inviato in un locale milanese dove si riunisce la comunità capoverdiana. Lui è Paolo Labati.
1: Labati!
0: Buonasera, buonasera!
2: È l'inno, doveva partire l'inno. Perché qui sono in mezzo, c'è euforia ovunque, sono in mezzo ai capoverdiani, alle bandiere blu, bianche e rosse, a maglie blu della nazionale. È un momento, non potete capire.
1: No, guardi la base, che ci ricordiamo, la Zambotti quando era piccola si ricorda che l'Italia giocava ai mondiali, allora si andava tutti insieme, c'era emozione. Era bello,
2: era bello, non avendo l'Italia ti siamo Capoverde,
0: certo.
2: e cantiamo l'inno che canta fratello, la libertà è l'inno e l'uomo è la certezza.
0: Lo ascoltiamo, Labati, è qua, eccolo qua.
1: Questo è l'inno, l'inno
2: sì,
1: di Capoverde,
2: sì,
1: l'inno, ci siamo alzati in piedi.
2: Perché comunque ricordiamo che ha fermato Spagna sullo 0-0. L'eroe della serata, del pomeriggio, ricordiamo che adesso a Capoverde sono 3 ore meno, è Vosigno, il portiere Vosigno. Adesso foto ufficiali, perché intanto c'è la foto ufficiale, perché c'è anche la console che fra poco avremo la console di Capoverde che
1: mamma
2: va con noi
1: mia
2: a festeggiare. Vosigno, 40 anni, è stato l'eroe della partita, perché ha parato tutto quello che si poteva parare, insomma, quindi forse merito anche ecco qua, sentite.
0: Non sentiamo niente.
1: Labati,
0: ecco, adesso si sente.
1: Labati, per dare un'idea di quello che è successo.
2: Stanno festeggiando Capoverde.
1: Per dare un'idea di quello che è successo, Capoverde ha inchiodato la Spagna in un pareggio. Gli scommettitori quanto lo davano Capoverde?
2: Allora, la vittoria era data a 29, quindi scommettendo un euro uno vinceva 29 euro. Non so, qualcuno, il pareggio non lo so, ma sarà poco meno. Qualcuno sicuramente a Capoverde festeggerà di più stasera. Ecco, questo immagino, qualche fiducioso. Comunque qui è una festa bellissima, perché ci sono bambini, ci sono adulti, ci sono italiani, perché ci sono... niente, non si riesce. È il grande... urlo dei tifosi capoverdiani. Ho perso la console io.
0: Non si preoccupi, Labati, abbiamo letto delle cose straordinarie su questa nazionale che ha la sua prima partecipazione mondiale. Eccola.
2: È qua con me, la Lopez. Allora, in questo momento è andato l'inno sulla Rai. Volevo chiedere, ma finito tutto? Per voi è già un successo.
3: Lo è
2: perché avete pareggiato. Ma è vero che finito i mondiali ci sarà un grande raduno di capoverdiani del mondo a Capoverde per festeggiare i mondiali?
3: Assolutamente, a parte che adesso inizia l'estate ed è il momento in cui la diaspora torna a Capoverde tutti gli anni e noi saremo là ad attendere la nostra nazionale e tutti i capoverdiani sono chiamati a casa a tornare a festeggiare. Intanto questo è un giorno che noi racconteremo ai nostri nipoti.
2: Queste le parole della console, e c'è una parola che vale per tutto, che indica anche questa serata qua, che è Morabeza, che diciamo che a Capoverde non ha un significato vero e proprio se non rappresentare l'accoglienza dei capoverdiani. Più di così non so cosa dirvi, quindi Morabeza a tutti.
0: Può chiedere alla console quanti sono i capoverdiani in Italia e se ha il dato anche a Milano?
2: Quanti sono i capoverdiani in Italia?
3: Abbiamo già superato largamente i 60.000 capoverdiani.
2: 6.000 in Lombardia addirittura, quindi un migliaio a Milano, non sono tutti qua stasera, ma ce ne sono,
0: certo,
2: qualche centinaio sicuro.
0: Poi invece, siete al Suburbio, invece... un locale milanese.
2: Suburbio è un locale milanese che brasiliano, che fa Morabeza ai fratelli capoverdiani, e quindi
0: alleanza.
2: E
1: poi Labati, no, può chiedere alla console un dato sociale che ci ha molto colpito, sì, che mi ha colpito. I capoverdiani sono più o meno 500.000, ma c'è chi dice che sono tutti all'estero, cioè a Capoverde ce ne sono 7.
2: Allora I capoverdiani, c'è cioè una popolazione di quasi 500.000, ma si dice sono tutti all'estero.
3: 1.5 milioni all'estero e 500.000 a Capoverde. Ah. Siamo 2 milioni, ma 3/4 dei capoverdiani vivono sparsi per il mondo, da Macao al Canada, all'America Latina, siamo
2: dappertutto, un po' come gli italiani, quindi una faccia, una razza, diceva quello, quindi in questo momento in tutto il mondo si starà festeggiando in locali come questo, insomma.
0: Abbiamo letto.
2: Abbiamo vissuto, mi sento molto Paolo Maggioni in questo momento, il mio maestro delle telecronache sportive, perché è storico, cioè è una bella storia dei mondiali. Prego.
0: Abbiamo letto che questa nazionale è tutto merito di fatto di una convocazione che è stata fatta di questa diaspora capoverdiana all'estero, anche tramite messaggi su LinkedIn, chi si perdeva il messaggio pensando fosse Spanchi, faceva altri lavori.
2: E i giocatori giocano quasi tutti all'estero, però è chiaro che sono...
3: Alcuni sono figli dei capoverdiani nati all'estero, come Pico,
0: esatto,
3: che è figlio di un capoverdiana con un irlandese,
0: esatto.
2: Proprio lui mi riferivo.
0: Sembra che abbia ricevuto due messaggi su LinkedIn che veniva riconvocato in patria per giocare.
2: A volte si fanno, appunto, si cerca su LinkedIn,
0: esatto.
2: Adesso mi arriveranno tutte le notifiche, io lo so già per colpa sua. Tra l'altro io ho scampato un pericolo enorme, perché io sono arrivato tra il primo e il secondo tempo, quindi il risultato era un inaspettato già 0-0, avevo paura che segnasse la Spagna e
1: Senta, la base.
2: Perché c'è quel discorso della scaramanzia, invece ho passato l'esame.
1: Certo. Senta, un'ultima cosa. A noi sembra di ricordare quando l'Italia giocava ai mondiali che poi si mangiava delle cose, la pizza, la frittata.
2: Sì,
1: mangiate delle cose?
2: Hanno bevuto. Qual è il piatto che ha reso così longevo il portiere che ha quarantenne?
3: La cacciupa. Sono 40 anni di cacciupa di Vosigna.
2: È tipo una zuppa di pesce cacciupa, carne e verdure, che però ha una similitudine con quel ciucco, anche da una
0: certo, il cacciucco, certo.
2: Potrebbe essere qualche...
0: Labati, prenda qualche... un po' di frango, un po' di pollo per noi e la ringraziamo molto.
2: Quanto frango? C'è un signor frango?
0: No, non
2: c'è nessun frango.
1: Lei si è rotolato più volte frango.
0: È il pollo. Viva Capoverde, arrivederci, grazie all'abate, grazie alla console capoverdiana a Milano. Arrivano Franco 126 e Calcutta che cantano i Blue Jeans.
1: Cosa abbiamo fatto per meritarci questo? Non lo so.

meglio anch'io. Vago in strade senza meta come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

0: Sono le 20:20, siamo Caterpillar, siamo sopravvissuti al tempo che corre sui fili del tram, cantato da Franco 126 Calcutta. La riflessione sarebbe: a quanta musica discutibile siamo sopravvissuti, già che andiamo verso le puntate finali di Caterpillar. Lei ha invitato un'ascoltatrice.
1: Intanto uno lo ringrazio, che è l'antropologo Giacomo Pozzi, che si occupa di Capoverde, che ci ha portato verso il locale milanese dove c'era la console, e l'altra è qui in studio con noi perché sabato ero in un parco, di fatto un parco milanese, c'erano molte persone del Politecnico di Milano, c'era una grande festa, un concertino, mi sento bussare alla spalla e mi giro e c'è una persona che si presenta. Io ascolto Caterpillar dalla prima puntata, non è mai venuta qui, lavora a Milano, ho detto allora vienici a salutare prima che chiudiamo la stagione. Francesca Taverna, benvenuta.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Francesca, grazie. Noi ci permettiamo di usarti come rappresentante di tutti gli ascoltatori che quest'anno sono venuti a dire la loro per i 100 anni della radio. Avevamo mirato a 100 ascoltatori, forse ce l'abbiamo fatta, poi ci siamo dimenticati. Capita. Tu veramente ascolti dall'inizio?
2: Sì, da tantissimo, da quando ho iniziato, e mi ricordo proprio che preparavo gli esami ascoltando Caterpillar e sognando di andare ai Caterraduni, e non sono mai andata, chissà se quest'anno
1: è quest'anno siamo a Vicenza, da Milano sì. Treno.
0: Se vuoi chiudere questa cosa io ne approfitterei, insomma.
1: Questa volta vale la pena proprio esserci.
2: Ci penso allora.
1: Francesca, quali esami? Quelli della primaria, del liceo, dell'università?
2: Purtroppo la vita passa, quelli dell'università.
1: Dell'università, cosa
2: studiavi? Sì, quei tempi facevo la scuola interpreti. E poi dopo ho fatto altri vari passaggi
1: sì,
2: a Milano, e quindi preparavo gli esami della scuola interpretativa.
0: E ascoltare Caterpillar ha rallentato il tuo corso di studio?
2: No, direi di no. Possiamo dire che l'ha coadiuvato, ecco, sì.
1: Bisogna dire che
2: grandi riflessioni e belle.
1: Che la stessa testimonianza ce l'ha data il sindaco di Vicenza, da studente universitario, il sindaco Passamai, ascoltava Radio 2 Caterpillar e è diventato sindaco. Francesca Taverna fa un lavoro così importante che si può neanche citare, quindi non lo diremo. Esatto. Francesca, che cosa ti porta a fidelizzarti a un programma? Nel senso, colleghi quando comincia, hai la radio fissa su Radio 2.
2: È la radio della cucina, volendo geolocalizzare la presenza, è sempre stata la radio della cucina. E forse no, ai tempi, quando era dall'altro orario, era anche dalla macchina a volte, prendevo la macchina, poi ho smesso di prendere la macchina e ho preso i mezzi, e sì, comunque c'è l'accensione all'ora giusta e l'ascolto fisso.
0: E in tema di come prende le cose, Francesca, come l'hai preso il cambio d'orario? Noi l'abbiamo preso molto male.
2: Abbiamo capito.
0: Grazie di averlo detto senza averlo detto.
1: Tu ti occupi di nel tuo ambito, diciamo, ti occupi anche di progettazione europea,
2: Mi occupavo di progettazione europea, adesso più di relazioni istituzionali europee.
1: Insomma,
2: appassionata di Europa, sicuramente, di Unione Europea e di Europa, ampiamente intesa.
1: Perfetto. Sei nel posto giusto, Francesca, grazie mille. Se vuoi, resta qui, adesso arriva Taylor Swift. Che insomma ha dato non tantissimo a Unione Europea, però ha dato tanto a chi l'ascolta.
0: C'è di peggio, sì. Grazie Francesca Taverna, grazie, mi ha offerto una bottiglia d'acqua minerale perché lei ha rifiutato di darmi 30
1: centesimi. Mi parla, se ho la cuffia non la sento.
0: Adesso arriva Taylor Swift, ha sentito?
1: Certo che io la sento in cuffia, ma se mi parla fuori dalle cuffie
0: arriva.
1: Non ce la faccio. Eccolo qua, lo sapevo, ti conoscevo, dice Taylor, va bene, sembra una minaccia, eccola qua.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: 2-2.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
5: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
6: Vado così ogni mattina?
7: Tutte le mattine.
8: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
5: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Meteoradio.
11: In serata l'alta pressione garantirà ampie schiarite e cieli sereni su gran parte del paese, ma con residui addensamenti e piovaschi lungo la dorsale appenninica in via di attenuazione. Domani, martedì 16 giugno, l'aria stabile verrà disturbata da infiltrazioni di aria più fresca, prevalenza di sole al mattino, ma spiccata instabilità nel pomeriggio, con rovesci e piovaschi diffusi sull'intero arco alpino e in forma più decisa lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in estensione da Lazio e Abruzzo fino a Campania, Puglia centro-settentrionale e aree interne della Calabria. Temperature massime in lieve flessione sul versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, rimanendo sotto i 28 gradi. Caldo più intenso invece sulla pianura padana e sul versante tirrenico, con locali punte di 34 gradi nelle zone interne della Calabria e delle isole maggiori. Venti dai quadranti nord-orientali, deboli o moderati, ma con rinforzi sull'alto e basso Adriatico e sullo Ionio. Conseguentemente mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi medio e alto Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
13: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per l'80.

organizzato dalla Federazione Italiana Golf. 83esimo Open d'Italia. Tanto green, grandi emozioni e tanta musica con Rai Radio 2.

0: In quasi 30 anni noi siamo Caterpillar. Giambotti si ricorderà bene, ci siamo intrecciati, abbiamo fatto cose con molte persone e con alcune in maniera particolare, e molte cose abbiamo fatto con quest'uomo che è molto autorevole, il rapper più autorevole della scena italiana, e lui adesso è uscito con una serie di concerti impressionanti e abbiamo detto dobbiamo chiamarlo prima che sia troppo tardi.
1: Frankie Energy MC, bentornato a Caterpillar.
2: Ciao amici,
1: buonasera.
2: Grazie. Mi permetto, più autorale che autorevole.
1: Beh,
2: però.
1: Un autore autorevole
0: che ha fatto molte cose.
2: È una somma che non sento di poter
0: sgravarmi. Solo le tue magliette, Frankie, meritano una visione, sono una visione. Poi quello che hai scritto, cantato, tu per noi hai fatto un inno di Mi illumino di meno, una versione di Pedala, tante cose.
1: Ci hai reso coro noi in qualche modo, individui così goffi.
2: Sì,
1: in ogni
2: intendo. Siete sempre stati partner in crime in un sacco di frangenti, e diciamo, ecco, è una gang con la quale mi sono immischiato sempre molto volentieri, perché avete sempre dato la sensazione di trovarci a casa.
0: Esatto. Noi si ricambia, e adesso hai detto basta, voce e batteria.
1: A proposito di gang, ne hai messa su una mica da ridere nel tuo ultimo nuovo progetto.
2: Sì. Sì, nel disco, cioè, visto che dal vivo siamo in formazione estremamente asciutta, voce e batteria, io e Donato Stolfi alla batteria, fine. Allora, per il disco abbiamo deciso di scomodare quello che viene definito di solito il parterre de roi, con insomma un po' di amici, fan della mia musica, che si sono voluti mettere in gioco con alcuni pezzi del mio repertorio, interpretando ora delle parti, in alcuni casi addirittura scrivendone di nuove. Quindi abbiamo Fabri Fibra e Giovanotti, abbiamo Emma e Diodato, insomma ci sono un po' di partecipazioni fuori dall'ordinario.
1: Qui Frankie, abbiamo un'ascoltatrice che è venuta a seguire la puntata, già i due biglietti in tasca per il 2 luglio al Castello Sforzesco.
2: Brava, è così che si fa, si prendono in anticipo.
1: Certo. E un po' di questi artisti ti faranno delle comparsate sui vari palchi, perché poi sei stata a Bologna, sei stata a Firenze, sarai a Roma e poi Treviso, insomma. Fai tutta l'Italia?
2: Io spero che questa cosa succeda. Il fatto è che pensavo di essere un originale nel decidere quest'estate di andare in tour, ma ho scoperto che è un'idea condivisa da parecchi. Che in molti, quindi scrivevo, allora Emma, ma perché noi due sei a Milano? No, sono a Roma, e sai, faccio capannelle, sempre di basso profilo. allora prova Elisa, che ne dici? Dai, vieni a fare il ritornello. No, guarda, sono a Roma con Emma, a capannelle, ecco, perfetto, bene, tutti a capannelle.
0: Senti, invece Frankie, un po' di originalità nella scelta di voce e batteria, voce chitarra, voce pianoforte, voce violino, voce batteria, come ci sei arrivato?
2: Beh, è stato facile. D'altronde, quando hai bisogno di accompagnamenti melodici, allora voce chitarra, unplugged, eccetera, viene naturale. E avendo bisogno di un accompagnamento ritmico, essendo un rapper, voce e batteria, come si usava nelle origini. Solo che all'epoca si usava delle batterie elettroniche programmabili, qui invece ho Donato Stolfi che suona magistralmente tanto diciamo il set acustico quanto le superfici elettroniche, ma sempre suonate in diretta, zero sequenze, nulla di preregistrato, per uno spettacolo che è molto da ballare, perché è energico, perché ci sono dei suoni molto così.
0: Guarda, cioè, ti abbiamo,
1: sono pronti
0: abbiamo,
1: anche i milanesi a ballare, sì, per
0: abbiamo
1: dire,
0: visti
1: per dire.
0: Alla festa di DJ col sì. cuore spezzato, ma era bello lo stesso, insomma.
1: La gente ballava e parecchio. Franky, noi ci permettiamo di farti un invito, è un po' last minute, ma quest'anno è un po' tutto last minute per noi. Domenica concluderemo il nostro Caterraduno a Vicenza, tu sei in giro con un tour per tutta Italia, ma se qualcosa ti proiettasse, come solo tu sai fare al Teatro Olimpico insieme a Marco Paolini, Bergonzoni,
2: guarda,
1: la Bandosiris,
2: se ci dovesse riuscire sarebbe per primo per me un grande piacere.
0: Senti,
2: quello che vi posso dire è, amici, io spero che sia più minute che last, perché ecco, è inutile che ce la raccontiamo.
0: Vediamo, vediamo. Noi intanto sulla locandina scriviamo con tutti i nomi e poi sotto mettiamo forse passa Franky.
1: Forse passa, forse passa. Okay. Citofonare Franky, se può. Ci racconti tu, okay, di pedala e batteria, come vi siete messi insieme, se è stato difficile farsi rispondere a giovanotti, se siete, avete una chat che vi scrivete ogni due secondi.
2: Non ci scriviamo ogni due secondi, però insomma siamo amici e ogni tanto ci si scrive e devo dire che è stata un arruolamento di una semplicità imbarazzante, nel senso che ho scritto: ciao Lorenzo, sai, sono qui in studio insieme a Fresco, stiamo preparando questo nuovo disco, questo nuovo progetto, e ti farebbe piacere cantare i ritornelli e magari, se ne avessi voglia, scrivere anche una strofa inedita per pedala? E il messaggio con il quale mi ha risposto non aveva abbastanza caratteri per tenere tutte le i della parola sì. Era sì, cioè è sempre stato, vabbè, a parte un fan, un estimatore della mia scrittura, ma nella fattispecie di pedala, che conosceva fin dall'inizio, che aveva seguito durante la lavorazione nello studio Città di Castello, perché ci veniva a trovare con la bicicletta da Cortona.
1: Lui pedala sul serio.
2: Uno che veramente, e quindi insomma la sua adesione è stata istantanea, piena di entusiasmo e devo dire veramente proficua, perché ha dato una nuova faccia sorridente a quella canzone, e trasformandola ancora di più in un inno per chi vuole stare insieme, oltre che andare in bicicletta, eccetera. È veramente un inno alla socialità.
0: Facciamo così, Franky, noi ti ringraziamo molto, speriamo di vederti a Vicenza, ma è come se ci fossi anche se non vieni. Lanci tu il brano?
2: Senz'altro, nell'attesa di vedervi tutti dal vivo, 19 giugno a Roma, il 2 di luglio a Milano e poi in giro per l'Italia, questa è Franky & Energy OC featuring Giovanotti con pedala e batteria.

0: Aspetta!
1: Forse ci sarà anche Frankie e Energy MC questa domenica 21 luglio, gran finale di Caterraduno, saremo a Vicenza e davvero dobbiamo ringraziare il Lumen Festival e il Comune di Vicenza perché ci permetterà di festeggiare questo gran finale con un titolo Tutto scorre dentro il Teatro Olimpico. Che luogo è la magnificenza di questo teatro palladiano del 500? Ce lo racconta l'assessora alla cultura del Comune di Vicenza, lei è Ilaria Fantin, benvenuta.
2: Grazie mille.
0: Assessora,
2: felice. No, buonasera.
0: Ci porti dentro al Teatro Olimpico, per chi non c'è mai stato, è un luogo bellissimo, se è vuoto servono 12 euro per visitarlo, è già questo dice qualcosa, poi parliamo del nostro biglietto d'ingresso.
2: Bene, beh, allora penso uno dei teatri più belli al mondo, direi, è un teatro meraviglioso soprattutto per la scenografia che ha dentro, quindi un teatro della fine del Cinquecento che all'epoca è inaugurato con uno spettacolo e appunto questa scenografia con sette vie di Tebe doveva essere momentanea, temporanea, invece talmente bella decidono di tenerla, sopravvissuta fino ad oggi, e quindi è un teatro meraviglioso, il primo teatro coperto al mondo con questa scenografia, che è una scenografia fatta di legno, stucco, gesso, di materiali poveri, ma ha un effetto proprio, effetto meraviglia, quindi siamo felici di accogliervi lì.
1: Grazie mille, poi racconteremo dove si recuperano i biglietti perché appunto è un teatro con una capienza limitata. Noi vi ringraziamo perché quel giorno interromperete le visite per permettere questo spettacolo. Lei sa, assessora, che saliranno sul palco la Banda Osiris, Marco Paolini e Alessandro Bergonzoni
0: e
1: Mirko Artuso. Sono personaggi che già hanno già in qualche modo solcato, ma tempo fa, il palco dell'Olimpico.
2: Sì, allora la Banda Osiris è venuta qui da poco, ma è stata al Teatro San Marco con uno spettacolo meraviglioso e siamo felici di riaverli qui, anche perché era tutto sold out e qualcuno era rimasto anche fuori. Allora, Mirko Artuso penso sia venuto, visto che è con Sergio Marchesini e Francesco Ganassin, quindi dei super musicisti padovani, ex colleghi da musicista.
1: E che l'assessora suona la viola, giusto?
2: No, l'arciliuto.
1: Ah, sì. Scusi, è un grande musicista anche lei, sì?
2: Paolini è stato in Olimpico e prima mi chiedevo, ma forse mi sbaglio perché non ho ancora controllato, Bergonzoni io non ho memoria di averlo visto al Teatro Olimpico negli ultimi anni, magari è stato un po' di anni fa, però
1: sarà eccezionale un Alessandro Bergonzoni dentro il Teatro Palladiano. Per i nostri ascoltatori e ascoltatrici che passeranno 4 giorni da giovedì a domenica a Vicenza, quelli che arrivano da fuori per il Caterraduno, da dove si parte, assessora, per entrare a scoprire Vicenza?
2: Beh, allora l'ingresso, diciamo, per il Caterraduno, che è a Campo Marzo, è proprio vicino alla stazione, quindi per chi arriverà in stazione scenderà e troverà i manifesti del Lumen e di Caterpillar, grandi ad accoglierlo, e da lì velocissimi, passando per Piazza del Castello, si arriva in Piazza dei Signori dove c'è la Basilica Palladiana, quindi l'altro nostro gioiello di architettura appunto palladiana meravigliosa, che in questo momento ha una mostra dedicata alle fotografie di Guido Arari, e quindi una mostra meravigliosa, per poi proseguire, andare in Piazza Matteotti e trovare il Teatro Olimpico. Quindi diciamo che la giornata è fantastica, in più tenendo conto degli eventi e delle conferenze che avete organizzato sarà veramente magnifico.
0: E poi fra i tre luoghi ci sono molti altri posti dove si trova dello spirito,
1: si trova, sì.
0: senza
2: sì,
0: difficoltà.
2: Questo si trova con più frequenza dei monumenti.
0: È una questione. Ci chiedevamo, assessora Fantin, quanto conta il turismo per Vicenza?
2: Beh, moltissimo, io arrivo da un po' di giornate, proprio compresa quella di oggi, dedicate proprio ai temi turistici, quindi oggi abbiamo accolto la regione con le nuove linee guida per le DMO, insomma è sicuramente un tema importante.
0: Cosa sono le DMO?
2: No, hanno presentato le nuove linee guida per proprio le strategie turistiche dedicate alle destinazioni appunto turistiche e agli organismi di destinazione. Quindi oggi abbiamo dedicato una giornata allo studio di queste. E è importante Vicenza, è importante perché c'è un turismo numeroso, insomma, è molto che riguarda la cultura, appunto i monumenti, e c'è un grande lavoro da fare di sviluppo della città, quindi anche una sfida appunto emozionante.
1: Beh, il Caterraduno ed Ene, il Lumen sono dentro questa sfida. Assessora, lei ha detto la cosa fondamentale, meglio arrivare in treno, ma diciamo, se uno le facciamo proprio le domande che fanno gli ascoltatori, se si arrivasse col camper, che lei sappia c'è una zona in
2: ci
1: cui
2: sono.
1: Possono stare gli ascoltatori camperisti.
2: Sì, sì, assolutamente. Guardando, trovando in internet, ci sono delle aree soste per camper, assolutamente.
0: Però, diciamolo, è vietato parcheggiare il camper dentro
1: il Campo Marzio.
0: Anche dentro il Teatro Olimpico.
1: Sì, in effetti sì.
0: È abbastanza, mi hanno fatto la
2: valuta.
0: Avevo parcheggiato dentro il Teatro Olimpico.
1: Nella scenografia, stava bene. Va bene, quindi rassicuriamo anche gli ascoltatori camperisti. Grazie assessora, grazie di questo primo Caterraduno a Vicenza e grazie per questo regalo del Teatro Olimpico. Ci vediamo a Vicenza da giovedì.
0: Arrivederci. Adesso arriva Lucio Battisti, sì, che lei sa era di Vicenza.
1: Era di Vicenza, ma tra l'altro per chi volesse esserci in questo tutto scorre gran finale di Caterraduno c'è un biglietto, mentre il resto del Caterraduno è per voi gratuito, perché il biglietto va a coprire le spese del teatro, che è un teatro palladiano con molte vigili del fuoco che presidiano questa splendida scenografia, e poi il resto va a Libera, perché tutto quello che viene fatto è per Libera.
0: Qualcosa per le birre di Carlo Macri e della
1: Quello
0: Bandosini,
1: va bene, pensavo fossero diventati a stemmi.
0: Costa solo 20 euro. Ricordiamo che visitare il Teatro Olimpico vuoto ne costa 12.
1: E qui lo trovate pieno di Alessandro Bergonzoni, Mirko Artù, i suoi musicisti, la banda Osiris, Marco Paolini,
0: forse passa anche Frankie.
1: Forse Frankie, ovviamente Caterpillar. Andate sul sito del lumenfestival.com, lì trovate tutto il programma del Lumen, che poi prosegue anche nel weekend successivo, quello iniziale del Caterraduno, e sulla domenica 21 trovate il link per raggiungere i biglietti per questo tutto scorre gran finale di Caterraduno.

0: tema, travolti in tema di figli dell'immensità, di assenza di limiti e confini, ne parlerei di due toscani.
1: Sì,
0: una volta
1: sì,
0: che in questo fine settimana pescavano in barca nella zona di Livorno, erano i Beoni di Pistoia.
1: I Beoni.
0: Sì. Simone Beoni, detto i Beoni.
1: Di Pistoia. Sì.
0: Beoni.
1: Un Beoni e basta.
0: È
1: sì,
0: un Sagnibene di Montemurlo. Sì. E stavano pescando e niente, ha abboccato uno squalo di 2 metri.
1: Toscano.
0: I Beoni Sagnibene si sono cagati sotto con molta dignità,
1: certo,
0: e sono, perché
1: l'hanno lasciato, hanno visto bene di te,
0: non lo voleva lasciare
1: ma lui no,
0: lo squalo gli tirava delle testate nella barchetta, insomma,
1: e certo si era affezionato perché vede due toscani, il Beoni e quell'altro, e dice voglio stare
0: quell'altro.
1: Anch'io
0: è il Sagnibene, che è di hanno tagliato le scale, sono riusciti a tornare a riva molto molto velocemente.
1: Qual è la reazione che hanno avuto esattamente?
0: Si sono cagati sotto. A Vicenza nessuno ha mai avuto paura degli squali.
1: Voglio stare anch'io.
0: È il Sagnibene che è di Montemurlo. Hanno tagliato le scale, sono riusciti a tornare a riva molto molto velocemente.
1: Qual è la reazione che hanno avuto esattamente?
0: Si sono cagati sotto. A Vicenza nessuno ha mai avuto paura degli squali. Questo è vero.
1: Possiamo garantirvi, possiamo

0: chiediamo a Fabrizio Brunati che lo sta organizzando, a Matteo Grasa e Lumenfest, cioè, diciamo al momento possiamo garantire queste cose, altre cose non possiamo garantirle, ma questo
1: esatto,
0: è sicuro.
1: Anche
0: sicuro.
1: La morte per noce di cocco è abbastanza raro, a meno che non gli
0: questo
1: altre...
0: può essere più, perché metti che però diciamo cambiamento cioè, climatico il noccio di cocco, il noce di cocco
1: casca,
0: può essere cioè,
1: casca.
0: Però lo squalo è più difficile.
1: Senta, a proposito di cambiamento climatico, fa un caldo becco e anche a Vicenza ce l'ha una notizia
0: ce l'ho riguarda i pinguini.
1: Ottimo,
0: potrebbero
1: fresco.
0: Essere ascoltatori della radio, perché è stata realizzata questa ricerca da varie università, non sto a citargliele tutte. Il pinguino davanti a un cubo nero, uno piccolo e uno grosso, sapeva associare ascoltando i suoni che il suono, quello più grave andava verso il cubo grosso, il suono più acuto andava verso il cubo piccolo,
1: cioè,
0: quello
1: il
0: che
1: il pinguino
0: serve.
1: Ascolta a colori.
0: esattamente.
1: Meglio di noi, insomma.
0: meglio di noi.
1: Va bene, la vedi grigia Zambotti o torniamo domani?
0: Domani torniamo alle 19:45. Grazie Francesca Taverna.
1: Ciao.
2: Ciao Caterpillar, sono Mirko della banda di Mosson, una marching band della provincia di Vicenza. Occhio che per il Cater Raduno si stanno preparando i nostri ottoni, le nostre percussioni e le nostre ragazze delle Color Guard, pronte per esibirci e accogliere Don Ciotti. Non vediamo l'ora. Da un piccolo paese stiamo portando musica, movimento e passione su un palco importante come quello del Lumen Festival. E questo perché quando ai giovani vengono date le opportunità e fiducia possono fare e arrivare davvero lontano. Un saluto a tutti dalla banda di Mosson.
3: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
4: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:58 minuti sulla tangenziale est di Milano, ci sono cose a tratti allo svincolo per Carugate in direzione di Lecco. Traffico regolare finalmente sulle strade del nostro paese, sulla tangenziale nord di Milano abbiamo peraltro cosa tratti tra Monza e la statale 36 del lago di Como. Sulla 1 la Milano-Bologna, attenzione, una perdita di carico tra Parma e l'allacciamento con la 15. Sulla A21 ci sono materiali dispersi allo svincolo per Voghera. Sulla A14 altra perdita di carico tra Pesaro e Cattolica. Siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, perdita di carico segnalata anche in questo caso tra Pontedera Ovest e Pontedera Est. Sulla statale 10 abbiamo rallentamenti allo svincolo per Polistena. Infine, raccordo tangenziale di Bari, attenzione a un incendio tra Modugno e la tangenziale di Bari. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
9: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
7: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: 2-2.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Radio 2.
7: Su Rai Radio 2 l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:59 minuti, traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Peraltro ci sono code per un incidente, code in aumento tra Bereguardo e Binasco sulla 7, la Milano-Genova, per un incidente. Code per lavoro invece tra Piacenza Sud e Piacenza Nord sulla 1, la Milano-Bologna, mentre sulla A4 attenzione a una perdita di carico tra Bergamo e Seriate. Diramazione Roma Sud, c'è un veicolo in avaria tra la barriera di Roma Sud e Monte Porzio, e ancora sulla Roma-Napoli attenzione a veicoli lenti tra San Vittore e Caianello. Infine sulla tangenziale Catania rallentamenti per lavori tra Mister Bianco e San Giovanni. Rapido sguardo per vedere se ci sono ulteriori aggiornamenti. Non ce ne sono, possiamo concludere qui da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
2: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per l'80.

0: presentato dalla Federazione Italiana Golf. 83° Open d'Italia. Tanto green, grandi emozioni e tanta musica con Rai Radio 2. Radio 2 alle 10 della sera. Eretici. Con Jody Alivernini e Barbara Venditti.
1: E come ogni lunedì, ormai appuntamento fisso alle 10 della sera con Eretici.

0: Buonasera Barbara Venditti.
1: Buonasera a te Giadia Livernini, ben trovati a tutti voi che siete magari un po' eretici come la nostra squadra. Leonardo Sinibaldi pronto in regia, accanto a lui c'è Riccardo Bruno la parte tecnica, in redazione per noi Angelo Dello Jacopo.
0: Salutiamo anche Stefano a Imola che ci riprende sul canale 202, quindi potete dare un volto a queste voci che state ascoltando. Ovviamente la supervisione come sempre è quella di Elena Ferrara Granai e di Giovanni Lamanna. La squadra è al completo per partire per quest'ora di libertà, ormai l'abbiamo definita così.
1: Un'ora di libertà che è anche un'ora musicale, come sapete su Radio 2 la musica è fondamentale, per noi diventa anche la possibilità di darvi un piccolo indizio, un accenno, quindi se è la prima volta che vi sintonizzate su Eretici sappiate che anche questa sera c'è un tema particolare che voi potete un po' indovinare. Stasera

0: l'unico, il solo, il meraviglioso Michael Jackson. In questi giorni si sta parlando tantissimo di lui, bene, abbiamo parlato per l'uscita del film, del biopic Michael, ma anche per la serie TV che adesso lo vede ancora nuovamente all'interno di quei processi che hanno un po' caratterizzato parte della sua carriera. Ma quando parliamo di Michael Jackson qui su Radio 2 parliamo soprattutto di grande musica, di un grandissimo artista che purtroppo ci ha lasciato il 25 giugno del 2009. Questa canzone, They Don't Care About Us, è forse una delle più polemiche di Michael, una canzone che dice a loro non importa di noi, quindi in tanti si sono chiesti ma chi sono questi loro contro cui Michael è polemico. C'è anche il video di Spike Lee, insomma lui si fa promotore e difensore di diritti civili, ma forse sotto c'è qualcosa di più?
1: Ma scusami Barbara Venditti, tu poco fa hai detto Michael Jackson che poi ci ha lasciati quando?
0: Il 25 giugno del 2009.
1: Ne sei sicura?
0: Beh sì,
1: purtroppo. Ne sei sicura?
0: Perché
1: questa
0: purtroppo
1: sera, attenzione, questo programma si chiama Eretici, ve lo ricordiamo. E allora non tutti sono sicuri che Michael Jackson quel giorno ci salutò così per sempre, ma alcuni, secondo alcuni cospirazionisti, cosiddetti believers, credono che invece lui sia ancora vivo e che la morte sarebbe stata una messa in scena. Questa è una teoria che più e più volte, insomma, è stata raccontata e che questa sera proveremo a raccontare con il nostro ospite, il nostro eretico di questa sera, che è Biagio Danelli, un volto televisivo, opinionista in molti programmi televisivi, nonché giornalista, che ha avuto modo anche di intervistare Jermaine Jackson e quindi pare di sì, quindi dovrebbe avere delle informazioni a riguardo, e che sarà l'ospite questa sera di Eretici su Radio 2. Tra poco lo raggiungiamo anche in visual sul canale 202, Biagio Danelli, il protagonista di Eretici su Radio 2.

0: Maroon 5, Heroin, su Rai Radio 2 alle 10 della sera. Eretici, Barbara Venditti, Jody Alivernini, questa sera a parlare dell'universo di Michael Jackson, perché il nostro ospite di questa sera è super appassionato e soprattutto è uno dei volti televisivi, opinionisti in vari programmi di costume, di gossip, nonché giornalista, che più e più volte abbiamo visto affermare con certezza che Michael Jackson non è morto quel 25 giugno 2009, ma dovrebbe essere ancora vivo, ancora tra noi, chissà dove. Lo scopriremo in questa lunga chiacchierata. Intanto buonasera a Biagio Danelli su Radio 2, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a tutte e due.
2: Buonasera Danelli. Allora, andiamo subito al punto, dritti. Michael Jackson è stato ufficialmente dichiarato morto quel 25 giugno del 2009. Lei sostiene il contrario, quindi che sia vivo. Perché?
1: Ma perché ci sono tantissime prove, soprattutto è evidente che Michael Jackson, pur di sanare i debiti e comunque sparire da un momento brutto della sua carriera, ha dovuto per forza inscenare la sua morte. Ma ci sono tanti fattori, perché giustamente un conto è essere fan dell'artista musicale, un conto è essere proprio uno scopritore e un analizzatore della vita jacksoniana. Sono due cose totalmente diverse.
2: Quindi lei è scopritore e analizzatore della vita jacksoniana.
1: Ma allora, io ho scoperto Michael Jackson quando avevo 4 anni tramite il poster del Cioè. Sì. C'era la copertina dell'album Thriller. Non me ne voglia Lorenzo Giovanotti, perché c'era da una parte Penso Positivo e dall'altra c'era una persona secca secca, magra, con 4 zombie dietro. Ho detto: questo chi è? Quando poi apparse per la prima volta da Pippo Baudo ballando You Make Me Feel, io rimasi a bocca aperta dicendo: chi è questo marziano? E da lì parallelamente ho iniziato a studiare la vita di Michael Jackson, ovviamente non sul web perché era un'utopia, ma giornalisticamente parlando acquistavo i giornali anche tramite spedizione americana per capire la vita del folletto jacksoniano.
0: Ok, questo è chiaro, però noi qui a Eretici ovviamente sì, diamo spazio alle teorie alternative, però abbiamo bisogno di prove. Quali sono le sue di prove?
1: Quanto tempo abbiamo?
0: Beh, è sempre quell'ora. Andiamo per quell'ora di libertà, non totale, non si permetta Danelli fino in fondo, perché noi
2: fino in fondo
0: lei dirà la sua teoria, però noi fino in fondo vogliamo capire quanta verità c'è.
2: Jody, se Michael Jackson fosse vivo, forse è una buona notizia per la prima volta.
0: Infatti, per la prima volta sarebbe una teoria eretica positiva.
1: Allora, vi dico una cosa. Innanzitutto, prima, complimenti a Barbara, perché ha annunciato They Don't Care About Us, la canzone, dove ha dato dei problemi perché Michael Jackson lì andò contro Pelé. Perché Pelé, il videoclip fu girato in Brasile.
2: Sì.
1: Pelé non voleva Orei. E il popolo brasiliano andò contro Pelé. Tanto è vero, furono girate due versioni, una in Brasile e una nei carceri. Quella nel Brasile, quando il popolo andò contro Pelé. Piccola chicca che diamo qui ad Eretici.
2: No, questa è veramente la prima volta che la sento solo da lei, perché They Don't Care About Us, sì, vena polemica, però quel loro poteva essere l'industria discografica, potevano essere i potenti.
1: No, non è che era contro Pelé, no, Pelé non voleva si girasse la videoclip attenzione. E Michael Jackson sconfisse anche la popolarità di Pelé, perché il popolo brasiliano voleva Michael Jackson lì a Rio.
0: E questo comunque, che c'entra con però
1: no,
0: la sua...
1: questa è una piccola
0: questa
1: chicca.
0: Questa era una chicca musicale,
1: allora,
0: così.
1: È una
0: va
1: chicca
0: bene,
1: musicale.
0: Che ci piace.
2: Carina, carina. Diciamo,
1: ok. Allora, il famoso Dave.
2: Ecco,
1: chi è Dave?
0: Andiamo Dave.
1: Okay. Allora, no, bisogna andare subito lì, perché questa è una prova schiacciante.
2: Schiacciante, addirittura.
1: Allora, Dave, all'età piccola, per chi non lo conoscesse, è balzato agli onori di cronaca perché il padre, pazzo scatenato, cercò di ucciderlo tramite il carosene dandogli fuoco. Dave si salvò col 90% di ustioni sul corpo e fu salvato da Michael Jackson in tenera età, era piccolino, 4-5 anni. Ma durante i 30 anni di Dave non è mai apparso da nessuna parte. Michael Jackson
2: no,
1: si dichiara.
2: Ci sono delle foto di Michael Jackson con Dave.
1: Sì, che ce lo tiene in braccio,
2: ma
1: e basta.
2: No, anche dopo, insomma, basta cercare, ce ne sono.
1: Ma sempre 5-6-7 anni. Se mi trovi un Dave trentenne, ti offro qualsiasi cena.
0: Io ne vedo uno qui negli studi di Radio 2. Un attimo, Dave, dove sei?
2: Non c'è,
0: Dave?
2: Però guarda, c'è Aretha Franklin. Allora, Danelli, facciamo così. Visto che stiamo parlando di grande musica, visto che Michael Jackson di soul ne sapeva, ascoltiamoci intanto lei, Aretha Franklin.

0: Area SPCT, rispetto a Rita Franklin su Radio 2 parlando di Michael Jackson. Bisogna usare un po' di rispetto, Danelli. Noi useremo e usiamo rispetto nei suoi confronti, però se lei ci consente un po' di rispetto anche nei nostri confronti che abbiamo studiato. E quindi, siccome Dave è stato considerato un possibile Michael Jackson travestito, mettiamola così, adesso le facciamo raccontare tutta la storia, perché ha rilasciato un'intervista da Larry King proprio dopo la morte di Michael Jackson. Noi sentiamo se davvero le due voci sono sovrapponibili. Sentiamo.
1: Questa è la voce di Dave.
2: But I always loved his music, and my mother surprised me one day and brought me up to Neverland.
1: Questa invece è la voce di Michael.
2: We helped with their busy off on their day job and jump off the balcony immediately.
3: Diverse, completamente diverse.
4: Allora, innanzitutto sono state estrapolate due cose da un video di Instagram dove, quando lui cita Encino House, Dave e Michael Jackson ripete la stessa frase, Encino House è la stessa voce. Punto primo. Punto secondo, per forza doveva essere un po' camuffata, perché se andate a vedere gli occhi di Dave ha gli occhi neri in questa intervista, ma se andate a vedere in passato ha gli occhi chiari. Non so perché abbia potuto mettersi le lenti a contatto Dave. Poi un'altra cosa che fa riflettere: Dave appare magicamente a Larry Show il 3 settembre 2009, quindi sì. Michael Jackson era morto, dichiarato morto il 25 giugno, dichiarato morto, attenzione, e nel 2018 muore Dave, non c'è stato un funerale, una bar aperta, una ricorrenza, un fiore dai parenti, niente, tutto in maniera privata a Las Vegas, dove nell'ospedale di Michael Jackson aveva una percentuale perché era un contribuente e finanziava dei reparti. Sparisce Dave, nessuno sa l'esistenza di Dave.
3: Sparisce Dave, adesso dobbiamo approfondire la questione Dave, ma chi è sparito 2018. Fino a questo momento dovrebbe essere Michael Jackson, cioè i funerali ci sono stati, qualcuno ha dichiarato questa morte, c'è stata un'autopsia. Ora piano piano arriviamo a tutti questi punti da capire, da sviscerare, perché insomma è forte la sua affermazione.
0: Mi chiedevo una cosa,
3: bella ma forte:
0: se Michael Jackson si è travestito da Dave per andare al Larry King Show, intanto perché? Cioè, se tu sei voluto sparire, per quale motivo poi dovresti rischiare che qualcuno ti riconosce?
4: Allora, per tutti gli ascoltatori che ci seguono, Michael Jackson era famosissimo per i suoi travestimenti. Se andate a vedere sul web, Michael Jackson passò una vacanza bellissima a Saint-Tropez, vestito praticamente, si era camuffato da uomo settantenne, ottantenne, e passeggiava tranquillamente in Costa Azzurra. La stessa cosa la fece in Oman, quando si travestì con quel turbante, poi fu scoperto più che altro perché aveva i figli dietro, perché sennò non aveva riconosciuto nessuno. Beh, vedi anche il videoclip Ghost, dove Michael Jackson viene si traveste in una persona fantastica, un professore cicciottello, ed è riconoscibile. Michael Jackson si è sempre divertito su queste cose qua.
3: Divertito.
4: E poi c'è un piccolo appunto.
3: Sì, ce lo fa tra poco.
4: Benissimo.
3: Perché il nostro Dave qui di Eretici di Radio 2, cioè Leonardo Sinibaldi, ci dice che sono pronti Maria Antonietta e Colombre senza vestiti addirittura.
5: Con gli occhi chiusi.

0: fresco.
1: Maria Antonietta Colombre senza vestiti, invece con tanti vestiti, tanti travestimenti. Abbiamo sicuramente visto Michael Jackson, forse anche travestito da Dave in quell'intervista con Larry King, o almeno questo è quello che afferma il nostro ospite di questa sera, Biagio Danelli, appassionato del mondo di Michael Jackson. Ci eravamo lasciati con un'altra prova riguardo a questa questione Dave. Ancora siamo su questo punto?
2: Ma no, oltre a Dave ci sono altre prove che vorrei trattare insieme a voi.
1: Sì, prima poco fa ha detto devo aggiungere un particolare.
2: No, il particolare era inerente a quando prima abbiamo, all'inizio abbiamo parlato di Michael Jackson con chi ce l'aveva nell'album Te Don't Care About Us. La vera prova provata è nell'album Bad. Michael Jackson, chi acquista l'LP non c'è la canzone Leave Me Alone.
1: Sì.
2: Se prendi il CD o la cassetta c'è Leave Me Alone.
1: Sì.
2: Leave Me Alone vuol dire che Michael Jackson si era ribellato con tutta la gente che si faceva gli affari propri di Michael Jackson. Tanto è vero, il passaggio Bad Dangerous, uscirono quelle notizie: Michael Jackson camera iperbarica, Michael Jackson non prende l'ossigeno perché vuole campare fino a... Ma la prima notizia la tirò fuori il TMZ, che Michael Jackson era stato ricoverato, quindi già aveva provato una volta a sparire Michael Jackson, ma gli è andata male.
3: In questo caso lei ovviamente sta dando la sua interpretazione di quelle che sono canzoni, fatti, anche gossip se vogliamo, no?
2: Però sono fatti comunque appurati, perché comunque è palese, per chi vedesse il film Moonwalker di Michael Jackson, si viene interpretato, Michael Jackson interpreta se stesso che si ribella ai tabloid e alla stampa.
3: No, ma ci sta, no? Anche il titolo del disco, Bad, è diventato cattivo improvvisamente, ora però...
2: Bad doveva essere cantata da Prince, È stato Prince che si è rifiutato e l'ha data Michael Jackson.
3: Certo, perché calzava un po'
2: un'altra
3: di
2: piccola chicca.
3: Una cosa importante però, torniamo all'indagine giornalistica, perché lei è anche giornalista, quindi per dimostrare la sua tesi, la sua teoria, lei ha avuto la fortuna di incontrare Jermaine Jackson, giusto?
2: Ho incontrato Jermaine, Jackie e Janet Jackson, ho avuto il piacere di intervistare tutte e tre.
1: Come è successa questa cosa? Come ci è arrivato ai fratelli?
2: Guarda, lo dico subito, Janet Jackson praticamente è la continuazione di Michael Jackson a livello musicale, perché la sorella prediletta Mrs. Rhythm. Lo scorso 2025 alla Corona Arena di Parigi c'è stato il Together Again World Tour di Janet Jackson. C'era la possibilità, candidandosi ovviamente col tesserino giornalistico, di poter fare il meet and greet con lei e farle due domande. Sono riuscito ad ottenere questo meet and greet, ho volato praticamente a Parigi, non solo mi sono goduto il concerto ma le ho fatto 4-5 battute.
1: E?
2: Quando le ho chiesto where is Michael,
1: dov'è?
2: Lei mi dice you are very curious, cioè sei curioso.
3: Ma perché parlava
2: morto,
3: di vita dopo la morte, probabilmente, non lo so.
2: No, io ho detto where is Michael.
3: Siamo abituati.
2: Io dice where is Michael.
1: Però scusi Danelli, noi con tutto il rispetto, no? In quell'intervista eravate solo voi due, quindi questa risposta l'ha sentita solo lei. Quindi dobbiamo chiamare lo staff per sapere se la risposta è stata
2: esattamente.
3: Ma di cosa stiamo parlando? Scusatemi. Ora,
1: comunque, noi questa sera a Eretici su Radio 2 stiamo intervistando Michael Jackson. Ecco qua,
3: lui
1: è Biagio Danelli.
3: Danelli, facciamo una cosa: fermiamoci ancora e riflettiamo su questo, sul fatto che Janet Jackson le abbia detto: lei è troppo curioso, perché mi chiede dove sta Michael Jackson? Quando tutto il mondo.
2: No, dove.
3: Dove Michael? È stata
2: musicale,
3: fatta un'autopsia, musicalmente parlando. Torniamo in Italia, Samurai J.

0: intitola Flamenco Paranoia, il nuovo singolo di Samurai J a Eretici. Questa notte, questa sera, stiamo parlando di Michael Jackson. Sarà davvero vivo, come dice Biagio Danelli?
1: E lo scopriremo ancora in questa seconda parte. Tempo di dare le linee al GR2. Eretici.

0: Sono le 22:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Il G7 di Eviani, in un comunicato congiunto con Regno Unito, Francia e Germania, il governo italiano ha espresso soddisfazione per l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ribadendo l'importanza della riapertura dello stretto di Hormuz. Siamo pronti a fare la nostra parte con l'invio di navi italiane per le operazioni di sminamento dopo il via libera del Parlamento, ha detto la Premier Meloni, il nostro corrispondente.
4: Dopo tante incomprensioni, Donald Trump definisce Emmanuel Macron un amico speciale, confermando che il vertice di Evian si apre con l'intenzione reciproca di riavvicinare le sponde dell'Atlantico, soprattutto dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra. L'inquilino della Casa Bianca afferma che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un grande aiuto per sminare lo stretto di Hormuz, ma Trump sa già che i leader europei sono pronti a partecipare alla missione internazionale per riaprire lo stretto. Macron aveva già fatto sapere di essere pronto a partecipare alla missione entro un paio di giorni e oltre a Parigi si sono già impegnati l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania e l'Olanda. Un sì a cui si aggiunge quello del premier canadese Carney. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, afferma Trump, a poche ore dalla riunione in cui il presidente americano incontrerà di nuovo il leader ucraino Zelensky dopo mesi di gelo. Da Evian, Gavino Moretti, GR2.
3: Un accordo che non piace ad Israele, in serata il premier Netanyahu ha convocato una conferenza stampa per dire che intende mantenere libertà di azione.
5: Abbiamo salvato Israele dalla minaccia dell'annientamento. L'Iran non avrà il nucleare, è la missione della mia vita. Netanyahu inizia il suo discorso con toni apocalittici per planare poi, più pragmaticamente, sulla presenza delle forze armate dello Stato ebraico che rimarranno nelle zone di sicurezza, assicura, per tutto il tempo necessario. In realtà la sua è una lunga difesa. In Israele molti credono che l'accordo raggiunto ieri sia un inganno iraniano agli americani o perlomeno che Trump abbia totalmente bypassato Netanyahu mettendolo di fronte al fatto compiuto. È un amico, abbozza il premier israeliano, ma a volte abbiamo opinioni divergenti. La conclusione è scontata, mi ricandiderò alle nuove elezioni e spero di vincerle. Sul fronte opposto è l'Iran a non fidarsi degli Stati Uniti e del loro rapporto con Israele. Il presidente Pezeshkian chiarisce, l'intesa è importante ma non è l'accordo finale e il memorandum visto da Teheran è diverso da quello visto da Washington. Nello stretto di Hormuz l'offerta di un passaggio senza pedaggi vale solo per i primi 60 giorni e resta il nodo Libano che per l'Iran non deve più essere attaccato, ma gli israeliani hanno mostrato di non voler cambiare rotta colpendo oggi un'auto in un villaggio del sud e uccidendo l'uomo che si trovava alla guida. Marco Barbonaglia, GR2.
3: Un bombardiere B-52 è precipitato poco dopo il decollo dalla base aerea di Edwards in California, lo riporta Fox News. Dopo le borse europee tutte positive, anche Wall Street festeggia l'accordo tra Stati Uniti e Iran e l'indice principale, il Dow Jones, guadagna quasi l'1%, in discesa il petrolio, il Brent europeo è $83 al barile, dopo aver toccato anche $120 nelle scorse settimane. Il gas è sceso a €42 a megawattora, ma resta ancora sopra del 30% rispetto ai prezzi precedenti all'attacco contro Teheran. Siamo alla cronaca, ancora senza esito le ricerche di Sara e Alissa, le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse da Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila 8 giorni fa, indagati per abbandono di minore, i responsabili della casa famiglia che le ospitava.
6: C'era un codice per comunicare con l'esterno utilizzando il telefono della casa famiglia. E quanto starebbe emergendo dalle indagini dei carabinieri legate alle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelline di 12 e 16 anni, originarie di Minturno, scomparse da Civitella Alfedena domenica 7 giugno. Le comunicazioni potevano essere ascoltate e quindi anche per organizzare un possibile allontanamento c'erano delle frasi concordate. Sara e Alicia sono sparite in piena notte, erano state affidate a strutture di assistenza 3 anni fa, dopo la separazione dei genitori. Il padre aveva riottenuto la responsabilità genitoriale dal Tribunale di Cassino lo scorso 28 maggio.
7: Probabilmente hanno saputo da qualcuno della sentenza che c'è stata. La cosa più strana è che comunque mi hanno contattato il mercoledì prima della scomparsa ed erano tranquillissime.
6: Il fascicolo d'indagine è in mano alla Procura di Sulmona che insieme alle denunce di scomparsa deve gestire anche quella sporta contro la comunità educativa di Civitella Alfedena dal padre delle sorelline Stefano Di Giacinto. Anche i legali della madre, Valentina, hanno espresso forti riserve sulla struttura. I responsabili sarebbero iscritti nel registro dell'indagine. Max Franceschelli, GR2.
3: In chiusura lo sport, mondiale di calcio in corso Seattle, Egitto-Belgio, il parziale a meno di 20 minuti dalla fine è sull'1-1, Egitto a sorpresa in vantaggio con un gran tiro di Ashour e poco fa il pareggio del Belgio con il bomber del Napoli Lukaku, in precedenza reti bianche per la Spagna bloccata sullo 0-0, risultato questo clamoroso da Capoverde. È tutto, prossima edizione delle GR2 alle 6.30 di domattina.
8: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: smartphone.
1: Joe Basic Bang Basic su Rai Radio 2 alle 10 della sera. Eretici, Barbara Venditti, Giorgio Olivernini ospite questa sera. Biagio Danelli, opinionista televisivo, giornalista appassionato del mondo di Michael Jackson. Addirittura prima, poco fa, Danelli ci ha detto che è riuscito a intervistare il fratello, la sorella, tutta la famiglia.
2: Peccato che non ho intervistato Michael.
3: Eh beh, magari si nasconde da qualche parte dove lei lo potrà
1: mai
3: raggiungere.
1: Mai dire mai.
2: Fantastico.
1: Mai dire mai a questo punto, perché se è vivo, magari lei che è così vicino alla verità potrebbe succedere. Presto.
2: Ma
1: magari, magari il medico la potrebbe aiutare. Il medico.
2: Ah, Conrad Murray, un'altra farsa.
3: Ah, benissimo, parliamo di lui.
2: Beh, un'altra farsa.
3: Allora, un'altra farsa, intanto è una persona che comunque 2 annetti di prigione se l'è fatta, perché un po' ricordiamo quali sono i fatti. Alla morte di Michael Jackson, all'attestata morte di Michael Jackson, è stato ritenuto responsabile il suo medico personale per avergli somministrato un anestetico che sarebbe dovuto essere somministrato soltanto in un ambiente ospedaliero, invece sembra che Michael ne abusasse.
2: Il propofol
3: gli ha fatto questa iniezione e Michael non ce l'ha fatta. Questo si è fatto 2
2: allora,
3: anni di prigione, dovevano essere 4.
2: Ma si è fatto 2 anni, ma 4, ma scusate, una persona che innanzitutto Conrad Murray è famosissimo non per le sue velleità mediche,
3: velleità,
2: ma perché ha fatto anche la perché ha fatto la comparsa nella serie ma per me non è mai stato un medico, diciamoci la verità. È più famoso perché ha partecipato in qualità di cameo e varie comparse nella serie O sì in America, quindi già questo fa sorridere.
1: Ma quindi questi anni di carcere se l'è fatti o no?
2: Ma se ne è fatti 2 ed è uscito dal carcere per sovraffollamento, attenzione, perché si è comportato bene. Ma doveva prendere minimo 20 anni, gli hanno dato un omicidio colposo di 4 anni, uno che ammazza ipoteticamente il re del pop, la persona più famosa del mondo.
3: Eh no, l'ammazza, lei no, attenzione, perché lei qua sta tirando fuori un'altra teoria.
2: No, c'è un'inchiesta, c'è un'inchiesta. Sì, c'è un'inchiesta che la contea di Los Angeles ha dichiarato che è stato ucciso dal medico Conrad Murray perché innanzitutto quando Michael Jackson non respirava più, ha dichiarato Conrad Murray, lui subito ha fatto il massaggio cardiaco. Grande bugia, perché sono passate 25 minuti e lui era al telefono con la sua compagna, la signora Alvarez. Poi la polizia di Los Angeles ha dichiarato che in casa c'era solo Conrad Murray, invece erano 5 guardie del corpo c'erano. Poi la guardia del corpo, che l'ha telefonata e alla portata di tutti sul web, dichiara: c'è un uomo di 50 anni che non riesce a respirare, cioè ti sta morendo Michael Jackson e tu in maniera così calma, come se tuo cugino sta male, dici no, sta arrivando un'ambulanza. Ma stiamo scherzando?
1: Ma e allora scusi Danelli, però cioè medici, infermieri, paramedici, polizia, coroner, cioè tutta una messa in scena, quanti avrebbero dovuto mentire quel giorno?
2: Ricordiamoci anche una cosa, quando Michael Jackson andò in una famosa trasmissione televisiva dove conduceva la grandissima Lorella Cuccarini, non era Michael Jackson presente qui a Milano. Michael Jackson presenziò solo una volta con il compianto Pavarotti alla notte dei Telegatti.
3: No. Cosa
2: ma l'altra
3: dicendo?
2: Volta che la verità non
3: sta
2: era Michael
3: parlando
2: Jackson,
3: di un sosia
2: persona.
1: Dov'era anche
3: sì.
1: Michael Jackson
3: sta
1: non
3: parlando
1: era
3: di un sosia
1: dove
3: hai
1: Telegatti
2: sì.
1: Hai Telegatti
2: sì. Sì, no, cioè, al Telegatto con Pavarotti era il vero Michael Jackson perché poi andò a Modena con i 3 tenori. Invece in una trasmissione televisiva nel periodo di Bad, dove conduceva la grandissima immensa Lorella Cuccarini, lei presentò Michael Jackson che cantò You Make Me Feel.
1: E chi era?
2: Ma non era Michael Jackson,
1: era
2: il suo sosia.
1: Chi?
2: Suo
1: sosia. Aspetta,
2: ma
1: quello di Latina, quello del film
2: No, quello di Latina è stato famosissimo grazie al film Paparazzi ha fatto incassare
3: fermi
2: i produttori.
3: Tutti. Danelli, ho una domanda. A questo punto la conferenza stampa di presentazione dei 50 concerti di This Is It,
2: che dovevano essere 4.
3: E dovevano essere 4, sono diventati 50. Poveretto, lui sembrava quasi che non si reggesse in piedi in quella conferenza stampa. Chi era?
2: Non era neanche Michael Jackson,
3: neanche
2: perché
3: lì,
2: c'era un video che circola sul web, la voce è diversa.
3: Comunque.
2: Ma poi scusatemi un attimo, devo precisare una cosa. Allora,
1: la penna.
2: Kenny Ortega gira un mezzo documentario di This Is It che subito due mesi dopo la morte di Michael Jackson già al cinema con annessi, lustrini, paillette e presentazione. Cosa stranissima.
3: No, beh, era deciso che quella sarebbe stata l'ultima tournée.
2: No, Sì, però la tournée
3: si intitola This Is It, che significa questo è.
2: Sì.
3: Basta, ciao, questo è.
2: Scusatemi. Però quel documentario doveva uscire, o comunque quel video che raccontava il concerto, era dopo la fine dei 50 concerti. La cosa strana è che sembra girato apposta per documentare tutte le prove un mese dopo la sua morte è uscito.
1: Guardi, pazzesco. La cosa strana, Danelli, in questo momento è che io le ho fatto una domanda e lei ha fatto tutto un giro di parole e non ha risposto. Io qui ho la registrazione, sì. Le ho chiesto quanti avrebbero dovuto mentire, medici, infermieri, polizia. Allora adesso ci pensi bene a come rispondere, c'è una messa in scena di una comitiva intera praticamente.

0: in questa versione Tiziano Ferro e Lazza su Rai Radio 2. Oh, io devo fare un'errata corrige, perché ovviamente insomma dobbiamo dare le informazioni quelle vere. Michael Jackson di Latina era del film Paparazzi, non in Vacanze di Natale, ci tengo a precisare. No, io prima, poco fa, quello l'ha detto lei, quella è l'unica cosa che lei ha detto che possiamo certificare in quanto vera, il resto sono solo sue affermazioni da Nelly, okay. E si prende tutte le responsabilità da ovvio. Michael Jackson al telegatto, da Michael Jackson sì. Del qua e del là.
1: C'è da dire una cosa, che alcune affermazioni di cui stiamo parlando in questa serata di Eretici sono certificate. Per esempio, abbiamo parlato dei fratelli di Michael Jackson, la Toya Jackson qualche anno fa è andata intervistata in uno show americano molto importante, facendo delle dichiarazioni un po' particolari. Qui esce un'altra teoria, che sia stato ucciso. Sentiamo la Toya.
2: Me lo ha detto più e più e più volte. Quando me lo disse per la prima volta, la Toya, mi uccideranno. Io dissi, chi Michael? All'inizio pensai, tu sei Michael Jackson. Nessuno sano di mente penserebbe mai di fare una cosa del genere a te. E lui disse, è quello che pensi tu. Poi disse, no, tu non capisci. E allora vidi quanto fosse serio. Disse, è più grande di quello che pensi. Io dissi, beh Michael, che cos'è? E lui disse, sono i miei diritti editoriali.
1: Ah, e se fosse stato ucciso perché c'erano dietro degli interessi?
3: Allora, la verità è al 50%. Con tutto il rispetto per la signora Latoya, non credo una parola della Toya Jackson, perché
1: la
3: Toya passò. Ma c'entra niente, non c'entra niente. La Toya lo screditò a livello mondiale quando fu accusato di molestie sessuali, Michael Jackson, pedofilia, andò in tutti i salotti televisivi per monetizzare e screditare il fratello. Quindi la Toya fa un po' sorridere, che poi è diventata paladina della verità di Michael Jackson. L'altra verità invece è quando Michael Jackson, pubblicamente abbiamo visto Michael Jackson diverso, che attaccò Tony Mottola,
1: sì,
3: della Sony, dove dichiarò che era un diavolo,
1: sì,
3: perché Michael Jackson era proprietario dei diritti dei Beatles, di Eminem e di tanti altri artisti, catalogo, edizioni musicali. Ecco perché i concerti da 4 sono diventati 55, perché doveva pagare i debiti.
0: Quindi ma questa è la motivazione che la porta ad affermare il fatto che lui dovesse sparire in qualche modo per sanare questi debiti?
3: No. Beh no, quattro anni prima Michael Jackson innanzitutto era in crisi con la sua etichetta, era stanco, fu attaccato sui figli per quando fece penzolare il Prince Junior dal balcone a Berlino.
1: Lui o un sosia? Fermi tutti.
3: No, era lui.
0: Lì era lui, una volta che era lui.
3: Purtroppo, scusi Danelli,
0: per quale motivo Michael Jackson dovrebbe aver inscenato la sua morte? Per quale motivo?
3: Perché Michael, per chiudere una situazione di divismo, perché Michael Jackson per fare la spesa doveva affittare un supermercato e le sue guardie del corpo dovevano essere dei finti passanti che acquistavano il prodotto. E fare una vita così ti devasta psicologicamente. Tanto è vero, in una telefonata
0: cioè
3: che
0: non
3: gli fece
0: sapeva più sostenere la sua popolarità.
3: No, secondo
0: ma
3: me no.
0: Ma lei in
3: anche
0: altre interviste ha rilasciato un'altra motivazione, adesso ce la sta
3: quale?
0: Cambiando. Lei ha rilasciato più interviste che abbiamo visto che lei ha lasciato in giro.
3: Sì.
0: Ha sempre spiegato come motivazione della sparizione di Michael Jackson perché lui doveva sanare tutti i debiti di questi diritti d'autore.
3: Ma soprattutto, tante cose. No, non è che può essere uno o l'altra. Innanzitutto vado a rispondere alla prima domanda che mi è stata fatta da lei. Bisognava accordare il medico e il medico del coroner lo ha scelto la famiglia Jackson. Poi quanti latitanti, ne abbiamo avuto uno in Italia, non voglio far nome, che per 40 anni era sotto casa sua e le autorità non lo trovavano.
1: Sì, però a questo punto attenzione, a questo punto l'inscenamento della morte, quante persone coinvolgeva? Cioè c'era chi lo sapeva, chi non lo sapeva, la famiglia lo sa.
3: Ma lei
0: non ti risponde a questa domanda.
3: No, rispondo subito.
0: È da prima che non risponde, però.
3: Il capo della sicurezza Alvarez ne era al corrente. Il medico Conrad Urey ha pagato 2 anni, gli arrivò un bonifico di $1 milione 6 anni dopo che è uscito. Da chi non si sa. Arriva €1 milione a Conrad Urey.
1: Ma allora l'ipotesi dell'omicidio, a questo punto ora voglio fare io l'eretica, no? Se proprio devo scegliere tra le due ipotesi. L'ipotesi dell'omicidio non è da escludere, no? La Sony si ripigliava i diritti. Non sono parole
3: sue. Allora, non sono parole sue, ma ripeto, la Toya Jackson, è vero il fatto del problema con la Sony, che Michael Jackson lo ha dichiarato pubblicamente, ma la Toya per me fan, non giornalista, per me fan, è poco credibile, perché una sorella che ha screditato in tutte le salse il fratello inerente ad abusi sessuali, adesso che fa la finta sorella, fa sorridere.
1: Vabbè, allora continuiamo a riflettere e a ragionare su questo. E il fatto che Michael Jackson possa essere vivo ci fa venire in mente che sia magari da qualche parte, perché a questo punto lei inizia a pensarci, tra poco ci risponde dove potrebbe essere Michael Jackson, perché a Neverland sta
0: a Latina
1: lì.
0: Bello, è a Latina,
1: fa vicino,
3: ma magari
1: allora, facile, che ne sai. La musica su Radio

0: faccia. La grande musica di Radio 2, Freddie Mercury e David Bowie, Under Pressure, in questa puntata di Eretici, in cui Biagio Danelli ci sta dicendo per quale motivo secondo lui è vivo Michael Jackson. Danelli, lei non sa per quanto tempo io ho sperato che David Bowie non fosse realmente morto, e anche Freddie Mercury, per non parlare di Freddie Mercury. Quindi, se non le dispiace, ogni tanto io le telefono, così lei magari mi rincuora anche sugli altri due, no? Non potrebbe essere, no.
1: Danelli? Abbiamo perso il collegamento con Danelli, cerchiamo di recuperare.
0: Eh no, perché David Bowie non andava bene. Né
1: Bowie, David Bowie non sapeva cosa rispondere. Del resto non ha risposto neanche a una delle domande che gli abbiamo. Io devo parlare con lui in privato, sai, perché è bravissimo.
0: Sai io certe volte cosa penso? Allora, Elvis era il suocero di Michael Jackson, a me questa cosa. Già che questo è un fatto. Il fatto che forse Michael abbia seguito le orme di Elvis. E anche Elvis fosse su quell'isola. Dov'è Michael?
2: Eccomi qua.
1: Dov'è Michael? Non lo sappiamo. Biagio Danelli lo abbiamo di nuovo in collegamento. E allora, Danelli, dove si trova Michael Jackson in questo momento?
2: Allora, Michael Jackson si trova in Oman, perché ha acquistato magicamente una settimana. Sì. Allora, Michael Jackson andava spesso e volentieri in Oman. Sì. Portò anche i figli. Sì.
0: E anche Elvis fosse su quell'isola. Dov'è Michael?
2: Eccomi qua.
1: Dov'è Michael? Non lo sappiamo. Biagio Danelli lo abbiamo di nuovo in collegamento. E allora, Danelli, dove si trova Michael Jackson in questo momento?
2: Allora, Michael Jackson si trova in Oman, perché ha acquistato magicamente una settimana. Sì. Allora, Michael Jackson andava spesso e volentieri in Oman. Sì. Portò anche i figli. E da lì ci fu una cosa carina che ti

0: E secondo me lui è bello e beato là in altre vesti, perché fare una plastica al viso di Michael Jackson è come, che cosa dire, il compianto Mike che ha condotto miliardi di Sanremo, una cosa bella e scontata.
1: Non so paragone. Vabbè, comunque Danelli, abbiamo raccolto i punti di vista dei fan di Michael Jackson sulle teorie del complotto, gli facciamo ascoltare i punti di vista direttamente dai social e poi le commentiamo insieme nelle battute finali.
2: Se Michael Jackson fosse stato controllabile, probabilmente oggi sarebbe ancora vivo.
3: Già dopo la sua morte aveva ancora milioni di euro in debiti intestati a suo nome. Ma
4: secondo delle teorie, il re del pop era anche molto famoso per le sue plastiche, per risultare morto agli occhi del mondo.
5: La simbologia nella copertina del disco Dangerous di Michael Jackson è presente un occhio che ricorda vagamente l'occhio di Horus, cioè l'occhio degli illuminati che osserva il mondo.
6: L'ambulanza, non si vede nessun filmato, foto che Michael Jackson è realmente morto.
7: Gli hanno fatto l'autopsia.

0: dire.
1: Penso che invece Michael Jackson fosse una persona fragilissima che sia morta di solitudine.
2: Io lo so che non lo vuoi dire a nessuno e che è un segreto e che stai facendo finta e tutti sappiamo che in realtà tu sei vivo, capito?
3: Capito?
4: È così.
3: Ma basta andarlo a cercare in Oman a questo punto.
5: Che bello sentire queste cose. Innanzitutto volevo rettificare due cose.
3: Sì.
5: Michael Jackson, dopo un mese dalla sua morte, quella pubblica, è stata pubblicata la sua morte, presunta morte, ha quintuplicato il suo patrimonio. Tant'è vero, nella MJ Group ci fu un testamento nuovo che la figlia Paris, Michael Jr. e Prince, all'età di 40 anni possono usufruire del patrimonio di Michael.
3: Mm.
5: Cosa molto strana. L'ambulanza era una televisione tedesca ed è stato un filmato fake che ha preso in giro e hanno acquisito hype, perché non era quella l'ambulanza del coroner che ha preso Michael Jackson, ma bensì era un'altra che poi lo trasportarono in elicottero per arrivare in ospedale. Ma lì, nel traghettarsi da una parte all'altra, si vede una persona affacciata all'elicottero e si vede il corpo, quello sdraiato, che si muove.
3: Che si muove. E allora con questo concludiamo storiella di Danelli di oggi.
6: No, a chi hanno fatto l'autopsia?
3: A Eretici alle 10
6: della sera. Fatto l'autopsia?
3: Non ha risposto neanche a una domanda, Barbara Venditti. È inutile continuare a parlare con lei, Danelli. Noi la ringraziamo comunque come sempre, perché è un'ora di libertà che le abbiamo dato e la ringraziamo per questa chiacchierata.
5: Grazie a voi.
3: A tratti divertente e a tratti curiosa.
6: Arrivano i lunatici che magari sosterranno la sua teoria, perché no? A presto, Biagio Danelli. Grazie. Grazie a Giordia Livernini.
3: Grazie a te, Barbara Venditti. Salutiamo Leonardo Sinibaldi e tutta la squadra. Ciao!

Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.